chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.

0: La musica indipendente in radio attraverso Ora Musica, la pagina musicale informativa quotidiana dedicata agli artisti indipendenti e alle loro produzioni. Bentrovati in questo martedì 13 ottobre. I nostri ospiti saranno i Graffite. Ieri abbiamo presentato il loro energico singolo rock, ma tra poco li troviamo. Ora un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1982. Blue eyes.

Eyes, Elton John, ad aprire Ora Musica di oggi, prima della novità al primo ascolto, che si chiama Loudest Silence, ed è un brano che nasce dai conflitti che spesso ci portiamo dentro prima di trovare la forza per lasciarli andare. Quindi tema molto profondo nel nuovo singolo firmato Vince.

0: Le interviste di Ora Musica. Oggi, questa settimana siamo spesso a Milano e anche oggi siamo nel Milanese, Milano e provincia. Andiamo a parlare con i Graffite che hanno vinto al Teatro Harrison di Sanremo l'edizione 2026 di Sanremo Rock and Trend. Adesso qua ci voleva l'effettino degli applausi, ma siccome sono solo gli effetti non li metto, do soltanto il benvenuto al loro rappresentante e complimenti per questo risultato. Ciao, con chi stiamo parlando?
1: Ciao, sono Michele, il bassista.
0: Michele Cartisano, che poi insomma l'idea dei Graffiti è nata da te, è partita da te, giusto?
1: Sì, era un'idea che mi portavo dietro da un po' di tempo, diciamo alla fine mi sono deciso ad osare.
0: Tra l'altro siete anche abbastanza giovani come band, perché comunque 2024 siete nati da un paio d'anni, no?
1: Sì, abbiamo fatto tante cose in un paio d'anni.
0: Mi sembra proprio di capire questo, perché vedo insomma già dal 2025 primo posto in alcuni contest, poi via via fino ad arrivare a quest'anno che, come dicevamo, insomma vi ha visto vincere Sanremo Rock. Com'è stato andare all'Ariston a suonare?
1: Beh, è stata un'esperienza immensa, dove comunque abbiamo imparato tantissime cose e abbiamo vissuto delle emozioni fortissime ed è stato bello, perché comunque è un festival di alto livello. Ogni selezione, le selezioni erano quattro e in ogni selezione c'era una giuria diversa e quindi
0: avere questo... più conferme, quindi anche, no? Con sì, il cambio di giurie.
1: Sì, esattamente, è una cosa che quando ci sei dentro ti spaventa anche un po', però diciamo se poi vai avanti diventa veramente una conferma come inconfutabile, diciamo, perché
0: certo.
1: Poi sì, abbiamo conosciuto tante band, con alcune siamo rimasti anche in contatto, abbiamo conosciuto persone che lavorano nel settore della musica, quindi
0: che è quello il bello, io lo dico sempre, il bello del fare concorsi è proprio, al di là dei risultati, quell'esperienza lì che nascono, ti confronti, nascono rapporti e anche amicizie a volte che durano poi nel tempo, quindi questo scambio è molto positivo nella musica in modo particolare. Poi come ci racconti questo singolo Revenge Obsession?
1: Revenge Obsession parla del male che si ritorce contro chi lo fa. È una canzone, è stata la prima canzone tra l'altro che abbiamo scritto, ed è per noi, come dire, proprio veramente un pezzo simbolo, perché è il primo brano su cui Andrea ha scritto un testo con noi, è il primo brano che io e Simone il batterista, quando abbiamo cominciato a provare da soli, abbiamo scritto, quindi come dire, per
0: sarete
1: noi un po'...
0: sempre legati a questo pezzo qua.
1: sì esattamente,
0: tanta carica in questo pezzo che adesso noi andiamo ad ascoltare. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere i Graffiti attraverso i social.
1: Sì, graffite.rockband, basta cercare così su Instagram, Facebook, YouTube.
0: Scritto col PH, graffite,
1: esatto.
0: Col PH.
1: Esatto, graffite col PH, esatto.
0: Giusto. Va bene, andiamo ad ascoltare Revenge Obsession, ci sentiremo sicuramente in occasione di un prossimo singolo e salutaci, ringrazia anche gli altri Graffiti.
1: Grazie a voi.

0: Pastò, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Siamo nella parte finale del nostro appuntamento e ho un'altra novità, ovvero Dragostea Dintei, ve la ricordate? Ecco, brano che torna in una veste completamente nuova con Lemurì il visionario, questo è il nome d'arte di Vittorio Centrone, che per la prima volta reinterpreta da solista in chiave acustica e rock questo brano che aveva già interpretato. Lui era la voce maschile della cover cantata da I Do See, qui a Ora Musica.
1: Alors, salut, sentiu un aiduc, citerog, iubirea mea, primește-te.

morì il visionario con la versione acustica di Dragostea di Intei, qui a Ora Musica Novità al primo ascolto. E a chiudere uno dei brani più trasmessi qui nelle ultime settimane, il singolo firmato Cliders.

0: There's No Way, il singolo firmato Cliders, oggi completa la lista dei brani targati Ora Musica. Per quanto mi riguarda è tutto, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
3: Buongiorno, buongiorno, sto ridendo perché ho il microfono che si sposta da solo stamattina. Buongiorno, benvenuti a Calle degli Orti Grandi, ben svegliati, ben arrivati in postazione a lavoro per iniziare come saette questo martedì mattina, martedì 13 ottobre. 13 è un numero meraviglioso. Il 13 ottobre del 1307 fu un giorno nefasto e ne parleremo, certo che ne parleremo dopo, ma siamo nel 2026, quindi buongiorno da Rosanna Bubola a chiacchierare con voi fino alle 10.30, buongiorno da Davor in Love, Ciccio Struccar Bottoni qui nello studio 1 di Radio Capodistria. Domenica siamo stati in diretta dalle rive di Trieste, ho iniziato in giacca, al mattino non faceva freschetto, stamattina per me è già inverno, ma domenica poi ero in maglia a maniche lunghe, poi maniche corte, ho finito la diretta in canottiera. Io non so quanti gradi c'erano, ma una giornata così bella, col vento così piacevole, un cielo terso da far invidia al Tintoretto e tanta gente col sorriso, non la vedevo e non la vivevo da tempo. Scusatemi se approfitto per ringraziare ancora una volta tutta la squadra della Barcolana, conduttori, tecnici, Ania e social, tutti gli ospiti, perché è stata davvero una meravigliosa avventura e io la rifarei ogni settimana, quindi fatemi una barcolana ogni settimana che usciamo così. Domenica c'era un caldo meraviglioso, ieri pareva novembre, inoltrato stamattina è già gennaio. Allora, ai nostalgici dell'inverno e delle lucette dico: ragazzi, mancano ancora 73 giorni a Natale, va bene? I negozi ce l'hanno già fatto capire dai primi di settembre che fra poco è Natale, ormai credo abbiano già venduto tutto, per cui preparatevi perché arriveranno a giorni sugli scaffali le prime colombe di Pasqua. Tanto ormai è così, è un susseguirsi di feste, festeggiamenti, Halloween, fate finta che sia già passato, anche tutte le feste correlate ai santi, ai morti, restano solo i tour dei cimiteri per le signore pettegole che a fine ottobre, lo sappiamo, si aggirano come ispettori a controllare le tombe per poter criticare. Siamo a ottobre, il mese del risveglio, dicono, l'ho letto da qualche parte, anche se a me ottobre fa venire in mente tè caldo, copertina, libro e una gran voglia di non alzarmi dal letto. E allora cominciamo piano stamattina, senza urlare. Musica!

Viva la vita sempre. Ornella Vanoni, Francesco Gabbani in questa versione inedita del brano portato a Sanremo da Gabbani nel 2025. Questa versione è uscita qualche giorno fa, registrazione che anticipa Vivere il mio concerto più bello, l'album postumo in uscita il 13 novembre, che raccoglie 31 brani tra esibizioni dal vivo, ultime incisioni in studio di Ornella Vanoni, scomparsa l'anno scorso all'età di 91 anni. Una carriera, una vita incredibile quella di Ornella Vanoni, come lo è stata quella di Vilma De Angelis, scomparsa domenica scorsa a 96 anni. È un'artista che io voglio ricordare questa mattina. I giovani non la ricordano, non sanno neanche chi è probabilmente, ma a me piace ricordare questi artisti che hanno attraversato il XX e sono entrati nel XXI secolo non solo grazie al loro lavoro, talento, ma anche a una simpatia, una modestia che sono ormai di altri tempi, lasciatemelo dire. E oltre alla sua carriera di cantante, ricordo che ha partecipato a Sanremo ben 9 volte, classificandosi al terzo posto nel 1960 con la canzone Quando viene la sera in coppia con Gio Sentieri, Vilma De Angelis è stata anche una delle prime conduttrici di un programma televisivo dedicato alla cucina. È entrata nelle nostre case. Ora siamo invasi dai vari Masterchef, dalla Clerici che ci tiene compagnia ogni giorno a mezzogiorno, da trasmissioni che ci insegnano a fare i manicaretti più esclusivi o le ricette più tradizionali. Davorin a me fa morire quando incappo in un programma che dice oggi cucineremo con quello che abbiamo in casa e fanno un elenco tipo bottarga, perché da noi non esiste nessun negozio, aceto di cachi, e che io conosco solo una persona che ce l'ha davvero in casa, farina di grilli che mi tocca scendere in giardino a fare una strage per fare una pizzetta, oppure ci dicono alghe giapponesi, ma chi ce le ha nella dispensa le alghe giapponesi? Davorin, hai le alghe giapponesi in dispensa? Certo, chili e chili di alghe giapponesi. Vabbè, insomma, Vilma De Angelis negli anni 70 iniziò una lunga e fortunata carriera da conduttrice televisiva. Decisivo fu l'incontro con Paolo Limiti, che la coinvolse nel progetto di portare appunto la cucina in TV. Limiti, paroliere, conduttore televisivo, autore, produttore televisivo, un uomo innovativo dalle grandi intuizioni. Beh, lui la coinvolse su Tele Monte Carlo e le fece condurre trasmissioni come Telemenù, Sale Pepe Fantasia e poi A Pranzo con Vilma, rendendola uno dei volti più popolari del piccolo schermo, nonché autrice di fortunati libri di ricette. Una lunga carriera, una grande capacità di trasformarsi, entrare nelle case degli spettatori con il suo sorriso da mamma, perché questa è l'immagine che abbiamo tutti di lei. E allora io voglio fare un omaggio stamattina a Vilma e mandare un saluto a quella signora della canzone, della televisione, che ci ha regalato la sua eleganza e il suo sorriso.

Altri tempi, altri suoni, altra delicatezza, omaggio a Vilma De Angelis, la sua voce è calda, la scelta di questo brano, scelta voluta dell'incisione sgranata su vinile, ci dicono la vita è fatta di piccole cose, e lo è davvero, tipo l'altra sera, vi racconto una cosa piccolissima, mentre guardavo i fiori in giardino, perché non so se lo sapete, ma io ho un gatto... un gatto che si chiama Bibi, che è liberissimo di andare ovunque, ovunque nel mondo, ma ogni sera mi aspetta per fare un giro insieme in giardino. È un rito, è un momento solo tra noi senza gli altri gatti, si sente esclusivo in quel momento. E noi andiamo in giardino, cioè giardino che grazie alle piogge è diventato una giungla in un attimo, mentre quest'estate combattevo con la desertificazione, e l'altra sera ho trovato le stelle. Stelle di polline all'interno di una campanella rampicante viola scuro, e ho trovato in un fiore il fascino dell'universo, ho trovato il cosmo, l'ho anche fotografato, ho voluto tenere per me questo momento di stelle. Io credo che a volte dovremmo fermarci a notare queste piccole cose profonde nella loro semplicità. Davorin c'ha una faccia scura, sta pensando, ma chi ha tempo, voilà, per guardare i fiori, ti prego vai avanti, vado avanti. Vado avanti, vado. Oggi sarà una puntata leggera, lo sentite. Prima non vi ho detto chi sarà il nostro ospite, ne avremo soltanto uno, ma che ospite! Il comandante Alessandro Busonero dello Stato Maggiore della Marina Militare Italiana, che cura le pubbliche relazioni, i rapporti con i media dell'Amerigo Vespucci, la nave scuola, il gioiello che ha impreziosito con la sua presenza, il suo fascino, le rive di Trieste durante la 58esima edizione della Barcolana. Barcolana, lo ripeto, che abbiamo trasmesso in diretta e alla quale Radio Capodistria come ogni anno era presente, ma quest'anno noi ci siamo divertiti di più, io non so perché, sarà stata la posizione meravigliosa, l'imbocco del Mole Audace, grazie Matteo, io non lo so, beh sicuramente merito di tutta la squadra, quello sì, quindi oggi parleremo anche di Barcolana, ancora oggi naturalmente, e vedremo chi, ma chi ha vinto la famosa Coppa Kagoya? Ma Davorin, che cos'è la Coppa Kagoya? Lo dice la parola. Cos'è? È la sfida tra barche. Per chi arriva ultimo, Kagoya vuol dire lumaca in triestino. È il premio che si aggiudica chi taglia per ultimo il traguardo, ma entro il tempo limite. Quindi è una gara di lentezza, lentezza, chissà quanti giri a vuoto hanno fatto in golfo per arrivare ultimi. E scopriremo dopo chi è arrivato ultimo. Ma oggi è anche il 13 ottobre. Volete che non vi parli dei Templari, di Jacques de Molay? Ovvio che ve ne parlo, tra le mie passioni. E poi parleremo di tante curiosità, anche di nuovi mestieri, ma cominceremo con vecchi vizi, anzi antichi vizi. E non sono quelli che state pensando voi.

End game, fine del gioco, fine dei giochi, ciao. Ma quali giochi? Quali giochi? Davvero, in quali giochi? Boh, le bocce, mi ha detto bocce. Oggi si parla tanto di ludomania, purtroppo anche di ludopatia. Sembrano sempre temi moderni, malattie moderne, ma perché crediamo di essere sempre così innovativi? Noi non abbiamo inventato niente e l'archeologia ci aiuta a capirlo. Titolo: ritrovati più di 1000 dadi realizzati in osso in un'antica città romana. Religione o gioco? Ma chi lo sa? Se fossimo nati nell'antica Roma, forse avremmo trascorso il pomeriggio giocando al Ludus Duodecim Scriptorum, cercando di prevedere il risultato dei dadi e vincere qualche moneta agli avversari. In una partita più semplice sarebbe bastato scommettere sul risultato del lancio successivo. Anche la sorte poteva trasformare una vittoria in una sconfitta nel giro di pochi secondi. La sorte. Se ci fossimo ritrovati invece con gli amici prima di un grande spettacolo, di una giornata di lavoro, non sarebbe mancata neppure in quel caso una scusa per tirare fuori i dadi. Ma ciò che gli archeologi hanno rinvenuto in un piccolo centro della Francia supera qualsiasi partita improvvisata. Più di 1000 dadi d'osso concentrati in un unico luogo. Che ci sia stato un casino? Che ne dici? È casino de buie. Saluto Flavio Furian. Un bacione a Flavio. Si trattava di un punto di ritrovo per giocatori, di una bottega artigianale, di qualcosa legato alle credenze dell'epoca, chi lo sa. Il ritrovamento è avvenuto a Grand, una località dei Vosgi, nel nord-est della Francia, che oggi conta appena qualche centinaio di abitanti, è un luogo piccolo. Però sappiamo che in epoca romana era un centinaio di abitanti, è un luogo piccolo. Però sappiamo che in epoca romana era un insediamento di grande importanza.

indiano, monete di bronzo, frammenti di ceramica, ossa di animali, aghi, fibule, chiodi da calzatura. Ma tra tutti questi rinvenimenti spiccava una concentrazione straordinaria di dadi d'osso. I primi conteggi avevano già superato i 500 esemplari e già gli archeologi hanno detto Eureka! Ma le successive relazioni hanno portato la cifra a oltre 1000 esemplari. E nonostante siano trascorsi quasi 2000 anni, pensate, alcuni di questi dadi risultano familiari a qualsiasi giocatore di oggi. Anche a noi che abbiamo giocato a non t'arrabbiare da piccoli, veramente. Sono dadi realizzati in osso, presentano piccoli cerchi concentrici chiamati ocelli che gli artigiani incidevano con piccoli strumenti metallici. In alcuni esemplari gli archeologi hanno notato anche dei segni che potrebbero essere stati riempiti con una miscela di cera, di carbone, magari per mettere in evidenza, no? I puntini che segnavano i numeri sui lati dei dadi. Il mistero però sta nella quantità. Oltre 1000 esemplari concentrati in uno spazio così ristretto costituiscono veramente un ritrovamento eccezionale e aprono così la strada a tante interpretazioni sulla funzione di questo piccolo edificio. Una delle ipotesi è che in quel luogo venissero fabbricati i dadi, il che farebbe pensare a una bottega artigianale. Un'altra possibilità invece è che l'edificio fosse adibito al gioco, naturalmente un luogo in cui i visitatori si riunivano per trascorrere, come abbiamo detto prima, il pomeriggio, per il tempo, per scommettere, per stare con gli amici. Però non si può escludere nemmeno un'interpretazione legata ai rituali. Nell'antica Roma, sappiamo, i dadi non servivano soltanto a divertirsi, ma potevano essere utilizzati anche in pratiche connesse alla divinazione, alle credenze religiose. Il fato. A che cosa servissero dunque questi oltre 1000 dadi? Ma forse non lo scopriremo mai. Forse lo scopriranno gli archeologi, magari durante altri scavi, magari salta fuori una scritta, qualche altro indizio, chissà. Magari non lo sapremo mai, come ho detto, ce ne faremo una ragione, continueremo a fantasticare sul fatto che in fondo l'uomo è esattamente come il lupo, perde il pelo, ma non il vizio. Adesso lasciamo il gioco perché stanno arrivando i colleghi amici dell'informativa per le notizie flash e noi ci risentiamo dopo la canzone della settimana scelta da Andrea F, sempre qui su Radio Capodistria.

0: vivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: La vicenda storica del 1477 per un singolo del 2026. Dall'edizione deluxe di Magia Bianca di Francesca Michielin, La mia ragazza.

Pink. Pink ci risveglia, ci riporta in studio, seconda parte di Calle degli Orti Grandi, martedì 13 ottobre. Rosanna a chiacchierare con voi, Davorina Strucar Botoni. E in questa seconda parte di risveglio ho deciso di portarvi in Giappone. Sapete che ogni tanto, no, arrivano dei guizzi di genio dal Giappone, cose che non potremmo mai comprendere in realtà, però c'è una differenza culturale, c'è un abisso in mezzo. Non possiamo comprendere, almeno che non andiamo a viverci per tanto tempo in Giappone, impariamo a capire la loro cultura e non comprendiamo niente. La stessa cosa vale per loro, anche per altre persone, ne sento che non mi viene la parola. Cos'hai detto? Culture. Non mi veniva la parola cultura, è grave stamattina, sai, grazie Davorin, sei preziosissimo. Oggi senti sveglio che sei la parte migliore del mio cervello stamattina. Insomma, ogni tanto i giapponesi, grazie ancora Davorin, davvero, i giapponesi tirano fuori queste chicche che non posso non condividere con voi, sono fondamentali per la nostra esistenza. Tipo adesso in Giappone c'è chi si sdraia dentro una bara vera, si fa chiudere il coperchio e resta là al buio per qualche minuto, da vivo naturalmente. Non è uno scherzo, è un'esperienza che si fa in pieno giorno, tra l'altro in fiere affollate oppure in templi buddisti, nelle sale di agenzie funebri, e ha un nome preciso: Niwa Kantaiken. Ti piace la mia pronuncia giapponese? Perfetta, vero? Sembro giapponese di Kyoto, però letteralmente Niwa Kantaiken significa esperienza dell'entrare nella bara. Semplice proprio. Come funziona? Ti togli le scarpe, spero ben, ti sdrai nella cassa di legno chiaro, quella vera, quella che si usa per i funerali, con un piccolo cuscino sotto la testa perché è almeno comodo. Qualcuno con tanta gentilezza ti chiede se va bene cominciare, poi abbassa il coperchio e tu resti là, là, proprio là. Le bare giapponesi non sono come le nostre, hanno una piccola finestrella all'altezza del viso, quella che i funerali in Giappone si apre per l'ultimo saluto, e da là filtra un filo di luce. Il resto è buio, tu senti il tuo respiro, che sembra più forte del solito, ovviamente, senti le voci, se senti le voci è grave. Vabbè, no, senti le voci di fuori delle persone che sono alla fiera, ad esempio, voci attutite, come se arrivassero da un'altra stanza, dire dall'aldilà è brutto. Naturalmente il telefono non ce l'hai, non c'è niente da fare in quella bara, stai tipo lì tra l'allero, tra l'allà, e dopo qualche minuto il coperchio si apre e tu esci. Ah, che bellezza! Ma perché fanno questo? Beh, questa pratica fa parte di una cosa più grande, che in Giappone è un nome entrato nel linguaggio di tutti i giorni. Pronto per la pronuncia? Davorin, ok. Shokatsu, la preparazione alla fine, letteralmente. La parola è nata attorno al 2009 sulle pagine di un settimanale e in pochi anni è diventata un fenomeno, davvero un fenomeno. Ci sono fiere, pensate, fiere dedicate, quaderni da riempire, i cosiddetti ending note, in cui si scrivono i propri desideri, i ricordi, le cose che si vogliono far sapere a chi resta. Ma non è che devo morire, devo solo provare una bara, vabbè. Entrare in una bara, starci il tanto per ricaricarsi, non ha niente di macabro in realtà. E chi esce da quella bara molto spesso non è triste, anzi dice di non aver pensato al lavoro in quel momento, ai soldi, alla casa, alle cose da sistemare. Dice di aver pensato a delle persone, a qualcuno a cui non ha mai detto una certa cosa, a un litigio rimasto aperto, a una persona che non sente magari da troppo tempo. È una specie di reset, la stessa cosa che io faccio la sera nella mia soffitta, che in realtà ha un po' l'aria da cimitero, sai, Davorin. Perché adesso c'ho tutti i fiori di plastica di una scenografia ammassati alla libreria, per cui tu sali da me e ti trovi una marea di fiori di plastica come se fosse veramente il giorno dei morti. Però c'è un vantaggio: a me i fiori di plastica non muoiono mai.

troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

Mamma mia, che codina allegra. Giornate perse, Marco Mengoni. Ma che cosa vuol dire giornate perse? Cos'è? Cos'è una giornata persa? E una giornata essere pagati per non far niente? Sarebbe bello, Davorin. Mamma mia. Io vi descrivo le espressioni di Davorin. Mamma mia. Restiamo in Giappone, perché a Tokyo c'è un uomo che si fa pagare per non fare niente. Lo sai? Potremmo fare anche noi questo. Davorin, che ti devo dire? Ha ricevuto migliaia di richieste per non fare niente. Sta diventando il mio idolo. Non ti aiuta a traslocare, non ti dà consigli, non ti fa da psicologo, non ti fa da amico, non ti racconta la sua vita, non fa niente. Se gli chiedi qualcosa risponde brevemente, per il resto sta là. Il servizio si chiama Rental Nanmo Shinai Hito. Stamattina la pronuncia giapponese l'ho messa dappertutto. Letteralmente Rental Nanmo Shinai Hito significa la persona a noleggio che non fa niente. Ecco, e questo ragazzo si chiama Shoei Morimoto. La storia comincia nel 2018. Morimoto lavorava in un ufficio. Un giorno arriva il suo superiore, gli dice più o meno che il suo contributo vale poco, che era come insomma se non facesse niente. E lui ci pensa a lungo a questa cosa. Poi lascia il lavoro e scrive un messaggio su Twitter. Mi offro a noleggio per non fare niente. Posso venire dove mi chiedete, mangiare con voi, stare con voi. Boh, basta, non faccio altro. E ha funzionato questo messaggio, perché le richieste sono cominciate ad arrivare prima a decine e poi a migliaia. E le richieste sono la parte più bella di questa storia, perché ci parlano di noi, dicono che cosa desideriamo in realtà. Una persona, ad esempio, gli ha chiesto di accompagnarlo a consegnare le carte del divorzio. Morimoto non doveva fare niente, solo camminare accanto alla signora fino allo sportello e poi tornare indietro, nient'altro. Qualcuno gli ha chiesto di salutarlo dalla banchina mentre partiva con il treno per trasferirsi in un'altra città. Non c'era nessun altro a farlo. Altre persone gli hanno chiesto di sedersi in una stanza mentre finivano un lavoro che rimandavano da mesi e mesi. Altre gli hanno chiesto di mangiare con loro in un ristorante dove non avevano il coraggio di entrare da sole, oppure altre di ascoltare una cosa che non avevano mai detto a nessuno, senza rispondere, senza dover far niente. Avete capito la funzione, la preziosità di questo ragazzo? Nessuna persona aveva in realtà bisogno di un aiuto concreto, di un aiuto pratico, aveva solo bisogno di non essere sola mentre stava facendo una cosa per lei difficile. Morimoto all'inizio chiedeva solo il rimborso del viaggio, il rimborso del cibo, e più tardi invece ha cominciato a farsi pagare una cifra fissa incontro. Poi ha scritto libri e dalla sua storia in Giappone hanno tratto una serie televisiva, pensate. Ma il cuore è rimasto lo stesso. Lui arriva, sta lì, non fa niente e se ne va. Allora, posso dirvi una cosa? In alcuni momenti della mia vita Morimoto l'avrei chiamato anch'io, e forse anche qualcuno di voi a casa l'avrebbe fatto. Pensateci a questa cosa di Morimoto, ma siate sinceri con voi, l'avreste chiamato in qualche momento in cui magari eravate soli o avevate bisogno solo di una presenza vicino a voi per stare meglio, anche una presenza silenziosa come lui? Magari sì, chi lo sa. Adesso musica, le info di Viaggiando, e poi torniamo qui per parlare di altri mestieri e continuare insieme il nostro viaggio del martedì mattina.

Kintsugi. Elisa, Kintsugi, l'arte giapponese di riparare anima e cose per renderle nuove e diverse. Perché da ogni nostra frattura, da ogni crollo, può nascere una nuova versione di noi, migliore. Se ne abbiamo voglia, se non ne avete voglia, restate là. Terza parte di Calle degli Orti Grandi, martedì 13 ottobre. Riparare, restaurare. E noi, quando pensiamo ai restauratori, pensiamo ai quadri antichi, giusto, Davorin? Ai mobili antichi, agli edifici antichi. Invece no. No, stamattina no, perché tra i nuovi mestieri che troviamo in giro c'è il restauratore di carte Pokémon, quelle che noi chiamiamo Pokémon. Noi sbagliamo gli accenti, è Pokémon. E voi direte, un altro che lavora in Giappone, restaura carte Pokémon. No, non lavora in Giappone, sta a Butrio, davvero, sta a Butrio. Si chiama Nicolò Taddei, ha 32 anni ed è uno dei migliori professionisti d'Italia nel suo settore. C'è quindi grinze, pressioni, tracce anche microscopiche di sporco. Taddei le prende e poi con gli strumenti adatti, con gli strumenti del mestiere, stira, appiana, pulisce. Nel suo studio casalingo di Butrio, appunto, lui sistema i pezzi più rari, poi li incarta, li invia per la gradazione affinché siano esaminati sul piano dell'autenticità e dello stato di conservazione. E l'ho detto perché questo è un mestiere curioso, che affianca passione, affianca talento, è un mestiere nuovo, uno di quelli inventati in base alle passioni contemporanee. E in effetti, chi l'ha detto che si può essere restauratore solo di quadri antichi, no? Si può essere restauratore anche di carte Pokémon, anche perché alcune carte Pokémon hanno veramente un valore elevato, altro che quadro antico. Allora, tra le carte più costose, controllate a casa se per caso ne avete una, cioè dubito, però valgono cifre da capogiro. Davorin, tu c'hai carte Pokémon a casa? No, manco io. Vabbè, la più costosa in assoluto, la Pikachu Illustrator del 1998, pensate che costa solo 16 milioni di dollari circa. 16 milioni di dollari per una carta Pokémon, compro 4 Van Gogh. Ma compro piuttosto 4 Van Gogh, io sì, veramente, un ulivo, 4 girasoli, la sedia de Teo e ancora cosa prendo? È un vaso. Allora, poi c'è la Trophy Pikachu Bronze numero 3 Trainer, 1997-1998, che vale 1.770.000 dollari. Vabbè, quella è accessibile ormai, Davorin, no? Con la paghetta prendiamo, compriamo, e ne compriamo anche due di Charizard prima edizione Shadowless del 1999, che costano circa 420.000 dollari, però arrivano anche 954.000 a seconda dell'esemplare della vendita. Insomma, avete capito, io adesso mi pento di non essere stata un'appassionata da ragazzina, magari per sbaglio, per colpo di fortuna, di carte Pokémon, e di averne una a casa, in uno di quei cassetti in cantina, che apri il mobile vecchio e dici, toh, una carta Pokémon da 3 milioni di dollari, ma magari. Allora, giustamente, visto che Nicolò si occupa del restauro di carte Pokémon rare e pregiate, anche il suo lavoro viene ben retribuito. Dicono che prenda circa 5.000 euro al mese. Davorin? Che siamo? No, troppo poco, troppo poco. Ah, troppo poco per far Pikachu tutto il giorno, vabbè, troppo poco, ma cosa? E insomma, ho voluto dire questo per dire, magari è giovani, avete una passione, avete un talento, magari nascosto da qualche parte, tra le cose che vi piace c'è il vostro futuro. Pensateci a questa cosa qua.

Ellie Goulding, Four Seasons, 4 stagioni, e quindi parleremo di pizza. No, non parleremo di pizza adesso. No, l'ho detto prima. Oggi è martedì 13 ottobre, ma il 13 ottobre del 1307 non era martedì, era un venerdì. Ed è proprio da quella data che nasce la nostra ossessione per il venerdì 13. A causa di ciò che accade quella notte particolare nefasta, noi oggi crediamo che il venerdì 13 porti sfortuna. In realtà la sfortuna non c'entra niente con il 13 ottobre del 1307, perché fu una questione di politica, calcolo, strategia, avidità. Fu la macchina statale del re di Francia, Filippo IV, Filippo il Bello, a mettere a segno il primo vero blitz poliziesco coordinato della storia europea. Lo sapevi, Davorin? No, e allora te lo racconto adesso, vai. Allora, che cosa accadde quella notte? Con un'azione simultanea e segreta, centinaia di cavalieri dell'Ordine del Tempio, cavalieri templari, vennero arrestati nelle loro precettorie, gettando le basi per quello che la cultura popolare tramanderà nei secoli come l'archetipo della sventura legata al venerdì 13. Dietro la giustificazione formale di presunti accertamenti e le infamanti accuse dottrinali si celava in realtà una cruda operazione economica e politica: cancellare il debito titanico della corona francese verso l'ordine dei templari e abbattere un'istituzione monastico-cavalleresca autonoma, garante di un sistema finanziario cosmopolita che sfuggiva al controllo monarchico. Cioè, non so se lo sapete, ma furono proprio i templari ad inventare il sistema bancario moderno, lo sapevi? No, e adesso te lo dico. Cioè, loro avevano lettere di credito, prelievi sicuri, custodia, prestiti. Tutto ciò veniva applicato a livello globale, se pensiamo ai pellegrini che viaggiavano verso la Terra Santa. Ma torniamo a quel venerdì 13. Sotto la guida del guardasigilli Guglielmo di Nogaret e con la complicità forzata di Papa Clemente V, dicono sempre più sottomesso alle strategie del re di Francia, i templari furono sottoposti alla ferocia della tortura, spinti allo sfinimento. Molti ammisero eresie, pratiche sacrileghe. Chi ritrattò quelle estorsioni, come i 54 monaci arsi vivi nel 1310, venne condannato come relapso, ovvero recidivo. E il 13 ottobre l'azione fu portata a termine imprigionando nello stesso momento tutti i templari di Francia, compresi i rappresentanti del Tempio presso la Curia Pontificia. Vennero catturati di sorpresa all'alba, accusati di azioni abiette, tanto impossibili quanto inaspettate. Anche per questa ragione i templari non reagirono, si sentivano la coscienza pulita, erano sicuri che tutto si sarebbe risolto chiarendo l'equivoco. Erano tutte delle falsità, perché la fede dei templari era indistruttibile, dobbiamo metterci in testa questo, ma non sapevano che quella stessa chiesa che loro tanto adoravano, di cui si fidavano tanto, li avrebbe lasciati in pasto ad un re bramoso di denaro, un re avido, come abbiamo detto. E i templari furono imprigionati nelle loro stesse fortezze, interrogati dai carnefici di Filippo il Bello. La cattura era stata ordinata dal grande inquisitore di Francia, pensate, Guglielmo d'Imbert, il quale avrebbe dovuto presiedere anche agli interrogatori, ma gli aguzzini non gli diedero tempo, iniziarono subito, immediatamente, a torturare i malcapitati per far sottoscrivere quante più possibili dichiarazioni di colpevolezza. Ci furono più processi ai templari nel corso della storia e l'atto finale si consumò il 18 marzo 1314 sull'Île de la Cité a Parigi, 7 anni dopo. Davanti alla condanna al carcere a vita, il gran maestro Jacques de Molay e il precettore di Normandia Geoffrey de Charnay scelsero di non piegarsi al compromesso della menzogna. Ritrattarono pubblicamente ogni addebito, proclamando la purezza dell'ordine. Mandati al rogo la sera stessa per volere del sovrano, affrontarono la morte con una dignità che scosse profondamente le coscienze dell'epoca e venne ricordata per secoli. Allora, qualcuno, secondo voi, davanti a tutta questa ingiustizia e questo errore, protestò in favore dei templari? Certo che protestò, ci furono delle voci, ma non ve le dico adesso, ve le dico fra pochissimo.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Things, sono i miei pensieri belli nei confronti dei Templari, non certo quelli di metà Europa all'epoca, ma qualcuno al tempo si fece avanti, prese posizione nei confronti di questa ingiustizia. Ne stiamo parlando, lo dico per chi si fosse messo adesso in ascolto, perché oggi è il 13 ottobre, siamo tornati a quel 13 ottobre 1307. Allora, pensate che tra le voci autorevoli a difesa dei Templari ci fu quella di Dante Alighieri. Dante Alighieri condannò la cupidigia del re nella sua commedia, mentre Giovanni Boccaccio affidò al De Casibus Virorum Illustrium il ricordo commosso di Jacques de Molay, tramandato dal padre Chellino, testimone oculare di quel supplizio. Ma se Filippo il Bello credette di disfarsi dei Templari con un atto così vile, così crudele, scusatemi, si sbagliò perché il karma torna come un boomerang. Il karma è sempre allerta e a volte viene anche aiutato da una maledizione. Si dice che nel momento di salire sul rogo, Jacques de Molay, il gran maestro, dopo aver rivolto una preghiera in direzione di Notre Dame, in cui credette fino alla fine, abbia proclamato la sua innocenza davanti a Dio, pronunciando la famosa maledizione: coloro che ci hanno condannato ingiustamente saranno molto presto convocati davanti al tribunale divino. Maledizione rivolta a Papa Clemente V, a Filippo il Bello, artefici dell'annientamento dell'ordine. Prima di morire, de Molay aggiunse: e che la casa di Francia sia maledetta fino alla 13ª generazione. Ed ecco che torna anche il 13. Dopo quello che era successo, de Molay, secondo me, aveva tutte le ragioni per maledirli, ma non bisogna mai farlo, quello lo sappiamo. Quello che non sapevano ancora il Papa e il Re è che quella maledizione si sarebbe avverata. Lo sai, Davorin, che si è avverata.

Re Giovanni I non visse che 5 giorni. Il regno passò allora al secondogenito di Filippo il Bello, Filippo V, che sedette sul trono per appena 5 anni, e 5 anni dopo morì anche l'altro fratello, Carlo IV, senza lasciare eredi. Era l'ultimo dei Capetingi. E poi scoppiò la guerra dei 100 anni. Si susseguirono altre vicende sanguinose. Pensate che a distanza di 5 secoli, il 21 gennaio del 1793, in Place de la Revolution, che adesso si chiama Place de la Concorde, mentre la lama affilata della ghigliottina si stava abbassando sul collo di Luigi XVI, il boia Samson, raccogliendo la testa del re e mostrandola alla folla, disse: così si compie la vendetta di Jacques de Molay. Un'ingiustizia rimasta per secoli e secoli nella memoria delle persone. Non credete alla storia di chi vi racconta che l'ordine dei cavalieri templari sia scomparso nel XIV secolo, perché io non ci credo. Io voglio credere piuttosto alle versioni che li vedono salpare una flotta dal porto di La Rochelle, il loro porto, per raggiungere altri luoghi in cui operare finalmente in pace. E non pensate che i templari sono solo leggende lontane dalle nostre terre, ne troviamo traccia a Visinada, Pola, sulle isole Brioni e forse anche in altri luoghi, basta guardare con molta attenzione. Con attenzione adesso, che ore sono? 9:25, con attenzione adesso noi ascolteremo le notizie flash e dopo parleremo di mare, di vela, di barcolana, di Amerigo Vespucci. Ah, Amerigo Vespucci, ieri era il Columbus Day tra l'altro. 12 ottobre 1492, giusto? Ah, perché Cristoforo Colombo quel giorno non ha virato ed è andato a farsi un giro in Australia, non lo so. Ci risentiamo fra pochissimo, sempre qui su Radio Capodistria.

0: La nave scuola più bella del mondo, gioiello della Marina Militare Italiana, ha concluso il suo tour con l'arrivo a Trieste in occasione della 58esima Barcolana e questi giorni la possiamo ammirare ormeggiata al molo Bersaglieri. È meraviglioso guardarla da terra, ma ora chiamiamo colui che ci sale anche a bordo e ci vive e la vive, il comandante Alessandro Busonero. Buongiorno Alessandro.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi e a chi ci sta ascoltando.
0: Comandante, 153 giorni di navigazione, 15.000 miglia percorse nel tour mondiale Vespucci, campagna Nord America 2026. Com'è stata questa esperienza?
1: L'Amerigo Vespucci è un'esperienza incredibile ogni giorno di navigazione, ogni giorno che è in porto. E fare questa campagna addestrativa per gli allievi ufficiali dell'Accademia Navale di Livorno è stata soprattutto un'esperienza veramente che ricorderanno per tutta la vita. Pensare che il 4 luglio, nel giorno dove si ricorda la nascita degli Stati Uniti, il Vespucci era lì a New York, e quindi è stato proprio un segno anche della presenza non solo della Marina Militare ma della difesa italiana e dell'Italia intera, perché non dimentichiamoci che l'Amerigo Vespucci non è la nave della Marina Militare ma è la nave degli italiani, e quando questi italiani sono nel mondo è l'Italia che va a trovare loro, e quindi immaginate che effetto può fare con i nostri connazionali all'estero quando sventola il tricolore, veramente un pezzo d'Italia che sta andando tra di loro. E questo sfido chiunque a non farsi lasciare tra le emozioni più intime.
0: Sta emozionando anche a me, infatti volevo proprio dire che voi siete portatori dell'italianità nel mondo attraverso incontri, forum, ospitate. Senti, ma come venite accolti? Festa.
1: Non è semplice, oppure non vorrei mai banalizzare quello che dico io, ma che direbbe ogni marinaio, ogni allievo, ogni uomo, ogni donna che è imbarcato sul Vespucci. Letteralmente si riceve un abbraccio, perché ripeto, la nave rappresenta un qualcosa di più grande di lei, che è l'Italia, e l'Italia sul mare, la marittimità dell'Italia. Oggi noi siamo a Trieste, una città nata sul mare, nata con il mare, un tutt'uno con il mare, tant'è che tra pochi, ecco ormai domenica, siamo arrivati al giorno della Barcolana, quindi voglio dire un matrimonio perfetto, no? E quindi l'Amerigo Vespucci rappresenta tutto questo. Quindi la domanda iniziale, come siamo accolti? Mi sia permesso di dire con un grandissimo abbraccio e affetto.
0: Io te l'ho scritto, che per me è il cuore che viaggia sull'oceano, l'Amerigo Vespucci, è un fascino incredibile, e l'Amerigo Vespucci non si ferma dopo la Barcolana ma riparte. Verso quali mari e quali viaggi?
1: Sì, il Vespucci ancora quest'anno ha ancora delle attività in Mediterraneo e poi anche oltre il Mediterraneo, insomma lo vedremo ancora, le tappe le definiremo man di mano, che passerà il tempo. Ecco, però il Vespucci ha il suo ciclo di vita, di operatività, di manutenzioni, e quindi è, ci tengo a dire, è un oggetto vivo. È vivo perché c'è un equipaggio di professionisti che ben rapportano quello che è la cultura della difesa italiana, e quindi siamo pronti di nuovo a salutare Trieste, dargli un arrivederci, auguriamoci alla prossima Barcolana, e poi riprenderemo il mare.
0: La Barcolana tu la farai in mare su una barca, il Sagittario, ma che cos'è magari vedere la Barcolana dal Vespucci o essere Vespucci alla Barcolana?
1: Allora, io racconto, ecco, un episodio che ho avuto proprio sul Vespucci nel 2022, quando dall'Amerigo Vespucci fu sparato quel colpo a salve che dava il via alla Barcolana. E beh, essere accerchiati benevolmente da tanti amanti del mare è qualcosa di incredibile, perché poi il Vespucci, questo veliero così amato, rappresenta veramente la passione per il mare, e vedere questa miriade, anzi se non ricordo male il numero esatto era 1033 iscritti alla Barcolana, vederceli tutti vicino, tutti che in un qualche modo ci rendevano omaggio, e questo è qualcosa di incredibile. Ma con la sua presenza è il Vespucci che rende omaggio non solo a Trieste ma a tutti gli amanti del mare. Voglio ricordare un altro legame che ho vissuto in prima persona, è un aneddoto però che lo voglio dire con tutto il cuore, è che nel 2004, quando si celebravano i 50 anni di Trieste ritornato all'Italia, il Vespucci c'era nel 2004, perché c'era nel 1954, e quindi io l'ho vissuto in prima persona ed è stata un'emozione che ha coinvolto non solo le migliaia di persone che erano a terra, ma tutto l'intero equipaggio del Vespucci, perché ci siamo resi conto che eravamo dei testimoni del tempo
0: e della storia. La tua emozione coinvolge anche me e tutti gli ascoltatori a casa. Che cosa ti dico? Buon vento?
1: Buon vento, ma io lo voglio riversare a Trieste, che ci abbraccia sempre con tanto affetto, e buon vento a tutti i regatanti, che sia una barcolana all'insegna del buon vento e del divertimento per tutti.
0: Grazie di cuore.
1: Grazie a voi di cuore.

Caruso, Lucio Dalla, la bianca scia non è quella di un'elica, ma quella dell'Amerigo Vespucci, che ieri al tramonto, e potete vedere sui social delle immagini bellissime, ha ripreso il suo viaggio e la sua missione. Abbiamo iniziato la quarta parte di Calle con la voce del comandante Alessandro Busonero, sempre di una disponibilità, di una semplicità disarmanti. L'ho sentito naturalmente prima della barcolana, perché anche lui era in mare su una barca, il Sagittario. Non gli ho neanche chiesto com'è andata, dopo gli mando un WhatsApp. Alessandro, l'ho chiamato così perché è stato lui a dirmi naturalmente di dargli del tu. E io saluto intanto Iure Soglia, che mi ha raggiunto nello studio 1 mentre Davorin è andato su. La Vespucci ha ripreso il viaggio e anche noi lo riprendiamo dal mare, perché è arrivato il momento di parlare di della Coppa Kagoya. Che cos'è? Che cos'è, Iure, la Coppa Kagoya? Iure mi guarda, ma cos'è? Ma cos'è? fa parte della barcolana in triestino. Kagoya vuol dire lumaca, e questa è la coppa che ogni anno alla barcolana viene assegnata alla barca che taglia il traguardo per ultima, però nei tempi previsti del regolamento. Lo sapevi? No, ma no, come no, una coppa ambita, ci si batte anche per arrivare ultimi, pur di entrare nell'albo storico, non dico nell'albo d'oro, perché quello è riservato ai vincitori della Coppa d'Autunno, che è la regata velica più affollata del mondo, lo sappiamo, ma nell'albo storico ci si entra con la Coppa Kagoya. Domenica 1858, le barche in acqua a contendersi anche questo trofeo. Non tutti hanno terminato il percorso, non lo terminano tutti, perché alcuni, lo sappiamo, vanno in gita, tra virgolette, alla barcolana per vedersi tra le barche, per mangiare insieme. Ma, aggiudicarsi la Coppa Kagoya con il 1138esimo posto assoluto, chiudendo ufficialmente la flotta delle barche riuscite a raggiungere l'arrivo, è stato il Gran Soleil di Ercole De Petris, che ha festeggiato alzando una coppa. Anche perché, anche per loro le premiazioni sono una grande festa, cioè è la premiazione di chi vince la barcolana e di chi vince la Coppa Kagoya, davvero. E come si chiama l'imbarcazione, Iure? Come se può, cioè, sudata. Se l'è sudata proprio la vittoria. Allora, complimenti ai vincitori, perché ci vuole tattica anche per arrivare ultimi.

Spirituale, Biagio Antonacci assieme a Saif ci dicono che sta per finire anche la quarta parte di Calle. E per chi crede negli oroscopi, a proposito di Spirituale, alle fasi lunari, sostiene una certa forma di spiritualità, incespico. Dicono gli esperti, naturalmente, che il 10 ottobre la luna nuova in bilancia, la prima luna d'autunno, sia arrivata per portare equilibrio nelle nostre vite, soprattutto nelle relazioni. Gli esperti dicono che, senti qua Iure, sotto il segno della bilancia l'attenzione si concentra sulle relazioni, sulla collaborazione, sull'armonia, sull'equilibrio, sulla parità e sulla sincerità, e anche il rapporto tra l'io e il noi assume un ruolo centrale. E allora gli esperti ci chiedono, io lo chiedo a te Iure, adesso sta attento, mi devi dare la risposta, hai la busta 1, 2, 3. Allora Iure, come possiamo rimanere fedeli a noi stessi e allo stesso tempo lasciare spazio agli altri? Ma che domande fanno? Ma non lo so, io lascio a Iure, a voi a casa a trovare una risposta. Intanto vado a prendere un bicchiere d'acqua. Allora adesso musicale, info di viaggianto, e torneremo qui con i grandi quesiti delle Sibille. Non è vero, ma per favore, io non ne capisco niente di oroscopi, so solo che il mio segno, il mio oroscopo è sempre depresso, per favore, perché non sono nata in un altro mese. Adesso andiamo in un altro anno, andiamo nel 1984, e non è quello di Orwell, ma è quello degli Wham!

0: single della settimana.
1: Nell'annunciare la prossima uscita del suo quarto album, Cosmotropia, il pluripremiato producer tedesco Tino Piontek, in arte Purple Disco Machine, invita a collaborare Georgia Meek, importante autrice pop della scena britannica e sempre più pop star in prima persona. Con noi per questi 7 giorni c'è la loro Test My Luck.

fiesta! Fiesta in questa quinta parte di Calle, martedì 13 ottobre. E io davvero non capisco se sia il caso o meno di far fiesta per la notizia che vi sto per dare, perché se da una parte mi rallegra, dall'altra mi inquieta. E tanto anche. Raffaella Carrà torna sul palco in versione digitale. Il debutto a Roma il 28 dicembre. Titolone di ieri su vari giornali che annuncia che a 5 anni dalla morte Raffaella Carrà torna appunto sul palco e sarà protagonista di un concerto in cui a esibirsi sarà una sua ricostruzione digitale. Si intitola Raffaella Carrà The Show Must Go On ed è presentato come il primo concerto ufficiale con l'ologramma della cantante. Iure, è inquietante per me questa, anche per te, sì, l'assurdo secondo me quando scrivono Raffaella torna sul palco, ma magari no. Gli organizzatori promettono un concerto ufficiale con Raffaella in ologramma, scusate, super realistico, ballerini dal vivo, spettacolari effetti laser 3D e sulle note di rumore proseguono tutta la sua energia, la sua gioia, come se fosse davvero davanti a te. Il progetto era stato anticipato nei mesi scorsi, ma soltanto adesso sono stati comunicati la data e il luogo del debutto. Non è la prima volta che troviamo gli ologrammi sul palco, ovviamente. Il precedente più famoso, diciamo, è ABBA Voyage, lo spettacolo inaugurato a Londra nel 2022. Però, in quel caso i quattro musicisti hanno partecipato direttamente alla realizzazione delle proprie versioni digitali, facendosi riprendere per 5 settimane con sistemi di motion capture, ok? I loro movimenti, le espressioni sono stati poi utilizzati dagli specialisti George Lucas, quella casa là, per ricreare la band svedese come appariva negli anni 70. Non si sa ancora quale soluzione sia stata scelta per Raffaella Carrà, che a differenza degli ABBA non ha potuto, lo sappiamo ovviamente, partecipare alla realizzazione della propria versione digitale. Per ricostruirne movimenti, espressioni, presenza scenica bisogna quindi partire dal materiale disponibile, come ad esempio fotografie, registrazioni televisive, filmati dei concerti, oppure ricorrere a interpreti, ballerini per riprodurne le coreografie. Dal video promozionale non si capisce davvero se siano state utilizzate animazioni tridimensionali, elaborazioni di filmati, insomma tecniche di intelligenza artificiale oppure una combinazione di tutti questi strumenti, e non è stato nemmeno chiarito se la voce sarà riprodotta attraverso registrazioni originali oppure ricostruita digitalmente. Insomma, è un mistero questo spettacolo, ancora un mistero. Svelano poco a poco, giustamente. Io comprendo l'entusiasmo di molti fans della Carrà, ma resto dell'opinione che questo per mi inquietano, ma lo show deve continuare e gli artisti vivere in eterno.

The Show Must Go On, Queen, l'ultima meravigliosa interpretazione di Freddie Mercury. Ho chiesto adesso a Iure, lo chiedo anche a voi, avete mai letto il significato delle parole? Uno dei passaggi in cui ogni artista si riconosce, dice, e nella traduzione in italiano naturalmente, lo spettacolo deve andare avanti, il cuore mi si sta spezzando dentro, il trucco forse sta colando, si sta sfaldando, ma il mio sorriso permane. Il sorriso da offrire al pubblico anche quando l'anima è a pezzi, ricordatevelo ogni tanto quando andate a teatro, andate a vedere un concerto, assistete a una performance. Ok, alleggeriamo questo momento con un appuntamento colorato. È arrivato il momento del che fate? Dove andate questi giorni? Ma dove andate? Sabato, ma ve lo dico oggi. Sabato, se siete qua nei paraggi, a Capodistria, sulle rive, in taverna, ci sarà Art Soul, la fiera degli artigiani e dei creativi del litorale. 26 creativi ci offriranno una grande varietà di creazioni, sono creativi, artigianali, oggetti decorativi realizzati con materiali diversi, dal cemento al legno, dal tessuto alla pelle, poi prodotti alla lavanda. Ti piace la lavanda, Iure? Davvero tanto? A me no. Vabbè, era per far la battuta. Mi piace quando sgrani gli occhi, quando... Poi ci saranno oggetti in legno per la casa e del regalo, giochi ispirati al metodo Montessori e tanti, tanti, tanti altri oggetti, tante creazioni in tanti materiali, insomma. Ho detto che mancano 74 giorni a Natale, inizio puntata, ecco, magari trovate qualche idea regalo, ma che ne so, magari siete quelli che comprano i regali in anticipo. Io non li compro proprio, ho fatto tutto. Se invece volete scivolare ancora tra il fascino delle barche, ispirati magari ancora dalla barcolana, al Museo del Mare di Trieste c'è un'interessante mostra dedicata ai disegni di Paolo Clodich, un funzionario, pensate, laureato in legge a Graz, che nel 1910 andò a lavorare al porto di Trieste per il governo marittimo dell'impero austro-ungarico e rimase alla capitaneria fino al 45, quando il governo militare alleato lo nominò comandante del porto, carica che mantenne fino alla pensione nel 1954, e dopo, pensate, divenne lui stesso curatore del Museo del Mare, di cui firmò la guida. E Clodich dalla sua finestra che cosa faceva? Guardava le navi nel golfo, prendeva poi la cartella da disegno, scendeva a piedi verso le rive, verso i moli, e sceglieva il punto da cui ritrarle senza schizzi preparatori. Quei disegni, i suoi taccuini, le schede che riportano sotto ogni nave la sua carta d'identità, quindi troviamo il nome, gli altri nomi che ha avuto prima o aveva dopo, il luogo, l'anno di costruzione, l'armatore, il porto di iscrizione, la stazza, talvolta anche la lunghezza e per le più sfortunate anche il luogo e la data del naufragio. Ecco, qui taccuini li troviamo in questa mostra, che più che una raccolta di vedute è un'anagrafe vera e propria, stilata prima in tedesco fino al 1918 e in italiano da allora in poi. E tutto questo assieme al fascino del tempo, dei colori, dell'attimo catturato, lo troviamo naturalmente al Museo del Mare a Trieste. E io vi voglio ricordare ancora che a Cervignano del Friuli, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, inizia oggi il Festival del Coraggio e che dal 16 ottobre a Trieste si svolgerà fino al 20 ottobre. Che cosa? Lo sappiamo, il Wunderkammer, Festival di Musica Antica.

Il mare immenso di Giuseppe Ferreri ci accompagna alla chiusura della mattinata. Iuri, sai che fra poco sarà novembre e io devo mettere a novembre della Ferreri, perché se non la metto veramente novembre non esiste. Stamattina tante curiosità tra Giappone, mestieri templari, miei templari, e non mi ricordo cosa ho detto ancora. Ah, le carte Pokémon. Non avevamo ospiti in diretta questa mattina, ma uno devo ringraziarlo di cuore, il comandante Alessandro Busonero. Alessandro Busonero dello Stato Maggiore della Marina Militare. Alessandro Busonero dello Stato Maggiore della Marina Militare Italiana, che cura

lo potete ascoltare alla diretta, trovare i podcast delle interviste, dei servizi, trovare trasmissioni intere. E a proposito di trasmissioni, se desiderate riascoltare questa che sta per finire, perché magari non ce l'avete fatta ad ascoltarla stamattina perché stavate a campionare prote in qualche grotta, può succedere, vi ricordo che l'appuntamento per le 3 del mattino, quindi sveglia, caffè e sarete pronti arzilli per ascoltare la replica. Yuri, mi stai dicendo qualcosa? No, non mi stai dicendo niente, pensavo. No, è il corazon. Io ricordo a quelli che mi chiedono, tra l'altro, se vado in onda alle 3 del mattino, ragazzi, è la replica, ma vi pare che mi mandano in onda alle 3 del mattino? Cioè, conoscendomi, sarebbe meglio che alle 8 del mattino, perché io sono come i pipistrelli. Grazie ragazzi, grazie ai nostri tecnici per avermi accompagnato in questa avventura, grazie a Davor in prima, adesso grazie a Yuri, ti ho sbagliato il nome, cioè 4 lettere e una cannata stamattina. Sai cosa vuol dire questo? Che ho bisogno di caffè, un secchio di caffè, 2 secchi, anche tu? Vado a prendere il caffè adesso. Grazie a tutti voi a casa, in ufficio, in macchina, in funivia, ovunque siate, per essere stati con noi. E mi raccomando, uscite, siate curiosi, siate folli, siate vivi e soprattutto circondatevi di bellezza. A martedì prossimo. Ciao!

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Buongiorno da Alberto Cernat, sono le ore 6.15, notizie flash da Radio Capodistria. Si è svolto senza complicanze e positivamente l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto Papa Leone XIV presso il Policlinico Gemelli di Roma. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare grazie al riscontro in stadio iniziale e alla localizzazione circoscritta del tumore. I medici sono riusciti a rimuovere radicalmente la parte malata mediante l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita. Il premier sloveno e leader dell'SDS Janez Janša ha contestato la regolarità del referendum sull'abolizione del canone RTV a causa del ribaltamento dei risultati avvenuto durante la notte e di presunte anomalie nel voto presso il seggio Omni, annunciando possibili riforme legislative, azioni penali e la richiesta di revoca per i vertici della commissione elettorale statale. Dal canto suo, quest'ultima ha respinto le accuse, precisando che lo scrutinio è proseguito senza interruzioni, che il ritardo ha riguardato solo l'aggiornamento del sito web e che, non essendoci ancora un esito definitivo né ricorsi formali, i voti rimangano pienamente validi. Il sindaco di Lubiana Zoran Janković ha depositato ieri la propria candidatura alle prossime elezioni amministrative, sostenuta da 1950 firme di elettori. Presentate anche le liste per il consiglio comunale e per i consigli delle circoscrizioni. Janković punta alla vittoria al primo turno e a conquistare la maggioranza in consiglio comunale. Per il futuro della capitale slovena ha confermato l'intenzione di proseguire nel solco della visione Lubiana 2045, che punta a fare della città il luogo migliore in cui vivere in Europa. Janković ha precisato che in caso di vittoria questo sarebbe il suo ultimo mandato da sindaco. Il Centro Europeo per la Resilienza Democratica ha aperto la propria collaborazione ai paesi candidati e potenziali candidati all'UE, tra cui Ucraina, Moldavia e i paesi dei Balcani Occidentali. Come annunciato dalla Commissione Europea, nell'ambito dello Scudo Europeo per la Democrazia, questa estensione permetterà di rafforzare le capacità comuni e scambiare competenze. Nello specifico, i nuovi partner potranno partecipare a iniziative congiunte per la gestione delle crisi, il contrasto alla manipolazione delle informazioni e alle ingerenze straniere, oltre a percorsi formativi per la tutela di giornalisti, società civile e istituzioni. È tutto per il momento. Il GR del mattino andrà in onda alle 7.15. A più tardi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon mercoledì mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi sulla A4 Brescia-Padova. Code per incidente tra Sirmione e Desenzano in direzione Milano. Vi informiamo che per lavori fino alla mezzanotte di sabato 31 ottobre rimane chiuso il ramo di connessione tra l'autostrada A4 e la tangenziale di Mestre in direzione Padova-Milano. Il traffico viene deviato lungo il passante di Mestre fino alla prima uscita utile a raggiungere la A27, da cui potrà indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e verso il raccordo aeroportuale Marco Polo. Sempre per lavori, sulla A4 Padova-Venezia, dalle ore 22 di giovedì 15 ottobre alle ore 6 del mattino successivo, per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli tra la A4 e la A13 verso la A13 in entrambe le carreggiate. La clientela che intenda prendere l'autostrada 13 verso Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Inoltre, sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 alle ore 5.30, nelle notti di giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, verrà chiuso sempre per lavori lo svincolo di uscita della Miranese ai mezzi provenienti da Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita InfoViaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernaz, leggiamo i titoli del giornale del mattino di Radio Capodistria che andrà in onda alle 7.15. Scuole della minoranza italiana, situazione solida, si punta su identità, famiglia e collaborazione. Candi Capodistria, ultimo consiglio di mandato, focus sul patrimonio storico del cimitero di San Canziano. Il premier Janscha contesta la regolarità del voto al referendum sul canone RTV e annuncia possibili azioni penali. Elezioni amministrative a Lubiana, Jankovic conta su un ultimo mandato, a Capodistria Bergin deposita la propria candidatura. Si è svolto senza complicanze l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto il Papa, ha asportato un adenocarcinoma polmonare. Questo ed altro dunque nel giornale del mattino da Radio Capodistria alle 7.15.

0: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
1: Il meteo e la viabilità.
2: Situazione: su gran parte dell'Europa staziona un campo di alta pressione, sulle nostre regioni affluisce aria calda e leggermente più umida. Previsioni: oggi nuvolosità da moderata prevalente, nella parte orientale del paese possibili leggere precipitazioni, nel corso della giornata schiarite da ovest, temperature da 17 a 21 gradi. Domani sereno, nel pomeriggio addensamenti dalle regioni settentrionali, temperature minime da 4 a 10 gradi, le massime da 16 a 22. Venerdì e sabato bel tempo con nebbia mattutina. Viabilità: traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia, intenso in entrata dei grandi centri urbani e sulle tangenziali. Ore 7:15.
1: Il giornale del mattino.
2: Scuole della minoranza italiana, situazione solida, si punta su identità, famiglia e collaborazione. Candi Capodistria, ultimo consiglio di mandato, focus sul patrimonio storico del cimitero di San Canziano. Il premier Janša contesta la regolarità del voto al referendum sul canone RTV e annuncia possibili azioni penali. Elezioni amministrative, a Lubiana Janković conta su un ultimo mandato, a Capodistria Bergin deposita la propria candidatura. Si è svolto senza complicanze l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto il Papa, asportato un adenocarcinoma polmonare. Buongiorno da Alberto Cernaz. Si è svolta ieri a Rovigno la riunione dell'attivo consultivo delle scuole dell'Unione Italiana, un'occasione per prendere visione delle linee guida del settore per il prossimo quadriennio e per riflettere sulle modalità di sviluppo e crescita delle istituzioni scolastiche, nella consapevolezza dell'importanza che hanno per l'esistenza stessa della comunità nazionale italiana in Slovenia e Croazia. Sentiamo Lionella Pausin, Acquavita.
3: È stato il primo incontro organizzato da Anna Giugno Modrušan, nuova titolare del settore scuole della giunta esecutiva UI, che ha i responsabili di asili, scuole elementari e medie superiori italiane di Slovenia e Croazia, ha illustrato gli orientamenti programmatici per i prossimi 4 anni. Ponendo in rilievo la continuità educativa, la Giugno Modrušan ha evidenziato alcuni filoni su cui lavorare: flessibilità pedagogica, linguaggio comune, collaborazione, visibilità e famiglie. Si tratta, come ha detto la titolare del settore scuola, di linee guida all'insegna della continuità, ma anche innovative e volte all'apertura.
4: L'identità, ecco, quello che ci contraddistingue, quello che ci rende orgogliosi di quello che siamo, facendolo conoscere alle famiglie, al mondo esterno che ci circonda.
3: È stata inoltre fornita una dettagliata analisi sui dati delle iscrizioni per il 2026-2027.
4: A livello complessivo non abbiamo, ecco, la situazione non è drammatica e non voglio neanche che passi questo messaggio. Ci sono delle singole situazioni, c'è forse un leggero calo, una leggera flessione negli istituti medi superiori, però ci consola il fatto che agli asili, alle scuole materne e alla scuola elementare c'è un incremento delle iscrizioni e quindi va mantenuto, va cercato proprio di cullare questi bambini che sono appena entrati.
3: La Giugno Modrušan ha più volte evidenziato la necessità di lavorare in sinergia e creare quei ponti che uniscano i 3 gradi di istruzione.
4: Penso che però però portare, ritornare un attimino forse anche quelli che sono i cardini della società, cioè la famiglia. Dobbiamo ritornare in genere, cominciare con i rapporti familiari e portare questi, portare i genitori, portare la famiglia, portare i nonni, portare all'interno del sistema scolastico, perché sono una fonte, soprattutto i nonni, una fonte importantissima di nozioni, di cultura, di tradizioni. La novità, che in effetti non è una novità, ma è un ritorno al passato positivo, a quello che dovrebbe diventare, secondo me, normalità. E oggi diventa una cosa particolare, straordinaria, diversa, ecco, invece dovrebbe essere la normalità.
3: Nel corso della riunione rovignesi, illustrato anche il calendario dei prossimi appuntamenti dedicati alle scuole, sia gli aggiornamenti rivolti ai docenti, sia le manifestazioni riservate ad alunni e studenti.
2: Quattro punti all'ordine del giorno della 15ª e ultima per questo mandato riunione ordinaria del Consiglio della CAN di Capodistria. Al centro dell'incontro principalmente due questioni: l'informativa sulla situazione del mantenimento delle tombe del cimitero di San Canziano e il progetto di risanamento statico di Palazzo Gravisi Buttorai. Davide Fifacco ne ha parlato con la presidente della CAN di Capodistria, Roberta Vincoletto, che ha tracciato anche un bilancio del proprio mandato. Sentiamo.
5: Come dico sempre, non è importante solo tutelare, ma dare una testimonianza, un esempio di come tutelare. Quindi come CAN, dopo l'ultima seduta del Consiglio, siamo diventati affittuari di 7 tombe storiche di prima fascia, dove non c'erano più le eredi dagli anni. Le abbiamo quest'estate ripulite dall'edera, dalle erbacce, e stiamo vedendo anche, adesso ormai è un mandato concluso un po' difficile, di forse prenderne anche delle altre e, se non altro, di ripulirle e di tenerle a decoro.
6: Riguardo il progetto di risanamento di Palazzo Gravisi Buttorai, la presidente Vincoletto spiega.
5: Questi in realtà interventi sono stati già evidenziati nei due studi fatti all'inizio del mandato, quindi nel 2023-24. Questo è quello che presentiamo oggi, è la conseguenza di quelle analisi, perché la documentazione non è mai troppo poca, e quindi in realtà l'atto finale sarà il prossimo anno col piano di esecuzione, dove vedremo esattamente cosa si andrà a fare e quali sono i reali costi.
6: Tracciando un bilancio del suo mandato, Roberta Vincoletto afferma.
5: Ci riteniamo soddisfatti. Diverse cose che avevamo approvato come programma di lavoro in questo mandato sono state fatte, quindi abbiamo valorizzato i giovani lavorando molto con i due istituti, l'asilo, il Delfino Blu, e con la scuola elementare per Paolo Veggero il Vecchio. Abbiamo dato importanza a questo edificio storico, cercando di preparare tutta quella documentazione per un giorno arrivare a questo risanamento statico. Si è lavorato sulla tutela del patrimonio, quindi insegne rotonde con i nomi corretti degli edifici storici che sono i monumenti di importanza locale. Abbiamo finalmente smosso un po' le acque e siamo arrivati dopo 30 anni alla conclusione dell'iter per la tutela del cimitero di San Canziano. Non infine abbiamo anche parzialmente risolto la questione della toponomastica, che ci stava molto a cuore.
2: Il premier e leader dell'SDS Janez Janša ha contestato la regolarità del referendum sull'abolizione del canone RTV a causa del ribaltamento dei risultati avvenuto durante la notte e di presunte anomalie nel voto presso il seggio Omnia, annunciando possibili riforme legislative, azioni penali e la richiesta di revoca per i vertici della Commissione elettorale statale. Dal canto suo, quest'ultima ha respinto le accuse, precisando che lo scrutinio è proseguito senza interruzioni, che il ritardo ha riguardato solo l'aggiornamento del sito web e che, non essendoci ancora un esito definitivo né ricorsi formali, i voti rimangono pienamente validi. La Corte Costituzionale ha intanto respinto, con 5 voti favorevoli e 2 contrari, la richiesta di sospendere temporaneamente le disposizioni che hanno abolito il diritto di voto alle elezioni locali per i cittadini di paesi terzi residenti permanentemente in Slovenia. Il ricorso era stato presentato da Christian Moe, cittadino norvegese residente a Lubiana da oltre 20 anni, col sostegno della Rete Giuridica per la Tutela della Democrazia, che contesta la legittimità necessità delle modifiche legislative. La Corte ha motivato la decisione con l'assenza di presupposti previsti dalla legge per una sospensione cautelare, senza pronunciarsi definitivamente sulla legittimità della normativa. La decisione arriva dopo il referendum consultivo di domenica, nel quale, ricordiamo, il 55,29% dei votanti si è espresso a favore dell'abolizione del diritto di voto degli stranieri alle elezioni locali. Durante un incontro di lavoro tra il premier Yanez Yanscha e i vertici del Ministero della Difesa, guidati dal ministro Valentin Haidignac, è stato ribadito che l'obiettivo prioritario del mandato è il rafforzamento della sicurezza nazionale mediante la modernizzazione delle forze armate

0: Nel corso del vertice, la dirigenza del Dicastero ha illustrato lo stato e la prontezza operativa delle forze armate slovene, definendo come prioritario l'orientamento delle risorse finanziarie verso una struttura di difesa moderna ed efficiente. L'obiettivo del mandato, infatti, garantire un sistema in grado di contribuire in modo incisivo alla deterrenza e alla salvaguardia del paese, fornendo supporto alla sicurezza nazionale e partecipando alla difesa collettiva della NATO, al fine di raggiungere il volume previsto per la componente permanente in servizio attivo delle forze armate e per la riserva su base volontaria sono state presentate misure aggiuntive, unitamente alle attività per il potenziamento delle capacità difensive chiave e all'impiego dei militari in operazioni e missioni internazionali. Il fulcro dello sviluppo sarà rappresentato dalla costituzione di un gruppo tattico di battaglione medio che integrerà personale altamente addestrato, armamenti di ultima generazione, adeguate infrastrutture e un solido supporto logistico. Contestualmente, la strategia governativa prevede l'ammodernamento della protezione civile per una risposta sempre più rapida alle calamità naturali e ad altre emergenze. L'incontro ha inoltre evidenziato l'impegno nel sostenere il comparto industriale di settore, con particolare attenzione alle imprese ad alta tecnologia attive anche nell'organizzazione della fiera SIDEC e interessate a collaborazioni internazionali con l'Ucraina per la produzione di droni, senza tralasciare l'aspetto etico istituzionale legato all'attuazione della normativa sulle sepolture delle vittime di guerra nel cimitero di Jale a Lubiana.
1: E in vista del voto locale il mese prossimo iniziano a salire i giri del motore per la corsa alla poltrona di primo cittadino della capitale. Dopo un confronto televisivo fra Zoran Janković, Antonio Rop e Luka Mesec alla contesa elettorale si aggiungono anche il Partito Democratico Sloveno, che ha candidato l'architetto e urbanista Aleš Vrhovec, e Movimento Libertà, che secondo fonti ufficiose candida Klemen Boštjančič, fedelissimo di Golob. Sentiamo in merito Valerio Fabbri.
2: Con l'entrata in scena dei candidati, espressione di partiti politici, la campagna elettorale per la capitale entra nel vivo. A certificare che dopo un ventennio la carica di sindaco di Lubiana ha assunto un peso diverso, ci sono il peso e il profilo dei vari candidati. Movimento Libertà annuncerà il suo nome mercoledì mattina. Intanto il leader del partito ed ex premier, Robert Golob, ha detto che la sua amicizia personale con Janković non può condizionarlo nella scelta di individuare il profilo migliore per Lubiana. Janković tira dritto e nel presentare la sua squadra per il sesto mandato ha detto chiaramente di puntare a una vittoria al primo turno, ambizione non da poco visto che dovrà ottenere oltre il 50% dei voti da contendersi con altri 8 o 9 candidati, partendo da un gradimento ai minimi storici. Il principale partito della coalizione di maggioranza ha pescato Vrhovec nella società civile, ma per temi e contenuti della campagna c'è comunque tempo, anche se non troppo. Dalla qualità dell'aria alla riduzione dell'inquinamento, dall'accessibilità degli alloggi allo sviluppo di un trasporto sostenibile e a misura d'uomo, sembra già chiaro che queste elezioni amministrative di Lubiana potrebbero funzionare da laboratorio anche per la politica nazionale, dal momento che con un ballottaggio altamente probabile le eventuali alleanze potrebbero ridistribuire voti e pesi con geometrie variabili.
1: Il Consiglio Comunale di Capodistria è tornato a riunirsi ancora una volta prima dell'inizio della campagna elettorale per le amministrative per approvare due accordi sulla suddivisione dei diritti di fondazione dell'ente pubblico per lo sport e il trasferimento a titolo gratuito di alcuni immobili, in entrambi i casi col comune di Ancarano. Il contenzioso tra le due municipalità resta aperto su altri fronti e sono al vaglio del tribunale amministrativo. Il sindaco Bergian, a margine della seduta, ha confermato di aver depositato la sua candidatura e quella della sua lista in vista del 15 novembre. Sentiamo Lara Dercic.
3: L'accordo rientra nel processo di regolamentazione dei rapporti reciproci tra Capodistria e Ancarano e mira a risolvere le questioni ancora aperte relative ai diritti fondativi e al patrimonio di alcuni enti pubblici in passato comuni, come nel caso dell'ente per lo sport del comune città di Capodistria. A partire dal 31 ottobre Ancarano non risulterà più tra i cofondatori dell'ente. Il Consiglio Comunale Capodistriano ha inoltre adottato una delibera in base alla quale il fondo alloggi comunale trasferirà gratuitamente ad Ancarano la proprietà di alcuni terreni allo scopo di realizzare un bacino di laminazione sulla sponda destra dell'omonimo torrente e proteggere l'area dal rischio inondazioni. I due accordi non pregiudicano però il procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo sulla definizione della linea di confine tra i due comuni e la data esatta della

0: Costituzione del Comune di Ancarano, il sindaco di Capodistria Aleš Bržan.
1: Si è deciso di fare un passo importante, quindi chiudere il capitolo dell'ente dello sport con molte faccende riguardanti soprattutto alcuni terreni che sono passati dal Comune Città di Capodistria mentre il Comune di Ancarano si stava formando all'ente dello sport. Non sono mai serviti allo sport alla fine più che altro a parcheggiare le automobili del porto di Capodistria, anche grazie alla sentenza della Corte che ha detto che questo passaggio di terreno non è stato giusto. Ci siamo potuti mettere d'accordo per dare al Comune di Ancarano questi due terreni per chiudere tutto il capitolo. Il Comune di Ancarano esce così dall'ente dello sport, dato che lì l'infrastruttura è nelle loro mani, quindi non c'è bisogno che l'ente dello sport funzioni da quelle parti. Quindi stiamo chiudendo un capitolo, ce ne sono alcuni altri aperti, però questo era il più problematico per adesso.
0: Il primo cittadino uscente ai nostri microfoni ha inoltre confermato di aver già depositato la propria candidatura per il terzo mandato alla guida di Capodistria.
1: E abbiamo presentato la candidatura sia mia che della lista. Tra qualche giorno incomincia la campagna e quando incomincerà formalmente, anche noi formalmente ci mostreremo e mostreremo quello che abbiamo intenzione di fare nei prossimi 4 anni.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
3: Si è svolto senza complicanze positivamente l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto Papa Leone XIV presso il Policlinico Gemelli di Roma. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Grazie al riscontro in stadio iniziale e alla localizzazione circoscritta del tumore, i medici sono riusciti a rimuovere radicalmente la parte malata mediante l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita. Un sofisticato attacco informatico ha causato danni per milioni di euro in Francia. Sono stati interessati frigoriferi e congelatori di alcune catene di supermercati in centinaia di negozi, provocando ingenti perdite e costringendo a buttare cibo fresco e surgelato. Franco De Stefani.
4: Gli hackers hanno colpito le maggiori catene di distribuzione francesi come Carrefour e Monoprix, azionando da remoto lo scongelamento dei sistemi di refrigerazione di numerosi negozi, provocando ripercussioni sulle operazioni dei sistemi e costringendo a buttare tutti i prodotti che erano contenuti nei frigoriferi. Una fonte vicina al premier francese Le Cornu ha dichiarato che l'Agenzia per la Cybersecurity ha già individuato una vulnerabilità nel software fornito da una società danese e contattato i venditori e che inoltre si è messa in contatto con le controparti europee nel caso venissero colpiti altri paesi. Il direttore esecutivo di Cooperative U, Schelker, ha dichiarato che prendere di mira l'equipaggiamento essenziale per preservare prodotti freschi e forniture alimentari è estremamente grave e senza precedenti. È inaccettabile e ha confermato che l'attacco ha iniziato a provocare il malfunzionamento dei frigoriferi nella notte di domenica scorsa. L'ufficio del procuratore di Parigi ha confermato che è stata aperta un'inchiesta su quello che ha definito un attacco informatico su grande scala, indicando che l'indagine aiuterà ad identificare le vittime e a stabilire il collegamento con i danni riportati in termini di perdite di prodotti e incendi che sono stati provocati dall'attacco. Gli hackers hanno colpito in un momento in cui in Europa crescono le preoccupazioni per le conseguenze di attacchi informatici in tutti i settori. Esperti in cybersecurity hanno evidenziato che equipaggiamenti industriali, un tempo isolati da internet, ora sono connessi alla rete attraverso sensori o sistemi di monitoraggio a distanza e che con la capacità di attaccare centinaia di unità simultaneamente, l'attacco ha dimostrato un alto livello di sofisticazione.
3: Prima di chiudere ancora un avviso di carattere tecnico per lavori di manutenzione al ripetitore di Croce Bianca, questa mattina è prevista un'interruzione della trasmissione radio digitale tra le ore 10 e le 11. Noi siamo giunti al termine, sono le 7:33 minuti. In redazione questa mattina Alberto Cernaz e Alessia Mitar, realizzazione tecnica curata da Jure Zoglia. Grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: che rovina tutti i parchetti antichi.
1: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
2: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buongiorno, buon mercoledì mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento sulla A4 Brescia-Padova per incidente code tra Peschiera del Garda ed Esenzano in direzione Milano per incidente risolto in colonnamenti tra Soave e Verona Sud. Per il traffico tipico sulla tangenziale di Mestre si viaggia lentamente in direzione Trieste tra rotatoria Milanese e Castellana. Code sul passante di Mestre, sempre per traffico sostenuto, tra Martellago Scorzè e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Vi informiamo che per lavori fino alla mezzanotte di sabato 31 ottobre rimane chiuso il ramo di connessione tra l'autostrada A4 e la tangenziale di Mestre in direzione Padova-Milano. Il traffico viene deviato lungo il passante di Mestre fino alla prima uscita utile a raggiungere la A27, da cui potrà indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e verso il raccordo aeroportuale Marco Polo. Sempre per lavori, sulla A4 Padova-Venezia, dalle ore 22 di giovedì 15 ottobre alle ore 6 del mattino successivo, per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli tra la A4 e la A13 verso la A13 in entrambe le carreggiate. La clientela che intenda prendere l'autostrada 13 verso Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Inoltre, sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 alle ore 5:30, nelle notti di giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, verrà chiuso sempre per lavori lo svincolo di uscita della Milanese ai mezzi provenienti da Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
5: Eccoci, buona mattinata, buon mercoledì, oggi è il 14 del mese di ottobre, quindi spero stiate bene. Insomma, siamo quasi alla metà di questo decimo mese dell'anno, siamo con una temperatura che è attorno ai 10 gradi da queste parti, ecco, quindi siamo su, così siamo piombati nell'autunno quasi improvvisamente, almeno nelle prime ore del mattino, questo oggi effettivamente temperature che non avevo notato nelle giornate scorse, per cui ecco siamo a questi livelli, quindi vestitevi di conseguenza. Probabilmente durante la giornata aumenterà un pochino, qualcosa lo guadagneremo a livello di temperature, di gradi, ma alla fine insomma è una giornata bella frizzante per queste prime ore, insieme fino alle 10:30 come di consueto anche quest'oggi appunto. Ma parleremo di varie cose, parleremo di situazioni che si creano negli aeroporti, può succedere qualche cosa di strano, ma anche nelle città può succedere qualcosa di strano effettivamente. Ma parleremo di nuovi souvenir che si possono portare dall'estero, in particolare dalla bella Parigi, ma non solo questo, potremo anche sognare di trasferirci in un'isola incontaminata, completamente disabitata. Abiteremmo soltanto noi. Ne parlo nell'ambito di questa mattinata, quindi restate con noi, perché adesso c'è Sky Newman e la sua Man of the House.

Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio. Cose che succedono negli aeroporti. Magari se noi viaggiamo qui all'interno dell'Unione Europea, tutti questi controlli non ci sono, ma se ci devono essere, ci sono, a parte questi nuovi cose riguardo Schengen, abolita di qua, sospesa di là, e cose del genere. Ma tant'è che negli Stati Uniti invece la cosa è un po' più, ecco, un po' più rigida, anche perché da quelle parti ci sono molte situazioni un po' particolari, no? Si parla di collegamenti con paesi stranieri che sono attaccati, sto parlando di Cuba, ad esempio, in questo caso. Beh, un uomo è stato infatti sorpreso dal personale di sicurezza dell'aeroporto di Miami mentre cercava di contrabbandare uccelli vivi e li trasportava nella biancheria intima. Non siate maliziosi. A tradirlo è stato comunque sia uno strano rigonfiamento che non è passato inosservato durante i controlli. Lui si chiama Alberto Hernandez Castillo, l'hanno spiegato tutto. Originario di Cuba, però residente negli Stati Uniti, appunto atterrato a Miami, in Florida. All'arrivo allo scalo, un agente della dogana e della protezione delle frontiere lo ha selezionato, ecco così, no? Che fortuna, si potrebbe dire, no? Per un controllo secondario, capita, no? Queste cose qua. E gli ha rilasciato una dichiarazione vincolante per confermare quali oggetti stesse introducendo nel paese. Lui ha detto tutto no. Aveva soltanto un bagaglio a mano e un marsupio, quindi voglio dire low cost pure evidentemente la cosa. Ha detto tutto no e anche alla domanda sull'introduzione della fauna selvatica. Poi però l'hanno guardato un pochino, l'hanno squadrato e hanno visto questo rigonfiamento inspiegabile, come hanno spiegato, nella parte anteriore del bacino. Avendo capito che, voglio dire, non era il panino che si era appena mangiato e probabilmente, insomma, era un po' troppo inspiegabile per essere una dote di natura, diciamo così, ecco, hanno fatto un'indagine più approfondita, come leggono appunto nella denuncia, ed è emerso che cosa ci fosse sotto questo rigonfiamento inspiegabile. È stato condotto in un'area di ispezione sicura e dopo una perquisizione lui occultava 6 contenitori cilindrici di plastica trasparente avvolta con del nastro adesivo e qualcuno con una rete nera fissata vicino alle aperture. E in questi tubi c'erano degli uccelli ancora vivi, ma poverini anche tra l'altro. Erano nascosti infatti in delle tasche nere cucite nella biancheria intima. E tra questi uccelli ancora vivi c'erano anche 2 esemplari di becco grosso azzurro, che per la precisione è una specie comune nel commercio illegale di volatili, quindi voglio dire era una delle cose che anche costano un po' di più. Lui è stato arrestato con l'accusa di contrabbando, è comparso già davanti al Tribunale Federale di Miami e rilasciato però su cauzione, ha pagato lui di tasca sua. $25,000 è stato rilasciato. Però a parte tutta la storia, insomma, voglio dire, è bello che poi ti raccontano appunto che hanno visto questo rigonfiamento inspiegabile davanti, diciamo così. Allora, e che cosa trasportava? Volatili, ecco qua, effettivamente una cosa un po'. Va bene, quindi fate attenzione. Jungle è con noi, questa è la musica sua e questa è Sunshine.

Great Expectation da parte di Siena Spyro su Radio Capodistria in questa mattinata qui con Sergio Rebelli fino alle 10.30 questo 14 del mese di ottobre, con adesso anche uno sguardo indietro per quel che riguarda la musica italiana per essere precisi. Vesica Melodie l'abbiamo vista e sentita nel 2017 in quel di Sanremo e la canzone era Tutta colpa mia.

Elodie con Tutto colpa mia, quella volta era ancora con i capelli rosa. Stavo guardando le foto per avere un confronto con questo, perché me la ricordavo così all'inizio, no? Quando aveva partecipato al talent, e poi è apparsa appunto con questo, era apparsa all'epoca con questa capigliatura, poi è cambiata, sono passati anni. Era il 2017, dicevamo, quindi sono passati 9 anni, ha avuto tutta una serie di altri cambi di look, sempre molto sexy nel suo presentarsi, effettivamente poi ha fatto anche dei cambi di carriera, si è parlato di cinema con lei e per lei, musica ancora, concerti e tutta una serie di cose. Insomma, brava Elodie, volute riscoprire questa mattina. Fra poco arriveranno le notizie, quelle flash delle 8:30, le raggiungeremo anche grazie ad Alex Warren.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8.30, dopo poche ore da quando aveva annunciato di voler proseguire la propria strada come deputata indipendente, abbandonando il Partito dei Democratici dopo l'esperienza da sottosegretaria al Ministero della Salute. Tea Kossira ha sorpreso rinunciando definitivamente al mandato parlamentare per passare alla direzione per le infrastrutture. Il leader del partito Angel Hogar ha smentito le voci di presunte pressioni o di un accordo di scambio per l'ottenimento del nuovo incarico, ribadendo che la scelta è stata presa in totale autonomia da Kossira. Hogar ha inoltre rassicurato sulla tenuta della maggioranza, confermando che i democratici restano un pilastro solido della coalizione, pur attribuendo i recenti addii ad un coordinato attacco politico-mediatico ai danni del partito. Il Ministero dell'Istruzione ha speso quasi 26.000 euro in biglietti aerei per una missione di 3 persone in Giappone guidata dal ministro Borut Rončević, notizia diffusa da TV Slovenia che ha subito scatenato le accuse dell'opposizione per spesa sproporzionata e poco trasparente. Il Ministero ha difeso la trasferta parlando di impegni istituzionali svolti con efficienza e senza sprechi di tempo, senza però chiarire se si potesse volare in una classe più economica o quali siano stati i costi totali. Da parte sua Rončević ha risposto spiegando che i biglietti sono stati acquistati regolarmente tramite una procedura di evidenza pubblica, che presenziare a questi forum internazionali è fondamentale e che le modalità di viaggio sono state identiche a quelle dei suoi predecessori. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha comunicato di aver inviato alla Casa Bianca una serie di proposte dirette a riattivare le trattative e a organizzare nuovi colloqui per giungere alla fine del conflitto con la Russia. Nell'occasione il capo di Stato ha confermato il pieno sostegno di Kiev all'iniziativa promossa dagli Stati Uniti per una tregua mirata a salvaguardare le infrastrutture energetiche, evidenziando però la necessità che anche Mosca aderisca formalmente all'intesa. Zelensky ha infine ribadito che l'Ucraina mantiene un atteggiamento costruttivo e trasparente, orientato fermamente alla difesa della sovranità e dell'indipendenza nazionale. I militanti Houthi stanno tentando di produrre autonomamente missili balistici avanzati a medio raggio usando componenti forniti dalla Cina, un progresso tecnologico che accrescerebbe la minaccia del gruppo sostenuto dall'Iran, e quanto emerge, riferisce il Wall Street Journal da un rapporto dell'organizzazione Conflict Armament Research. Arriverebbero da un fornitore cinese una serie di componenti necessari per realizzare la versione di una delle armi più potenti dell'Iran, il missile a guida di precisione Kaibar Shekan. È tutto per le notizie, ore 8:33 minuti.
0: Prima pagina.
1: La voce del popolo titola: i rifiuti accendono il dibattito al Sabor sul caso Lika, prima l'attacco del deputato dietino Dalibor Paus, poi l'intervento del premier Andrei Plenković. In basso, scuole italiane, una nuova strategia per rafforzare la rete. L'Unione Italiana affronta le nuove sfide. Il quotidiano Delo apre la prima pagina titolando: prodotti pericolosi sul mercato sloveno, e preannuncia l'avvio di una serie di articoli dedicati al ritiro dal commercio di beni non conformi. L'iniziativa analizzerà la presenza di prodotti a rischio sul territorio nazionale, focalizzandosi in prima battuta sul comparto alimentare. Il Neunik apre la prima pagina intitolando: sempre più affollata la corsa sindaco di Lubiana, e sottolinea come la competizione elettorale per la guida della capitale slovena si stia intensificando. Nonostante Zoran Janković aspiri al rinnovo del proprio mandato dopo un ventennio di amministrazione, la carica è contesa da una vasta compagine di sfidanti accomunati dall'opposizione alla leadership uscente e concentrati su programmi volti a miglioramento della viabilità delle politiche abitative e della gestione cittadina, di fronte ai quali il sindaco in carica mostra una serena sicurezza. Le primorsche novizie aprono sottolineando come le recenti sentenze della Corte di Strasburgo, pur senza pronunciarsi direttamente sulla definizione del confine tra Slovenia e Croazia, abbiano riportato in primo piano la controversia, riaprendo formalmente uno storico contenzioso territoriale tra i due paesi, con diretto impatto sulla regione dell'Istria. Il Primorski Dnevnik, quotidiano della minoranza slovena in Italia, titola «La Cina non è del tutto fuori dai giochi» per evidenziare le recenti dinamiche del settore automobilistico in Europa, pur registrandosi un incremento delle vendite sul mercato continentale. L'industria manifatturiera locale attraversa una fase di flessione produttiva penalizzata dalla crescente pressione competitiva esercitata dalla concorrenza cinese. Il piccolo di Trieste in prima con 100.000 alloggi vuoti e l'eclatante dato dell'inutilizzo immobiliare in Friuli Venezia Giulia pesano gli alti costi di ristrutturazione e le incognite sulle locazioni. Si fa sentire anche l'emergenza affitti, in calo gli sfratti per morosità, ma aumentano gli inquilini che rifiutano di uscire a fine contratto. Vediamo i quotidiani italiani. Leone XIV, rimosso un tumore, il titolo sulla prima pagina del Corriere della Sera. I medici, è un adenocarcinoma. La Santa Sede ha asportato completamente, operazione di un'ora e mezza al lobo inferiore del polmone destro. Il Papa ha chiesto poi la cena in stanza. Infine la Repubblica apre con manovra a passo lento, approvato lo scostamento di bilancio. Il governo rallenta aspettando l'Unione Europea. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti parla nell'aula vuota. In basso il Papa operato e tumore polmonare maligno. Le 8:37 è tutto per la rassegna della stampa di Radio Capodistria.
2: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: La vicenda storica del 1477 per un singolo del 2026. Dall'edizione deluxe di Magia Bianca di Francesca Michielin, La mia ragazza.

Francesca Michelin, la mia ragazza qui su Radio Capodistria. Questa mattina alle 8:40 minuti andiamo in Brasile, nella zona di Rio de Janeiro. In particolare nella cittadina di Saquarema, dove l'altro giorno è successo che dei passanti camminando per strada avevano cominciato a sentire un rumore insolito che proveniva da sotto. E hanno scoperto che cos'era che causava questo rumore. Un caimano che era dentro un tombino, povero alla fin fine. Questa è una zona costiera, nella regione dei laghi appunto del Brasile, a est di Rio de Janeiro. Beh, in effetti una presenza alquanto insolita agli occhi di chi percorreva quel tratto dell'area urbana. Alcuni si sono fermati, hanno ripreso scena con i cellulari, immagini poi diventate virali sui social, documentando il ritrovamento e l'intervento anche degli agenti. Secondo quanto riferito dal notiziario locale, gli operatori hanno recuperato questo caimano poi, per fortuna, e lo hanno riportato nel suo habitat naturale, ma non è nemmeno la prima volta. Magari qua troviamo, che ne so, topi, scarafaggi? No, là trovano caimani. Non è la prima volta che gli abitanti di Saquarema si imbattono in uno di questi rettili tra le strade della città. Era già successo in piena estate, 28 luglio. Altro esemplare avvistato nel quartiere di Vilaturi, in quel caso si aggirava tranquillo lungo una strada. I residenti hanno avvertito la guardia ambientale, che poi è intervenuta per recuperarlo. Questo va a far venire in mente, in effetti, quello che era successo, non è mai successo poi alla fine, però la solita storia, no? Questo mito, questa leggenda metropolitana priva di fondamento scientifico delle fogne di New York, dove si aggiravano in teoria coccodrilli e alligatori albini, addirittura, perché hanno avuto, secondo molte leggende appunto, che poi sono voci vox populi, no? Che poi si amplificano autonomamente, erano diventati albini perché vivendo nel sottosuolo non avevano bisogno della luce. Era tipo un Proteus in versione gigante, praticamente. Poi tutto diventato ovviamente un mito, una leggenda, però con un fondamento tra virgolette reale, perché leggendo un po' qua e là, infatti scoprite che negli anni del 30 del Novecento, ma anche con diciamo degli episodi anche in precedenza, nei decenni precedenti, i turisti che tornavano dalla Florida avevano questa cattiva, bisogna dire, però all'epoca forse c'era, anzi sicuramente c'era una sensibilità ambientale molto molto minore rispetto adesso, portavano a casa per i bambini i souvenir. E i souvenir che cos'erano? Piccoli alligatori. Se li portavano a casa, belli, carini, no? Così, insomma, carini fino a un certo punto, però tant'è che piacevano tanto. Poi però si rendevano conto che crescevano ed erano difficili da gestire. E finché erano piccoli avevano questa brutta abitudine di liberarli nei servizi igienici o nei tombini. Da qui appunto il fatto che si sono in effetti ritrovati certi animali così piccoli nelle fogne, poverini, però non nelle dimensioni, e sicuramente non avevano creato una colonia sotto le strade di New York. Ma insomma, tanto fa venire in mente questa storia che risale appunto agli inizi del secolo scorso. Vabbè, insomma, non fatelo, tra l'altro non fatelo, assolutamente non fatelo. E se trovate qualcosa del genere appunto nelle fogne, sentite qualcosa così che arriva dai tombini, sappiate che è un povero animale che magari semplicemente ha sbagliato strada, diciamo così. Ecco, Teddy Swims è con noi ed è la sua Perfect Man.

Ultimo è la sua nuova che si intitola Tutto. Tra poco avremo lo spazio dedicato alla viabilità, le notizie sulle autostrade, cioè su ciò che succede sulle autostrade del nord-est italiano. Ma intanto c'è la musica di Miley, o meglio Miley Cyrus, adesso semplicemente Miley, e la sua Let's Get Married.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon mercoledì mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento sulla A4 Brescia-Padova per incidente, code tra Peschiera del Garda ed Esenzano in direzione Milano, per incidente risolto in colonnamenti tra Soave e Verona Sud. Per il traffico tipico sulla tangenziale di Mestre si viaggia lentamente in direzione Trieste, tra rotatoria Milanese e Castellana. Code sul passante di Mestre, sempre per traffico sostenuto, tra Martellago Scorzè e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Vi informiamo che per lavori fino alla mezzanotte di sabato 31 ottobre rimane chiuso il ramo di connessione tra l'autostrada A4 e la tangenziale di Mestre in direzione Padova-Milano. Il traffico viene deviato lungo il passante di Mestre fino alla prima uscita utile a raggiungere la A27, da cui potrà indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e verso il raccordo aeroportuale Marco Polo. Sempre per lavori, sulla A4 Padova-Venezia, dalle ore 22 di giovedì 15 ottobre alle ore 6 del mattino successivo, per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli tra la A4 e la A13 verso la A13 in entrambe le carreggiate. La clientela che intenda prendere l'autostrada 13 verso Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Inoltre, sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 alle ore 5.30, nelle notti di giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, verrà chiuso sempre per lavori lo svincolo di uscita della Milanese ai mezzi provenienti da Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita InfoViaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Questa collaborazione tra Daft Punk e The Weeknd, Feel It Coming, di qualche tempo fa. A proposito di Weeknd, ne passiamo una in montagna? Potrebbe essere un'idea, forse magari non tanto adesso. Vabbè, sì, no, bello, foliage, le cose, no? La prima neve, tra l'altro anche c'è già stata, ha delle quote relativamente alte. Beh, diciamo che potremmo anche unire due cose, cioè fare un risparmio e goderci un weekend in montagna, almeno secondo un'idea promozionale che però, diciamo, fa un po' parlare, perché questo succede in un hotel di Cogne in Valle d'Aosta. Beh, giocando sul discorso, meglio, approfittando in un certo senso, però in senso buono, del problema che c'è appunto dell'aumento del costo della benzina, eccetera, eccetera, c'è questa campagna che si chiama Weekend con il pieno. Nel senso che per due notti trascorse in questo albergo 4 stelle, siamo nella zona del Parco del Gran Paradiso, quindi è una zona molto bella tra l'altro, il cliente prima di partire può riempire il serbatoio in un vicino distributore di carburante. Tra l'altro di proprietà della stessa famiglia che all'albergo. Vabbè, questo è un dettaglio. In effetti, raccontando poi la sua iniziativa, anziché fare uno sconto sul weekend, proviamo a sfruttare questo gran dibattito sulla benzina. Ecco, quindi vi fate due notti da quelle parti, in omaggio il pieno benzina, quindi praticamente non lo pagate, tornate a casa, probabilmente poi dipende dalla distanza, appunto a spesati, o meglio tutto compreso nel soggiorno. E il titolare dice di aver già ricevuto numerose email di richiesta di informazioni e dice ancora: è una cosa giocosa, divertente, i clienti, ok, si informano per chiedere quanto costa una camera, per farsi più o meno un paio di conti, no? E vedere se poi alla fine c'è tutta questa convenienza. Però comunque insomma, è una promozione così carina, giocando su questo. Però weekend con il pieno, ecco, potrebbe essere presa in considerazione anche da altre località, da altri resort, alberghi, eccetera. Magari potrebbe essere appunto un buon incentivo per passare vacanze da quelle parti e allo stesso tempo far risparmiare un pochino, diciamo così, le famiglie. Con noi c'è Sombra adesso, questo è My Body Isn't Ready.

Personaggio che torna sul panorama musicale internazionale dopo un po' di assenza, diceva di aver ritrovato se stesso e adesso si è riproposto sul panorama appunto musicale, dicevo, anche con questo album che uscirà molto presto, Airplane Mode, quello che conosciamo benissimo, che mettiamo sui telefonini e quello che è connesso sugli aerei, ma c'è anche un Airplane Mode Tour 2027, una serie di date che inizieranno a febbraio, insomma già si parla, ma è da tempo, se avete notato, i cantanti già annunciano cose che succederanno l'anno prossimo, cioè è possibile già comprare i biglietti per l'estate 2027, ma nel caso suo insomma è un po' prima, si parla di febbraio per iniziare una serie di date nel vecchio continente, che toccherà tra l'altro anche l'Italia con Unipol Forum e Nelson Mandela Forum, quindi Milano e Firenze il 27 e 28 di febbraio. Non sarà più vicino a noi, diciamo che la data più vicina potrebbe essere, che ne so, Praga, non è nemmeno quella tanto vicina, ma tant'è, questa è un po' la situazione. Poi sarà in Germania per molte date e poi sarà per finire insomma nel Regno Unito, Londra, Manchester, insomma Glasgow, Belfast, Dublino in Irlanda. Stiamo parlando di James Blunt, ecco il suo tour appunto e anche il suo album. Una canzone che abbiamo già sentito e conosciuto era Tastes Like Summer, che è uscita appunto in agosto, ma adesso sempre da questo album, anticipandolo un pochino, è uscita anche questa Circles, che noi ci ascoltiamo questa mattina.

E invece famiglia totalmente canterina, diciamo così, tutti nel mondo della musica da tempo, dal padre Stefano, ma anche la madre Antonella, poi lui Mario, il fratello Stevie. Ecco, stiamo parlando di Mario Biondi, anche lui sarà in tournée per parlare appunto un po' di eventi live, perché non soltanto d'estate si possono gustare queste cose, anche in inverno, perché no? In effetti anche lui inizierà da novembre da Trento, per essere precisi, poi sarà soprattutto nel nord Italia noto, due volte a Padova tra l'altro, quindi fortunato. E non sarà in Friuli Venezia Giulia, strano, perché cioè, lo vediamo spessissimo nel vicino Friuli Venezia Giulia, ricordo a Tarvisio, meglio i laghi di Fusine, ma insomma a Trieste, è stato a Udine molte volte. Stiamo parlando di Mario Biondi appunto, e la sua canzone più recente si intitola Cocktail Blue, e noi ce l'ascoltiamo.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9:30. Nonostante il

Il referendum consultivo di domenica abbia confermato la validità del canone RTV con un margine risicato. Il premier Janez Janša propone di renderne il pagamento volontario per chi non ne condivide il servizio. Questa posizione ha suscitato la ferma reazione dell'opposizione. La coordinatrice di Levica Sinistra, Asta Vrečko, denuncia come tale logica mini il principio costituzionale di solidarietà e del bene comune, equiparandola a far finanziare la sanità, l'istruzione o il restauro del patrimonio ecclesiastico solo a chi ne usufruisce direttamente. Il leader di Movimento Libertà, Robert Golob, ribadisce l'obbligatorietà e la validità universale della legge per tutti, definendo inaccettabile e indegno per un governo l'invito a deluderla, mentre i socialdemocratici bollano la proposta come un'idea del tutto irrealizzabile. Nuovi attacchi russi su Kiev hanno causato interruzioni di corrente in gran parte della capitale ucraina, secondo quanto dichiarato dal sindaco. Il Ministero della Difesa di Mosca conferma il massiccio attacco durante la notte con missili e droni sull'Ucraina, affermando che sono stati colpiti impianti industriali, infrastrutture di comunicazione ed energetiche a Kiev e anche nella regione di Kharkiv. Il bilancio delle vittime durante il raid sulla capitale ucraina sarebbe di almeno 3 morti e una ventina di feriti. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, in vista della conclusione del suo mandato entro la fine dell'anno, ha proposto un bilancio ordinario per il 2027 di 3,3 miliardi di dollari, pari a circa 2,9 miliardi di euro, in calo dell'1,2% rispetto al 2026, è destinato a coprire stipendi e missioni politiche speciali. Nonostante il contenimento dei costi, attuato anche tramite tagli ai vertici e trasferimenti di personale, Guterres ha sottolineato che l'ONU resta fondamentale di fronte a crisi globali quali guerre, cambiamenti climatici e impatto dell'intelligenza artificiale, richiamando gli Stati membri al rispetto dei propri obblighi finanziari. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che Taiwan si è impegnata ad acquistare il 30% del gas prodotto dal progetto di gasdotto in Alaska per i prossimi 20 anni, investendo quasi 4 miliardi e mezzo di dollari. All'inizio del mese Trump aveva annunciato che la Corea del Sud avrebbe investito fino a 200 miliardi di dollari nelle infrastrutture energetiche statunitensi, compreso il gasdotto in Alaska, un impianto per il gas naturale in Texas e 8 nuove centrali nucleari. Il presidente ha sostenuto che il progetto consentirà agli Stati Uniti, già primo produttore ed esportatore mondiale di gas naturale, di aumentare ulteriormente le vendite all'estero. Avete ascoltato le ultime notizie da Radio Capodistria, ore 9:34 minuti.

I fan e le fan soprattutto lo ricordano in quel di Pola qualche tempo fa, cos'era? Inizio estate mi pare, no? Fosse là questo grande concerto appunto di Ricky Martin. Saluto dei ragazzi che mi stanno guardando da oltre il vetro. Sono, beh, mi ha preso nota perché se no mi dimentico. Scuola elementare Galileo Galilei di Umago, 7ª-8ª classe, vero? Siete voi? Ok, ciao ragazzi. Piacere avervi qui con noi questa mattina. Allora, parliamo di musica ancora perché sta per uscire, proprio dopodomani esce il nuovo album che poi alla fine è una riedizione, un più uno in effetti, così si chiama, G più uno, a distanza di quasi un anno da quello che era il G del 7 novembre 2025, data d'uscita, adesso 16 ottobre 2026, segnate perché esce questo nuovo album che poi alla fine è in quello vecchio con alcuni brani inediti nuovi come questo. Stiamo parlando di Giorgia, in questo caso in collaborazione con Lorenzo Fragola, che scrive per lei questa canzone, parzialmente scrive per lei questa canzone, che si intitola Parafulmini, e noi ce l'ascoltiamo.

It was almost love, it was almost love. Ognuno un po' ha le sue abitudini quando va da qualche parte in vacanza, si porta a casa qualche souvenir, no? E ci sono i prodotti tipici magari in certi casi, a parte i soliti magneti, queste cose così, per chi ne fa collezione. E tra i prodotti tipici in effetti ci sono tantissime cose, poi dipende dal tipo di viaggio che fate, in aereo ci sono delle limitazioni, magari dipende dal tipo di bagaglio, sono tutta una serie di cose, dovete tenere in considerazione tutto. Però sembra che ultimamente chi va a Parigi si porta a casa un qualcosa che sembrerebbe quasi inaspettato, del burro. Però è vero, perché pare che negli ultimi 2 anni le vendite di burro siano aumentate tantissimo proprio per i turisti. In particolare un dato arriva dalla Grande Épicerie, dove praticamente sono quadruplicate le vendite di burro. Nel 2025 questa storica gastronomia, vabbè, là di lusso, ha venduto la bellezza di 19 tonnellate di burro, cioè circa 700.000 panetti. E per stare dietro alla domanda, i banchi frigo vengono riforniti 2 volte al giorno. Questo perché? Perché i reparti latticini di questo, ma anche di molti altri negozi di alimentari in città, sono diventati mete sempre più gettonate per migliaia di turisti, che pare siano in particolare giapponesi e statunitensi, che appunto visitano Parigi, Ville Lumière, romantica, tutto quello che volete, però alla fine vogliono approfittare per comprare anche il burro francese. Negli ultimi anni pare che comprare il burro a Parigi sia diventato così di moda che online adesso circolano migliaia di video di turisti e di content creator che mostrano, assaggiano i panetti, consigliano anche dove andare a comprarli, ne decantano praticamente tutte le qualità, ma consigliano anche poi come trasportarli e conservarli in valigia. Perché possiamo ricordarci che in effetti il burro può anche un po' sciogliersi, no? Ecco, e poi creare dei problemi con il resto delle cose che avete nella valigia. A luglio del 2026, però, pensate, quindi poco fa, pochi mesi fa, ha aperto persino un negozio dedicato solo alla vendita di burro. Si chiama Le Butter Shop, ed è semplice, vicino alla Torre Eiffel. Là vendono tra l'altro varie varianti di questo del burro. C'è il demi-sel, che sarebbe mezzo sale, tipo il burro salato che usiamo poco qua da noi, ma anche burro aromatizzato allo scalogno, al pepe, all'aglio selvatico, alle erbe aromatiche, alcuni gusti anche un po' insoliti. Burro con alghe, burro con fragola e con cioccolato. In tutto sono 50 tipi diversi, quindi se andate là, ecco. E dicono là che il 70% più o meno dei clienti sono turisti britannici, statunitensi e giapponesi. E molti di loro, forse seguendo questi consigli di content creator, arrivano muniti di borse frigo e panetti termici per evitare appunto che poi il burro si sciolga nel trasporto. Beh, comunque sia, per chi vive fuori dalla Francia, là insomma non se ne fanno molto caso, però il burro francese è apprezzato proprio per il gusto un po' più intenso e una maggiore cremosità data grazie o quasi soprattutto dal contenuto di grassi un po' più alto, si parla dell'82-84%, che è un po' più alto rispetto a quello che in media, diciamo, si trova nei prodotti altrove, anche dalle nostre parti, forse magari negli Stati Uniti ancora meno, che si attesta sull'80%, là un po' di più, per cui è maggiormente cremoso ed è molto, molto saporito, dicono. Da qui appunto la volontà di portarsene a casa qualche panetto quando si torna da Parigi. Vabbè, non pensavo che uno tornava dalla Francia con un panetto di burro e formaggio, quello sì, formaggio francese, no? Quello che dicono puzza tanto, però tra l'altro è molto buono, provato sul posto in effetti. Va bene, musica per noi, c'è Chaka Khan, ci sono Chaka Khan, sì, questa è Cool You Down.

Sono quasi le 10 in questa mattinata, in questo mercoledì 14 del mese di ottobre, e fra poco avremo le informazioni sulla viabilità e poi entreremo nella nostra ultima mezz'ora insieme fino alle 10.30. Adesso anche con Taylor Swift e la sua Patient Zero.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla tangenziale est di Verona, per manifestazione ciclistica, rimane chiuso lo svincolo di strada regionale numero 11 in entrambe le direzioni di marcia. Sulla A4 Brescia-Padova, per il traffico sostenuto, rallentamenti in direzione Milano tra Montebello e Soave e tra Somma Campagna e Sirmione. Vi informiamo che per lavori fino alla mezzanotte di sabato 31 ottobre rimane chiuso il ramo di connessione tra l'autostrada A4 e la tangenziale di Mestre in direzione Padova-Milano. Il traffico viene deviato lungo il passante di Mestre fino alla prima uscita utile a raggiungere la A27, da cui potrà indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e verso il raccordo aeroportuale Marco Polo. Sempre per lavori, sulla A4 Padova-Venezia, dalle ore 22 di giovedì 15 ottobre alle ore 6 del mattino successivo, per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli tra la A4 e la A13 verso la A13 in entrambe le carreggiate. La clientela che intenda prendere l'autostrada 13 verso Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Inoltre, sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 alle ore 5.30, nelle notti di giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, verrà chiuso sempre per lavori lo svincolo di uscita della Miranese ai mezzi provenienti da Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita InfoViaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A tutti i parchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

0: settimana.
1: Nell'annunciare la prossima uscita del suo quarto album, Cosmotropia, il pluripremiato producer tedesco Tino Piontek, in arte Purple Disco Machine, invita a collaborare Georgia Meek, importante autrice pop della scena britannica e sempre più pop star in prima persona. Con noi per questi 7 giorni c'è la loro Test My Luck.

Molte volte qualcuno magari si è fatto questa domanda, no? Sognare di abbandonare tutto e trasferirsi su un'isola incontaminata completamente disabitata. Ne avete voglia? Questo è un po'. Beh, c'è questa possibilità di farlo e non è nemmeno l'unica, però questa è l'ultima in ordine di tempo. Se volete, per la precisione, tutto questo è possibile al largo delle coste scozzesi, dove è stata messa in vendita un'intera isola con molo privato e rifugio tradizionale scozzese. Si chiama Hildesay. Si estende su 267 acri, raggiungibile solo in barca dalla terraferma e dalle isole circostanti, e al momento, appunto, dicevo, è completamente disabitata. Quindi l'ideale per coloro che intendono allontanarsi in modo drastico dalla comune vita cittadina. Beh, c'è un'ampia linea costiera, ovviamente, anche due laghi d'acqua dolce, pensate, e una piccola collina di 32 metri nel punto più alto, quindi che collina è? C'è un dosso praticamente, c'è una cosa così. Dotata anche di un molo privato, dicevo, e questo rifugio tradizionale che offre una vista mozzafiato sul mare e sul paesaggio circostante. Dicevo, è in vendita, se vi interessa, la vende l'agenzia immobiliare Calvin Anderson, che la descrive come una proprietà davvero unica, che offre privacy, e beh, te credo, c'è nessuno là, e un patrimonio storico in uno degli scenari insulari più straordinari della Gran Bretagna. Beh, ovviamente, dopo tutto questo parlare, qual è il prezzo? Beh, per accaparrarsi questa intera isola non servono nemmeno, come dire, tantissimi soldi. 412.000 euro al cambio, cioè sarebbero 350.000 sterline, praticamente quanto si spenderebbe per un appartamento bello grandino magari in certe zone della città. In questo caso non ti compri un appartamento ma un'isola con la casa sopra, quindi alla fine potrebbe essere anche un bel investimento. Pensateci, pensateci. Buona mattinata, questa è Radio Capodistria.

Terminiamo il nostro appuntamento per oggi, per questo mercoledì 14 del mese di ottobre. Vi auguro una buona mattinata, buon proseguimento di questo mercoledì. Ci risentiamo sabato, come di consueto, dalle 8 alle 10:30. Un bacio e un abbraccio da Sergio Rebelli. Ciao ciao.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe sollecitato il presidente statunitense Donald Trump a riprendere l'azione militare contro l'Iran prima dei prossimi appuntamenti elettorali in Israele e negli Stati Uniti, motivando la richiesta con presunte attività nucleari di Teheran. Secondo quanto riferito dall'emittente Channel 12, pur in assenza di un impegno formale da parte di Washington e nonostante le dichiarazioni pubbliche di Trump contrarie a un attacco imminente, le forze armate di entrambi i paesi rimangono in massima allerta per gestire un eventuale ribaltamento della posizione americana. Tuttavia, gli apparati di sicurezza israeliani non rilevano variazioni nell'intelligence che giustifichino un'operazione congiunta a breve termine, pur registrando recenti test missilistici iraniani. Nei bilanci previsionali per il biennio 2027-2028, le risorse destinate all'ufficio governativo per gli sloveni all'estero registrerebbero un significativo incremento, arrivando a oltre 14 milioni di euro l'anno per contrastare il rincaro dei costi. La ministra competente Susanna Lepcimenco, illustrando le cifre alla Commissione della Camera di Stato, ha evidenziato che l'aumento dei fondi consentirà di potenziare i bandi esistenti, sostenere i giovani e promuovere la cooperazione economica.

0: A questi stanziamenti si aggiungono inoltre ulteriori finanziamenti erogati da vari altri ministeri prima dell'approvazione definitiva del bilancio prevista per novembre. Diversi incendi stanno interessando in queste ore l'Indonesia. I roghi sono legati al disboscamento per far spazio alle piantagioni industriali di palma da olio e colpiscono terreni ricchi di torba, caratterizzati da un sottosuolo altamente infiammabile. Questo brucia a lungo e in profondità, mentre la siccità acuita da El Niño ritarda le piogge stagionali. Il risultato è un'aria tossica e irrespirabile che aleggia fino alla vicina Singapore. Grave incidente con due morti stanotte sull'autostrada della Stiria. A provocarlo sarebbe stato il conducente di una macchina che si è fermato in autostrada ed ha imboccato la retromarcia presso lo svincolo di Lukovica. Dopo lo schianto con un furgone che stava sopraggiungendo, sono decedute due persone che si trovavano sui sedili anteriori della prima vettura, entrambe di nazionalità rumena. Con loro viaggiava anche un bambino rimasto gravemente ferito. È tutto per il notiziario, le 10:33 minuti.
1: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.
2: Un buongiorno a tutti gli ascoltatori da Barbara Costamagna. Rieccoci nel nostro spazio settimanale dove cerchiamo di affrontare ed approfondire alcuni temi del territorio e anche internazionali. Ma oggi partiamo, ecco, dai giovani, perché a visitarci in questa giornata sono i ragazzi della scuola elementare Edmondo De Amicis. Voi siete di Umago, quindi la vostra scuola... è la, non mi ricordo,
3: la scuola Galileo Galilei.
2: E a volte sentito la voce di, avvicinati al microfono, di Mai, della Galileo Galilei, ecco, che è uno dei ragazzi, stai visitando, interessante.
3: Sì, buongiorno a tutti, vengo dalla scuola italiana Galileo Galilei di Umago, vado in ottava classe, ho tanti amici e i parenti.
2: Ecco, che ascoltano Radio
3: Capodistria. Che ascoltano Radio Capodistria.
2: Bravissimo, così. mi sembri, no, portato, sì. Ti piacerebbe lavorare in radio?
3: Ma interessante, ma mi piace più fare fisioterapeuta, vorrei andare a Pola o a Fiume.
2: Ecco, a imparare a fare fisioterapia, sì. Bom, questo è sempre un lavoro che è, no? Sì. Utile. Adesso io ti lascio andare con i tuoi compagni. Hai per caso olivi a casa?
3: Sì, ho gli olivi dai miei nonni, hanno più di 100 olivi. Ogni stagione coltiviamo, abbiamo tanto olio fatto dalla casa, è molto buono.
2: Ecco, perché oggi iniziamo parlando di olio. Grazie Mai, ti lascio andare alla...
3: Grazie a tutti, arrivederci.
2: Perfetto, allora come dicevamo oggi iniziamo parlando di olio che, ecco, non è solo un alimento, no, ma che è il risultato di un territorio, del lavoro, delle persone che contraddistingue anche il nostro paesaggio, no? Mai parlava degli ulivi dei suoi nonni, Mai è di Salvore, chi va a Salvore vede questi ulivetti di olio e di olivicoltura, ecco, è un esperto il nostro primo ospite, Stelio Smotlak, al quale do il bentornato a Radio Capodistria, ecco, perché so che è già stato ospite in altre trasmissioni.
4: Grazie, è sempre un piacere, buongiorno a tutti.
2: Allora, l'olio è un alimento fondamentale per quest'area e, come dicevamo, costruisce anche il nostro paesaggio. Ecco, qual è lo stato delle cose in Istria, nel vicino Friuli Venezia Giulia?
4: Dice bene, mi piace questa sottolineatura del paesaggio, perché è un aspetto non indifferente della nostra olivicoltura. Che rimane un'olivicoltura artigianale. Abbiamo i terrazzamenti, non ci potrebbe essere un altro approccio. E quei terrazzamenti rispecchiano anche in qualche modo la nostra anima. Giustamente diceva Capodistriano, il Friuli Venezia Giulia, Trieste. Io immagino storicamente l'area avvocata dedicata all'olivicoltura era proprio il litorale. Mi piace dire, la natura non conosce i confini, è la stessa di qua e di là dal confine. Per cui ancora all'epoca, attorno al piccolo borgo di Trieste c'erano vigneti, olivi e saline, e altrettanto qui. Lo stato dell'olivicoltura, dopo una lunghissima crisi che ha attraversato tutto il Novecento, dovuta a una serie di motivi, ma principalmente a una serie di tremende gelate molto importanti a partire dal 1929, che in buona sostanza hanno fatto abbandonare gli oliveti, ancora, diciamo, sia di qua che di là dal confine, anche per una giusta per una corta politica delle amministrazioni, nella seconda metà degli anni Ottanta c'è stato un risveglio, recuperati i campi, gli olivi, che in qualche maniera hanno comunque resistito. Io dico sempre, se non lo sradichi, l'olivo continua a vivere, rinasce. Allora, nella seconda metà degli anni Ottanta c'è stata una rinata sensibilità e una politica di incentivi che ha fatto sì, dicevo, recupero dell'esistente e nuovi impianti dove i terrazzamenti erano stati seriamente dismessi. La situazione attuale, facendo sempre i dovuti scongiuri, la situazione attuale nella nostra zona, per me, ma io parlo, sono uomo di parte, nel senso sono un appassionato, per me l'olio è parte della mia anima, eccolo. Per cui la situazione attuale è positiva, per una serie di motivi. C'è una rinata competenza, fare olivicoltura di qualità, sia in regime convenzionale che ancora di più in biologico, organico, hai bisogno di tante competenze che oggi ci sono e gli olivicoltori le stanno apprendendo. Poi, tanto come nel campo, è importante la trasformazione. Io dico sempre, come il vino, le bottiglie non nascono sulla vite, così le bottiglie di olio non nascono sull'albero di olivo. Quindi siamo andati avanti tantissimo in termini di tecnologia in frantoio. Queste cose associate, come dire, a un'umanità virtuosa, a un uomo che sa, che è capace, questa è una mia sensibilità propria, che è capace di allinearsi a quello che è la natura, quello che la natura ti suggerisce. Bene, in questa situazione posso dire che qui, di qua e di là dal confine, la situazione è molto interessante e lo sarà ancora sempre di più. Qua devo dire, nel Capodistriano, nella parte slovena, c'è forse ancora una sensibilità, non è che sto parlando dai microfoni di Radio Capodistria, ancora più importante.
2: Ecco, questo è interessante, anche mi sembra che sia ancora un'olivicoltura che si sta specializzando, ma che non è quella di, diciamo, grandi produzioni industriali.
4: Adesso ha detto benissimo, e non potrebbe esserlo, né dovrebbe esserlo. Mi spiego. A livello internazionale, a livello, diciamolo pure, dei grandi interessi commerciali, eccetera, si spinge su un tipo di olivicoltura che non è la nostra. Si spinge moltissimo su quella che viene definito una forma di allevamento, l'allevamento super intensivo. Cioè, gli olivi vengono impiantati come se fossero viti, lungo filari, ed è tutto meccanizzato, ma c'è un consumo di acqua incredibile, insomma, tante cose. Questo tipo di situazione può aver senso in tavolati, in pianori infiniti che ci possono essere in Spagna, ma dalle nostre parti non avrebbe proprio senso, non abbiamo una morfologia fisica. Non solo, questo tipo di olivicoltura, diciamo, internazionale ha bisogno di cultivar che non sono le nostre, perché le nostre non riuscirebbero, non sono nate per quel tipo, per quella tipologia di allevamento. Allora io dico sempre, mi sono permesso anche in una presentazione di consigliare umilmente, e ho avuto il piacere di essere, mi permetta, in qualche modo, sono stato in qualche maniera seguito, mi sono permesso di dire agli olivicoltori locali: abbiamo la Belizza, l'Istrasca Belizza, che è la bianchera, abbiamo la Buga, la Busa, abbiamo la Storta, abbiamo la Carbona. Questa è la nostra straordinaria chance. Le altre cultivar le trovi dappertutto, per carità di Dio, non ho un problema avere qui Leccino, Maurino o qualcos'altro. Però secondo me la grande chance di questi luoghi è puntare sull'autoctono, perché la bianchera, c'è qualcuno che ce la copia da qualche parte, anche un amico, ma l'abbiamo soltanto qui, per non parlare della Buga. Sono cultivar autoctone, quindi cultivar tradizionali, che forse hanno bisogno di qualche cura in più. Però la soddisfazione e soprattutto, come dire, esci con un prodotto originale che direi, per quanto originale, per quanto riferito a questo territorio, si vende, si può vendere da solo, anche con remunerazioni, diciamo, oneste, onorevoli, come dovuto che sia per chi fa un prodotto di qualità, per chi fa tanta fatica, perché questo tipo di olivicoltura, per quanto si cerca di razionalizzarla, eccetera, rimane faticosa. Anche, per esempio, se vuoi qualità, diciamo, nei mesi estivi non puoi andare in ferie. L'oliveto ha bisogno della tua presenza, devi andare in oliveto, devi capire cosa succede ed anticipare, se magari capisci che il tempo può essere inclemente, devi intervenire di conseguenza, devi immaginare se ci potrebbe essere una proliferazione di parassiti e così via. Per cui
2: sì, è un lavoro.
4: L'olivo ha bisogno dell'olivicoltore e noi abbiamo bisogno dell'olivo e dell'olio, ecco, mi permetta questa.
2: Ecco, però forse immagine. Abbiamo anche bisogno di capire che certi prodotti non possono avere lo stesso prezzo di quello industriale, forse quindi c'è bisogno anche di una certa educazione, no? Anche di chi compra l'olio. Parlava della bianchiera, ad esempio, a me piace moltissimo, però è un olio molto particolare, credo che bisogna essere educati, no? Anche a comprendere, no? La sua ricchezza.
4: Verissimo. Stiamo parlando di extravergine d'oliva. Io, insomma, in qualche laboratorio, se mi capita, insomma, qualche serata, di solito esordisco in questo modo. Non mi occupo di extravergine d'oliva. E quindi rimangono tutti perplessi. Allora, di che ci parli? Mi spiego. Da un punto di vista normativo, legale, tutto a posto, per carità di Dio, la definizione di extravergine è molto ampia, come fra virgolette naturale che sia, per cui nella categoria legale rientra un olio di primo prezzo, un olio comune, e rientra anche un olio che io posso definire sublime. E parliamo di questo qui, e io mi occupo di questo segmento. E l'ho definito, per come un mio vezzo, Super Evo, proprio per differenziarsi da quello che è il prodotto comune. Premesso che il prodotto comune è tutto in regola, eccetera, eccetera, non ci sono problemi, chiedo scusa. Però quando si parla, anche sento parlare genericamente delle proprietà, allora io dico, io sono un uomo che cucina, delle proprietà straordinarie in cucina dell'extravergine, delle proprietà straordinarie a crudo, ma se vogliamo anche delle proprietà nutraceutiche, secondo me non si può essere generici, perché tutto questo vale per quando hai un olio di qualità superiore. E lei dice, vabbè, queste sono chiacchiere perché... ma cosa significa questo?
2: Sì, infatti, cosa ci spieghi a noi comuni mortali? Ecco.
4: Non lo possiamo assaggiare, siamo in radio,
2: no. Sì, no,
4: però vediamo di raccontarlo. Consigli pratici. Viviamo, abbiamo la fortuna di vivere in riva al Mediterraneo, nell'alto Adriatico, in questo territorio che abbiamo detto terrazzato per lo più, assolutamente evocato. Allora va benissimo andare in negozi eccetera, però cominciamo ad approfittare, andiamo a conoscere le persone, chi fa l'olio, chi lo coltiva. Lì già iniziamo a capire alcune cose, le capisci subito. Direi è difficile non innamorarsi di questi luoghi, di questi oliveti e di chi li produce. Per cui, primo consiglio per l'uso, andare da chi conosci. Li abbiamo qui. Per carità, trovi tranquillamente prodotti onesti anche al supermercato.
2: Certo.
4: Però abbiamo questa possibilità. Poi, giustamente, ci sono le etichette, ci sono tante cose che aiutano, per carità di Dio. Ma è chiaro che la vera comprensione, la comprensione intima ce l'hai semplicemente assaggiando. Come si fa, al di là dei tecnicismi di noi soloni assaggiatori, che forse non se ne va più anche di noi assaggiatori, molto semplicemente si annusa. Allora, faccio un piccolo inciso, un piccolo passo indietro. Io dico sempre, noi siamo portatori di un laboratorio, spesso inconsapevoli, questo vale anche per tutti i prodotti, per tutti i cibi, di un laboratorio di analisi sensoriale straordinario, che è il nostro organismo. Sono i nostri sensi, che sono 5, ma in realtà c'è anche il sesto senso e forse ancora di più. Io dico sempre, basta ascoltarsi. È molto semplice, ma anche un po' difficile. Per cui noi abbiamo tutte le capacità per capire, nel caso specifico, se un olio è buono oppure no. Siccome l'olio, come un qualsiasi altro cibo, come anche il vino, un qualche cosa, come dice un grande che è scomparso pochi mesi fa, Carlin Petrini, è un qualche cosa che diventerà noi, lasciamo decidere al nostro organismo. Chiuso l'inciso, ritorno al profumo. Il profumo dovrà attirarci. Se dovessimo aver fatto appena una visita in un oliveto, vedremo l'albero, vedremo le foglie, vedremo le erbe, l'erba verde, le erbe aromatiche, tutta una serie di sfumature verdi. Il profumo che io mi aspetto di ritrovare in un grande olio è questo. Altri odori, dove il mio organismo in qualche maniera rifiuta, sarò forte, l'odor di rancido certamente non è auspicabile.
2: Chiaro.
4: E così anche tanti altri odori più sottili. Di solito propongo questa immagine. Al naso, senza star tanto a complicarsi, se le narici si aprono, vai già, sei già a buonissimo punto.
2: Però spesso, no, le persone magari considerano difetti aspetti che non lo sono, no? Ad esempio, se si passa sul gusto, qualcuno pensa che l'amaro, il piccante, ecco, sia un segnale che un olio non è buono, no? Questo non è del tutto vero, vero?
4: Non è vero. Succede molto spesso così, quindi c'è bisogno di educazione, c'è estremo bisogno di far laboratori, che è un po' quello che umilmente cerco di fare. Giustamente lei mi suggerisce, dal naso passiamo al gusto. Tre sono le cose importanti. Io, un mio format si chiama il grasso che non ingrassa. Un grande olio, un grande grasso lascerà la bocca pulita. Ok? Quindi un olio non grandissimo, con qualche problema, ti lascerà la bocca impastata, ok? Al tempo stesso, un grande olio ti lascerà una lunga sensazione al palato piacevole. Ma vediamo a due caratteristiche centrali che lei mi ha indicato, l'amaro e il piccante. Sono fondamentali per un grande olio. Perché? Ma ritorno un po' sulla sua domanda. Facendo assaggiare alla cieca, diciamo, un olio di bassa qualità, dolciastro in bocca, dico anche un po' difettato, e facendo assaggiare poi un olio così fresco e così, mi passi il termine, virile, con un grande piccante, un grande amaro, di prima acchito si sceglie l'olio triste, l'olio che è difettato. Allora uno dice, ma beh, perché io devo scegliere un olio piuttosto uno piuttosto l'altro, perché lo dici tu, perché è così. Se provi, io sono dell'idea, quando provi il bene, è difficile ritornare indietro. Ma perché vediamo come gestire questo amaro e questo piccante. Poi nell'uso, perché preoccupa tantissimo. Devo dire, qui c'è un equivoco che io sento molto, che in capo a noi assaggiatori, spesso, soprattutto nei concorsi, eccetera. Qualcuno non sarà d'accordo con me, ma dico quello che penso, mi piace, insomma, la mia età, si può dire. Si assaggia l'olio nello stesso modo come poi si immagina di consumarlo. Mi spiego meglio. Il vino lo assaggi come lo assaggi tecnicamente come lo bevi. L'olio, a parte situazioni particolari, non conosco nessuno che si assaggia un bicchiere Napoleon davanti al caminetto di olio, ok? Per cui il grande significato dell'assaggio di un olio e anche la difficoltà è capire in prospettiva la qualità di quel grasso, sia nell'uso a crudo, e lo spiegherò, che soprattutto, è un mio pallino, nell'uso in cucina. Perché in sé è importante, soprattutto per il superevo, l'amaro ed il piccante? Diamo una definizione, mi permetto, minimamente analitica, della qualità di questo grasso. Se noi immaginiamo l'olio di semi è al 100% fatto di grasso, secondo una certa composizione, eccetera. L'olio d'oliva ha il 99, il 98, qualche volta addirittura un pochino meno, di grassi. Questi grassi come sono? Hanno un profilo, la faccio un po' aulica, degli acidi grassi tutto spostato sulla componente insatura, in particolare monoinsatura. Questo significa che la parte animale, burro per capirci, è ridotta, è molto viva la parte, diciamo così, salutista, che poi in bocca ti dà quella leggerezza, ti dà quella pulizia. Se questo grandissimo olio fosse semplicemente così, lo potremmo usare solo a crudo e sarebbe tremendamente delicato, tremendamente instabile. Perché? Perché l'ossigeno lo farebbe decadere proprio in tempi rapidissimi. Allora la natura ha pensato a quella che mi piace definire una pozione magica, inarrivabile, che soltanto la natura sa comporre. Il 2%. In quel 2% ci sono tantissime cose. la vitamina E, tanti micronutrienti, eccetera, ma ci sono i polifenoli, che sono sto amare e sto piccante. E questi polifenoli proteggono quell'olio. E poi dico, lo proteggono anche in cottura e poi ci proteggono. Questa è la composizione fantastica di un grande olio, di un super evo, che lo fa, e ripeto, sono di parte, ma convintamente di parte, un grasso veramente sacro.
2: Allora, io purtroppo è già passata mezz'ora, quindi andiamo verso la conclusione. Ecco, vi invito a leggere la guida dagli extravergini di Slow Food, che è stata curata da Stelio Smotlak. Ecco, la ringrazio tantissimo perché si sente veramente la passione di quando parla di quest'olio. Ecco, e concluderei proprio con un minutino: che annata sarà quest'anno dell'olio?
4: Facendo gli dovuti scongiuri, io sono sicuramente ottimista. Ho già, sto frequentando i frantoi proprio qui locali, sono in piena attività, tutto promette al meglio, poi, ma non ho dubbi.
2: Allora, grazie mille, lo lascio adesso ai suoi impegni. Ecco, facciamo la prima pausa. Per chi ci ascolta durante la mattinata ci sarà viaggiando, altrimenti per gli altri ci sarà solo una pausa, e poi ritorniamo in studio, ecco, per parlare di tanti altri argomenti.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon mercoledì mattina. Per manifestazione ciclistica sulla tangenziale est di Verona rimane chiuso lo svincolo di strada regionale 11 in entrambe le direzioni di marcia. Inoltre, per il traffico sostenuto sulla 4 Brescia-Padova in direzione Milano, rallentamenti tra Desenzano e Brescia Est. Vi informiamo che per lavori fino alla mezzanotte di sabato 31 ottobre rimane chiuso il ramo di connessione tra l'autostrada A4 e la tangenziale di Mestre in direzione Padova-Milano. Il traffico viene deviato lungo il passante di Mestre fino alla prima uscita utile a raggiungere la A27, da cui potrà indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e verso il raccordo aeroportuale Marco Polo. Sempre per lavori, sulla A4 Padova-Venezia, dalle ore 22 di giovedì 15 ottobre alle ore 6 del mattino successivo, per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli tra la A4 e la A13 verso la A13 in entrambe le carreggiate. La clientela che intenda prendere l'autostrada 13 verso Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Inoltre, sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 alle ore 5:30 nelle notti di giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, verrà chiuso sempre per lavori lo svincolo di uscita della Miranese ai mezzi provenienti da Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita InfoViaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: Passiamo ora a parlare di un libro che esce questa settimana, un ebook che è stato curato da Giulia De Florio insieme a Simone Zoppellaro per una nuova collana di Memorial edita dall'Università di Torino. Ecco, per prima cosa do il bentornato a Simone Zoppellaro. Buongiorno Simone.
1: Buongiorno Barbara.
0: Allora, avete presentato e curato questo volume che raccoglie gli scritti dal carcere della giornalista Zera Ulvie Elie, Ulvia Elie, scritto in questo modo, ecco, che le pronunce sono particolari a zero. Ecco, una giornalista che ha un percorso, ecco, di vita ed è anche simbolicamente, ecco, rappresenta quelle che le difficoltà che si vivono in questo paese. Ecco, com'è nata l'idea di curare questo volume?
1: È un'idea della nostra associazione di Memorial Italia, è una collana che è proprio nata ieri, l'altro, curata da Simone Guagnelli, da Alessandro Aires, da Massimo Maurizio, da Giulia De Florio che già citavi da me. E appunto l'idea è quella di raccogliere voce di prigionieri e prigionieri politici nel cosiddetto spazio post-sovietico, per raccontare le loro testimonianze, se possibile, come in questo caso di Viale, direttamente dal carcere, tutto il materiale l'abbiamo raccolto da lì, e naturalmente promuovere i loro casi. Abbiamo attivato ieri anche una raccolta fondi per chi voglia contribuire, abbiamo reso gratuito da scaricare questo nostro ebook. Ebbene, partiamo da questa figura, Ulvia Elie. Proprio ieri ha compiuto 33 anni in carcere, da oltre 520 giorni, è in attesa, tra l'altro, di processo, no? È una cosa anche questa molto molto significativa, e Ulvia Elie purtroppo è solo una fra le 200-300, secondo le stime, prigionieri e prigionieri politici che si trova in Azerbaigian. Azerbaigian, ricordiamolo, secondo le statistiche internazionali, è uno dei paesi che ha più prigionieri e prigionieri politici al mondo. Il caso di Ulvia Elie è molto significativo perché è una figura, come vedrà chi legge questo ebook che abbiamo curato Giulia ed io, molto combattiva, nonostante sia appunto in detenzione da oltre 520 giorni, continua a scrivere dal carcere, continua anche a fare piccole interviste quando ne ha occasione nel carcere, però purtroppo la sua situazione non è semplice, come è stato denunciato anche di recente dalla famiglia e dalla madre nello specifico.
0: Ecco, ma quali temi emergono con maggiore forza, ecco, da questi suoi scritti e interviste dal carcere?
1: È uno spaccato molto significativo di come in realtà la repressione colpisca in realtà una giovane idealista, no? Come Ulvia Elie, che non ha altro fatto che nella sua vita che raccontare i diritti umani, che crede in una democratizzazione del suo paese, in realtà, no? E la repressione che colpisce lei e altri giovani come lei, no? 20-30 anni in realtà, che sono degli idealisti, sono persone che seguo, in parte anche conosco da anni, non sono persone che possano essere pericolose per un regime consolidato fin dall'epoca sovietica come quello della famiglia Aliyev, a maggior ragione perché ha appena vinto la guerra in Karabakh. E però c'è questa repressione molto forte. Purtroppo Ulvia Elie sta subendo molto, minacce anche di stupro, violenza anche fisica purtroppo ha subito in questa sua detenzione. E la situazione non è semplice, anche perché ha avuto un tumore benigno prima di essere stata arrestata e, come denunciato dalla famiglia di recente, pochi mesi fa, non vengono fornite lei le cure necessarie. È una figura estremamente significativa, combattiva, ed emerge tutta la vitalità in realtà di questa giovane che crede nel cambiamento del suo paese, che crede in un futuro che sia diverso da quello che le è toccato in sorte, che è quello di vivere in un contesto estremamente repressivo. Lei poi è nata in Russia, ha vissuto lì i primi anni, poi è tornata con la famiglia in Azerbaigian, dove ha passato la larga parte della propria vita. Però non è stata una vita semplice. Un dato molto significativo perché ci fa capire anche come vadano poi le cose. Ulvia Elie lavorava per Vox of America, questa emittente americana, no? Dopo che Trump è andato al potere, che ha tagliato i fondi, come sapete, a Vox of America, come anche a Radio Free Europe a Praga, ad esempio. L'UDR si è trovata disoccupata. Ebbene, pochissimo tempo dopo è arrivato il suo arresto. E anche questa è una cosa che ci deve far riflettere. Come vengono abbandonati anche negli Stati Uniti, in realtà, dissidenti o persone semplicemente che come lei facevano il proprio lavoro di giornalista, vengono abbandonati al carnefice, poi, perché è quello che sta avvenendo in questo mondo sempre più cinico, in questo Occidente, negli Stati Uniti nello specifico, in questo caso, che l'hanno abbandonata.
0: Ecco, diciamo che non solo gli Stati Uniti, no? Perché più paesi hanno interessi non da poco con l'Azerbaigian.
1: Assolutamente, parliamo di un paese a caso, l'Italia. Assolutamente, l'Italia è fondamentale, è il primo partner commerciale al mondo dell'Azerbaigian, compriamo tantissimo petrolio da loro, compriamo il gas naturalmente che arriva tramite la TAP, Trans Adriatic Pipeline, nelle nostre Puglie, e abbiamo anche altri interessi addirittura per quel che riguarda Leonardo e armi che sono state vendute all'Azerbaigian. Quello che sappiamo sono state vendute gli aerei, ma c'è stata anche Fassino, un'interpellazione parlamentare per chiedere, perché c'è sospetto che in realtà, oltre a quanto dichiarato, altre armi siano state vendute all'Azerbaigian. Sappiamo di certo che questi Spartan, che sono aerei da trasporto militare, sono stati venduti, ma molto probabilmente assai di più, anche perché Crosetto poi è andato spesso in Azerbaigian e ci sono grandi interessi. Ebbene, purtroppo è una storia che ci ricorda quello che è avvenuto con la Russia per tanti anni, quindi un appeasement, ignorare assolutamente il fatto che ci sia un'opposizione debolissima che sta soffrendo, grandi affari, grandi strette di mano, acquisto di petrolio e di gas che permette a questo regime di trionfare, poi ovviamente, no? E in tutto questo gioco di grande cinismo purtroppo affiorano contraddizioni che poi hanno portato tristemente all'invasione su larga scala dell'Ucraina, però la storia purtroppo non è così diversa, per cui in realtà la famiglia Aliyev, ricordiamo che Ilham Aliyev è al potere dopo aver preso il potere dal padre, no? Per cui è una famiglia che ha il potere fin dall'epoca sovietica, l'Azerbaigian era una delle repubbliche sovietiche socialiste, no? Ebbene, tutto questo purtroppo sta nutrendo questa dinastia, che è una dinastia fra le più ricche, una famiglia fra le più ricche al mondo in realtà, no? Fra le più corrotte anche al mondo. E purtroppo l'Italia ha un ruolo assolutamente di primo piano in tutto questo.
0: Ecco, e non solo l'Italia, no? Perché anche la Slovenia ha interessi. Cioè, diciamo che sono quei paesi che, avendo tutta una serie di risorse, no? Naturali, fanno gol a tutti quanti.
1: Assolutamente, una notizia di pochissimi giorni fa, ma potrei farne tante di cose del genere, di raccontarvene molte. Non so se avete letto di August Hanning, questo capo dei servizi segreti tedeschi, che è stato arrestato pochissimi giorni fa e che è accusato di alto tradimento. Ebbene, come ci raccontano sia Spiegel che Corrective, questo centro di giornalismo investigativo tedesco migliore che c'è in Germania, i suoi rapporti con l'Azerbaigian erano forti e un sospetto più che fondato dai dati che abbiamo era che lui abbia passato informazioni all'Azerbaigian. Quindi l'Azerbaigian in realtà nel silenzio, ma si vede anche in Italia, è come ha capacità enormi di arrivare fino ai punti di potere più alti in realtà. E questo con una lunga strategia che è partita ancora negli anni 90, dopo l'indipendenza, si chiamava la caviar diplomacy, la diplomazia del cavale, perché era famosa che i diplomatici azeri regalassero, facessero regali di russo, no? Come il caviale a politici europei. Da lì si è partiti in un crescendo che poi ha portato appunto a avere rapporti privilegiati con governi come il governo Meloni in realtà, e anche in Germania e in tanti altri paesi europei, in un sistema che ancora una volta ci fa riflettere su che cos'era la Russia. Mi ricordo ancora, no, qualche decennio fa, annunci trionfalistici dei nostri politici, noi cambieremo la Russia. Purtroppo in realtà è forse più la Russia che ha cambiato l'Europa di quanto sia avvenuto inversamente. E anche con l'Azerbaigian, che ci si illudeva arrivasse automaticamente grazie all'apertura del mercato e quant'altro, una democratizzazione, ebbene, quello che assistiamo probabilmente è più un influsso negativo, anche politico, per quanto sotto traccia, dell'Azerbaigian verso l'Europa, di quanto avvenga viceversa, visto che questo regime si sta consolidando in maniera del tutto sistematica e che figure come Alvi e Eli, che sono fra le pochissime voci che erano rimaste indipendenti, ormai appunto sono dietro le sbarre.
0: Ecco, però voi in qualche modo continuate a darle voce e la sua scrittura continua a rappresentare una forma di resistenza, no? Una testimonianza. Tra l'altro ricordiamo che è nata nel 93, quindi ha poco più di 30 anni.
1: Esatto, proprio ieri, martedì, compriva 33 anni, abbiamo scelto simbolicamente questa data per la pubblicazione del suo ebook. È una figura straordinaria, una figura che neppure appunto questa situazione, neppure il fatto che sia da oltre 500 giorni in carcere ha bloccato. Continua a scrivere, continua a pubblicare. Dobbiamo ringraziare Javid Agha, che è un suo collega in esilio a Varsavia, che ci ha fornito le sue interviste, i suoi scritti, e è una figura veramente straordinaria. È rarissimo avere delle persone che abbiano un coraggio del genere, soprattutto perché donna, perché giovane, perché minacciata in quanto donna. Ebbene, lei non si è piegata e continua, nonostante tutto, a raccontare la realtà della sua repressione, della repressione che riguarda non solo lei, ma anche gli altri prigionieri, prigionieri politici come lei.
0: Ecco, voi di Memorial darete voce, avete iniziato con lei, ma continuerete, no, su questa strada. Tra l'altro ricordiamo che il libro, l'ebook si intitola La mia voce non si arresta, no? Però seguiranno anche altre pubblicazioni, vero?
1: Assolutamente, questo è il primo che inaugura la collana di Memorial Italia. La nostra idea è di allargare lo sguardo e già l'anno prossimo avere una o due pubblicazioni che riguardino, ci stiamo già lavorando, altre figure nello spazio post-sovietico, dalla Georgia fino all'Asia centrale, naturalmente la Belarus, naturalmente la Russia, se sarà possibile, anche perché purtroppo Memorial ha delle difficoltà in questo, dato che è stata dichiarata dalla Federazione Russa proprio a giugno associazione estremistica, no?
0: Sì.
1: Però la nostra volontà è quella di raccontare queste storie, di supportare per quanto possibile da lontano queste figure e di non lasciare che si spenga la loro voce, perché purtroppo in questo mondo sempre più popolarizzato, dove la geopolitica è sempre più egemone, queste figure, sono tante in questi paesi che citavamo, vengono davvero raccontate fin troppo di rado.
0: Ecco, vengono raccontate di rado e forse viene anche in qualche modo ridimensionata, no? Quella che è la loro importanza rispetto a contesti dove magari noi tendiamo a guardare con un certo cinismo, no? Basta pensare alla Russia.
1: È molto interessante, mi viene in mente un libro, un bel libro di Marcello Flores sui diritti umani, lui discute bene questo tema. C'è soprattutto negli ultimi decenni un attacco alla filosofia, alla prassi dei diritti umani, che nasce da un presunto relativismo. Esistono contesti diversi, in questi contesti dobbiamo accettare che una giovane di 33 anni subisca violenza, sia messa dietro le sbarre, accusata, fra l'altro ricordiamolo, di contrabbando, le hanno messo, come racconta nel libro, dei soldi, i servizi segreti a casa, cioè sono cose veramente ridicole da un punto di vista, e non è neppure stata processata, oltre 520 giorni non è neanche stata processata. Ebbene, tutto questo è parte purtroppo ancora una volta di un logoramento culturale, di una filosofia, quella dei diritti umani, con la sua storia lunga, importante, e che vorrebbe semplicemente dire una verità che credo essere sacrosanta, cioè non importa dove siamo nati, chi siamo, quali sono le nostre origini, tutti noi abbiamo dei diritti fondamentali, quello dell'espressione, quello della libertà, quello della libertà di movimento. Ebbene, sempre più spesso anche da noi si presuppone che queste libertà siano sacrificabili in nome della geopolitica, dell'interesse, dei...
0: Ecco, infatti ti volevo proprio chiedere questo, no? Alla fine però forse sono cose che ci riguardano più di quello che immaginiamo, no? Perché magari da noi non c'è una dittatura, però in nome ad esempio della presunta sicurezza qualche piccole cose, no, si stanno facendo di controllo.
1: Assolutamente sì, e purtroppo queste, ricordiamo come pochi anni fa si dicesse, no, della Belarus come l'ultima dittatura d'Europa. Beh, esattamente non è stato così, purtroppo abbiamo democrature che stanno avanzando, abbiamo situazioni assai critiche in paesi come la Georgia, ad esempio, vicina dell'Azerbaijan, dove fino a pochi anni fa e lo era, un paese assolutamente filoeuropeo, con una democrazia che stava avanzando. Abbiamo purtroppo dei passi indietro in molti paesi, Azerbaigian incluso, che è sempre più repressivo. Ebbene, non abbiamo di certo grandi passi avanti da noi. con un clima politico sempre più inquinato, basta aprire i social media, con una violenza verbale, linguaggi d'odio che sono penetrati ovunque. Ebbene, purtroppo siamo sempre noi più a immagine e somiglianza di autocrazie che le democrazie sulla via della democrazia, come immaginavamo prima pochi anni fa, fosse, non dico quasi scontato, ma fosse una cosa, uno scenario più che immaginabile. Ebbene, l'Azerbaigian è un, per quanto poco raccontato, è un esempio fondamentale in realtà di tutto questo, ed è anche, essendo un paese alle frontiere dell'Europa, è anche un grande fallimento in realtà dell'Europa e della sua capacità di in realtà esportare un modello.
0: Ecco, quanto però i giovani e le donne alla fine sono il target forse preferito, no, poi da queste dittature?
1: Assolutamente, purtroppo sì. Ripeto, l'Azerbaigian in realtà, soprattutto dopo l'ultima vittoria nella seconda guerra del Karabakh, ha visto un'ulteriore ondata repressiva e fra i pochi in realtà che siano rimasti sono tantissime ragazze, donne, giornaliste, attiviste, no? E molti giovani, no? Bakhrut Samadov, ad esempio, che viene anche intervistato da lei, che era un ricercatore all'Università di Praga, che tornando a visitare la nonna in realtà in Azerbaigian è stato arrestato e purtroppo è in condizioni psicologiche e fisiche molto, molto dure. E il fatto che si attacchino ragazzi, che si attacchino donne, è una questione assolutamente pertinente, purtroppo. Il caso di Vieli è forse il caso più coraggioso di una resistenza fisica, di una resistenza psicologica straordinaria come la sua, che riesce ad andare contro questa repressione, ma questa repressione purtroppo sta funzionando, sta spegnendo le ultime voci in Azerbaigian, e questo è una cosa che dovrebbe preoccuparci quantomeno. C'è stata ieri, vedo, l'ennesima risoluzione, ed è positivissimo naturalmente, del Parlamento Europeo, per quel che riguarda anche l'Azerbaigian. Ce ne sono state tante, ne ho raccolte anche a decine in un articolo. Il punto è che rimangono la lettera morta, partono naturalmente da ideali giusti, da questa cultura dei diritti umani di cui parlavamo prima, ma se questo non si traduce poi in pratiche, se non si traduce poi in una rimessa in discussione, o almeno minacciata concretamente, dei rapporti privilegiati che abbiamo da un punto di vista commerciale con l'Azerbaigian, ebbene tutto questo è quasi una parodia, purtroppo.
0: Per concludere, quanto è importante continuare a parlare di queste figure, nonostante, no, poi la realpolitik, come ci hai anche spiegato bene, alla fine, ecco, tende magari a ignorarle per interessi più grandi?
1: Ma quello che credo e che crediamo è che appunto raccontare delle figure, raccontare delle persone, non raccontare dei grandi giochi politici, raccontare eserciti, raccontare governi, è una cosa fondamentale, perché se vogliamo avere una democrazia, la democrazia parte dal presupposto dell'individuo, e questi individui che resistono, che sfidano da soli, perché sono davvero soli, oggi più che mai. E il caso di Uvielle, abbandonata dagli Stati Uniti, è più che mai significativo. Ebbene, è una storia che deve essere raccontata. Ci sono tante storie molto, molto dure, no? E che però davvero arrivano soprattutto in Italia assai poco. Mi viene in mente ad esempio Zhenia Berkovic, questa autrice teatrale enorme che c'è in Russia, che fra l'altro è finita arrestata, paradossalmente accusata, ed è ebrea, di fare praticamente un'apologia del terrorismo islamico. Cioè, ci sono delle figure straordinarie che vengono veramente poco raccontate. In realtà la cancella il calcio, il fatto che cancellata è questa.
0: È più difficile, Simone, oggi fare questo discorso rispetto, magari in Italia, in Slovenia c'è meno percezione di questo, ma so che in Germania sono molto attenti rispetto a quello che è comunque una guerra. Come a noi giornalisti piace chiamarla guerra ibrida, però questa campagna di disinformazione portata avanti dai russi.
1: Sì, la Germania è stata sicuramente più accogliente anche nei confronti delle opposizioni, Belarus, Federazione Russa, stessa Azerbaigian. Ricordiamo che molti colleghi di Uvieli, di questa Maidan TV, facevano parte di un media che poi, non potendo essere attivo e indipendente in Azerbaigian, ha messo la sua base a Berlino, no? E sono tutti oggi tristemente dietro il carcere. La Germania è stata molto più attiva in questo.
0: Ecco, ma per voi di Memoriale è più difficile lavorare oggi?
1: Più difficile lavorare?
0: Nel senso, anche rispetto a quella che è comunque una campagna che porta avanti la Russia di controinformazione rispetto a quello che dite voi.
1: Sì, io non posso parlare per Montreal, sono qui da poco più di un anno, però il fatto che, ad esempio, nel giugno scorso Memorial Italia, come altre Memorial che sono parte di questo network internazionale, sia stata dichiarata una organizzazione estremistica da parte della Federazione Russa, è stato, ve lo garantisco, un colpo molto duro per molti degli attivisti di Memorial, anche perché sono persone che hanno passato la loro vita, insegnano in molti casi il russo all'università, hanno legami profondi con la Russia, il fatto di non poter più viaggiare in Russia, in tanti paesi legati alla Russia, e il fatto che se semplicemente un cittadino o una cittadina russa collabora con noi rischi molti anni di carcere ed essere accusato di terrorismo, è stata una cosa molto molto dura, assolutamente. Io sono l'ultimo arrivato e ci tengo a sottolinearlo, però quello che ho visto, Giulia De Forio, Andrea Gullotta e tutti gli altri colleghi che stanno portando avanti Memorial Italia, è stato veramente un colpo molto duro. E ci sono tanti colpi che stanno andando contro di loro.
0: Allora, io concluderei rinominando il titolo di questo ebook, La mia voce non si arresta, Ulieva, un libro pubblicato, abbiamo detto, da Memorial. Tra l'altro avete questi disegni molto belli, io ricorderei anche chi è il disegnatore.
1: Assolutamente, grazie per avermelo ricordato, Gianluca Costantini, che è stato molto disponibile, ha fatto una bella copertina e quattro disegni che trovate insieme al nostro ebook e insieme a delle foto. Ricordiamo anche Riccardo Nuri, che è stato altrettanto carino e disponibile, che ha scritto una bella prefazione anche al nostro ebook di Ulvi e Ali.
0: E dove si può trovare questo ebook?
1: Si può scaricare dal sito dell'Università di Torino e anche dal sito di Memorial Italia.
0: Allora, grazie mille Simone, ti lascio ai tuoi impegni e sicuramente ci sentiremo ancora. Grazie, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata a voi.

I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: Torniamo in studio, state ascoltando I Divergenti con Barbara Costamagna e andiamo adesso a Monfalcone, che continua a essere il centro di un dibattito che riguarda l'immigrazione, l'integrazione, la scuola e il rapporto tra identità culturali diverse. Ecco, un dibattito non da poco che vede questa località, come dicevamo, sempre in prima linea rispetto a quelli che sono i trend nazionali, e lo abbiamo anche visto per quanto riguarda, ecco, queste nuove regole che si stanno cercando di introdurre nella scuola italiana, come il divieto del velo e anche, ecco, una certa percentuale di stranieri nelle classi degli istituti italiani. Addirittura il ministro è stato ospite la scorsa settimana a Monfalcone, ecco, per parlare di questo e anche di altri temi legati proprio all'integrazione. Ma per capire cosa sta accadendo a Monfalcone e qual è la realtà in questo territorio, abbiamo, come ci capita ormai spesso, Ivan Bianchi, direttore responsabile del Goriziano, che si occupa, ecco, proprio di quest'area, che la conosce benissimo. Per prima cosa, bentornato Ivan.
1: Buongiorno Barbara, buongiorno ai radioascoltatori, ti ringrazio per i complimenti.
0: Ecco, no, complimenti meritati, e come mi dicevi, anche a livello nazionale si stanno rivolgendo a voi per capire, ecco, cosa sta capitando a Monfalcone. Noi abbiamo già parlato, no, di un po' di questa difficoltà che esistono di convivenza tra soprattutto la comunità, ecco, bengalese e non dico tutta Monfalcone, però diciamo almeno l'amministrazione di Monfalcone. Ecco, rispetto alla scuola, in qualche modo quelle che erano richieste, che venivano mosse dalla parte, diciamo, più di centrodestra della cittadina, mi sembra che abbiano fatto, ecco, scuola in Italia.
1: Sì, sì, assolutamente. D'altronde noi siamo una realtà complessa che vive delle dinamiche a volte molto particolari, no? Siamo un esempio a livello nazionale dal quale bisogna partire per cercare di capire alcune difficoltà che si presenteranno anche in altri contesti. L'hai detto tu, la visita del ministro a Monfalcone ha sancito un punto fondamentale nella discussione, penso proprio a livello nazionale. Il fatto che lui sia venuto qui arriva a coronamento di tutto un percorso che, secondo me, è di dibattito, no? Che parte molto lontano. Già il decreto Gelmini, se ci ricordiamo, nel 2010 poneva il famoso tetto del 30% nelle classi di studenti stranieri. Però la grande domanda che ci siamo posti, anche come dicevi tu, quando giornali nazionali si sono rivolti a noi per chiedere una spiegazione, per chiedere un racconto, ecco, dal territorio su questa questione, il punto focale è che si parla nel decreto, anche l'attuale, quello proposto dal ministro Valditara, di 30% di studenti stranieri, no? E che si valuta su cittadinanza e un po' istruzione. Il problema che riguarda insegnanti in primis, ma anche i docenti, i dirigenti scolastici e poi tutta la società, dal nostro punto di vista, ma penso sia una cosa logica, non è tanto la cittadinanza in sé quanto l'italofonia, ovvero la capacità dello studente, della studentessa, di comprendere l'italiano, comprendere quindi cosa viene insegnato, comprendere l'insegnamento ed esprimersi in lingua italiana, no? Altrimenti a tutto questo discorso prende tutta un'altra piega, perché qui stiamo parlando alla fine di bambini, bambine, di ragazzi, di ragazze, stiamo parlando comunque dell'Italia del futuro, dell'Italia non solo, del futuro, per cui non possiamo strettamente parlare dal punto di vista, permettimi questo termine sbagliatissimo, ma per comprenderci dal punto di vista semplicemente razziale, no? Qua stiamo parlando appunto di linguistica, Ed è il tema su cui, è il piano su cui si dovrebbe veramente discutere, secondo me.
0: Ecco, quello è un po' il nodo, no, di tutto, però qualcuno, no, diceva anche, e leggendolo ho pensato non tanto alla mia infanzia, ma ad esempio quella dei miei genitori, no, a Torino, che comunque non... Qualche decennio fa c'erano molti italiani che non sapevano parlare italiano, arrivavano da famiglie che non sapevano parlare italiano, eppure la scuola gliel'ha insegnato. Ecco, com'è possibile che adesso la scuola non riesca a insegnare?
1: Questa è una grande domanda. Penso che a un certo punto la scuola comunque a Monfalcone stia facendo i salti mortali per riuscire a pareggiare l'insegnamento dell'italiano. Per una comunità che, come tante comunità straniere comunque che arrivano da un paese estero, si ritrovano in un altro paese terzo e devono lavorare, ritrovarsi insieme, è chiaro che fra simili ci si trova, quindi si rischia che, come è successo sempre nei secoli della storia umana, anche a Monfalcone, e questo già succede, si ritrovino fra etnie, no? Fra lingue uguali, simili. E questo non favorisce affatto né il contatto esterno con la lingua ospitante né con le altre presenze. E questo è un problema, perché la scuola dovrebbe in qualche modo amalgamare. Ma per come è strutturata la scuola italiana, l'inserimento di bambini e ragazzi avviene secondo l'età, no? Secondo l'età scolastica. Ed è, succede che si ritrovino dei bambini che non hanno mai parlato italiano già in quarta, quinta elementare o addirittura in prima media, e le difficoltà siano reali, quindi siano fisiche, proprio fisiologiche, in mezzo a persone che già stanno leggere, scrivere, comprendere ed esprimersi in una lingua, la difficoltà è tremenda.
0: Ecco, anche, e qui entra in gioco, sì, no, ma infatti nessuno accusa gli insegnanti, però entra in gioco anche la volontà politica, no? Per integrare le persone si deve anche volere integrarle. Mi sembra che a Monfalcone negli ultimi anni, ecco, qualcuno a partire dall'ex sindaca ci abbia marciato parecchio sulle divisioni.
1: Sì, abbia, questo è un dato fondamentale. D'altronde ci deve essere un incontro fra due parti, no? Fra una società che accoglie o comunque si rende disponibile all'integrazione e una comunità che si voglia integrare. D'altronde, mano a mano che la comunità bengalese in questo caso cresce numericamente a Monfalcone, le difficoltà sono maggiori. E perché? Perché chiaramente fra più simili ci si ritrova, meno si ha la necessità di uscire, no? Perché quello che succede è che con la svendita da parte del cittadino medio di Monfalcone, del centro, nel senso svendita di immobili, si è prodotta la ghettizzazione sostanzialmente in una zona molto marcata che appunto è quella di via Sant'Ambrogio, dove ci sono i negozi gestiti da cittadini italiani di origine bengalese che chiaramente parlano quella lingua all'interno della propria cerchia. E dall'altra parte, e quindi non c'è evidentemente per qualcuno neanche la necessità di integrarsi, e questo anche crea lo scontro che si è visto in questi anni a Monfalcone, perché non stiamo parlando di qualche centinaio, qua parliamo di migliaia di persone, parliamo di un vero e proprio paese. In Bisiacaria il paese medio ha fra i 2 e i 4.000 abitanti, qua stiamo parlando di 6-7.000 persone.
0: Ecco, probabilmente infatti per quello anche a Monfalcone i nodi sono venuti al pettine più che da altre parti.
1: Chiaramente, e sono cose che arrivano da ben prima. Parliamo comunque di una comunità che ormai è qua da 20 anni circa, qua si parla già di seconde generazioni, no? Di persone che sono veramente nate in Italia da genitori bengalesi, e se i primi che arrivavano avevano il tempo, ma più che il tempo penso anche le possibilità di imparare meglio l'italiano, adesso le possibilità sì ci sono, perché ci sono anche associazioni, in realtà enti che promuovono le scuole di italiano, i laboratori e l'incontro, e dall'altra comunque c'è però difficoltà perché i numeri sono veramente alti. E come si diceva prima, nessuno accusa gli insegnanti dal punto di vista scolastico, anche perché sono i primi che insomma si sono messi in gioco.
0: Certo.
1: Chiaro, non si può generalizzare da una parte o dall'altra, ma gli insegnanti che ho intervistato io tentano in tutti i modi di favorire un dibattito critico.
0: Ecco, e anche in questi giorni sono stati anche i primi a ribellarsi a una certa narrativa, no? Come ad esempio il discorso che gli stranieri portano malattie o cose del genere.
1: Barbara, penso che sia me che te abbiamo avuto almeno nel nostro percorso scolastico due o tre circolari che ci dicevano fate controllare i vostri figli perché girano i pidocchi, ed eravamo tutti italiani.
0: Anche di più, cioè non...
1: Ecco, bene. Per cui i pidocchi non sono il problema, no? È chiaro che una narrazione distorta e i social anche, perché questo va detto, non hanno aiutato la comprensione da parte dei genitori di magari qualche isolato esempio che ha portato poi a una generalizzazione del genere, e dall'altra una stampa che si è prestata a titolare in modo errato e a ricercare evidentemente la notizia, creando anche un certo disagio non solo fra amministrazione e insegnanti, ma anche fra insegnanti e con il garante dei diritti dell'infanzia, perché diciamo che in questi giorni abbiamo vissuto veramente quello che è soffermarsi al titolo e creare un dibattito che poi per fortuna si è sgonfiato, ma che ha portato appunto a questa a una situazione affatto piacevole per l'intero territorio. Sembra che siamo in guerra qua, dalla narrazione che viene fuori ogni tanto.
0: Sì, sembra che siate in guerra, e il simbolo di questa guerra è diventato il divieto del niqab, no? Monfalcone l'altro anno era assolto le cronache nazionali per un vostro istituto dove le Pertini, mi sembra, dove c'erano delle studentesse che usavano il niqab, e quindi si è aperto tutto questo dibattito. Ecco, in realtà poi quando si va a Monfalcone non è che sia così pieno di donne con il viso coperto.
1: No, di velo sì, perché io proprio ci stiamo sentendo, io sono davanti al Duomo di Monfalcone per altre questioni del giornale dopo, e mentre ti parlo io vedo passare la società davanti a me, e ti dico che il velo sì, quello è fortemente aumentato. Sulla copertura totale ci sono alcuni casi, ma non di bambine, non vedo bambine per fortuna o ragazze, no? Ci sono stati casi, sì, e si è anche riusciti a risolvere in maniera pacifica, nel senso che con le famiglie si è arrivati, da quello che mi raccontavano gli insegnanti e anche i sindacati, si è riusciti ad arrivare ad un controllo della persona fisica, perché diciamocelo, c'è anche il problema della, non dico sicurezza, certo, ma è giusto che l'insegnante sappia se chi c'è sotto il niqab è veramente la studentessa o meno. Allora hanno trovato un accordo per cui c'era un controllo privato, nel senso che entrando a scuola...
0: Sì, come fanno tranquillamente anche all'aeroporto, se uno va, se gli è capitato.
1: Esattamente, per cui si è riusciti a trovare, è chiaro che per noi che non siamo mai stati abituati, negli ultimi decenni, perché se pensiamo alle nostre bisnonne, il fazzoletto ce l'avevano tutte praticamente, ma non siamo più stati abituati a vedere dei copricapi di questo tipo, è chiaro che l'impressione, l'impatto può non essere digerito subito, è chiaro. Ma qua, come si parlava prima, ci vuole anche la volontà di comprendere.
0: Ecco, però, da quello che mi hai detto, l'istituto ha risolto la cosa, però poi la cosa è stata cavalcata dalla politica.
1: Come sempre. Nel senso che non si riesce qui a Monfalcone da anni ad avere una dialettica anche sia giornalistica che penso politica, di dire cerchiamo delle soluzioni comuni in modo pacifico, o comunque cercando di comprendere tutte le difficili dinamiche che ci sono qui a Monfalcone. E invece la politica dell'urlare di più, che sia in piazza, che sia un titolo di giornale, che come dicevo prima non aiuta, non stiamo risolvendo nulla. L'immagine che viene fuori anche agli abitanti stessi di Monfalcone è proprio quella di Monfalcone, del territorio, è quella di un... veramente di un paese in guerra, una cittadina assalita.
0: Qual è invece la realtà? Ecco, tu dovessi raccontare a Monfalcone, a un marziano che arriva adesso improvvisamente lì, cosa gli diresti?
1: Che è una realtà complessa, sì, che ha vissuto un fenomeno non di peso direttamente da se stessa e che comunque secondo me ha la necessità ancora di riconoscersi, di guardarsi intorno, ha vissuto comunque tante dinamiche, no? Che l'hanno portata alla situazione attuale, un po' anche per volontà degli stessi abitanti, se pensiamo a come si è evoluta urbanisticamente, no?
0: Ecco, però diciamo che se uno viene a Monfalcone, no? Comunque non ha l'idea di una città degradata, anche il centro cittadino dove abitano più bengalesi e tutto, comunque mi sembra un posto molto, no, dignitoso, tranquillo, no? Sì. Quindi anche forse anche un racconto un po' così.
1: Comunque questo va dato atto che c'è stato negli ultimi anni un grande intervento urbanistico e di riqualificazione. Questo è innegabile, perché dal punto di vista tecnico urbanistico nulla da eccepire, anzi forse non vorrei riaprire un altro dibattito, forse qualche un po' di verde in più in piazza non starebbe male, però specialmente d'estate. Però ti dirò che la Monfalcone è molto bella, è molto vivibile, è chiaro, il velo lo si vede di più, anche il niqab lo si vede di più al mercato, perché è il momento in cui le donne escono di più, come le nostre nonne, per andare a comprare qualcosa, per portare fuori i figli, per vedere che, perché diventa pedonale tutta una parte del centro, allora sì, si riesce, no? Ad avere un'altra percezione. Ma
0: ecco, però quello è realmente un problema.
1: Non c'è problema sicurezza, ecco. Scusa per chiudere proprio la frase.
0: Infatti, però quello è realmente un problema alla fine, anche cioè queste tensioni che si è cercato di creare tra italiani e in particolar modo la comunità islamica, no, di Monfalcone. Ricordiamo, sì, anche i divieti di ritrovarsi in alcuni locali per pregare tutto. Cioè, poi mi sembra che alla fine una convivenza ci sia quando si arriva lì.
1: Sì, sì, sì, di giorno è più tranquilla. La problematica molto spesso sfocia di notte per i chiari motivi, magari alcolici o di piccole bande di ragazzini, perché questo è quello che viene fuori alla fine. Ognuno ha trovato per adesso il proprio spazio. La narrazione è stata molto molto gonfiata in certi casi, anche se in altri è chiaro che sì, si poteva raggiungere un altro tipo di accordo, se anche da parte di uno dei due centri islamici, secondo me, ci fosse stata un'apertura maggiore, che è quello che poi ha dovuto soccombere, no, ai tecnicismi del nostro Stato, che ha portato all'acquisizione dell'immobile da parte del Comune, perché ad esempio l'altro possiede tuttora l'immobile e fa attività assieme alle parrocchie cittadine che hanno offerto uno spazio.
0: Ecco, sì, infatti è interessante anche poi questo connubio che si è creato.
1: Sì, qua abbiamo la fortuna che a Monfalcone i due parroci sono due ex... loro sono stati missionari in Africa per tanti anni, e quello che mi racconta Don Flavio, che è il parroco del centro, un giorno, scherzando, ma questo è un dato che invito i radioascoltatori a riflettere anche, e un giorno scherzando mi disse: ringraziamo che qua i musulmani sono bengalesi, perché se i musulmani fossero stati africani avremmo avuto, la sera che hanno chiuso i centri culturali islamici, avremmo avuto la gente col macete a sfasciare le vetrine e a sfasciare le case, perché sono modi diversi di concepire la religione, come il cattolico francese è diverso da quello italiano, è diverso da quello statunitense. E questo dato mi ha fatto riflettere per tanti giorni, perché è vero, in effetti i bengalesi non si sono, a parte qualche piccola manifestazione, hanno subito e hanno cercato di riorganizzarsi, e la mano l'ha tesa proprio Don Flavio con Don Paolo, perché in Africa hanno visto tutta un'altra situazione, e giustamente secondo me hanno pensato: bene, abbiamo la possibilità e gli spazi fisici per accogliere queste persone in sicurezza, bene, facciamolo, perché è anche giusto così, perché la nostra religione ce lo insegna. È un connubio molto particolare, se ci pensiamo, che ha funzionato e che probabilmente andrà avanti fino a che questa situazione non verrà risolta dal punto di vista urbanistico, perché sappiamo che c'era stata la proposta o comunque avanzata l'idea, no, di una, non dico una moschea, no, ma di spostare i centri culturali, almeno uno dei due, verso la zona dell'Isert, ma lì il piano regolatore è stato cambiato qualche mese fa e non si, adesso è tutto in mano al consorzio per lo sviluppo, il COSEVEG, no? Quindi c'è il consorzio per lo sviluppo della Venezia Giulia, per cui non si potrà, non si può percorrere questa strada. In qualche modo però andrà risolta, perché queste persone abitano qui e non si può, non, non si può far finta né che non esistano né che spariscano da un giorno all'altro.
0: Ecco, per concludere, la situazione non rischia comunque di non evolvere o di peggiorare in vista della prossima tornata elettorale locale?
1: Questa è una bella domanda. È probabile che i toni tornino ad esasperarsi e che si torni a una narrazione più sensazionalistica che non proprio pratica e reale della situazione. Non penso che da parte delle comunità ci sarà una risposta né violenta né particolarmente acre. Può essere che, come è già successo nell'ultimo consiglio comunale, dove la comunità bengalese ha espresso due suoi consiglieri comunali, uno da una parte, uno dall'altra, è stata anche questa parte, questa particolarità, con tutti, ci ricordiamo il dibattito, sì, insomma, sulle dita tagliate o meno, però è probabile che, è anche normale, penso, che i cittadini, quelli coloro che hanno la cittadinanza italiana, poi pensino di esprimere anche, non dico un proprio candidato, ma già qualcuno all'interno della...
0: No, gente. Anzi, può essere anche un segnale positivo, no? Perché vuol dire che veramente ti stai integrando.
1: Esattamente. Speriamo, perché veramente, posso dirtelo da giornalisti, in certi momenti c'è pesante un racconto del genere, noi tentiamo sempre di non dico di smorzare, ma di guardare alla realtà dei fatti, ma sì, poi veniamo travolti, no, dalla valanga del sensazionalismo e ci chiediamo anche noi dove andremo a finire come categoria.
0: Allora, con questa riflessione lascio Ivan ai suoi impegni, ecco, grazie mille, vi invito anche a leggere il Goriziano, ecco, buon lavoro.
1: Grazie Barbara, anche a te e tutti i tuoi colleghi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento per manifestazione ciclistica sulla tangenziale est di Verona. Rimane chiuso lo svincolo di strada regionale 11 in entrambe le direzioni di marcia. Inoltre sulla A4 Brescia-Padova per incidente in direzione Milano, code tra Sirmione e Brescia Est. Vi informiamo che per lavori fino alla mezzanotte di sabato 31 ottobre rimane chiuso il ramo di connessione tra l'autostrada A4 e la tangenziale di Mestre in direzione Padova-Milano. Il traffico viene deviato lungo il passante di Mestre fino alla prima uscita utile a raggiungere la A27, da cui potrà indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e verso il raccordo aeroportuale Marco Polo. Sempre per lavori, sulla A4 Padova-Venezia, dalle ore 22 di giovedì 15 ottobre alle ore 6 del mattino successivo, per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli tra la A4 e la A13 verso la A13 in entrambe le carreggiate. La clientela che intenda prendere l'autostrada 13 verso Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Inoltre, sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 alle ore 5:30 nelle notti di giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, verrà chiuso sempre per lavori lo svincolo di uscita della Miranese ai mezzi provenienti da Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita InfoViaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Un cordiale buon pomeriggio da Alberto Cernas. Leggiamo i titoli della prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. Il premier Janša contesta la regolarità del voto al referendum sul canone RTV e annuncia possibili azioni penali. Nei bilanci previsionali per il biennio 2027-2028 aumentano le risorse per l'ufficio governativo per gli sloveni all'estero. Si è svolto senza complicanze l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto il Papa, ha asportato un carcinoma polmonare. Il Consiglio dei Ministri italiano ha dato il primo via libera al nuovo statuto del Friuli Venezia Giulia. Questi alcuni dei temi che tratteremo nella prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria alle 12:30.
3: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: Rieccoci in studio, state ascoltando i Divergenti con Barbara Costamagna e passiamo ora a parlare di Repubblica Ceca, dove si sta tenendo un importante incontro internazionale che vede la partecipazione di giornalisti, studiosi che provengono, come dicevamo, da tutto il mondo. Si tratta del Forum 2000, una manifestazione che è stata voluta 30 anni fa da Havel e che Václav Havel, che tra l'altro quest'anno avrebbe compiuto 90 anni. E per parlare di cosa è accaduto a Praga e anche cosa sta accadendo a livello politico, abbiamo con noi, come spesso ci capita quando parliamo di Repubblica Ceca, Andreas Pieralli, al quale do il bentornato. Buongiorno Andreas.
1: Buongiorno Barbara.
0: Allora, io partirei da questo appuntamento che, come dicevamo, ha visto presenti moltissimi studiosi, esperti di politica da tutto il mondo, che hanno cercato di riflettere, ecco, sullo stato della democrazia. Uno stato che è sempre più in crisi, no? Non solo in Repubblica Ceca, ma in tutto il mondo. E ecco, molti mi sembra siano stati gli spunti in questa occasione, che, come dicevamo, ecco, questa manifestazione che era stata voluta da Václav Havel proprio per riflettere su quello che era la politica e l'andamento, ecco, della democrazia.
1: Sì, esatto, come hai accennato, l'edizione di quest'anno era particolarmente importante per il trentennale di questa kermesse sui diritti umani e sullo stato della democrazia, voluta, come anche tu hai citato, proprio da Václav Havel, che coincide, in concomitanza, si è tenuta perché è terminata ieri, in concomitanza con il 90° compleanno del presidente cecoslovacco e poi presidente ceco. Quindi, diciamo, una doppia occasione per fare una riflessione sullo stato della democrazia nel mondo, alla quale hanno partecipato più di 800 tra giornalisti, attivisti, diplomatici, politici, ex politici, studiosi, insomma una platea veramente ricca e assortita di intellettuali e di persone che seguono attivamente la politica internazionale e che hanno riportato, offerto un quadro non propriamente roseo della situazione del mondo, della democrazia. Ci sono stati panel dove si sono presentate delle analisi che vengono fatte ogni anno dalla Freedom House, ad esempio, piuttosto che da altre ONG internazionali, e dove si notava che negli ultimi anni c'è un arretramento costante del numero di paesi che ad oggi possono considerarsi pienamente democratici o almeno parzialmente democratici. Si è anche parlato molto di tecnologia e del ruolo dell'intelligenza artificiale. In questo campo citerei sicuramente uno dei seminari conclusivi al quale ha partecipato lo studioso, ora il nome di battesimo non lo ricordo, ma insomma è Harari, no?
0: Yuval.
1: Esatto, e lo studioso israeliano che tratta questi temi e che è molto seguito a livello mondiale, che ha dato un quadro, diciamo, abbastanza cupo e pessimista dei pericoli che corriamo, però dall'altra parte ha voluto sottolineare più volte che non dovremmo ascoltare in maniera passiva quello che ci dicono le grandi big tech sul fatto che non c'è nulla da fare, che possiamo solo accettare lo sviluppo così com'è, e invece ha ricordato che tocca alla politica, no? Porre dei paletti, regolamentare, decidere cosa è quale uso dell'AI è ammissibile e quale non è ammissibile. Questo per quanto riguarda il lato, diciamo, dell'attualità tecnologica. C'erano anche diversi altri panel su questo aspetto. Si è parlato anche molto di Myanmar, alcuni attivisti di una coalizione democratica hanno ricevuto il premio che ogni anno è la sesta edizione di questo premio internazionale per il coraggio e per l'attivismo democratico, e si sono rifatti, hanno ricordato le parole di Havel e diciamo l'ispirazione che ancora oggi per loro rappresenta il suo esempio. Abbiamo avuto poi anche oppositori del regime di Lukashenko e hanno ricordato che se all'epoca di Havel avessimo i suoi oppositori, uh-huh, le persone avessero dato retta a coloro che dicevano un cambiamento non è possibile, allora le cose poi chiaramente non sarebbero andate come sono andate, quindi anche loro ricordavano l'esempio di Havel come un faro, insomma, da seguire sulla responsabilità personale. E infatti anche il nome della kermesse, diciamo lo slogan, il motto di quest'anno era reimmaginare il potere dei senza potere, no? Il titolo del famoso saggio che sì, Havel scrisse alla fine degli anni 70 e che in qualche modo riassumeva i punti principali della dissidenza della Cecoslovacchia e della lotta al regime comunista. Quindi l'edizione, per concludere, di quest'anno del forum voleva essere una reinterpretazione di quei principi e un loro aggiornamento, se vogliamo, nel quadro della società di oggi.
0: Ecco, nel frattempo, no, il paese stava affrontando il primo turno delle elezioni municipali e senatoriali, no? E che hanno visto il partito ANO di Babiš, del premier Babiš, registrare una forte avanzata.
1: Sì, allora la situazione è un po' paradossale perché appunto da una parte abbiamo un evento così importante che veramente ha una rilevanza mondiale, il Forum 2000, e riesce a raggruppare leader e intellettuali pro-democratici di tutto il mondo. Dall'altra abbiamo un paese, la Repubblica Ceca, che in questo importante anniversario purtroppo sta arretrando, diciamo, sul lato della liberal democrazia. Ovviamente siamo ben lontani, grazie a Dio, da scendere nella classifica dei paesi democratici. Su questo per il momento non c'è nulla da temere, ma è innegabile che il governo Babiš, appoggiato da due partiti di estrema destra, un partito che possiamo definire tranquillamente xenofobo, il partito della democrazia diretta di Tomio Okamura, e un partito antisistema molto peculiare, si chiama il Partito dei Motoristi, che ha pure posizioni parzialmente meno estremiste dell'altro, ma comunque molto radicali. Questo governo, su vari aspetti, in particolare ad esempio la libertà di stampa, si è parlato molto anche al forum del tentativo del governo di riportare il bilancio della TV ceca e della radio ceca sotto appunto il Ministero delle Finanze e annullare il canone, no? Che per quanto
0: non, ecco, che questo per noi è molto, sì, interessante, perché lo stesso dibattito, ecco, si sta tenendo. Noi proprio questa domenica abbiamo avuto un referendum su questo.
1: Sì, esatto, il tema è importante perché da una parte è una misura che viene fatta passare come una questione tecnica che non dovrebbe preoccupare e che anzi andrà a incontrare il favore della grande maggioranza delle persone che oggettivamente non amano questa gabella mensile che poi spesso è anche complicato da pagare perché dipende dall'intestazione. Insomma, ci sono delle procedure non sempre sciolte e quindi molte persone non si soffermano troppo sull'effetto che può avere la sua cancellazione, perché di fatto il canone, almeno in Repubblica Ceca, ha garantito l'autonomia decisionale, sì, della TV ceca e della radio ceca. Quindi il governo in questo ha un gioco facile, perché è molto facile, diciamo, ottenere il favore popolare per una misura del genere.
0: Ecco, quindi Babiš si sta muovendo, no, in qualche modo per portare avanti quello che comunque era il suo programma sovranista, che mi sembra a questo punto che ha un appoggio in qualche modo da parte degli cechi.
1: Sì, c'è da dire che comunque i partiti, allora è vero che Babiš, il partito di Babiš in queste elezioni si è rinforzato e lui gode comunque, ma già da anni, di un consenso abbastanza stabile, merito anche di una macchina mediatica pubblicitaria molto molto efficace. D'altra parte i risultati delle elezioni non sono andati benissimo per i suoi partner, con situazioni variabili a seconda delle varie città, e ciò dimostra che diciamo il pubblico ceco, o almeno la maggioranza, ovviamente, perché il paese poi ha tantissime sfaccettature, il paese continua ad appoggiare questa politica populista sovranista, ma non ama gli eccessi, non ama le derive troppo radicali, e infatti il governo probabilmente andrà ad affrontare alle prossime elezioni una situazione non semplicissima, perché un conto è avere un premier capace di raccogliere il 30 o anche più per cento, ma poi un altro è creare un governo stabile e credibile, visto che le forze democratiche hanno più volte fatto il cosiddetto cordone sanitario, no? Per una convenzione ad Esplendum contro Babiš, e lui poi per poter formare una coalizione si è ritrovato a dover scendere a compromessi con questi partiti di, tra virgolette, impresentabili, che però poi si bruciano, perché in qualche modo lui poi tende anche ad assorbire le loro istanze, quello che ha funzionato nei loro casi, e lo ingloba nella sua retorica politica, e finisce per svuotarli questi partiti, no? Per spolparli in qualche modo, e quindi ogni volta deve sempre trovarne di nuovi o addirittura crearne, perché c'è questo nuovo partito che si chiama Naše Česko, cioè la nostra Cechia, che sembra essere uno spin-off creato ad arte proprio per avere un partito, diciamo, che sembra essere non Babiš, ma in realtà è una sua costola, no? Quindi questa è un po' la situazione attuale in Cechia.
0: Ecco, e rispetto a questo, dicevi, in questa settimana avete parlato, no, di queste tematiche. Quali sono le strade, le vie che sono emerse in qualche modo per cercare di difendere quello che magari non è, ecco, un sistema perfetto, però come diceva Winston Churchill, alla fine la democrazia è l'unica cosa che abbiamo.
1: Certo, sì, allora di proposte ne sono venute fuori tante, ma se devo essere sincero, io spesso ho avuto l'impressione che in certi casi ci sia un po' la tendenza a girarci su se stessi e a continuare a ripetere che va difesa la democrazia, vanno difesi i principi liberali, e su questo siamo, se non tutti, molti siamo d'accordo. Però in certi panel, questa è proprio una mia opinione personale da partecipante, quello che mi è mancato sono state delle posizioni un po' più concrete. Ora, nel caso di Harari si è parlato più concretamente di cosa dovrebbe fare la politica, e quello era un esempio, secondo me, positivo di come poi declinare delle dichiarazioni di principio in cose più pratiche. In altri panel ho avuto un po' l'impressione che c'è, come dire, una specie di scoraggiamento, se vogliamo, di delusione per come stanno andando le cose, e quindi si sente il bisogno di ribadire l'importanza dei principi democratici, ma poi si fa fatica effettivamente ad elaborare delle strategie concrete che possano funzionare, anche se poi in alcuni casi sono stati portati gli esempi. Ad esempio, uno dei panelisti era il presidente attuale della Repubblica Dominicana, che ha presentato la sua storia e ha mostrato come è riuscito a assicurare una stabilità democratica in un paese che si trova in una zona non facile. Però ecco, sono casi molto diversi da quelli europei, no? dove affrontiamo situazioni più complicate sotto certi punti di vista, perché va mantenuto un sistema che è complesso. Diciamo che in generale è stato ribadito l'importanza delle istituzioni democratiche, anche i vari politici che hanno partecipato hanno ricordato che al di là, diciamo, di tutto è quando le forze antidemocratiche mettono le mani o iniziano a mettere le mani su istituzioni come corti supreme, piuttosto che tribunali di controllo, piuttosto che altri, allora è lì che si comincia a correre i rischi più grossi. Poi, per chiudere, ripeto, come dicevo all'inizio, quest'anno si è ricordato molto il peso e l'importanza che ha l'engagement individuale, cioè la partecipazione individuale, proprio nello spirito di Havel, e la resilienza del singolo cittadino che è chiamato a rendersi conto di quello che sta succedendo e di partecipare più attivamente. E su questo, ripeto la mia posizione, non si può che non essere d'accordo, però spesso questi principi vengono, come dire, ripetuti a persone che già li condividono, sì, certo, no? Che vanno a questi forum, e che magari sentono il bisogno di sentirsi riassicurati sul fatto che sia importante, eccetera, eccetera, però non l'effetto su un pubblico più ampio, che poi è quello che sposta i voti, sposta i governi, io sinceramente faccio un po' fatica a vederlo. Non vorrei sembrare troppo scettico, però ecco, sembra più una cosa così, che ci troviamo insieme, ci diamo le pacche sulle spalle. Poi a livello mondiale, ripeto, verso paesi come Myanmar, come si è parlato anche ovviamente di Ucraina, di Bielorussia, penso che invece lì l'effetto di sapere che in Europa ci siano degli spazi come questi dove si parla di loro, dove sia molto importante. Ecco, non vorrei mettere tutto nello stesso sacco, però nel caso invece delle nostre democrazie un po' acciaccate, vedo già un effetto minore, se devo essere sincero.
0: Ecco, tra l'altro avete parlato anche d'Italia, no? Comunque tu hai organizzato e partecipato a un panel che era proprio dedicato all'Italia.
1: Esatto, io ho organizzato per l'Istituto Guarini della John Cabot University di Roma, e in particolare per il professor Federico Argentieri, che era uno dei panelist, un panel proprio sul caso italiano e sulla, diciamo così, sulla resilienza della società civile e soprattutto sui media. Si è parlato molto della fragilità o anche, diciamo, della suscettibilità della società italiana a certe persuasioni propagandistiche che vengono dalla Russia. Avevamo come speaker anche Anna Zafesova, che scrive per La Stampa, avevamo un politologo ungherese, István Hegedűs, che ci ha offerto il quadro attuale in Ungheria, facendo anche un paragone dell'era di Orban con quello che invece succede in Italia. Quello che è uscito fuori, diciamo, dovendo riassumere il succo del nostro panel, è che il problema italiano è una scena giornalistica, mediatica veramente poco professionale, in particolare la TV, dove si dà spazio veramente a chiunque, si fa parlare il propagandista, lo si mette accanto allo studioso serio, come a dire tanto ogni parere è valido, uno vale uno, e invece poi si rincorre semplicemente lo share, no? E quindi gli introiti pubblicitari, perché si sa che un dibattista, un Travaglio, per loro portano audience, quindi portano pubblicità, e con buona pace della verità, insomma, o di un'analisi seria di quello che sta succedendo. Nel caso in oggetto si parlava soprattutto della guerra russo-ucraina e dell'effetto, però si è parlato anche ad esempio del Covid, no? Quindi tutta la campagna Novax, eccetera, sì, eccetera.
0: Allora, guarda, purtroppo il tempo a nostra disposizione è già arrivato, certo, alla conclusione. Ecco, abbiamo dato, penso, un'idea di che cosa è stato il Forum 2000, anche un po' di come sta andando la politica in Repubblica Ceca. Sicuramente avremo ancora occasione di sentire Andrea Spieralli, e chi volesse può anche leggere le sue analisi su East Journal. Grazie Andrea e buona giornata.
1: Grazie a te e buona giornata a tutti.
0: Siamo giunti alla conclusione di questa puntata dei Divergenti. Non mi resta che ringraziare Maxim dall'altra parte del vetro, ringraziare voi ascoltatori e rimandarvi alla prossima puntata dei Divergenti, ecco, il prossimo mercoledì. Grazie mille e buona giornata a tutti.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Su gran parte dell'Europa staziona un campo di alta pressione. Sulle nostre regioni affluisce aria calda e leggermente più umida. Previsioni. Nel pomeriggio cielo sereno, temperature da 17 a 21 gradi. Domani giovedì bel tempo con nebbia mattutina. Nel pomeriggio addensamenti a partire dalle regioni settentrionali, temperature minime da 4 a 10 gradi, massime da 16 a 22. Venerdì e sabato tempo soleggiato. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese. Ore 12 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Ben ritrovati, gentili ascoltatori, vediamo il sommario delle notizie. Il premier Janša contesta la regolarità del voto al referendum sul canone RTV e annuncia possibili azioni penali. Nei bilanci previsionali per il biennio 2027-2028 aumentano le risorse per l'ufficio governativo per gli sloveni all'estero. Si è svolto senza complicanze l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto il Papa, ha asportato un carcinoma polmonare. Il Consiglio dei Ministri italiano ha dato il primo via libera al nuovo statuto del Friuli Venezia Giulia. Nonostante il referendum consultivo abbia confermato la validità del canone RTV con un margine risicato, il premier Janez Janša ha dichiarato che il contributo dovrebbe diventare facoltativo, pur senza specificare le modalità d'attuazione della proposta. Immediata la replica delle opposizioni che hanno difeso l'esito della consultazione, sostenendo che seguendo tale logica anche le cure oncologiche dovrebbero essere coperte soltanto dai malati. A ciò si aggiungono le dure accuse di irregolarità mosse da Janša alla Commissione elettorale statale. Il servizio di Alessia Mitter.
2: Secondo il leader dell'SDS, l'esito sostanzialmente paritario del referendum consultivo sull'abolizione del canone RTV conclusosi con un margine minimo a favore dei contrari pari al 50,03% contro il 49,97% imporrebbe all'esecutivo di rendere il versamento del contributo puramente facoltativo, permettendo di pagarlo soltanto a chi ne condivide la funzione. Parallelamente, Janša ha fortemente contestato la regolarità dello scrutinio a causa del ribaltamento dei risultati avvenuto durante la notte di presunte irregolarità presso i seggi speciali, prospettando azioni penali, riforme normative e la richiesta di dimissioni per i vertici della Commissione elettorale statale, accuse che quest'ultima ha fermamente rigettato, spiegando che i ritardi hanno riguardato unicamente la

0: aggiornamento della piattaforma web e confermando la piena validità del voto. La linea del pagamento volontario del canone RTV è stata sostenuta anche dal vicepresidente del partito Aleš Hojs, pur in assenza di un piano operativo definito su come attuare tale misura, come riconosciuto dalla deputata Lenka Jeraj, la quale ha ammesso l'esistenza di complesse implicazioni giuridiche e la necessità di individuare una soluzione di compromesso. Sulla questione non si è fatta attendere la reazione dell'opposizione. La coordinatrice di Levica Sinistra, Stavrečko, ha accusato Janša di minare i principi costituzionali dello Stato sociale, evidenziando come una simile impostazione porterebbe paradossalmente a far finanziare le scuole solo dai genitori o i restauri del patrimonio culturale ecclesiastico solo dai fedeli. Analogamente, il leader di Movimento Libertà, Robert Golob, ha ribadito che le leggi devono valere indistintamente per tutti i cittadini, definendo inammissibile che chi guida il paese inviti a non rispettare il quadro normativo vigente. Infine, i socialdemocratici hanno liquidato l'iniziativa come un'idea del tutto irrealistica, dettata unicamente dalla reazione della coalizione al verdetto referendario.
1: Dopo poche ore da quando aveva annunciato di voler proseguire la propria strada come deputata indipendente, abbandonando il Partito dei Democratici dopo l'esperienza da sottosegretaria al Ministero della Salute, Tea Kosir ha sorpreso, rinunciando definitivamente al mandato parlamentare per passare alla direzione per le infrastrutture. Il leader del partito, Angel Ogar, ha smentito le voci di presunte pressioni o di un accordo di scambio per l'ottenimento del nuovo incarico, ribadendo che la scelta è stata presa in totale autonomia da Kosir. Ogar ha inoltre rassicurato sulla tenuta della maggioranza, confermando che i democratici restano un pilastro solido della coalizione, pur attribuendo i recenti addii ad un coordinato attacco politico-mediatico ai danni del partito. Il Ministero dell'Istruzione ha speso quasi 26.000 euro in biglietti aerei per una missione di 3 persone in Giappone guidata dal ministro Borut Rončević, notizia diffusa da TV Slovenia, che ha subito scatenato le accuse dell'opposizione per spesa sproporzionata e poco trasparente. Il Ministero ha difeso la trasferta parlando di impegni istituzionali svolti con efficienza e senza sprechi di tempo, senza però chiarire se si potesse volare in una classe più economica o quali siano stati i costi totali. Da parte sua Rončević ha risposto spiegando che i biglietti sono stati acquistati regolarmente tramite una procedura di evidenza pubblica, che presenziare a questi forum internazionali è fondamentale e che le modalità di viaggio sono state identiche a quelle dei suoi predecessori. Nei bilanci previsionali per il biennio 2027-2028 le risorse destinate all'ufficio governativo per gli sloveni all'estero registrerebbero un significativo incremento, arrivando a oltre 14 milioni di euro all'anno per contrastare il rincaro dei costi. La ministra competente Susanna Lepšimenko, illustrando le cifre alla Commissione della Camera di Stato, ha evidenziato che l'aumento dei fondi consentirà di potenziare i bandi esistenti, sostenere i giovani e promuovere la cooperazione economica. A questi stanziamenti si aggiungeranno inoltre ulteriori finanziamenti erogati da vari altri ministeri, prima dell'approvazione definitiva del bilancio prevista per novembre. Notte tranquilla per Papa Leone XIV, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo un intervento chirurgico al polmone destro. L'operazione, durata circa 90 minuti, si è conclusa positivamente. L'esame istologico ha confermato la diagnosi di adenocarcinoma polmonare. Il Vaticano annuncia nuovi aggiornamenti in giornata. Davide Fifaco.
2: È trascorsa tranquillamente la prima notte di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli di Roma dopo l'intervento chirurgico per un adenocarcinoma polmonare. A comunicarlo è la sala stampa vaticana, che annuncia ulteriori informazioni sulle condizioni del pontefice nel corso della giornata. L'operazione, eseguita ieri, si è conclusa positivamente e senza complicazioni. Per rimuovere completamente il tessuto tumorale, i medici hanno asportato il lobo inferiore del polmone destro utilizzando una tecnica videoassistita. L'esame esame istologico effettuato durante l'intervento ha confermato la diagnosi di adenocarcinoma polmonare, già sospettata sulla base degli accertamenti preoperatori. Il Papa è rimasto in sala operatoria per circa 3 ore, mentre l'intervento vero e proprio è durato una novantina di minuti. Al termine dell'operazione, Leone XIV si è risvegliato regolarmente ed è stato trasferito nella sua stanza al decimo piano del Gemelli, dopo un breve periodo di osservazione. Secondo quanto riferito dal portavoce vaticano Matteo Bruni, una volta rientrato in camera il pontefice ha chiesto la cena. Nella giornata di oggi sono previsti ulteriori esami post-operatori per monitorare il decorso clinico. A guidare l'equipe chirurgica è stato il professor Stefano Margaritora, direttore della chirurgia toracica del Policlinico Gemelli, affiancato da altri specialisti e da un'equipe anestesiologica. Intanto, da più parti arrivano messaggi di vicinanza e auguri di pronta guarigione. Tra questi, quello della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha definito la serenità e la forza del Papa una fonte di ispirazione, auspicandone una completa e rapida ripresa. Resta infine da verificare l'impatto del ricovero sul programma dei prossimi impegni internazionali del Pontefice. La visita pastorale in Perù, prevista dal 6 al 17 novembre, era stata confermata dallo stesso Leone XIV nei giorni scorsi. Al momento, dal Vaticano, non sono state comunicate modifiche al programma.
1: Il premier israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe sollecitato il presidente statunitense Donald Trump a riprendere l'azione militare contro l'Iran prima dei prossimi appuntamenti elettorali in Israele e negli Stati Uniti, motivando la richiesta con presunte attività nucleari di Teheran. Secondo quanto riferito dall'emittente Channel 12, pur in assenza di un impegno formale da parte di Washington e nonostante le dichiarazioni pubbliche di Trump contrarie a un attacco imminente, le forze armate di entrambi i paesi rimangono in massima allerta per gestire un eventuale ribaltamento della posizione americana. Tuttavia, gli apparati di sicurezza israeliani non rilevano variazioni nell'intelligence che giustifichino un'operazione congiunta a breve termine, pur registrando recenti test missilistici iraniani.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Il Consiglio dei Ministri italiano ha dato il primo via libera al nuovo statuto del Friuli Venezia Giulia. Il testo, atteso ora dopo una doppia votazione in Parlamento, amplia le competenze esclusive della regione, in particolare pubblico impiego, urbanistica, appalti e tutela ambientale. Alessandro Martegani.
4: Attribuire al Friuli Venezia Giulia competenze più ampie ed esclusive, avvicinandola al modello della provincia autonoma di Bolzano, è lo scopo dichiarato del nuovo statuto del Friuli Venezia Giulia, che ha ricevuto il via libera da parte del Consiglio dei Ministri e ora attesa all'esame del Parlamento. Il Friuli Venezia Giulia è una regione a statuto speciale e il testo andrà approvato con procedura costituzionale, quindi con 2 votazioni per ogni Camera, un processo non breve che si concluderà, se tutto va bene, nella prossima legislatura. Le novità principali riguardano un generale ampliamento delle competenze della regione, che diventano esclusive e completamente scollegate dal controllo statale. Alla regione va la competenza esclusiva sul personale del pubblico impiego nel settore dell'urbanistica, del territorio, dei contratti pubblici di interesse regionale locale, della tutela ambientale, beni storici, artistici e popolari di interesse regionale locale. Un modello che si avvicina molto a quello della provincia di Bolzano, che dispone di poteri più ampi. In generale, il testo amplia la capacità della regione di legiferare autonomamente, riducendo alcuni vincoli statali, anche se non affronta il tema delle minoranze, non prevedendo alcuna nuova garanzia specifica per la rappresentanza politica della minoranza slovena. Si tratta solo di una via libera preliminare, il testo potrebbe cambiare nel corso dell'iter, ma l'approvazione da parte del governo, che ha anche votato positivamente le modifiche agli statuti delle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, è stata salutata con favore dai ministri competenti come Roberto Calderoli, che ha ricordato che l'obiettivo è recuperare i margini di autonomia che siano progressivamente ridotti dopo la riforma del titolo V della Costituzione italiana.
1: Grave incidente con 2 morti stanotte sull'autostrada della Stiria. A provocarlo sarebbe stato il conducente di una macchina che si è fermato in autostrada ed ha imboccato la retromarcia presso lo svincolo di Lukovica. Dopo lo schianto con un furgone che stava sopraggiungendo, sono decedute 2 persone che si trovavano sul sedile anteriore della prima vettura, entrambe di nazionalità rumena. Con loro viaggiava anche un bambino rimasto gravemente ferito. Le 12:42 minuti, è tutto per questa prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione che è stata redatta da Alberto Cernaz e da Alessia Mitar.

0: che rovina tutti i palchetti antichi.
1: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per manifestazione ciclistica sulla tangenziale est di Verona rimane chiuso lo svincolo di strada regionale 11 in entrambe le direzioni di marcia. Inoltre sulla A4 Brescia-Padova per incidente in direzione Milano, code tra Sirmione e Brescia Est. Vi informiamo che per lavori fino alla mezzanotte di sabato 31 ottobre rimane chiuso il ramo di connessione tra l'autostrada A4 e la tangenziale di Mestre in direzione Padova-Milano. Il traffico viene deviato lungo il passante di Mestre fino alla prima uscita utile a raggiungere la A27, da cui potrà indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e verso il raccordo aeroportuale Marco Polo. Sempre per lavori, sulla A4 Padova-Venezia, dalle ore 22 di giovedì 15 ottobre alle ore 6 del mattino successivo, per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli tra la A4 e la A13 verso la A13 in entrambe le carreggiate. La clientela che intenda prendere l'autostrada 13 verso Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Inoltre, sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 alle ore 5:30, nelle notti di giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, verrà chiuso sempre per lavori lo svincolo di uscita della Miranese ai mezzi provenienti da Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Well then, well, okay, cos'è che devo dire? Oh god, I forgot about it. Oh yes, indeed, yeah, London Calling è un programma di musica rock che arriva a voi ogni sabato sera dalle 18:45 alla frequenza di Capodistria, che è anche su internet naturalmente, whatever you are, www.rtvslo.si, and mi ascolti ovunque. London Calling, yeah, non forget it. E questa è Tenet Rock Show con Mimmo Cacchio. Bye!
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notizie delle 13.30. Durante la sessione congiunta delle commissioni parlamentari competenti, i deputati non hanno avviato il dibattito sui diritti dei lavoratori stranieri richiesto dall'opposizione. La maggioranza ha infatti votato per sospendere la seduta, sostenendo sia inutile discutere di riforme non ancora formalmente presentate in Parlamento dal governo. La decisione ha scatenato la dura reazione dell'opposizione, che ha abbandonato i lavori denunciando una grave violazione procedurale democratica, mentre la proposta di legge rimane fortemente criticata anche da sindacati e organizzazioni non governative per i nuovi vincoli sull'integrazione e sui diritti dei lavoratori stranieri. A 4 anni dalle esplosioni sui gasdotti Nord Stream si apre oggi ad Amburgo il primo processo relativo a quella che è considerata una delle più grandi operazioni di sabotaggio alle infrastrutture dell'era moderna. Sul banco degli imputati un ex ufficiale ucraino arrestato in Italia il 21 agosto 2025, il sospettato è stato estradato in Germania il mese successivo. Gli inquirenti tedeschi ritengono che l'uomo fosse a capo di un'unità di comando composta da sommozzatori professionisti, un esperto di esplosivi e uno skipper, incaricata di condurre l'operazione contro i gasdotti. In vista del Consiglio europeo di domani e venerdì, la premier italiana Giorgia Meloni ha tenuto le comunicazioni al Senato, individuando nel costo dell'energia il principale ostacolo alla competitività economica e sollecitando un intervento europeo rapido, coordinato e privo di vincoli normativi superati. Sul fronte estero ha confermato il pieno sostegno all'Ucraina, ribadendo che solo una pace giusta garantisce la sicurezza della regione, ed ha espresso forte scetticismo verso la recente intesa annunciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul gasolio russo, ritenendola un rischio che finanzia Mosca e indebolisce la pressione sanzionatoria. Numerosi gruppi di studenti stanno iniziando a radunarsi nel centro di Tirana in vista della nuova protesta convocata per oggi pomeriggio davanti al Ministero dell'Istruzione. La mobilitazione segue quella di ieri, sfociata in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Secondo il bilancio diffuso dalle autorità, 16 persone sono state arrestate e altre 49 sono state sottoposte a procedimento penale, mentre 6 agenti sono rimasti feriti. Gli organizzatori hanno confermato

0: la prosecuzione della mobilitazione che vede al centro le rivendicazioni degli studenti e le richieste di dimissioni del governo. È tutto per il notiziario, le 13:33 minuti.
1: Riccardo Pellegrini presenta
2: Ora Musica.

0: 14 ottobre, siamo nel centro della settimana, ma anche nel centro del mese oramai, 14 ottobre. Bentrovati, anche oggi tante belle cose da scoprire insieme. Nostro ospite sarà Daniel D'Agrezio nello spazio interviste per parlarci del suo nuovo singolo, ma come sempre apriamo con un classico.
1: Ora musica, story.
0: 2015.

Stai telefonando, brano scritto da Maurizio Costanzo, portato al successo dalla Grande Mina e poi nel 2015 ripreso anche da NEC. Oggi qui ad aprire Ora Musica, prima della novità al primo ascolto, che è il singolo di Nadia Bassano e si chiama Un'altra me.

0: L'intervista di Ora Musica oggi ci porta in zona Milano, perché andiamo a chiacchierare con Daniel D'Agrezio, in programmazione con il nuovo singolo. Ciao Daniel, ben trovato.
1: Ciao, grazie mille.
0: Allora, Se sei a casa è il titolo del nuovo singolo estratto dal tuo concept album Le mie cinque fasi. Partiamo da qui, Le mie cinque fasi, cosa c'è dentro?
1: Cosa c'è dentro l'album?
0: Sì.
1: C'è dentro una rappresentazione personale in musica dell'attraversamento delle cinque fasi così chiamate del lutto o del dolore, e in seguito a un lutto che può anche essere non un lutto necessariamente letterale, ma anche qualcosa da lasciare andare nella vita, qualche trasformazione, ecco.
0: Quindi tutto il percorso da quando ti accorgi a quando ne sei consapevole, assimili?
1: Tutto, da quando succede fino ad ogni fase, quella di negazione, di rabbia, di depressione, di contrattazione e poi l'accettazione.
0: Una serie di singoli sono già stati pubblicati, no? Questo è il terzo o quarto singolo che estrai?
1: Questo è, mi pare... mi sono confuso, sì. Mi pare il quarto, sì.
0: Il quarto, ecco, concentriamoci proprio su questo. Se sei casa, come ce lo racconti? In che fase siamo qui?
1: Questo è esattamente nella parte finale della depressione e nella parte iniziale dell'accettazione. Quindi non è al centro di nessuna delle due, ma...
0: Diciamo che si inizia a intravedere uno spiraglio.
1: Sì, è un punto di transizione, sì. E per la precisione rappresenta quel momento in cui inizia a calcolare, valutare la possibilità che dietro le cose che sono successe tu avessi delle responsabilità, cioè non tu ovviamente, chi si autoesamina, e quindi deve fare anche un po' i conti con questa realtà che non è sempre piacevole da...
0: Senti,
1: come dire, da...
0: Mi viene una domanda, no? Perché tu hai fatto questo EP, album, insomma, dove racconti tutto questo percorso, immagino che l'avrai vissuto direttamente.
1: Sì.
0: La domanda è: ti è stato di aiuto tirar fuori tutto questo attraverso queste canzoni? È stato terapia?
1: Sì, è stato molto terapia. Che poi sia stato risolutivo, magari non totalmente, però oggi sono un po' afasico. Ha avuto un ruolo molto importante. Nell'elaborazione di alcune cose, ma anche nel riconoscimento, perché comunque ti dà anche modo di vedere un po' di situazioni da fuori, quindi con un punto di vista anche un po' leggermente più oggettivo.
0: Certo.
1: Quindi sì.
0: Allora, immagino che questo sia un argomento che ci coinvolge tutti, perché tutti ci passiamo e quindi ci sia interesse, no? Perciò adesso noi ascoltiamo Se sei casa, ma sì. Diamo a chi ci segue anche le coordinate per raggiungere Daniel D'Agrezio, se magari qualcuno vuole anche scambiare un'opinione, qualcosa con te, entrare in contatto.
1: Allora, io sono molto semplice, vado con nome e cognome, quindi sono su Spotify come Daniel D'Agrezio e su Instagram come Daniel D'Agrezio.
0: Ora qui a Ora Musica, io ti ringrazio per questa veloce chiacchierata e andiamo ad ascoltare Se sei casa.
1: Figurati, grazie a te.
2: Sai che tutto questo è uno schifo, che siamo qui a correre sopra un terreno nemico, e mai non ti ho mai detto che ti amo. Ed ora che non ci sei, riesco soltanto a...

Balabam. Questa sera però devo uscirmene un po', che mi aspettano al bar per andare a giocare. Tutti quanti a calcetto, spero che mi dirai baci pure, vai vai, ti ho mai detto di no, gioca pure se vuoi.

0: Leo, vuoi sapere perché? Perché ti amo, canta Giorgio Conte, fratello di Paolo Conte, novità qui a Ora Musica. Spazio adesso a Chic Boom Boom con Matilde Catamai.
1: Yeah, è la Betty Mom. Ma ti Sophie, non ti serve approvarci, serve solo rispetto.

sono sempre le stesse, ma noi siamo real, mica comparse. No cliché, no rosa, baby. Lei fa freestyle, non gioca con le Barbie. Io le dico sogna, ma sta dritta, la vita è tua, no di chi giudica.

ever seen. Chic Boom Boom con Matilde Katamai, questa era Battle Moon, novità della scorsa settimana, ora musica adesso inserito in programmazione. Ti resto addosso, proclama i prossimi che ascoltiamo.

0: Da Torino i Proclama, 10 anni di distanza dall'ultimo disco, tornano con questo brano che si chiama Ti Resto Addosso. Oggi a chiudere Ora Musica. Noi ci ritroviamo domani, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Spostamenti regolari sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi informiamo che sulla tangenziale est di Verona sono state riaperte le uscite per la strada regionale 11 in entrambe le direzioni, precedentemente chiuse per una manifestazione ciclistica. Prima di salutarvi vi anticipiamo che per lavori sulla A4 dalle 20 di giovedì 15 fino alle 20 di domenica 18 ottobre sarà chiusa l'area di servizio di Limenella Ovest, localizzata tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Radio Capodistria, tanta buona musica.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notizie delle 14.30. La Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar ha augurato a Papa Leone XIV una pronta e completa guarigione dopo l'intervento chirurgico ai polmoni a cui il Pontefice è stato sottoposto ieri. In un messaggio pubblicato su X gli ha rivolto parole di incoraggiamento augurandogli forza, coraggio e una guarigione rapida e completa. Ha inoltre espresso la vicinanza di quanti in tutto il mondo lo accompagnano con i loro pensieri e le loro preghiere in questo momento difficile. Pirc-Musar dovrebbe incontrare il Santo Padre alla fine del mese. La sua ultima visita alla Santa Sede risale alla fine del 2024, quando aveva incontrato Papa Francesco, predecessore di Leone XIV. Il Centro Giuridico per la Tutela dei Diritti Umani e dell'Ambiente PIC ha denunciato all'Ispettorato per gli Affari Interni diverse violazioni del silenzio elettorale durante il referendum di domenica. Nello specifico, esponenti politici, tra cui il primo ministro Janez Janša, il leader dei democratici Angel Ogar e diversi deputati dei partiti SDS ed NSI, hanno continuato a fare propaganda sui social nel giorno del voto, pubblicando messaggi, video e foto di schede elettorali già compilate per invitare i cittadini a votare a favore dei quesiti referendari. L'organizzazione ha censurato tale comportamento come una consapevole prassi illecita, chiedendo sanzioni immediate per i responsabili. La Commissione europea ha proposto di rinviare di un anno l'applicazione di alcune disposizioni del regolamento sulla riduzione delle emissioni di metano relative agli obblighi degli importatori di combustibili fossili nell'UE. Secondo Bruxelles, il rinvio mira ad evitare ulteriori pressioni sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici in un contesto geopolitico particolarmente delicato. La proposta sarà esaminata dal Parlamento e dal Consiglio dell'UE. L'iniziativa arriva alla vigilia del vertice dei leader dei Paesi membri, durante il quale sarà centrale il tema delle misure per contrastare il caro energia legato alla guerra in Medio Oriente. Con l'avvicinarsi dell'inverno e di fronte al fatto che l'aggressione russa non si placa, i Paesi membri della NATO devono fare di più, in particolare nel sostenere la difesa aerea di Kiev. Lo ha affermato il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte in visita a Tallinn in Estonia. Secondo le sue parole, la Russia continua ad attaccare i civili ucraini, continua anche la sua campagna ibrida contro gli alleati della NATO, ha sottolineato. Il presidente russo Vladimir Putin, ha detto ancora Rutte, sta cercando di indebolire la nostra determinazione e di fermare il nostro sostegno all'Ucraina, ma non ci sta riuscendo, noi non ci lasciamo intimidire, ha assicurato. È tutto per il notiziario, le 14.33 minuti.
3: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
4: La vicenda storica del 1477 per un singolo del 2026. Dall'edizione deluxe di Magia Bianca di Francesca Michielin, La mia ragazza.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto e ben trovati. Sul tratto Venezia-Trieste della 4, a causa di un mezzo pesante in panne, vengono segnalati rallentamenti tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28 in direzione Trieste. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre nelle notti di giovedì 15 e venerdì 16 ottobre nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 5:30 verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese per chi proviene da Trieste. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Rovina tutti i palchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: Souvenir di Talì,
5: la collezione di sola musica italiana
4: su Radio Capodistria.
6: Lascia che sia la sera.

0: Souvenir d'Italie.
1: Solo musica italiana su Radio Capodistria.
2: Quando si spegne il sole e la notte vien giù e la vita si scorda di te ed il cielo è perduto anche se guardi su.

quando l'America era bambina. Era un giocattolo di paese, dove la vita era una scommessa, ci si moriva una volta al mese. I banditi erano in tre, cavalcavano in fila indiana, venivano dritti da Santa Fe. Il capobanda era faccia di cane, quando cantavano le pistole sentiva un suono di campane. Il secondo era un muso di prugna, una ruga per ogni taglia, pieno di whisky come una spugna.

Era un tipo forte, stava perfetto sopra il cavallo, col culo grosso e le gambe storte. Coi baffi biondi di nervi saldi, era un autentico americano, era anche meglio di Garibaldi. Lo sceriffo era un tipo saggio, come li vide entrare in paese, usò la prudenza più del coraggio.

0: 21 gradi. Domani giovedì bel tempo con nebbia mattutina in pianura. Da metà giornata moderati addensamenti a partire dalle regioni settentrionali. Temperature minime da 4 a 10 gradi, massime da 16 a 22. Venerdì e sabato parzialmente sereno con nebbia o bassa nuvolosità di primo mattino a valle. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese, più intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. Ore 15:30.
1: I fatti del giorno.
0: Buon pomeriggio, ecco i titoli in apertura. Ha sottoscritto il contratto con l'Ufficio per le Nazionalità per il finanziamento dei programmi italiani di RTV Slovenia. Censimento e minoranze in Slovenia, il deputato CNI Felice Zizza boccia la proposta di Janša. Il premier Janša contesta la regolarità del voto al referendum sul canone RTV e annuncia possibili azioni penali. Comunali a Capodistria, salgono a 10 potenziali candidati a sindaco. A Isola invece l'ex primo cittadino Danilo Markočić si ripresenta con una squadra rinnovata. Si è svolto senza complicazioni l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto il Papa, asportato un carcinoma polmonare. È giunta la notizia sulla sottoscrizione del contratto per il finanziamento governativo dei programmi RTV italiani per tramite dell'Ufficio per le Nazionalità diretto da Gregor Peric. Sentiamo Dionisi Botter. Ci scusiamo per un piccolo problema e continuiamo con il nostro giornale. Vedremo di mandare in onda il servizio in un momento successivo. Fa discutere l'intenzione del premier Janez Janša di riproporre il conteggio degli appartenenti alle minoranze e alle comunità religiose in un prossimo e al momento non ancora ben definito censimento della popolazione. Leonella Pausina Quavita ha chiesto di commentare questo progetto al deputato della CNI alla Camera di Stato, Felice Zizza. Sentiamo.
2: Io penso che la Slovenia nel 2001 ha fatto l'ultimo censimento e nel 2011 ha deciso di non farlo più seguendo quelle che erano un po' le direttive europee e penso che sia stato giusto così.
3: Esordisce così il parlamentare della CNI che spiega.
2: In questo momento tornare indietro di 20 anni o più per ricominciare a riconteggiare quindi tutti gli appartenenti innanzitutto alle due comunità autoctone, ma anche ai cittadini o non cittadini, anche senza cittadinanza della Repubblica di Slovenia, per sapere a che minoranza appartengono o meno, sia veramente fare un passo indietro, anche considerando il fatto che comunque le due comunità autoctone hanno le liste elettorali particolari dove già hanno la possibilità di accedere a questi dati e a sapere quante persone hanno la volontà e il desiderio di essere iscritte in queste liste per poter avere diritto e garantito il doppio voto, quindi sia per le politiche, quindi per i partiti politici che per il connazionale che va poi al Parlamento di Lubiana, sia a livello locale per i candidati presso i nostri comuni che per istituire i consigli delle CAN. Quindi direi assolutamente un passo indietro nell'ambito della democrazia e soprattutto, come ho detto, non c'è bisogno di farlo perché i nostri nomi e i nostri numeri ce li hanno già.
3: La posizione di Zizza è in netto disaccordo con le intenzioni del premier Janša, con il quale si accinge a sottoscrivere a breve l'accordo di collaborazione.
2: E io ho continuato su quella che è stata la linea percorsa dall'onorevole Battelli insieme alla CAN Costiera, le nostre CAN, è sempre stata quella di sostenere i vari governi della Repubblica di Slovenia. Ma sostenere non vuol dire approvare e condividere tutte le proposte di modifiche di leggi, di regolamenti e di altri atti.

0: legali che vanno a chiaramente modificare o migliorare, perché l'obiettivo è sempre quello di migliorare la vita di tutti i cittadini della Repubblica di Slovenia. Quindi se noi non siamo d'accordo con qualcosa, siamo liberi, perché viviamo in un paese democratico, siamo liberi di farlo sapere al governo, al Parlamento e a tutta la cittadinanza. E anche con Janša, su quelle cose che noi non siamo d'accordo con il governo, lo diciamo apertamente senza avere nessun tipo di difficoltà.
1: Ritorniamo al servizio di Dionisi Botter, che riguarda la notizia sulla sottoscrizione del contratto per il finanziamento governativo dei programmi radiotelevisivi italiani per tramite dell'Ufficio per le Nazionalità diretto da Gregor Peric. Sentiamo.
2: La notizia è rassicurante per i programmi di radio e TV Capodistria. Ecco, abbiamo sentito a riguardo Gregor Peric, capo dell'Ufficio per le Nazionalità, che ha appena firmato il contratto. Sentiamo.
3: È una bella giornata con il sole, quindi anche questo è un segno, un simbolo di un, diciamo, un futuro prospicuo, non soltanto di questo palazzo, ma soprattutto per i contenuti. Quindi c'è molto spazio, ma c'è molto spazio anche per diversi contenuti. Lo spero e speriamo anche a nome del governo che siano sempre più pieni di gente e di buone idee.
2: Sentiamo il responsabile dei programmi Radio TV Capodistria, David Runco.
4: Allora, devo dire, come sappiamo, che sicuramente l'ente si trova in una situazione finanziaria non facile. Per noi la questione è tanto più delicata e difficile, pertanto posso esprimere solo che soddisfazione in questo contesto. Il mio auspicio è che questi mezzi vengano finalizzati ai nostri programmi come previsto dal contratto, per consolidare la parte riguardante i quadri, le risorse umane e la parte che riguarda i programmi, cioè poter realizzare e sviluppare i nostri programmi sia radiofonico che televisivo.
1: Nonostante il referendum consultivo abbia confermato la validità del canone radiotelevisivo con un margine risicato, il premier Janez Janša ha dichiarato che il contributo dovrebbe diventare facoltativo, pur senza specificare le modalità d'attuazione della proposta. Immediata la replica delle opposizioni, che hanno difeso l'esito della consultazione, sostenendo che, seguendo tale logica, anche le cure oncologiche dovrebbero essere coperte soltanto dai malati. A ciò si aggiungono le dure accuse di irregolarità mosse da Janša alla Commissione elettorale statale. Il servizio di Alessia Mitar.
5: Secondo il leader dell'SDS, l'esito sostanzialmente paritario del referendum consultivo sull'abolizione del canone RTV, conclusosi con un margine minimo a favore dei contrari pari al 50,03% contro il 49,97%, imporrebbe all'esecutivo di rendere il versamento del contributo puramente facoltativo, permettendo di pagarlo soltanto a chi ne condivide la funzione. Parallelamente, Janša ha fortemente contestato la regolarità dello scrutinio a causa del ribaltamento dei risultati avvenuto durante la notte di presunte irregolarità presso i seggi speciali, prospettando azioni penali, riforme normative e la richiesta di dimissioni per i vertici della Commissione elettorale statale, accuse che quest'ultima ha fermamente rigettato, spiegando che i ritardi hanno riguardato unicamente l'aggiornamento della piattaforma web e confermando la piena validità del voto. La linea del pagamento volontario del canone RTV è stata sostenuta anche dal vicepresidente del partito Aleš Hojs, pur in assenza di un piano operativo definito su come attuare tale misura, come riconosciuto dalla deputata Lenka Jeraj, la quale ha ammesso l'esistenza di complesse implicazioni giuridiche e la necessità di individuare una soluzione di compromesso. Sulla questione non si è fatta attendere la reazione dell'opposizione. La coordinatrice di Levica Sinistra, Stavrečko, ha accusato Janša di minare i principi costituzionali dello Stato sociale, evidenziando come una simile impostazione porterebbe paradossalmente a far finanziare le scuole solo dai genitori o i restauri del patrimonio culturale ecclesiastico solo dai fedeli. Analogamente, il leader di Movimento Libertà, Robert Golob, ha ribadito che le leggi devono valere indistintamente per tutti i cittadini, definendo inammissibile che chi guida il paese inviti a non rispettare il quadro normativo vigente. Infine, i socialdemocratici hanno liquidato l'iniziativa come un'idea del tutto irrealistica, dettata unicamente dalla reazione della coalizione al verdetto referendario.
1: Il Centro Giuridico per la Tutela dei Diritti Umani e dell'Ambiente, PITS, ha denunciato all'Ispettorato per gli Affari Interni diverse violazioni del silenzio elettorale durante il referendum di domenica. Nello specifico, esponenti politici, tra cui il primo ministro Janez Janša e il leader dei democratici Angel Logar e diversi deputati dei partiti SDS ed NSI, hanno continuato a fare propaganda sui social nel giorno del voto, pubblicando messaggi, video e foto di schede elettorali già compilate per invitare i cittadini a votare a favore dei quesiti referendari. L'organizzazione ha censurato tale comportamento come una consapevole prassi illecita, chiedendo sanzioni immediate per i responsabili. Il primo passo di distensione fra governo e opposizione potrebbe essere l'ottimizzazione delle modifiche all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Secondo il premier Janez Janša, che ha parlato alla colazione di lavoro organizzata dalla Camera di Commercio americana, la proposta in materia fiscale avanzata da Movimento Libertà, corredata di opportuni emendamenti, potrebbe rappresentare il primo passo verso un accordo sul cosiddetto ancoraggio fiscale nella Costituzione, ritiene. Sentiamo Valerio Fabbri.
6: Sono trascorse meno di 48 ore dal guanto di sfida sulle elezioni anticipate lanciato da Robert Golob all'apertura su un dialogo costruttivo per una revisione fiscale, eppure il quadro politico rimane ancora in fibrillazione. Senza parlare di aliquote specifiche, comunque il premier ha detto di non avere alcuna pregiudiziale sulla genitorialità di una norma assennata che con qualche integrazione ed emendamento potrebbe trovare una solida maggioranza in Parlamento. L'obiettivo primario del governo, ha ribadito ancora una volta Janša, e la stabilità per pianificare gli investimenti, motivo per cui servirebbe anche introdurre nella Costituzione la quota di prodotto interno lordo da essere utilizzata per il funzionamento dello Stato, un modo quindi per ancorare alla capacità economica spesa pubblica e fiscalità. In merito, il premier non ha risparmiato critiche ai sindacati e a tutte quelle categorie definite prive di ambizione che frenano lo sviluppo e preferiscono rallentare chi produce invece di premiare progresso e competitività. Nella successiva tavola rotonda, dove si sono confrontati imprenditori di settori innovativi quali biofarmaceutica e tecnologia dei droni, si è parlato di competitività e investimenti. Anche qui è emerso che in Slovenia ci sono molte opportunità, alle quali però manca un ambiente favorevole ad attrarre i migliori talenti, anche a causa di una burocrazia importante che rallenta i processi decisionali relativi ai vari permessi.
1: Durante la sessione congiunta delle commissioni parlamentari competenti, i deputati non hanno avviato il dibattito sui diritti dei lavoratori stranieri richiesto dall'opposizione. La maggioranza ha infatti votato per sospendere la seduta, sostenendo sia inutile discutere di riforme non ancora formalmente presentate in Parlamento dal governo. La decisione ha scatenato la dura reazione dell'opposizione, che ha abbandonato i lavori denunciando una grave violazione procedurale democratica, mentre la proposta di legge rimane fortemente criticata anche da sindacati e organizzazioni non governative per i nuovi vincoli sull'integrazione e sui diritti dei lavoratori stranieri. Veniamo alla regione, a Capodistria. I potenziali candidati a sindaco sono 10. Oggi hanno depositato la candidatura a Samir Šaković per il partito Resnica Verità e Stojan Princić per i socialdemocratici. Si è presentata inoltre la lista Pirati con il proprio candidato a primo cittadino, che sarà Matej Sukić, e la lista per il consiglio comunale composta da 11 nomi. La presentazione si è svolta in piazza Tito di Più nel servizio di Lara Drčić.
7: La sezione locale del partito Pirati per il litorale Il Carso ha presentato la propria squadra e il programma in vista delle elezioni amministrative. Correrà solo a Capodistria. La formazione punta a introdurre un nuovo approccio alla politica cittadina, concentrandosi su alcune questioni prioritarie: emergenza abitativa, trasporti pubblici, servizi sanitari, tutela ambientale, digitalizzazione della pubblica amministrazione. Tra le proposte presentate dal candidato sindaco Matej Sukić figura il bonus nuovi nati, un contributo di 500 euro al mese gratuite per 12 mesi alle famiglie per ogni figlio nato nel comune di Capodistria. La misura, spiegano i rappresentanti del gruppo, punta a sostenere concretamente i genitori e sarebbe, secondo le loro prime stime, finanziariamente sostenibile. Grande attenzione anche alla crisi idrica. I pirati chiedono che la sicurezza dell'approvvigionamento di acqua potabile diventi una priorità assoluta alla luce delle crescenti criticità legate al clima e alla riduzione delle risorse idriche. Sul fronte della mobilità propongono un sistema di trasporto pubblico più efficiente, coordinato a livello regionale, coinvolgendo tutti i 4 comuni costieri. Completano il programma la tutela del mare e della biodiversità, una maggiore trasparenza amministrativa e una comunicazione più efficace tra comune e cittadini. L'obiettivo dichiarato è portare nella politica locale proposte concrete, competenze e maggiore attenzione alle esigenze della popolazione. Lo slogan del partito è: non siamo la solita minestra, siamo una nuova ricetta per Capodistria. La lista per il Consiglio Comunale è composta da 11 nomi capitanati da Tony Bracianov.
1: Danilo Markočić, ex primo cittadino di Isola dal 2018 al 2022, torna in corsa con la lista del sindaco di Isola, puntando sul legame con la comunità e su una squadra con cui aprire un nuovo capitolo per la città. Alla base della scelta ci sono due ragioni per ripresentarsi: la visione per il futuro d'Isola e una squadra con cui aprire un nuovo capitolo e proseguire il percorso avviato in passato. Barbara Costamagna.
8: Danilo Markočić, sindaco dal 2018 al 2022 a Isola, rientra nella corsa e si candida di nuovo alla carica di primo cittadino. Una candidatura che riporta in campo un volto noto agli isolani. Markočić costruisce il suo messaggio attorno al legame con la città. Isola, sostiene, non è soltanto il luogo in cui si vive, ma una comunità che unisce, a cui si appartiene e per cui vale la pena impegnarsi. E da questo senso di appartenenza e dalla volontà di contribuire al suo sviluppo, spiega che nasce l'idea di aprire un nuovo capitolo. Al centro della proposta ci sono 3 elementi: le ragioni che lo hanno spinto a ripresentarsi, la sua visione del futuro di Isola e la squadra con cui intende portare avanti il percorso. Un gruppo che, nelle intenzioni, dovrà accompagnarlo nella campagna in caso di vittoria nell'amministrazione della città. Markočić scende in campo con la lista del sindaco di Isola, in sloveno Isolska županova lista, conosciuta con la sigla IJL. Anche l'immagine scelta per la campagna è netta: il volto del candidato, il simbolo della lista e lo slogan Danilo Markočić per sindaco. Per la città si apre dunque una nuova fase di confronto politico che porterà gli elettori a scegliere a chi affidare i prossimi anni di Isola. Markočić non nasconde di puntare sull'esperienza già maturata e sul richiamo all'identità della comunità.
9: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Con l'avvicinarsi dell'inverno e di fronte al fatto che l'aggressione russa non si placa, i paesi membri della NATO devono fare di più, in particolare nel sostenere la difesa aerea di Kiev, lo ha affermato il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte in visita a Tallinn in Estonia. Secondo le sue parole, la Russia continua ad attaccare i civili ucraini, continua anche la sua campagna ibrida contro gli alleati della NATO, ha sottolineato. Il presidente russo Vladimir Putin, ha detto ancora Rutte, sta cercando di indebolire la nostra determinazione di fermare il nostro sostegno all'Ucraina, ma non ci sta riuscendo. Noi non ci lasceremo intimidire, ha assicurato. La Commissione europea ha proposto di rinviare di un anno l'applicazione di alcune disposizioni del regolamento sulla riduzione delle emissioni di metano relative agli obblighi degli importatori di combustibili fossili nell'UE. Secondo Bruxelles, il rinvio mira ad evitare ulteriori pressioni sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici in un contesto geopolitico particolarmente delicato. La proposta sarà esaminata dal Parlamento e dal Consiglio dell'UE. L'iniziativa arriva alla vigilia del vertice dei leader dei Paesi membri, durante il quale sarà centrale il tema delle misure per contrastare il caro energia legato alla guerra in Medio Oriente. In vista del Consiglio europeo di domani e venerdì, la premier italiana Giorgia Meloni ha tenuto le comunicazioni al Senato, individuando nel costo dell'energia il principale ostacolo alla competitività economica e sollecitando un intervento europeo rapido, coordinato e privo di vincoli normativi superati. Sul fronte estero ha confermato il pieno sostegno all'Ucraina, ribadendo che solo una pace giusta garantisce la sicurezza della regione, e ha espresso forte scetticismo verso la recente intesa annunciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul gasolio russo, ritenendola un rischio che finanzia Mosca e indebolisce la pressione sanzionatoria. Notte tranquilla per Papa Leone XIV, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo un intervento chirurgico al polmone destro. L'operazione, durata circa 90 minuti, si è conclusa positivamente. L'esame istologico ha confermato la diagnosi di adenocarcinoma polmonare. Il Vaticano annuncia nuovi aggiornamenti in giornata. Davide Fifacco.
10: È trascorsa tranquillamente la prima notte di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli di Roma dopo l'intervento chirurgico per un adenocarcinoma polmonare. A comunicarlo è la sala stampa vaticana, che annuncia ulteriori informazioni sulle condizioni del pontefice nel corso della giornata. L'operazione, eseguita ieri, si è conclusa positivamente e senza complicazioni. Per rimuovere completamente il tessuto tumorale, i medici hanno asportato il lobo inferiore del polmone destro utilizzando una tecnica videoassistita. L'esame istologico effettuato durante l'intervento ha confermato la diagnosi di adenocarcinoma polmonare, già sospettata sulla base degli accertamenti preoperatori. Il Papa è rimasto in sala operatoria per circa 3 ore, mentre l'intervento vero e proprio è durato una 90 minuti. Al termine dell'operazione, Leone XIV si è risvegliato regolarmente ed è stato trasferito nella sua stanza al 10° piano del Gemelli, dopo un breve periodo di osservazione. Secondo quanto riferito dal portavoce vaticano Matteo Bruni, una volta rientrato in camera, il pontefice ha chiesto la cena. Nella giornata di oggi sono previsti ulteriori esami post-operatori per monitorare il decorso clinico. A guidare l'equipe chirurgica è stato il professor Stefano Margaritora, direttore della chirurgia toracica del Policlinico Gemelli, affiancato da altri specialisti e da un'equipe anestesiologica. Intanto, da più parti arrivano messaggi di vicinanza e auguri di pronta guarigione. Tra questi, quello della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha definito la serenità e la forza del Papa una fonte di ispirazione, auspicandone una completa e rapida ripresa. Resta infine da verificare l'impatto del ricovero sul programma dei prossimi impegni internazionali del pontefice. La visita pastorale in Perù, prevista dal 6 al 17 novembre, era stata confermata dallo stesso Leone XIV nei giorni scorsi. Al momento, dal Vaticano, non sono state comunicate modifiche al programma.
1: E anche la Presidente della Repubblica Slovena, Natasha Pirc-Musar, ha rivolto oggi a Papa Leone XIV gli auguri di pronta guarigione dopo l'intervento chirurgico ai polmoni a cui il pontefice è stato sottoposto ieri. La Presidente dovrebbe incontrare il Santo Padre alla fine del mese. In un messaggio pubblicato su X, Pirc-Musar gli ha augurato forza, coraggio e una guarigione rapida e completa, aggiungendo che in questo momento difficile i pensieri sono rivolti a lui, con l'auspicio che possa trovare conforto nelle preghiere e negli auguri di persone in tutto il mondo. L'ultima visita di Pirc-Musar alla Santa Sede risale alla fine del 2024, quando aveva incontrato il predecessore di Leone XIV, Papa Francesco. Il Consiglio dei Ministri italiano ha dato il primo via libera al nuovo statuto del Friuli Venezia Giulia. Il testo, atteso ora da una doppia votazione in Parlamento, amplia le competenze esclusive della regione, in particolare pubblico impiego, urbanistica, appalti e tutela ambientale. Alessandro Martegani.
11: Attribuire al Friuli Venezia Giulia competenze più ampie ed esclusive, avvicinandola al modello della provincia autonoma di Bolzano, è lo scopo dichiarato del nuovo statuto del Friuli Venezia Giulia, che ha ricevuto il via libera da parte del Consiglio dei Ministri e ora attesa all'esame del Parlamento. Il Friuli Venezia Giulia è una regione a statuto speciale e il testo andrà approvato con procedura costituzionale, quindi con 2 votazioni per ogni Camera, un processo non breve che si concluderà, se tutto va bene, nella prossima legislatura. Le novità principali riguardano un generale ampliamento delle competenze della regione, che diventano esclusive e completamente scollegate dal controllo statale. Alla regione va la competenza esclusiva sul personale del pubblico impiego nel settore dell'urbanistica, del territorio, dei contratti pubblici di interesse regionale e locale, della tutela ambientale, i beni storici, artistici e popolari di interesse regionale e locale. Un modello che si avvicina molto a quello della provincia di Bolzano, che dispone di poteri più ampi. In generale, il testo amplia la capacità della regione di legiferare autonomamente, riducendo alcuni vincoli statali, anche se non affronta il tema delle minoranze, non prevede prevedendo alcuna nuova garanzia specifica per la rappresentanza politica della minoranza slovena. Si tratta solo di una via libera preliminare, il testo potrebbe cambiare nel corso dell'iter, ma l'approvazione da parte del governo, che ha anche votato positivamente le modifiche agli statuti delle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, è stata salutata con favore dai ministri competenti come Roberto Calderoli, che ha ricordato che l'obiettivo è recuperare i margini di autonomia che siano progressivamente ridotti dopo la riforma del titolo V della Costituzione italiana.
1: La 58esima edizione della Barcolana si chiude con numeri da record, secondo il bilancio presentato dal presidente della manifestazione Mitja Jaluz. Trieste ha registrato 550.000 presenze nei 10 giorni dell'evento, il 62% delle quali concentrate nel fine settimana del 10 e 11 ottobre. Alla regata hanno partecipato 1.858 imbarcazioni con 21.000 persone in mare tra equipaggi, spettatori e mezzi di assistenza. La manifestazione ha coinvolto 26 paesi, ha attirato 75.000 visitatori alla nave Amerigo Vespucci e registrato 70.000 passeggeri sui treni di Trenitalia, un primato assoluto. Oltre 500 eventi a terra, distribuiti in 100 luoghi, hanno completato il programma. Jaluz ha sottolineato la grande visibilità ottenuta dalla manifestazione e dalla città, annunciando che sono già iniziati i lavori in vista della 60esima edizione. Le 15:55 minuti, chiudiamo qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Maja Novak ed Erika Paternosch.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia. Non sono giunte in redazione segnalazioni di disagi, gli spostamenti risultano regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che sulla A4 dalle 22 di giovedì 15 fino alle 6 del giorno successivo per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra la A4 e la A13 sia per chi proviene da Milano sia per chi proviene da Venezia. La clientela che intende immettersi in A13 con direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Prima di salutarvi vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Pomeriggio, ore 4. Grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

David Bowie con Heroes, una delle sue canzoni più belle, più iconiche, e oggi non l'abbiamo scelta proprio a caso perché il 14 di ottobre ma del 1977, per cui esattamente oggi 49 anni fa, usciva l'album omonimo, ossia il secondo capitolo di quella che viene considerata la mitica trilogia berlinese di David Bowie. Una canzone nata proprio a Berlino, a pochi passi dal muro, ispirata ad una coppia di innamorati che Bowie aveva visto baciarsi proprio lì vicino, per cui insomma una storia d'amore, di libertà, poi con questa chitarra di Robert Fripp veramente insomma iconica, e questa voce che tende a crescere all'interno della stessa canzone. Benvenuti dunque, buon pomeriggio a tutti e a tutte, un saluto da Barbara Rizzi, oggi vi accompagneremo sino alle ore 18 come in ogni puntata di pomeriggio ore 4. Tante novità musicali, però ovviamente anche dei classici come questo che vale sempre la pena di riascoltare, e oggi anche un ospite, perché attorno alle ore 17 ci sarà il Pasta, ossia Davide Piva degli Amari, band tra l'altro del Friuli Venezia Giulia, però conosciuta a livello nazionale, che ritorna dopo 9 anni di assenza discografica, e lo fa con Finta di Niente, questo disco che oggi ascolteremo dalle 17 alle 17:30 e ce lo faremo raccontare proprio da Davide. Però allora io saluto intanto Davorin Lovrecic, che oggi sta curando la parte tecnica della nostra trasmissione. Allora fai partire la prossima canzone, che c'ha un intro, se ricordo bene, anche piuttosto lunghetta, e esce questa collaborazione sorprendente, i Fontaines D.C. assieme a Rosalia, e tra l'altro tra pochi giorni esce proprio l'album nuovo dei Fontaines. Che dire, una delle prime volte che sento i Fontaines D.C. ospitare un'altra voce all'interno del loro album. Qua siamo in territori così un pochino oscuri, un pochino alla Nick Cave, oserei dire. Where is Gone? Ci risentiamo qui su Radio Capodistria.

0: Where is Gone, Fontaines DC assieme a Rosalia, un altro singolo dal nuovo album dei Fontaines che uscirà venerdì prossimo, canzone invece che è uscita lunedì sera, collaborazione molto molto interessante, soprattutto un incontro particolare tra il post-punk dei Fontaines e la voce di Rosalia, una canzone malinconica, ecco, sembra quasi che ci si interroghi un po' su quello che scompare, su quello che si perde lungo la strada e sul desiderio di ritrovare qualcosa che forse non c'è più, ecco, per cui un'atmosfera sospesa molto molto molto cinematografica, molto differente questa canzone rispetto magari a quelle così un pochino più ruvide a cui Fontaines DC ci hanno abituato, diciamo, soprattutto nei loro primi lavori. Allora, benvenuti dunque, ben sintonizzati, o saluto anche coloro i quali ci risentono o preferiscono ascoltarci di notte quando siamo in replica da mezzanotte alle 2, pomeriggio alle 4, lo ricordo, la trasmissione musicale principale di Radio Capodistria, la trovate in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì e ogni giorno trovate un conduttore differente e per cui anche una musica differente, ecco, e solitamente al mercoledì trovate me. Allora, proseguiamo, abbiamo un po' di novità oltre alle canzoni insomma mitiche dal passato che anche oggi vi presenteremo, e questa canzone è uscita ieri 13 di ottobre, giorno in cui è ritornata Cristina Donà, per cui pensiamo ad una cantautrice italiana meravigliosa, attiva praticamente dalla metà degli anni 90, ecco, lei è ritornata dopo 5 anni dal suo ultimo album, si intitola Possibili Superstiti, si parla in questo caso di due persone che cercano di sopravvivere, diciamo così, alle proprie ferite, e si dice anche che c'è questo nuovo album di Cristina Donà che dovrebbe uscire alla fine dell'anno. Allora andiamo a vedere e a sentire più che altro com'è questa nuova canzone, ce la sentiamo, Cristina Donà.
1: Una lampada si spegne per fare spazio al buio, che arriverà nel mezzo

nuova canzone di Cristina Donà uscita proprio ieri, possibili superstiti, una Cristina Donà che sceglie in questo caso la delicatezza, questa voce quasi sussurrata e questo andamento che richiama un pochino anche quello di una Nina Nanna e indubbiamente anche un contrasto tra quella che poi è la canzone, quella che poi è la parte sonora della canzone e quello che invece lei racconta in possibili superstiti. Benvenuti dunque, ben sintonizzati. Allora, dicevamo, abbiamo un po' di novità ovviamente da proporvi oggi nel nostro pomeriggio, però anche qualche classico dal passato, oltre al momento approfondimento Amari che appunto sarà più o meno attorno alle ore 17. Allora, rimaniamo ancora in Italia con un'altra cantautrice dalla personalità molto forte che è Levante. Ha pubblicato una canzone nuova venerdì scorso che si intitola Ruggine, parola che insomma diciamo così un pochino evoca anche il tempo che passa, no? Beh, la ruggine è anche quello che resiste, però quello che non vorresti resistesse poi effettivamente nelle cose. Lei ovviamente è sempre molto brava a trasformare fragilità, contraddizioni, sentimenti canzoni pop e lo fa ovviamente con questa scrittura che è piuttosto riconoscibile. Allora, facciamo partire la nuova canzone Ruggine e ce la sentiamo, la nuova di Levante qui a pomeriggio ore 4.

si intitola Ruggine, la nuova canzone di Levante, atmosfere un pochino post-punk, indubbiamente molto diverse rispetto al tormentone assieme a Serena Brancale, insomma, della scorsa estate. Tra l'altro noto con piacere che come si leggono gli autori di questa canzone, si legge soltanto il nome, appunto, di Levante, per cui insomma la canzone è scritta soltanto da lei, perché molto spesso quando leggiamo gli autori delle canzoni italiane inizia a vedere veramente 15, 16 nomi, se non di più. Allora, cambiamo decisamente atmosfera, andiamo in Canada, anche se non so se abiti ancora in Canada, ecco. Comunque sta per tornare Grimes, parliamo di questa artista molto, oserei dire, visionaria, ecco, indubbiamente fa una musica molto futuristica. Lei ha annunciato che dopo 6 anni esce finalmente l'album nuovo, per cui album tra intelligenza artificiale, tecnologia, scenari distopici. Non c'è ancora una data ufficiale, va detto che appunto lei non era molto attiva musicalmente parlando, però insomma ci ha avuto anche il suo da fare, ecco, perché di lei si è parlato negli ultimi anni anche per la sua relazione con Elon Musk. Cioè che a me sembra veramente due persone da due mondi totalmente diversi, mi sono chiesta ma cosa c'entrano. Comunque lei ha avuto 3 figli e con Elon Musk ha precisato insomma che nell'album non conterranno canzoni dedicate all'ex compagno, però se ne parlò soprattutto per i nomi assurdi che hanno deciso per i bimbi, ecco, per cui il primo non saprei neanche pronunciarlo, forse il terzo Technomechanicus. Chissà poi effettivamente insomma se li hanno registrati con questi nomi, se li hanno cambiati, ecco. Comunque noi approfittiamo per fare un salto indietro nel 2012, quando uscì una delle sue canzoni più belle, forse la più famosa, che è Oblivion, ed è un pezzo con questo ritmo elettronico veramente irresistibile, con questa melodia che sembra quasi giocosa, però si parla di una storia che in effetti non ha nulla di divertente, ecco. Lei ha raccontato di aver scritto questa canzone dopo aver subito un'aggressione che l'aveva portata ad avere paura di camminare da sola di notte. Ecco, questo pezzo, cioè, in realtà poi letto in questo modo potrebbe così trasmettere un po' d'ansia, ecco, l'ansia del camminare da sola di notte, per l'appunto, cioè sicuramente sono una paura più legata poi al mondo femminile che a quello maschile forse. Ecco, comunque andiamo a sentircela, Grimes, questa è Oblivion e ce la sentiamo qui a PO4.

0: Ogni venerdì alle 10.30 i temi di politica e attualità della settimana a
1: Il Vaso di Pandora. Oh yeah!
0: Con Stefano Lusa e Andrea Effe.

0: Aggiornamento con le notizie flash delle 16:30. Klemen Bošnjančič, deputato del Movimento Libertà, ha ufficializzato la propria candidatura alla carica di sindaco di Lubiana, presentando anche le liste per il Consiglio Comunale e per i consigli delle circoscrizioni cittadine. «Mi presento a questa competizione per vincere», ha dichiarato, spiegando di voler aprire un nuovo capitolo per la capitale slovena. Bošnjančič ha riconosciuto i progressi compiuti da Lubiana negli ultimi 20 anni sotto la guida dell'attuale sindaco Zoran Janković, sottolineando tuttavia la necessità di un nuovo approccio alla gestione della città con una diversa visione dello sviluppo e nuove priorità. Il Consiglio Comunale di Ancarano ha limitato gli affitti a breve termine degli appartamenti a 180 giorni all'anno. Il Comune ha così agito diversamente rispetto alle altre 3 municipalità dell'Istria slovena, poiché Capodistria, Isola e Pirano hanno consentito l'affitto fino a 270 giorni, ovvero il massimo limite legale. Il limite di 180 giorni a partire dal 1 gennaio 2027 si applicherà a ciascun appartamento, indipendentemente dallo status del fornitore, e comprenderà affittacamere privati, imprenditori autonomi e società commerciali. La direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, ha invitato i paesi ad agire per risanare la situazione fiscale. I rendimenti dei titoli di Stato stanno aumentando rapidamente e crescono contemporaneamente anche le pressioni sui governi affinché contengano il debito crescente, ha detto. Apportate le correzioni urgenti alla vostra casa fiscale prima che le crepe si allarghino, ha dichiarato ancora Georgieva durante l'assemblea annuale dell'FMI e della Banca Mondiale a Bangkok. Secondo le sue parole, ora è il tempo di aumentare le entrate, razionalizzare le spese e migliorare la gestione delle finanze pubbliche. A causa delle gravi ferite riportate ad agosto durante il vasto incendio nella zona di Omiš, al Missa, nell'ospedale di Spalato, è deceduto oggi un uomo di 70 anni. Lo ha riferito l'agenzia di stampa croata Hina. Si tratta della 5ª vittima del rogo, nel quale sono rimaste ferite più di 40 persone. Nel reparto di terapia intensiva del centro clinico di Spalato è intanto ancora ricoverata una paziente. Le sue condizioni di salute sono stabili, afferma l'ospedale. Le cause dell'incendio rimangono ancora sconosciute. E per il momento con l'informazione è tutto, appuntamento alle 17:30 con le notizie flash sempre da Radio Capodistria. Buona giornata.
1: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta. Le frequenze di Radio Capodistria.

Lasciamo Cyndi Lauper con Time After Time, grande classico degli anni 80, e ovviamente c'è una coincidenza con il calendario, perché uscì proprio un 14 di ottobre, ma nel 1983, per cui esattamente 43 anni fa usciva negli Stati Uniti il disco She's So Unusual, che fu un album, quello che avrebbe trasformato Cyndi Lauper allora in una grande star internazionale, e questa canzone sarebbe diventata inevitabilmente proprio una delle sue più amate, questa ballata malinconica che parla dell'esserci per qualcuno, no? Di restare accanto a una persona anche quando tutto sembra così un pochino complicarsi, e questo brano è stato anche reinterpretato veramente da tantissimi artisti. Ecco, comunque siamo ritornati nella seconda parte del nostro pomeriggio qui su Radio Capodistria. Ovviamente, se volete metterci in contatto con noi, potete farlo tramite le pagine Facebook di Radio Capodistria, quella ufficiale, però anche Radio Capodistria Musica, che è la pagina della redazione ufficiale della nostra emittente. Allora, e cambiamo un po' genere, sempre rimanendo in tema novità. Questa canzone è uscita lo scorso fine settimana, parliamo della nuova del produttore tedesco Purple Disco Machine, che continua a produrre un'ottima musica dance, mescolando anche del funk, delle sonorità anni 80 molto spesso, e in questo caso ha una super ospite. Lei si chiama Mick, che indubbiamente, insomma, secondo me aggiunge veramente un grande tocco del suo stile in questa canzone. Test My Luck, ce la sentiamo?

Test My Luck, Purple Disco Machine, assieme a Mick, questa Radio Capodistria. Noi proseguiamo ancora un pochino in questo filone sicuramente un po' più dance. Lo facciamo assieme a Madonna, ma lo facciamo anche assieme a Charlie XCX, perché è già da un po' uscita questa versione della canzone di Madonna, Danzeteria, assieme a Charlie XCX, però è una versione secondo me anche piuttosto differente. Comunque Danzeteria After Hours, una rilettura più elettronica, vorrei dire anche un pochino più spigolosa, di questo brano che è contenuto nel disco di Madonna, Confessions, la seconda parte, secondo volume, ecco. Allora, abbiamo già detto che Danzeteria è il nome dello storico locale, club newyorkese, uno dei luoghi allora simbolo della scena underground dei primi anni 80, proprio dove Madonna mosse alcuni dei suoi primi passi musicali, quando ancora nessuno, insomma, si sarebbe immaginato che sarebbe di lì a poco diventata la regina del pop. Cosa interessante è che in questa nuova versione si incontrano comunque due generazioni di club culture, per cui Madonna, che magari lo associamo alla New York degli anni 80, Charlie XCX che porta un pochino anche i ricordi delle sue notti londinesi, della scena elettronica, dell'amicizia assieme a Sophie. Ecco, per cui va detto che il pezzo cambia parecchio in questa versione con Charlie XCX, per cui meno tradizionale per quanto riguarda appunto la musica da disco, più elettronica, un po' più aggressiva, e questi suoni indubbiamente anche un po' più taglienti. Ci porta un po' più verso l'attitudine del rave che piace molto a Charlie XCX, per cui insomma bello sentirle assieme, e ce le sentiamo anche qui su Radio Capodistria.

Danceteria After Hours, Madonna, Charlie XCX, anche loro nel nostro pomeriggio qui su Radio Capodistria. Benvenuti ancora, un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Urizzi assieme a Davorin Lovrecic, oggi alla parte tecnica. Allora, io saluto un collega che ci sta ascoltando da un'altra radio, che dice ti si ascolta sin dall'inizio, sono già in attesa degli Amari che ho già intervistato, bel disco. Ecco, immagino che anche gli Amari si sono all'ascolto, capiranno che è, come dire, il collega misterioso che ci ha scritto adesso, che salutiamo. Ovviamente, insomma, salutiamo anche quelli che ci intercettano dal Friuli Venezia Giulia. Allora, passiamo di nuovo alla musica italiana, pian pianino ci prepariamo appunto agli Amari, che dalle ore 17, anzi uno degli Amari, uno dei tre, mi sto riferendo a Davide Pastapiva, sarà al telefono con noi per presentarci il loro nuovo disco. Allora, cambiamo atmosfera, dopo Madonna, dopo Charlie XCX, andiamo con uno dei nomi interessanti di questo periodo della nuova scena italiana. Allora, va detto che lui era già noto negli ambienti musicali, insomma, concerti con un sacco di gente, ecco, però poi una delle sue canzoni più famose è adesso è distribuita da una major che l'ha mandata alle radio. Allora, lui è Faccia Nuvola, dietro questo nome curioso si nasconde Alessandro Feruda, giovanissimo, del 2002, originario della Valtellina, e lui ha iniziato a fare musica, a sperimentare con l'elettronica durante il lockdown, pare così, insomma, costruendo questo suo universo sonoro molto personale, cioè dell'elettronica molto sognante, un po' di cantautorato, poi quello che c'è in tutti i giovani di quest'ultimo periodo, cioè una certa bella dose di malinconia. Ecco, comunque andiamo a sentirci la canzone, forse tra le sue più famose, Portami a ballare in primavera, e lui è Faccia Nuvola.

Portami a ballare in primavera, faccia nuvola qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio ore 4. Allora saluto un'amica che ha scritto finalmente un po' di musica giovane. In effetti, guardando la playlist, mi sono resa conto che Faccia Nuvola è l'unico ventenne che oggi abbiamo in scaletta. Ah no, c'è anche Arlo Parks verso la fine, ecco, perché un'altra ventenne. Mi sa che qua dovremmo a un certo punto farci fare le playlist dai figli, è l'unico modo per avere ventenni forse nella musica che trasmettiamo. Allora andiamo invece in Australia adesso con Tame Impala, il progetto musicale di Kevin Parker, per cui uno dei artisti indubbiamente sono fondamentali, perché in questo periodo, in questi anni, ha contribuito a reinventare il rock psicadelico degli ultimi 15 anni. Allora stavo vedendo, perché ovviamente quando è un artista australiano vederlo dal vivo è insomma piuttosto difficile, ci sono le date in estate in Europa, però tutto lontanissimo: Manchester, Londra, Rotterdam, Parigi, Colonia, in Polonia, in Belgio, Lisbona, insomma difficilissimi da vedere questi Tame Impala. Allora noi andiamo a sentire sempre con uno dei pezzi del loro ultimissimo e bellissimo disco, mi sto riferendo proprio a Loser, Loser è il titolo appunto della canzone. E poi che facciamo? Ancora un pezzo? Subito Amari? Non lo so, lo scopriremo tra poco.

Loser, Tame Impala, Radio Capodistria. Allora, ancora il tempo per una canzone, poi ritorniamo subito dopo viaggiando, subito con una canzone dal nuovo disco degli Amari, che appunto saranno al telefono con noi. Allora, ultimo pezzo, ci prepariamo un po' al dopo, andando a sentire qualcosa dei Cani. E che c'entrano? Beh, in effetti sono due generazioni molto differenti dell'indie italiano, sono venuti comunque in periodi un po' diversi. E però si potrebbe dire, secondo me, che gli Amari, che hanno cominciato un po' prima, hanno cominciato a sperimentare tra hip hop, elettronica, pop, quando allora l'indie italiano era ancora molto differente, no? Era un po' più chitarroso, ad esempio, e in un certo qual modo potremmo dire che forse hanno anche contribuito a preparare quel terreno per quella libertà musicale che poi abbiamo trovato successivamente nei Cani. Allora io vado direttamente con il primo disco dei Cani, che secondo me forse rimane anche il mio disco preferito. Era Sorprendente album d'esordio dei Cani, e c'era Le coppie, questo pezzo che ho avuto il piacere di sentire dal vivo a Sex Unplugged di recente. Ci risentiamo, i Cani.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, incidente risolto, permangono code per traffico intenso tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. Spostiamoci sulla tangenziale di Mestre, qui vengono segnalate code tra la rotatoria della Miranese e Marghera in direzione Padova. E sempre sulla tangenziale di Mestre vi anticipiamo che per lavori nelle notti di giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 5:30, verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese per chi proviene da Trieste. Uscita consigliata a Marghera. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A tutti i parchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta. Le frequenze di Radio Capodistria.

0: Ma che meraviglia questa canzone dal disco degli Amari. Gli Atomi del Mare e sono tornati gli Amari, una delle band indubbiamente sono anche più imprevedibili della scena indipendente italiana. Sono passati 9 anni da quando hanno pubblicato Polverone e il gruppo è ritornato proprio in questo periodo pubblicando Finta di Niente. Nuovo album, arrivato credo più o meno anche dopo 25 anni della loro storia, una storia anche di trasformazioni, di sperimentazioni, e noi dovremo avere al telefono proprio Davide Piva, ossia il Pasta, che salutiamo e che ringraziamo per essere assieme a noi questa Radio Capodistria qui a Pio 4. Davide, buongiorno. Ciao, buon pomeriggio.
1: Buongiorno, buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: Ciao, come stai? Come va?
1: Bene, bene, sono emozionato, come ti dicevo prima, fuori onda, perché insomma i feedback di questo nuovo disco sono positivi, visto che a parte Enrico della Tempesta e pochi altri, nessuno l'aveva ancora sentito, eravamo anche curiosi noi, no, di sapere che tipo di risposta sarebbe arrivata.
0: Ma senti, Finta di Niente, no? Questa è un'espressione che dice un po' di cose di solito, anche differente, no? Quando uno vuole ignorare un problema, vuole nascondere, non so, una difficoltà, però anche trovare un modo magari di andare avanti nonostante tutto, vabbè, insomma, facciamo finta di niente. E voi di che cosa fate finta di niente?
1: Ma di tantissime cose. Il titolo è, ovviamente si presta a varie interpretazioni, come molti dei titoli che ci piace inventare, insomma ci piace giocare con le parole. Nel nostro caso sicuramente abbiamo fatto finta che tutto il mondo non esistesse per riuscire a concentrarci su questo disco, per riuscire a chiuderlo, insomma a creare qualcosa che fosse valido e significativo, perlomeno in primis per noi. E abbiamo fatto finta di niente del fatto che erano 9 anni che non suonavamo, che non uscivamo con un disco, e in tanti ci stavano appunto dando per defunti.
0: Infatti.
1: E invece siamo qua.
0: Ma eravate semplicemente in una pausa oppure non lo so, c'è stato il momento in cui avete pensato che magari quella storia potesse essere finita?
1: No, finita no, perché comunque noi abbiamo sempre visto gli Amari come una sorta di nostro diario delle nostre esistenze, se vuoi anche condivise, quindi insomma litigato non si aveva litigato, non c'era nessun reale motivo per sciogliersi, la voglia di fare musica c'era ancora, però sicuramente volevamo fare qualcosa di diverso, ma non sapevamo che cosa, tant'è che ci abbiamo messo 9 anni, sono stati anni di sperimentazioni, tentativi, a volte riusciti, a volte falliti. E pian piano siamo riusciti a vedere una luce in fondo al tunnel, o a vedere che insomma la cosa a cui stavamo lavorando stava prendendo forma ed era un disco, ma è stato un processo molto lungo, questo indubbiamente, anche perché ha avuto varie battute d'arresto in cui non riuscivamo a capire, non so come dire, che direzione prendere. Quindi no, non siamo stati con le mani in mano, questo sicuramente no.
0: Ecco, e poi che cosa è successo? Che, come dire, c'è stata diciamo una svolta a un certo punto in questi 9 anni?
1: Ma sono usciti un paio di demo che poi sono diventate canzoni in questo album, che abbiamo, come dire, fatto un passo indietro, li abbiamo guardati, ci siamo resi conto che erano validi, perlomeno per noi, e questo sicuramente ci ha dato l'energia per riuscire a impegnarci a chiudere il disco. E sicuramente un'altra parte difficile è stato reinventare le musiche con un approccio completamente diverso dal solito, da quello che abbiamo usato la maggior parte delle volte nei dischi precedenti, e questo ha portato via tantissimo tempo semplicemente per riconoscere il materiale sonoro che avevamo sotto mano e per capire non solo di cosa parlare, di cosa cantare, ma anche come. È stata abbastanza una sfida.
0: Ecco, ma il disco poi fondamentalmente è stato scritto da te e da Dario?
1: I testi sì.
0: Sì.
1: Diciamo che ognuno scrive per sé, passami il termine.
0: Certo.
1: E poi facciamo da, in questo disco abbiamo fatto da correttori di bozze uno dell'altro.
0: Ok.
1: No? Quindi ognuno ha rimaneggiato e sistemato e aiutato i testi dell'altro a infilarsi nella maniera giusta sulla musica. La maggior parte delle musiche invece nascono da dei piccoli loop, delle piccole idee da parte mia o da parte di Dario. In questo caso, invece, nel caso di questo disco, sono state tutte rimaneggiate, ma mi sento di dirti anche trasfigurate, dal Cero Francesco, il nostro bassista, che in questo disco non ha fatto il bassista, o quantomeno l'ha fatto molto meno del solito, e ha suonato i sintetizzatori, i famosi sintetizzatori modulari, con cui abbiamo creato i suoni abbastanza impalpabili e indefinibili che puoi ascoltare nel disco.
0: Ecco, io tra l'altro ho visto così dei pezzettini anche di un live che avete fatto a Radio Popolare a Milano, e tra l'altro mi ricordo agli ascoltatori che l'11 di dicembre sarete live a Radio Capodistria dallo studio Hendrix. Ecco, e siete in tre, perlomeno vi ho visti in tre, diciamo, in quella situazione così radiofonica, e invece poi dal vivo, cioè andate avanti in trio, come funzionerà prossimamente?
1: Vivo, e anche l'11 dicembre saremo in 5.
0: Oh, che bello!
1: Quindi
0: che onore!
1: Fate spazio in studio.
0: È grandissimo lo studio Hendrix. Guarda, potete venire anche in 20.
1: Ho stalkato le foto, ero curioso.
0: Sì.
1: Siamo in 5 in radio a Milano, anche soprattutto per tre brani, e anche per la grandezza della stanza era impraticabile, anche perché uno dei 5 è un batterista, quindi siamo un po' più ingombranti adesso. Però sì, era sicuramente l'idea di avere di nuovo la batteria live dopo tanti anni, era sicuramente una delle cose sulle quali ci eravamo impuntati, e il destino ha voluto che un batterista si facesse avanti, temerario oltre che bravissimo.
0: Chi è?
1: È Eric Tulissio, batterista qui di Udine, diciamo storico,
0: sì,
1: della vecchia scena, e non che noi siamo giovani, ma insomma tra qualche anno più di noi.
0: Noi siamo giovanissimi,
1: noi siamo giovani,
0: siamo coetanei, ricordiamo.
1: Invecchierà molto presto facendo le date con gli amari.
0: Ok,
1: lo vedrete.
0: Senti, ma così mi incuriosisce magari il momento in cui voi avete finito di registrare il disco, no? E quando immagino vi siete trovati così tutti ad ascoltarlo, no? Dall'inizio alla fine, ecco. E allora, le domande sono due. Allora, innanzitutto, com'è stato? Cioè, Se, come dire, vi è subito piaciuto, eravate felici e orgogliosi, e se anche voi siete di quella dell'idea per cui ogni volta che uno fa l'ultima cosa è sempre la migliore, e cioè se vi siete, come dire, riconosciuti subito in quegli amari che tutti noi conosciamo, o vi siete un pochino anche sorpresi?
1: Allora, comincio al contrario, ti rispondo prima alla seconda.
0: Sì.
1: Ci siamo riconosciuti subito, sicuramente in studio, quando abbiamo registrato le voci definitive, poi sono finite nel disco, e abbiamo capito che eravamo diversi, ma in fondo eravamo sempre noi. E finalmente ascoltare il disco e ascoltare i messaggi che venivano fatti dal fonico in studio rispetto a ascoltarlo a casa propria ci ha fatto l'effetto di stiamo facendo un disco vero, e che rappresenta, come dire, una buona fotografia di quello che siamo noi tre nel 2026, anche se naturalmente non è stato chiuso nel 2026. Per rispondere alla tua prima domanda, ti dico anche che non siamo il tipo di persone che pensano che l'ultima cosa che hanno fatto sia per forza la migliore, tant'è vero che questo disco l'abbiamo anche fatto un pochino decantare, una volta chiuso. Non è che l'abbiamo ascoltato e consumato nelle settimane successive, abbiamo fatto un attimo una pausa per riposare le orecchie e poi l'abbiamo riascoltato. E aggiungo che purtroppo per i musicisti c'è questa fase che è assolutamente poco romantica, che magari uno, insomma, che non registra dischi non se lo immagina, ma tante volte finito il disco non riesci subito ad ascoltarlo godendone, lo ascolti in una maniera analitica in cui sei ancora un po' sospettoso, cerchi gli errori, le cose che si possono ritoccare, e quindi è meglio, appunto, come dicevo prima, lasciare decantare, raffreddare un po' la minestra, anzi il purè di scintilla in questo caso,
0: bellissima,
1: perché altrimenti rischi di rovinartelo. Ma questo è il mio consiglio.
0: Dopo 9 anni, pubblicare un disco, poi c'è la paranoia di come verrà recepito, giudicato sia dal pubblico che dalla stampa.
1: Questo giro non c'è stato. Non che ci sia mai stata più di tanto, nel senso, non è che abbiamo mai fatto i dischi per farci dire bravi. Al massimo per farci dire che strani che siete,
0: certo.
1: Però soprattutto dopo 9 anni in cui siamo comunque stati un po' fuori dai giri, scene cambiate, i locali sono cambiati, i gruppi sono cambiati,
0: le radio alcune hanno chiuso, le riviste musicali anche,
1: tutto lo scenario, sì. No? Anche il modo di ascoltare la musica ancora più orientato verso lo streaming, sono cambiate tantissime cose. Abbiamo fatto in un certo senso tabula rasa, non ci siamo basati su quello che magari la gente o chi si ricorda di noi poteva aspettarsi, l'abbiamo fatto perché ci andava di farlo, sperando che magari qualcuno lo capisse, tutto qua.
0: Allora noi andiamo a sentirci una canzone adesso. La prima, ricordo che appunto Gli Atomi del Mare, immagino sia una di quelle canzoni di cui Dario forse ha scritto il testo e tu hai fatto il correttore di bozze.
1: Assolutamente.
0: Poi, sono uno dei pezzi in cui nel vostro modo si parla di paternità. Ho letto un'intervista dove qualcuno ti ha chiesto: ma tu che cosa hai fatto negli ultimi anni? E tu mi hai detto: ho portato a spasso il cane. Ecco. Per cui ho scelto quella, e questa immagino sia il pezzo, come dire, forse un pezzo, come dire, dal punto di vista dei testi più tuo rispetto a quello del Pasta di Dariella,
1: sì,
0: che abbiamo già sentito.
1: Sì, abbiamo, come dicevi prima, abbiamo fatto da correttore di bozze l'uno dell'altro, anche da incoraggiatore di bozze, nel senso che magari Atomi del Mare era un testo molto intimo che Dario si faceva, scrupoli, no? Trasformarlo in una canzone, perché lo sentiva molto così, molto denso,
0: è intimo
1: e molto personale. E per motivi diversi, quando io ho proposto il testo di Siamo Pari, l'ho proposto dicendo: ah sì, poi ci sarebbe anche questa cavolata che ho scritto, ma te lo leggo così, ma ero un po' convinto che sarebbe finito nel cestino. Invece in quel caso è stato capito, come è stato capito Porto a spasso il cane, che faccio uno spoiler, e io non ho un cane, quindi c'è questo colpo di scena.
0: Come? Ok. Allora noi ce la sentiamo adesso, Porta a spasso il cane, appunto grazie dello spoiler, e tu ci attendi in linea questi 2 minuti, poi così ti chiediamo altre cose.
1: Non scappo, sono qua.
0: Ok, allora ci sentiamo Gli Amari con Porta a spasso il cane e poi Pasta ancora assieme a noi qui su Radio Capodistria.

porta spasso il cane ad annusare le fantasie. Forse l'immaginazione che abbaia cercando attenzione per farsi portare altrove, ma senza guinzaglio. Porta spasso il cane, a lui piace zigzagare al tramonto con la birra in mano, coi pensieri che non sa spiegare. Mi porta a casa il cane, come i martelli dei Pink Floyd sotto i lampioni appena accesi, a cui non mi abituo mai.

0: Ricordo Spasso il cane, Gli amari dal nuovo disco uscito un paio di settimane fa, che oggi stiamo presentando qui col Pasta su Radio Capodistria. Allora vediamo se il Pasta c'è ancora. Pronto?
1: Eccomi.
0: Pronto. Senti, parlando un pochino, diciamo così, forse anche delle varie trasformazioni che voi avete attraversato, no? In 25 anni, da quando fate musica, dall'hip hop all'elettronica, fino a quel pop un po', come dire, storto, che è stato considerato un pop sbagliato, ecco, che è diventato anche un po' il vostro marchio. Io vorrei chiederti, dopo la pubblicazione di questo disco, ecco, che cosa è rimasto intatto secondo te di quello che è poi il vostro modo di fare musica, e invece che cosa sentite che è profondamente cambiato?
1: Ma allora, è rimasto intatto sicuramente parte della formula, diciamo, parte della ricetta, no? Del nostro sound. Il fatto che ci siano delle musiche, se vuoi, appunto, dei miscugli di vari sound, vari generi, varie influenze, quello è sicuramente un nostro marchio di fabbrica. E l'altra cosa è, ti direi, la grande attenzione sui testi e l'impegno che ci mettiamo, insomma, a scrivere. Sono due cose che non abbiamo abbandonato. È cambiato il sound, in questo disco ci sono sicuramente meno chitarre, un disco più elettronico, però questo non vuol dire che magari il prossimo non sarà un disco rock and roll, questo io ancora non lo posso sapere.
0: Certo.
1: E così.
0: Ma voi, quando appunto siete arrivati nella scena italiana, eravate ventenni, cioè tra i 20 e i 30 forse, ecco, no?
1: Sì.
0: Diciamo che è interessante, no? Anche capire un po' come vi siete evoluti, no? Un tempo forse, come dire, quando si è giovani, immagino si scriva anche per voler raccontare quello che si crede di essere o che si vuole diventare un giorno, forse, no? Oggi poi, con tutta l'esperienza accumulata, invece è anche interessante così chiedervi forse che cosa vi spinge ancora a scrivere canzoni, ecco, e se è cambiata poi anche la vostra idea di successo.
1: Ma allora, scrivere canzoni è una cosa che ci viene abbastanza naturale, abbiamo scoperto che ci piace esorcizzare le cose della vita mettendole giù in parole, che poi nel nostro caso diventano musica, melodie, ma potrebbero anche rimanere semplicemente delle note nel telefono. Già l'effetto, come dire, curativo, per quanto mi riguarda, esiste già lì nell'impeto diaristico, no? Dello scrivere. E poi sicuramente l'approccio che noi che ci mettiamo, no? Nel tentare di dire qualcosa che sia per noi significativo, no? Oggi mi è capitato di fare questo discorso semplicemente raccontando del fatto che magari tanti anni fa, ormai, c'è stato un periodo dove facevamo un disco ogni 2 anni, no? E in 2 anni è difficile riuscire a, in maniera anche, se vuoi, automatica, meccanica, no? Partorire delle idee interessanti, delle cose che ritieni anche che valgano la pena di dire, di comunicare. È il motivo per cui questa volta ce ne abbiamo messi 9 di anni, in cui comunque abbiamo scritto tante cose, però per fare 9-10 tracce, che sono i pezzi di questo album, posso dirti che di idee ne abbiamo scartate almeno 70, quindi c'è tanto materiale, sia di testi, sia di musiche, sia di testi e musica assieme, che abbiamo anche a malincuore a volte deciso di scartare, perché non era all'altezza della visione che a un certo punto avevamo davanti.
0: Beh, peccato che non esistano più 45 giri, no? O gli maxi EP, dove si possono mettere anche le cose scartate, no? Che insomma hanno tutta una storia, ma non si fa più.
1: Le B-side,
0: che a volte sono delle cose meravigliose per i fan.
1: Beh, sono d'accordo con te. Ci sono gruppi, insomma, mitici, non so, mi viene ad esempio il Radiohead, che per un lungo periodo hanno fatto tanti singoli con il lato B degli altri pezzi, che poi non finivano dentro agli album, ma che erano delle cose meravigliose, no? Non sta a me dire se i nostri scarti sono meravigliosi o meno, però posso raccontarti che questo effettivamente è forse il primo disco dove abbiamo degli scarti. La maggior parte degli album i pezzi che si iniziava a scrivere, poi si finiva di scriverli e quelli erano i pezzi che finivano dentro al disco. Una volta che si incominciava a cantare sopra un pezzo, il pezzo era avviato, doveva per forza essere pubblicato, doveva per forza essere concluso, anche perché avevamo, come dire, quest'urgenza, avevamo meno tempo a disposizione, no? E al massimo capitava che ne so, come è successo in tanti dischi, ci ritrovavamo con delle musiche sulle quali non sapevamo cosa cantare. Faccio l'esempio, anche in questo disco è successo, Le cose che voglio, Porto a spasso il cane, ma anche Tutto torna, hanno degli elementi melodici o comunque l'input iniziale che arriva dagli scarti del disco precedente. Quando abbiamo lavorato nel 2017-16 a quel punto,
0: Polverone.
1: A Polverone, avevamo queste musiche che però non sapevamo cosa farcene, tristemente, no? Fortunatamente però l'abbiamo conservata in un hard disk e a distanza di anni abbiamo detto ci piacciono ancora, vediamo se riusciamo a trovare un testo adeguato, e fortunatamente l'abbiamo trovato.
0: Senti, ma poi c'è il rapporto con La Tempesta, che per voi credo sia nuovo, no? La Tempesta ha avuto un ruolo importante nella storia musicale indipendente italiana degli ultimi anni, ecco, però voi non ci collaboravate, però immagino, insomma, cioè, comunque si è friulani, Friuli Venezia Giulia ci si conosce tutti, per cui immagino che Toffolo, certo, e Enrico li conoscevate, ecco, come certo, è avvenuto, certo, tutto? Certo.
1: Ma come dici tu, ci conoscevamo da tanto tempo, dagli anni dell'università, ti direi ancora.
0: Ah beh, certo, Enrico.
1: Sì, con Enrico a Trieste e negli anni successivi anche con Davide, ci si è sempre incrociati in giro per concerti e situazioni musicali, soprattutto anche qui in zona, ma non abbiamo mai avuto, come dire, l'idea di collaborare, anche perché noi ai tempi avevamo la nostra etichetta Rhythmaker Records, e quindi c'era sempre un rapporto di stima, spero reciproca, però appunto non c'è mai stata l'occasione. Questo disco invece era un po' più Tempesta del nostro solito, quindi è stata l'etichetta sulla quale abbiamo puntato da subito, perché trovavamo che poteva avere il sound giusto per La Tempesta. E basta, ci siamo visti in una trattoria sopra Maniago e abbiamo sancito questo patto fra conterranei, tra pordenonesi e udinesi.
0: Ok, beh, mi sembra un bel patto. Allora, senti, noi facciamo andare il terzo pezzo, per cui ti salutiamo per non togliere momenti alla musica, che abbiamo il GR che, come dire, sta per arrivare. Ecco, però, che dire, io ricordo che il disco è uscito anche in vinile, per cui secondo me, attenzione, cosa importante questa.
1: Esatto.
0: Do a tutti appuntamento, segnatevi l'11 di dicembre, perché gli amari arrivano nel nostro studio Hendrix, per cui ci sarà un'ora assieme a loro tra concerti, concerto, insomma, chiacchiere, intervista. Ringrazio il Pasta per essere stato assieme a noi qui su Radio Capodistria. Abbiamo scelto Tutto torna, questa volta l'ho scelto io il pezzo, e insomma, per cui mi hai dato l'ok, per cui va bene.
1: Assolutamente sì, benissimo, ottima scelta.
0: È stato difficile scegliere oggi. Allora, senti, la facciamo partire così lentamente già da sotto. Grazie a Davide, Davide Pasta di Liamari, e ci si rivede, anzi ci si vede l'11 di dicembre su Radio Capodistria.
1: Oh yes, saluti a tutti, ciao.
0: Saluti anche a tutti voi, a presto.

0: 7.30. La Commissione elettorale nazionale ha respinto le accuse sulla regolarità dello svolgimento del referendum di domenica scorsa, mettendo in guardia dal rischio di compromettere la fiducia dei cittadini nel processo democratico. In una nota, il Presidente e la maggioranza dei membri dell'organismo sottolineano l'importanza di rispettare l'indipendenza delle istituzioni incaricate di garantire la regolarità e l'imparzialità delle consultazioni elettorali e referendarie. La Commissione riconosce l'importanza del controllo pubblico e del dibattito critico, ma invita a distinguere tra segnalazioni fondate di possibili irregolarità e accuse prive di riscontri, soprattutto quando riguardano risultati parziali e non ufficiali. Data la complessità delle operazioni di voto e scrutinio, non è possibile escludere del tutto eventuali errori. Proprio per questo, sottolinea l'organismo, la legge prevede diversi livelli di controllo e strumenti di ricorso. La Commissione ribadisce infine che singoli errori non possono essere automaticamente interpretati come irregolarità sistemiche o tentativi deliberati di alterare il risultato elettorale, assicurando che tutte le contestazioni concrete saranno esaminate sulla base di fatti verificabili e nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità. La Commissione della Camera di Stato per la Difesa ha preso atto dei documenti di bilancio del Ministero della Difesa per gli anni 2027 e 2028. La proposta di modifica del bilancio per il prossimo anno prevede oltre 1,9 miliardi di euro per il settore, ovvero oltre 362 milioni di euro in più rispetto al bilancio già approvato. Per il 2028, invece, la proposta di bilancio prevede 2,2 miliardi di euro per la difesa. La maggior parte del denaro sarà assegnata allo Stato Maggiore dell'Esercito sloveno. Gli altri fondi saranno invece destinati agli investimenti, alla ricerca e allo sviluppo. La polizia ha presentato la scorsa settimana alla procura una denuncia penale nei confronti di 3 persone sospettate di aver manipolato una gara d'appalto per l'acquisto di attrezzature informatiche, causando allo Stato un danno stimato in 5,3 milioni di euro. Secondo indiscrezioni dell'agenzia STA, il caso riguarda l'acquisto di 13.000 computer portatili, effettuato quando il Ministero per la Trasformazione Digitale era guidato da Emilia Stoimenova-Duch. Secondo l'Ufficio Nazionale Investigativo, la gara sarebbe stata predisposta in modo da favorire determinati fornitori, con la complicità di 10 persone legate a diverse società slovene e straniere. L'acquisto aveva suscitato forti polemiche per i presunti sprechi e i ritardi nella distribuzione dei dispositivi, destinati anche agli studenti provenienti da famiglie economicamente svantaggiate. Nel corso dell'Assemblea annuale a Bangkok, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale hanno presentato un quadro di misure per combattere le truffe online nei servizi finanziari digitali. Il piano si basa su 5 pilastri e contiene linee guida per affrontare in modo più efficace questa forma di criminalità sempre più diffusa. Il piano di Bangkok, preparato dalle 2 istituzioni finanziarie internazionali in collaborazione con la Banca Centrale della Thailandia, offre ai paesi 12 linee guida chiave per prevenire, rilevare e contrastare questo tipo di reati. E per il momento con l'informazione è tutto, appuntamento alle 19.30 con il Giornale della Sera.
1: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta. Le frequenze di Radio Capodistria.

ragazzi, eccoci anche nell'ultima parte di Pomeriggio alle 4 con la musica dei Disclosure, di questo duo formato da due fratelli, Guy e Howard Lawrence, duo che esordì giovanissimo proprio il 14 di ottobre del 2012 è proprio con Lech questa canzone. Loro iniziarono a fare musica proprio da giovanissimi, nell'anno successivo, poi nel 2013 pubblicarono il loro album d'esordio, Seattle, che poi era un disco veramente molto interessante, soprattutto insomma per quel periodo, perché mescolava house, garage britannico, soul pop, diventando anche un lavoro molto molto influente. Dettaglio da non tralasciare: la voce che sentiamo in questo pezzo è quella di Sam Smith, che allora era praticamente sconosciuto ed era anche lui giovanissimo, poco più che ventenne. Ecco, praticamente esordirono con questa canzone sia Disclosure che anche Sam Smith. Allora, e che dire? No, per me questo fu un disco veramente bellissimo, per cui quasi quasi andiamo anche con un'altra canzone. Lo facciamo sentire anche in un'altra traccia, per l'appunto. C'erano molti featuring anche di cantanti e artisti, che poi diventarono famosi di lì a poco, come ad esempio Eliza Doolittle. Ecco, lei cantò questa canzone che è You and Me, di cui vennero veramente pubblicati tantissimi remix, anche molto molto molto belli, però noi rimaniamo sulla versione originale, quella del disco You and Me, Disclosure, assieme a Eliza Doolittle.

Lasciamo anche la musica di Disclosure assieme a Eliza Doolittle, questa era You and Me. Allora, un po' di saluti, ad esempio a Michela che ci ha scritto, e anche a Mauro che ci ha scritto e che salutiamo, che ci sta raccontando che praticamente gli è stata affidata una gattina. Lui non ha minimamente, come dire, immagino, dimestichezza con nessun tipo di animale domestico, però a quanto pare la gattina fa un sacco di fusa. Vabbè, va, insomma, in bocca al lupo. Allora, noi proseguiamo, ovviamente se volete continuare anche a contattarci, a raccontarci qualcosa, a scriverci, c'è la pagina Facebook Radio Capodistria Musica. E, prossimo pezzo, rimaniamo sempre un pochino nella house, però house che effettivamente magari sentendo i Disclosure, sentendo Peggy Goo, capiamo anche che è un genere che ha sempre continuato a reinventarsi, contaminandosi con genere, anche con culture differenti, perché nella prossima canzone, come dire, il prossimo pezzo mette assieme la Corea del Sud e la Nigeria, perché da una parte c'è Peggy Goo, DJ, produttrice sudcoreana, però insomma che vive tra Berlino e Londra, anche una delle grandi protagoniste della scena elettronica internazionale, e poi c'è Ayra Starr, che invece è una giovane cantante nigeriana che ha conquistato il pubblico con questo suo mix di afrobeats, pop, R&B, assieme in questa canzone che insomma è stata abbastanza un successo, ecco, devo dire, soprattutto per quanto riguarda questa estate, anzi la scorsa estate, quella passata. Un pezzo che si sente ancora nei club. Human, questo è il titolo del pezzo, e lo facciamo partire, lo facciamo sentire tra le ultime canzoni oggi qui a pomeriggio, ore 4.

Peggy Gou qui su Radio Capodistria con il suo nuovo singolo, e noi abbiamo ancora una manciata di canzoni oggi da sottoporre alla vostra attenzione prima di lasciarvi a sconfinamenti. Allora, ci sono delle novità che riguardano Arlo Parks, questa cantautrice britannica che ha esordito un paio d'anni fa, che era veramente giovanissima, cioè è tuttora allora considerata sia una cantautrice britannica ma al tempo stesso anche una poetessa, e poi è arrivato questo suo terzo disco, appunto uscito quest'anno, dove ha virato un pochino anche verso le atmosfere da club, ecco, però senza comunque alla fin fine rinunciare magari anche a quella delicatezza quasi confidenziale a cui ci aveva abituato nei due dischi precedenti. Ecco, e adesso il suo ultimo album è uscito in una versione deluxe che contiene anche i remix della maggior parte delle canzoni, per cui insomma diciamo che queste nuove versioni sono state affidate a altri produttori che hanno reinterpretato, le hanno portate magari anche in territori sonori abbastanza differenti. Ecco, abbiamo scelto quella di Nose I Think, cioè insomma la versione di Night Swimming, firmata da questo produttore elettronico di Los Angeles, conosciuto soprattutto per come dire queste sue atmosfere piuttosto notturne, un pochino anche dark, e ovviamente insomma in questa canzone Night Swimming indubbiamente insomma è la persona giusta, ecco, però devo dire che mi stanno piacendo un po' tutti i remix, li sto ascoltando, ma non c'è ancora quello che ho trovato, che insomma ho pensato comunque meglio della canzone, no, ecco, tuttora per me rimangono migliori le versioni originarie delle canzoni, appunto del disco di Arlo Parks. Però facciamo partire questa Night Swimming, remix dicevamo di Nose I Think, e noi ce la sentiamo, Arlo Parks qui a Radio Capodistria, pomeriggio alle 4.

Il remix di Night Swimming di Arlo Parks, contenuto nella nuova versione del suo ultimo e nuovo lavoro. Mi sa che siamo arrivati al momento dei saluti, eh? Io ringrazio Davorin Lovricic, che oggi si è occupato della parte tecnica della trasmissione. E allora, prossima canzone, così come anche il pezzo che abbiamo appena ascoltato, ci rimanda un pochino al Picnic Electronique, che è la nostra fascia musicale notturna, martedì e domenica notte alle 23, dedicata alla musica elettronica, più o meno a queste sonorità. E dunque vi presento un artista che mi è piaciuta molto, che mi piace molto, che troverete, che trovate spesso nel Picnic, che è John Glasher, nome che potrebbe trarre in inganno. È una donna, è una rapper, poetessa, produttrice londinese. Diciamo un po', insomma, i territori musicali sono un po' anche gli stessi anche di Arlo Parks. Lei è di origini, di genitori giamaicani, tra l'altro. Ecco, allora, musica difficilissima da incasellare. Ecco, potrebbe essere una sorta di congiunzione tra Arlo Parks e Little Sims. Lei mescola hip hop sperimentale, elettronica, ambient, qualche suggestione post-punk, e ha un modo di cantare, o meglio di rappare, molto particolare, quasi distaccato, ecco, un po' ipnotico, come se stesse raccontando, diciamo, così, fatti suoi ad alta voce. E è ritornata con una nuova canzone uscita proprio l'8 di ottobre, per cui anche un pezzo splendido. Allora la facciamo partire e salutiamo gli ascoltatori. Per quanto mi riguarda, l'appuntamento è venerdì mattina a Calle alle 10 con Radio Date. Un saluto da Barbara Lorizzi, questa è Lights e lei è John Glasher. Ciao a tutti.

0: planet's lights.
1: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacchio, sono qui per, I don't know, for, yeah. Oh yes, yes, indeed, yeah. To Boost Maria Show, si chiama London Calling, e vanno ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it, bye.
2: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18, in replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, si registrano code tra Soave e Verona Est in direzione Milano. Spostiamoci sulla tangenziale di Mestre, qui code per traffico intenso tra il Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste e tra la rotatoria della Milanese e Marghera sulla carreggiata opposta. Vi informiamo che sulla A4 dalle 20 di giovedì 15 fino alle 20 di domenica 18 ottobre sarà chiusa l'area di servizio di Limenella Ovest, localizzata tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano, in direzione Milano. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto!

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra!

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Tommaso Vinoni alla console. Un contenitore di storia, di cultura, di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti ci fermiamo a Trieste, ma lo facciamo attraverso una lingua che è molto più di un semplice modo di parlare. È una forma di memoria, un deposito di storie, sentimenti, ironie e persino di indignazione. Una lingua capace di raccontare una città intera partendo da una piccola vicenda quotidiana, da un ricordo di famiglia o da una frase ascoltata al tavolo di un'osteria. Il nostro ospite è Ezio Giust, autore di El Poeta, un volume di 311 pagine pubblicato da Hammer Editori, che raccoglie una parte significativa della sua produzione poetica, in gran parte, anzi tutta, scritta in dialetto triestino, come dopo ci racconterà. Ezio Giust è un autore che alla poesia è arrivato anche attraverso un percorso di studio personale ed autodidatta, approfondendo la storia del dialetto, le sue parole, le etimologie e l'opera di chi lo ha preceduto. Un lavoro rigoroso che si affianca alla capacità di osservare la realtà con ironia, tenerezza e, quando serve, con una voce decisamente critica. Con lui proveremo a capire come nasce una poesia in dialetto, che cosa significa custodire una lingua e come si possa raccontare il mondo attraverso le parole di casa. E naturalmente lasceremo spazio ai versi, perché una poesia, prima ancora di essere spiegata, merita ovviamente di essere ascoltata. E quindi benvenuto a Sconfinamenti, Ezio Giust.
1: Grazie, buon ascolto.
0: Parliamo innanzitutto di lei. Chi è Ezio Giust? Una storia.
1: Ezio Giust nasce a Trieste nel 49, il 20 settembre. Vive la sua infanzia attraverso proprio l'ascolto, la visione della vita vera e propria, in quanto il padre e la madre gestivano una osteria, trattoria. All'epoca si chiamava Piazza Scorcole, via Rittmeyer, e lì comincia a muovere i suoi primi passi da giovane, da adolescente, e a un certo punto c'è l'illuminazione, nasce quando incontra un poeta che era classico frequentatore della zona, il poeta Guido Sambo, il quale per la prima volta mi conosce, sentendo così, stavo leggendo ad un cliente una mia poesia. Io non ero molto, come dire, propenso a leggere agli altri, però questo signore era sempre gentile, sapeva di questa mia vena, e nel frattempo Guido Sambo, che era lì seduto, sornione, sentì questa poesia e poco dopo mi chiamò in disparte e mi disse la frase: "Mulo, se capissi che te ha qualcosa dentro di dir, cerca di coltivar e te dago tre consigli". Questi sono i consigli che mi ricordo ancora adesso, sono passati più di 60 anni. Studia, studia e studia. Ah. Nel senso che da lì mi ha fatto capire che per poter scrivere, per poter ambire ad un dialetto, e poi spiegherò la differenza, per poter ambire ad un dialetto colto, usiamo questo termine, è importante farsi una conoscenza. Ovviamente conoscere gli altri poeti, gli altri autori in dialetto, ma anche attraverso, esempio, dizionari, testi di storia. E io questo ho fatto. Una volta non c'era internet e tutte le cose si apprendevano attraverso la biblioteca civica, altri siti, librerie particolari, eccetera. E così pian pianino, lentamente ma inesorabilmente, sono andato avanti e mi sono sempre, come dicevi tu, in maniera autodidatta, creato questa scorza che porto ancora avanti, porto ancora tuttora addosso. Lì, appunto, grazie a questo Guido Sambo, ho incominciato a conoscere i vari poeti, e la cosa che mi ha ancora adesso, se penso, la grande meraviglia, che si possono dire e trasmettere, ma soprattutto raccontare, sentimenti anche nell'idioma, come lo chiamo io, dell'autobus o del negozio. Perché io pensavo che il dialetto fosse solo, come dire, ristretto in un ambito di conversazione, di amicizia, eccetera. E quando ho capito da questo Guido Sambo che in realtà si possono dire certe cose anche di un certo livello con l'espressione dell'idioma materno, allora questo mi ha fatto un po', come dire, creato come la molla, una scintilla che mi ha fatto poi in seguito da sprone per continuare i miei studi, le mie ricerche. Nascono le mie prime, diciamo, timide poesie, che mi fanno adesso, a distanza di tanti anni, tenerezza, però evidentemente Guido Sambo ha ragione, che c'era qualcosa dentro, che poi con gli anni, l'esperienza, poi il lavoro, lavorando poi da lì, finito gli studi come perito edile, ho fatto il volta, sono andato a lavorare in fabbrica macchine, poi grandi motori, e lì sono entrato in un secondo mondo, non soltanto quello così delle osterie, delle persone che così frequentavano, ma anche e soprattutto di operai, impiegati, ingegneri, laureati, quindi mi si è aperto un altro mondo, e quindi il mio ventaglio, chiamiamolo così, espressivo è maturato anche in questo ambito.
0: La lingua dell'autobus è bellissima come espressione.
1: Sì, io uso dire questa.
0: Sì, è vero, rende
1: non sì, anche perché, migliore. Scusami se ti interrompo, perché c'è una sottile ma fondamentale differenza tra quello che noi usiamo chiamare vernacolo.
0: Sì, infatti una delle domande che avrei fatto successivamente, e ci ritorniamo.
1: Sì.
0: Tornando appunto alla sua formazione, diciamo così, autodidatta, però ha anche studiato altri poeti.
1: Incominciando con Virgilio Giotti, ma poi anche e soprattutto il grande Giglio Padovan, che fu forse il primo che nella fine Ottocento mise nero su bianco la parlata, diciamo così, magari più borghese del triestino, che si stava lentamente formando. Sappiamo tutti che il dialetto triestino è un dialetto molto giovane, nato lentamente ma inesorabilmente dal periodo di Maria Teresa in avanti, quando la città offriva, col Porto Franco, offriva possibilità di lavoro a persone da ogni dove, Mediterraneo, Europa centrale, eccetera. Quindi questo insieme di persone che arrivavano a Trieste portavano l'esperienza del lavoro, ma portavano la loro lingua, e bisognava trovare un minimo comune multiplo.
0: La lingua franca.
1: Una lingua franca. E è stato scelto proprio il veneziano coloniale, perché pur essendo Trieste e Venezia sempre come corno in crosa, come si dice qua a Trieste, però comunque la nemica Venezia, però comunque la parlata del popolo era molto più vicino l'idioma veneziano piuttosto che uno stentorio tedesco o cose del genere, per cui qui in città è prevalso sempre il veneziano, che all'epoca era un po' come una lingua franca anche della navigazione,
0: sì,
1: della marineria.
0: Già si parlava in tutta l'Istria, tutta la Dalmazia.
1: Quindi è stato un gioco quasi, anche se è vero che questo passaggio non è stato immediato, ci sono voluti anche decenni.
0: Relativamente breve, ricordiamo.
1: Breve, ma soprattutto per cancellare, usiamo questo termine, il linguaggio friulaneggiante che si usava a Trieste, che veniva chiamato il tergestino, cioè un linguaggio più vicino all'idioma friulano, che in qualche maniera era rimasto più bloccato nella borghesia triestina, le famose 13 casate, no?
0: Sì.
1: È rimasto dentro le mura. Con l'abbattimento delle mura del 1753, Maria Teresa e anni successivi, si leva come una grande barriera, per cui si fondono non soltanto le persone ma anche le parlate, e quindi diventa pian pianino quel tergestino, si va lentamente sgretolando, va svanendo, a beneficio di un veneziano più più mediterraneo, più conosciuto.
0: Prima di arrivare a leggere la prima delle sue poesie, facciamo riferimento, l'ho anche spiegato poco fa, all'osteria di famiglia.
1: Sì.
0: Dove si trovava questa?
1: L'osteria si trovava
0: cosa c'è adesso,
1: in via Rittmeier, la benefattrice via Rittmeier, a confluenza praticamente da uno che scendeva da via Commerciale, la prima via che trovava tra la via Commerciale e la piazza Scorcola, adesso è cambiato nome, e cominciava la discesa andando verso la via Ude, era via Rittmeier, e lì c'era la trattoria di mio padre, che aveva ereditato, diciamo così, il posto da mio zio, che veniva da Sacile, perché mio padre era originario di Fontana Fredda, quindi Friul Veneto, diciamo, mentre mia madre era friulana. Io sono l'unico, mio fratello è anche nato in quelle zone, io sono l'unico nato a Trieste. Quindi ecco, lì era la zona molto frequentata, e poi era i personaggi importanti, a parte Guido Sambo, il professor Diego De Enriquez. Veniva spessissimo nella trattoria, sì, e per tantissimi anni si fermava anche lì, qualche volta anche per mangiare, eccetera, soprattutto l'ultimo periodo che non era molto florido, ma era in difficoltà economiche. Però io ho conosciuto lui, poi il professor De Vescovi, insomma è stato un mondo non fatto soltanto da operai, come dire, ma anche da gente che frequentava insegnanti, professori in genere, architetti, quindi c'era una miscellanea di persone che mi hanno così in qualche maniera plasmato col loro modo di parlare e con anche le conoscenze.
0: Era molto frequentata, quindi.
1: Sì, all'epoca era molto frequentato, anche perché non è come adesso che la gente si muove solo se, a seconda se trova parcheggio o meno.
0: Sì, chiaramente si girava.
1: Quella volta uno si muoveva indipendentemente. Persone lì in Piazza Scorcola venivano, non so, da San Giacomo, venivano da San Vito. Adesso invece le cose, come vedi,
0: o si abita là, o chiaramente.
1: Certo, quegli stanziali, sì, in qualche maniera.
0: Esatto. Leggiamo una prima poesia. Cosa...
1: Sì, e io, se mi permetti, volevo fare quel distinguo tra vernacolo.
0: Ah, esatto, ecco. Che mi
1: perché
0: stavo già dimenticando.
1: No, perché è una cosa che ci tengo, perché anche nelle scuole ho visto che più di
0: tante volte si usa come sinonimo.
1: Sì, come sinonimo, sì. Allora, innanzitutto una piccola digressione. Noi consideriamo una cosa fondamentale, che i dialetti sono il serbatoio della lingua. Questo non ci piove sopra. Non solo, ma i dialetti non sono soltanto, come dico io, parole, sono anima, sono forza, sono cultura di un mondo ancora vitale con i suoi particolari e caratteristici gusti, sapori, profumi e anche sfumature. E descriverli in italiano si commetterebbe infedeltà, da cui io traggo sempre il discorso che... Il motto famoso traduttore traditore, perché l'idioma materno ha le sue, ripeto, le sue sonorità che non sempre trovi nella lingua, per cui bisogna garantire e conservare, per questo va anche conservato. Ma poi la cosa invece che volevo così significare, che nel parlare di vernacolo, ecco un esempio: io ero in fabbrica, ogni tanto sapevano che io scrivo poesie, e andavo in pensione un tornitore, un impiegato, e mi diceva: Ezio, fa che la poesia a Mario, no? Allora io facevo la, tra virgolette, poi, ma non è poesia, quella è puro vernacolo. Vernacolo è un dialetto che mira più al folklore. Tra l'altro, l'etimologia di vernacolo, dal latino vernaculus, significa schiavo nato in casa del padrone, verna, questo vuol dire esattamente. Quindi sta a significare una parlata più semplice, più domestica, mentre ben diverso è il dialetto del greco dialectos, che proprio correttamente significa conversazione, lingua. Quindi siamo a un livello
0: più...
1: E allora dov'è la differenza? Che mentre il vernacolo è più una specie di sfumatura di folklore, eccetera, bellissima, il dialetto invece chiede quella qualità intima propria di ciascuna lingua. Quindi siamo ad un livello, anche se non sempre si colgono le sfumature, perché va bene comunque, però ci tengo a sottolineare questa piccola differenza. I poeti che io ho portato scrivono in dialetto, quindi usano questa caratteristica in più, che ci mettono la spinta dentro, quell'anima in più.
0: Adesso passiamo a una prima lettura, dopo facciamo una prima pausa. Prego.
1: Sì.
0: A sua scelta, adesso abbiamo qui un libro di 340 pagine. Quindi...
1: Nel libro ci sono 17 capitoli divisi per 17 argomenti. Okay. Sono 343 poesie. Questa si intitola Affittasi Box. Ottavi, Terlis, Caliceti, Cravatta, 37. Matricole, Vignovo, Canzoni, Omini e Verità. Papà Adrio il Banco, sentà come un papa, per sai poco vendi allegria. Un putel, quaderni, biliardo, sazia gli oceti mastigando il suo pane formaio. Grande palestra, la mia osteria, tormenti, gioie, segreti, colori, la mia ginnastica. Oggi son passata davanti, affittasi box.
0: Perché questo spiega anche cosa è diventato oggi.
1: Perché oggi al posto della trattoria ci sono c'è questo parcheggio di autovetture.
0: E poi, però un bel quadro, un bel.
1: Sì, questa devo dire di solito quando uno scrive, questo vale anche per tantissimi colleghi. Quando si scrive la poesia e si scrive di getto, poi si fa una piccola correzione, poi si fa un'aggiunta, poi si sposta la virgola, no? E come si diceva in fabbrica, un pezzo prima si fa la sgrossatura, poi si fa la semifinitura e alla fine si fa la finitura, e queste sono il mio modo di fare. Questa è una delle poche che, come sono nate, così sono rimaste, così è rimasta.
0: Proprio
1: poche. Le altre magari, sai, sposti nel verso, lo fai più lungo, a seconda di, perché la poesia non è matematica, no?
0: No, chiaro, però...
1: È un qualcosa che senti, e magari con gli anni, perché con gli anni siamo noi che cambiamo. Allora quello che vedevamo quella volta magari può essere che ci dai una piccola rimescolata, eccetera. Questa qua invece è dedicata a mio padre, che non c'è più dall'89, ed è così, un giorno ero lì in cimitero davanti a quello che è la sua tomba, ed è nata Tesburti un fior. Son qua in zitto ascoltar le storie tue. Fate de gente qualunque de una volta, facendo finta che le sia ancora nove. Go sempre pensà che non le era proprio tutte vere, ma le me manca in stesso. Volessi ciaccolarte, papà, darte la man, e intanto de sotto te sburti un fior.
0: Sì, perché ricordiamo in dialetto triestino si usa dire quando si passa miglior vita,
1: esatto,
0: no? Ti sburti radici, invece questo
1: fiore,
0: è buttato un fiore,
1: sì.
0: E levare. Allora, facciamo questa prima pausa musicale e poi rientriamo,
1: sì,
0: con Ezio Giusto e con altre poesie che ci leggeranno.

0: Seconda parte di Sconfinamenti, oggi abbiamo ospite il poeta Ezio Giust. Ci siamo lasciati dopo aver letto una delle sue poesie in dialetto, dopo averci che ci ha spiegato la differenza corretta tra dialetto e vernacolo. E, a questo punto la mia domanda è come è strutturato questo libro? Stava appunto accennando anche il fatto che ci sono i capitoli, ci sono 17 capitoli, sì, e esatto. Ogni capitolo è un tema a cui lei è particolarmente
1: esatto. Cioè, in questi 17 capitoli, in cui l'ultimo c'è un racconto che ho dedicato a mia nipote anni fa, ci sono 17 argomenti. Abbiamo sia la parte iniziale, che l'ho chiamata Buongiorno, poi i miei e l'osteria, adesso leggerò un paio delle agrodolci, e poi c'è il capitolo della famiglia, diciamo così, mia nipote, la figlia e mia moglie, e poi le sociali. Il sesto capitolo riguarda le poesie sociali, che sono attinte soprattutto al mondo del lavoro. Il mondo del lavoro, dove io ero impegnato guardando le cose con un occhio un po' così.
0: Ricordiamo, se si può dire, dove lavorava.
1: Sì, lavoravo, prima ho incominciato il primo mestiere in fabbrica macchine Sant'Andrea. E poi siamo passati automaticamente alla Grandi Motori Trieste, e da lì poi è subentrata negli anni la collaborazione Fincantieri, ma soprattutto la Varsila. Io ho terminato una ventina di anni fa con l'allora Varsila, quindi ho vissuto anche sulla mia pelle i problemi grossi dei primi spostamenti delle persone, ho ancora negli occhi e nelle orecchie il saluto di un caro collega che mi ha detto: Ezio, lunedì non sono più qua. Questa è una cosa, e ho scritto anche questa poesia in particolare sul lavoro, che se vuoi la posso anticipare.
0: Sì.
1: Siamo nel capitolo appunto le sociali, la crisi, una lista impiccata, numeri, nomi, musi scavai, ziti, occhi studai secchi, mansudade se strenzi, ombre ormai inutili, con le borse che in dormenza i dedi, impinide in furia piene di tanti ieri, e me passa davanti i piegai, come se delori fossi colpa. Omini scancelai, eccoli, sparissi senza voltarse, in tun piazzal, sempre più spogliate storie.
0: Questo era il momento in cui veniva comunicato...
1: Sì, veniva comunicato della cassa integrazione, e quindi dell'allontanamento, no? Quindi insomma erano momenti un po' difficili da vedere, sì. Uno che rimaneva
0: ciclicamente ritornano, visto anche quello che
1: torna, e una in particolare che ho scritto, l'Everett, che riguarda la cresima, l'ho dedicata proprio a un collega che tra l'altro era come un fratello per me, è morto neanche un anno fa, e ho voluto dedicarla perché lui era innamorato di questa poesia. Vediamo dopo se c'è possibilità. Sì. Ecco, e poi anche altri argomenti come le informatiche. Io, insomma, più di qualcuno sa, non uso cellulare, non ho il computer, non ho neanche l'auto, perché da quando non arbitro più pallacanestro, perché ho arbitrato 35 anni pallacanestro, da ex giocatore, allenatore, comincia a essere pesante lasciare l'auto sempre in strada con le difficoltà che ci sono. E così ho fatto una scelta un po' drastica, però
0: consapevole che magari uno può anche avere...
1: Se c'è un bisogno, comunque abbiamo i taxi, gli autobus, ma ripeto, non dovendo andare ad arbitrare fuori, tornando a casa a certe ore, è improponibile farlo senza autovettura, no? Ecco. Quindi il mondo è questo. Poi ho anche poesie sugli inglesismi, che mi
0: che
1: odio, questi inglesismi,
0: di
1: ben diverso e cambia sostanzialmente da conoscere l'inglese, senza conoscere l'inglese non si va da nessuna parte.
0: Però introdurlo nella nostra lingua.
1: No, ma parole anche record che a qualcuno, forse suggerisco a voi, dimenticate la parola record, usate cioè che è molto più, come possiamo dire, più semplice, invece che record usare, adesso mi sfugge perché ho troppe, primato si dice primatista, per esempio, non recordista. Usiamo le nostre parole,
0: che poi se vogliamo record una delle meno,
1: sì,
0: se ne sono ormai,
1: ma sì, potrei fare,
0: pensiamo lockdown,
1: ma
0: pensiamo
1: tutto weekend, tutto.
0: Weekend.
1: Allora, questo non vuol dire inserire le voci straniere dentro, che tra l'altro io ho fatto una mia interna, chiamo così, raccolta di tutte le voci straniere nel dialetto triestino, per cui sono conscio che ci devono, e soprattutto francesismi nel ramo della cucina, per esempio, eccetera, oppure altri termini. Pensate anche una parola, dico solo questa, la parola naranza. Naranza, cioè arancio, no?
0: Sì.
1: Ecco, l'arancia è una parola antica sanscrita, e in sanscrito naranja significa frutto preferito dagli elefanti.
0: Dagli elefanti?
1: Dagli elefanti, questo significa naranja, per far capire la forza e il profumo che c'è dietro. A me piace moltissimo l'etimologia, no? Per esempio, anche se vogliamo la parola che molto spesso noi usiamo per noi poeti, anche la stessa parola poesia deriva dal greco antico poiesis, che significa proprio fare, produrre, quindi tutto ha una storia in qualche maniera. E dopo, questa che vi sto presentando è un'antologia, che in greco antico significa scelta di fiori.
0: Ah, scelta di fiori. A proposito appunto dell'etimologia, che lei appunto è uno studioso del dialetto, ma anche della lingua italiana, appunto ci stava spiegando prima del vecchio Targestino, poi avendo le radici in Veneto e Friuli, anche del Veneto e del Friuliano, perché c'è questa assonanza, me lo sono sempre chiesto, tra il triestino, ma il Veneto in generale, con lo spagnolo? Da cosa deriva?
1: Ma questa veramente è una cosa che tanti si domandano.
0: Parlando di naranza, penso sempre naranja.
1: Sì. Ma tanti termini. Difatti, sì. Anch'io, quando studiavo e andavo in cerca delle parole, mi trovavo anche molto spesso vicino a questo spagnolo che in qualche maniera, non dico che corrisponde al dialetto, però ha questa musicalità soprattutto, no? Ma evidentemente, non so, o che di... ma presumo, ma la butto là senza essere, forse qualche scambio magari nei viaggi, anche a livello anche mercantile, forse in qualche maniera questa parola,
0: sì.
1: Però ecco, non credo ci sia una ragione specifica, anch'io mi sono chiesto tante volte, però c'è effettivamente c'è questa vicinanza,
0: sì,
1: diciamo,
0: sì,
1: no?
0: Sì. Pur essendo che Venezia è andata tutt'altra parte,
1: esatto, ecco. E di conseguenza noi, avendo assunto il veneziano coloniale come dialetto, va da sé che viene
0: automaticamente
1: chiaro.
0: Cosa ci legge adesso?
1: Ma adesso io volevo leggere della parte diciamo così agrodolce, una poesia breve che molto spesso nel mio modo di scrivere uso sempre, come posso dire, molto non dico il pugno allo stomaco, ma un'immagine immediata. Ed è nata così questa qua, e si intitola Sempre in te film i trovo a parcheggio.
0: Bellissimo, effettivamente.
1: Questo è magari, e tanti mi dicono, orca te gara giongo, sempre pensavo, però non sapevo.
0: All'inizio si pensava sempre nei film americani, diciamo, magari in America, poi si vede i film girati a Roma, appunto,
1: esatto.
0: È proprio oppure, a Roma. Non
1: oppure
0: è che...
1: questa circo, non so se tu sai, ma lungo via Svevo, a un certo punto, andando nello slargo verso il palazzetto di Chiarvola, la zona era adibita a circo. Allora io, andando in palestra per conto mio, ogni tanto c'era il semaforo lì di via Svevo, e il semaforo, guarda, e a un certo punto ho visto un giorno che sbucava dal parapetto, ma proprio tranquillamente, un cammello. E allora, mentre ero lì, ho sempre con me matita e penna, poco mi sono fermato un po' più avanti, ed è nata circo. Un camel in pausa pranzo, figura non devi più far, se remena deluso. La via dal viano non va all'Africa, ma lavor se lavor.
0: Vabbè, giusto. Allora, farei una seconda pausa musicale breve, e poi ultimi 10 minuti con Ezio Giust e le sue poesie.

0: Terza parte di Sconfinamenti, ospite quest'oggi Ezio Giust, poeta dialettale. Parlando proprio di dialetto, mi viene da dire, lei ha studiato su autodidatta, ma ha anche studiato su poeti dialettali. Ricordiamo il Sambo, che stava, ci ricordava prima, certo. Penso Virgilio Giotti, eccetera. Però il dialetto, come tutte le lingue, anche il dialetto è cambiato, no? Penso
1: certo.
0: Che...
1: Certo, è come un po' la lingua, è dinamico, insomma, no?
0: Sempre viva, come si dice.
1: È sempre vivo, dobbiamo pensare che è formato da un insieme di persone che arrivano in un posto per lavorare e portano il proprio idioma, ma anche le proprie caratteristiche, usanze, e tutto questo si mescola un po', no? Come un grande calderone. Chiaramente, rispetto all'Ottocento, che era il secolo d'oro, pian piano il linguaggio si è consolidato. Però diciamo che ultimamente, se io vado a leggere per esempio in qualche scuola, in qualche posto, in qualche circolo, termini che si usavano all'inizio del Novecento, tanta gente non li conosce più, quindi c'è sempre un'evoluzione. Quello che invece non cambia è questa costanza e questa volontà di parlare nel dialetto triestino, e dirò di più, anche nei posti non tanto votati per il dialetto. Io mi ricordo che, parlando anche con qualche avvocato o professore, io rispondevo in lingua e lui mi continuava a parlare in dialetto.
0: Questa è sempre stata una molto tipica di Trieste, cosa che per esempio in Veneto c'è sempre la differenza in città, almeno se parli in dialetto vuol dire che vieni dalla campagna,
1: come se fosse una sottospecie, qualche
0: boaro, tipo. Invece qua adesso un po' però si sta perdendo, penso alle nuove generazioni, perché i figli e i nipoti si tende a parlare in italiano, no? Vedo ascoltando
1: tutti, il problema è anche sono i nonni sono poi, come dire, una cosa preziosa, un valore importante che trasmettono, a parte l'esperienza che magari i giovani non tanto gli interessa, però trasmettono il linguaggio, e quindi col linguaggio vengono fuori parole, l'esempio che ho fatto prima di Naranza, che magari nessuno si sarebbe aspettato. Ecco, questo è importante, avere una continuità.
0: Certo.
1: E che oggi la fretta nel lavoro, nel mondo, ci fa, come dire, cambiare un po' i termini e le parole, e non ci si sofferma più su quello che c'è sotto, come ho detto prima, no? Antologia, scelta di fiori, chi avrebbe pensato? Ecco che tante volte, andando all'origine, si scopre un qualcosa, però per scoprire bisogna avere la curiosità e il tempo.
0: Prima stava dicendo l'origine, a proposito delle etimologie, di Tartaife, che significa uno...
1: Sì, Tartaife è una persona un po' così, abbastanza... si può dire in tante maniere, una persona ruvida, no? Diciamo così, deriva dal
0: tedesco. Proprio palle anche.
1: Sì, un pochettino, esatto. Sì, non volevo usare.
0: Non l'ho usata io.
1: Bene, più corretto. Deriva dal tedesco Der Teufel, che è il diavolo.
0: È curioso. Si potrebbe andare avanti a parlare dell'etimologia di tante parole del nostro bellissimo dialetto. Cosa ci legge adesso?
1: Volevo ancora citare una cosa che ho accennato prima. Chi avesse il piacere di poter acquistare, questo libro, che si intitola appunto È il poeta, edito da Hammer Editori, oltre che nelle librerie, ma mi pare di capire che qualcosa è stato venduto, non so com'è, questo libro si può acquistare tranquillamente dall'editore.

0: direttamente
1: no?
0: Ammer editori,
1: sempre a Trieste, ricordiamo.
0: Trieste, sì, in via della Maiolica 15 barra, vicino al centro islamico. Questo editore, Martelli, è presente continuativamente dalle 9 del mattino fino alle 18, quindi è anche più facile acquistarlo, insomma, no, come
1: certo,
0: orario.
1: Certo.
0: Ecco, io adesso andrei con una...
1: Probabilmente adesso mi interrompo un attimo, magari anche su Amazon, adesso visto che siamo...
0: Ah, questo non lo so, perché siamo moderni,
1: elettroniche, non so cosa chiedere, ma...
0: No. Sono il meno indicato, infatti se non c'è mia figlia che mi spiega, come si dice a Trieste, sono tagliafora. Sono ancora con la mia lettera 32. Io tutte le mie poesie, tranne una, che leggerò per ultimo, che ormai... quella che hai avuto anche tu prima, e tutte sono scritte con la lettera 32.
1: E si trova ancora il nastro?
0: Si trova ancora il nastro. Per cui
1: se si rompe una lettera... Non si rompe.
0: Io faccio manutenzione, sono pratico.
1: Bello, giusto, sì.
0: Allora, vi leggo questa, tratta appunto dalle poesie informatiche, e si intitola appunto Olivetti, lettera 32. Il momento si arriva. E che momento... Godovu a rendermi anche me. Sapevo ben, purtroppo, che prima o dopo il computer, per me sai dopo, e il te ciappa. Posso dir, se no altro, che go lottà e lottà con tutte le mie forze, testimoni voi tutti. Cara, mia carissima adorada Olivetti, lettera 32, te domando scusa, non che l'ago fatta. Domani, ancora perdonime, vado a solo un'altra.
1: C'è una poesia in particolare che secondo lei, cioè la sua preferita, la poesia del cuore, allora, non so, ne ha scritte talmente tante, perché qua ne sono 343,
0: il numero palindromo, altra parola inglese che vuol dire che corre all'indietro, tra l'altro.
1: Io sono un po' fan delle, quando vedo le targhe palindrome faccio le foto, questa è una follia.
0: No, questa qua, perché questa qua ormai non occorre neanche cercarla, è nel capitolo decimo El Mona.
1: Con questa volevo chiudere, però...
0: Siamo in tempo,
1: sì,
0: giusti?
1: Sì.
0: Dio, nel mucio, ga inventà il mona, per essere sicuro di aver lavoro in eterno.
1: In effetti, ci sta.
0: Bene. Questa è... E dopo, se c'è ancora un minimo di tempo, l'ultima a mio padre.
1: Ecco.
0: Perché questa qui è quella, l'ho messo apposta verso il fondo, perché il libro ha... Ed è, eccola qua, mi diceva mio papà che tre sono le robe impossibili: far correre i veci, far star fermi i fiori e far star zitte le donne. La natura ha le sue leggi, a questi comandamenti validi se arriva lentamente. Chissà perché questa massima la mi torna con forza col tono de voce misurà, i gesti che rapiva e fermava anche il tempo. Il bancone dell'osteria a gratis diventava teatro. Mi qua che adesso volentieri beveria sto bicer de nero, pur de sentirlo, ascoltarlo ancora, magari un attimo solo, recitar la vita. De giovani non se che dà subito l'importanza grande che meritava le parole, i gesti, le occiade. Quel digo, ma non digo, perché siamo troppo pieni di noi e gli altri non arriva a star dentro. Con gli anni, pian pianin, con te se svodi del superfluo, te resta, e come se te resta, quell'ordine, quel spazio utile che con orgoglio te puoi chiamar ricordo. E te servi per dare un senso alla strada che ancora te manca, camminando sicuro e a testa alta su un asfalto speciale chiamato esempio.
1: Ricordiamo che anche per chi non legge il triestino, che è abbastanza facile, ci sono in calce le traduzioni per le parole un po' più ostiche e quant'altro.
0: È anche una cosa dei dialetti triestini, cenni grammaticali.
1: I cenni grammaticali all'inizio del libro, vero. Siamo però arrivati in conclusione, ringraziamo l'ospite di oggi che è Ezio Giust con il suo libro E il poeta, che come ci ha ricordato è possibile rintracciarlo sul sito oppure in centro città in via Maiolica. Grazie quindi Ezio Giust per essere stato con noi. E siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno anche oggi, i nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare anche questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Tommaso Vinoni alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

nell'annunciare la prossima uscita del suo quarto album, Cosmotropia, il pluripremiato producer tedesco Tino Piontek, in arte Purple Disco Machine, invita a collaborare Georgia Meek, importante autrice pop della scena britannica e sempre più pop star in prima persona. Con noi per questi 7 giorni c'è la loro Test My Luck.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla tangenziale di Mestre segnaliamo code tra la rotatoria della Miranese e Marghera in direzione Padova. Sempre sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code per traffico intenso tra il Terraglio e il Bivio per la A27 e rallentamenti tra la rotatoria della Miranese e la Castellana. Vi ricordiamo che fino al 31 ottobre per lavori è chiuso l'allacciamento tra la A4 e la tangenziale di Mestre uscita barriera di Venezia Est in direzione Padova-Milano. Chi proviene da Trieste ed è diretto verso Mestre, l'aeroporto e Marghera può proseguire lungo il passante di Mestre fino alla prima uscita utile a raggiungere la A27 Venezia-Belluno, da cui può indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e il raccordo aeroportuale Marco Polo. In chiusura di questo appuntamento vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

Siete a Porto Rock con i più grandi nomi della musica internazionale. Selezionati da Andrea F.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Su gran parte dell'Europa staziona un campo di alte pressioni. Sulle nostre regioni affluisce in quota aria gradualmente più calda. Le previsioni in serata e nella notte sereno, localmente nebbia nei fondovalle dell'interno. Domani giovedì bel tempo con ancora nebbia mattutina in pianura. Da metà giornata moderati addensamenti a partire dalle regioni settentrionali. Temperature minime da 4 a 10, massime da 16 a 22 gradi. Venerdì, sabato e domenica parzialmente sereno con nebbia o bassa nuvolosità di primo mattino a valle, debole bora localmente nel litorale. Vediamo ancora la viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese. Sono le ore 19:30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura il sommario con i titoli dell'edizione serale del nostro GR. Sottoscritto il contratto con l'Ufficio per le Nazionalità per il finanziamento dei programmi italiani di RTV Slovenia. Censimento e minoranze in Slovenia, il deputato CNI Felice Zizza boccia la proposta di Janša. Comunali a Capodistria, salgono a 10 potenziali candidati a sindaco. A Isola invece l'ex primo cittadino Danilo Markočić si ripresenta con una squadra rinnovata. Al via le iniziative per la settimana della lingua italiana con una conferenza all'Università del Litorale. Ancora buonasera da Radio Capodistria. Come avete sentito dai titoli, dopo mesi di tensioni in sera da Radio Capodistria, come avete sentito dai titoli, dopo mesi di tensioni e incertezze, è stato firmato il contratto

0: perché non c'era la volontà di stipulare questo contratto, perché il contratto fa sì che entrambe le parti siano sicure dell'ambito nel quale questi fondi pubblici vengono spesi. Quindi è importante anche che tutti ci rendiamo conto che questi fondi sono a un uso destinato, uh-huh, e la responsabilità dell'ufficio che faccia il controllo che questi fondi vengano usati in modo proprio.
1: Sentiamo il responsabile dei programmi Radio TV Capodistria, David Runco.
2: Allora, devo dire, come sappiamo, che sicuramente l'ente si trova in una situazione finanziaria non facile. Per noi la questione è tanto più delicata e difficile, pertanto posso esprimere solo che soddisfazione in questo contesto. Il mio auspicio è che questi mezzi vengano finalizzati ai nostri programmi come previsto dal contratto, per consolidare la parte riguardante i quadri, le risorse umane e la parte che riguarda i programmi, cioè poter realizzare e sviluppare i nostri programmi sia radiofonico che televisivo.
3: Fa intanto discutere l'intenzione del premier Janez Janša di riproporre il conteggio degli appartenenti alle minoranze e alle comunità religiose in un prossimo e al momento non ancora ben definito censimento della popolazione. Lionella Pausino Acquavita ha chiesto di commentare questo progetto al deputato della CNI alla Camera di Stato, Felice Zizza. Sentiamo.
4: Io penso che la Slovenia nel 2001 ha fatto l'ultimo censimento e nel 2011 ha deciso di non farlo più, seguendo quelle che erano un po' le direttive europee, e penso che sia stato giusto così.
5: Esordisce così il parlamentare della CNI che spiega.
4: In questo momento tornare indietro di 20 anni o più per ricominciare a riconteggiare quindi tutti gli appartenenti innanzitutto alle due comunità autoctone, ma anche ai, quindi, cittadini o non cittadini, anche senza cittadinanza, della Repubblica di Slovenia, per sapere a che minoranza appartengono o meno, sia veramente fare un passo indietro, anche considerando il fatto che comunque le due comunità autoctone hanno le liste elettorali particolari dove già hanno la possibilità di accedere a questi dati e a sapere quante persone hanno la volontà e il desiderio di essere iscritte in queste liste per poter avere diritto e garantito il doppio voto, quindi sia per le politiche, quindi per i partiti politici, che per il connazionale che va poi al Parlamento di Lubiana, sia a livello locale per i candidati presso i nostri comuni che per istituire i consigli delle camere. Quindi direi assolutamente un passo indietro nell'ambito della democrazia e soprattutto, come ho detto, non c'è bisogno di farlo perché i nostri nomi e i nostri numeri ce li hanno già.
5: La posizione di Zizza è in netto disaccordo con le intenzioni del premier Janša, con il quale si accinge a sottoscrivere a breve l'accordo di collaborazione.
4: E io ho continuato su quella che è stata la linea percorsa dall'onorevole Battelli insieme alla CAN Costiera, le nostre CAN, è sempre stata quella di sostenere i vari governi della Repubblica di Slovenia. Ma sostenere non vuol dire approvare e condividere tutte le proposte di modifiche di leggi, di regolamenti e di altri atti legali che vanno a chiaramente modificare o migliorare, perché l'obiettivo è sempre quello di migliorare la vita di tutti i cittadini della Repubblica di Slovenia. Quindi se noi non siamo d'accordo con qualcosa, siamo liberi, perché viviamo in un paese democratico, siamo liberi di farlo sapere al governo, al Parlamento e a tutta la cittadinanza. E anche con Janša, su quelle cose che noi non siamo d'accordo con il governo, lo diciamo apertamente senza avere nessun tipo di difficoltà.
6: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
3: Cambiamo tema. Marco Lotrich resta presidente del Consiglio di Stato nonostante il voto sulla proposta di revoca del suo mandato. Nella votazione segreta 19 consiglieri si sono espressi a favore della sua destituzione e 18 contro.

0: Per approvare la revoca sarebbe stata necessaria la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, pari ad almeno 21 voti. La proposta era stata presentata dai gruppi di interesse dei lavoratori dipendenti e delle attività non economiche ed è stata inserita in extremis all'ordine del giorno della seduta odierna. La Commissione elettorale nazionale ha respinto le accuse sulla regolarità dello svolgimento dei referendum di domenica scorsa, mettendo in guardia da rischio di compromettere la fiducia dei cittadini nel processo democratico. In una nota, il Presidente e la maggioranza dei membri dell'organismo sottolineano l'importanza di rispettare l'indipendenza delle istituzioni incaricate di garantire la regolarità e l'imparzialità delle consultazioni elettorali e referendarie. La Commissione riconosce l'importanza del dibattito critico, ma invita a distinguere tra segnalazioni fondate di possibili irregolarità e accuse prive di riscontri, soprattutto quando riguardano risultati parziali e non ufficiali. Il primo passo di distensione fra governo e opposizione potrebbe essere l'ottimizzazione delle modifiche all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Secondo il premier Janez Janša, che ha parlato alla colazione di lavoro organizzata dalla Camera di Commercio americana, la proposta in materia fiscale avanzata da Movimento Libertà, corredata di opportuni emendamenti, potrebbe rappresentare il primo passo verso un accordo sul cosiddetto ancoraggio fiscale nella Costituzione. Sentiamo Valerio Fabbri.
1: Sono trascorse meno di 48 ore dal guanto di sfida sulle elezioni anticipate lanciato da Robert Golob all'apertura su un dialogo costruttivo per una revisione fiscale, eppure il quadro politico rimane ancora in fibrillazione. Senza parlare di aliquote specifiche, comunque il premier ha detto di non avere alcuna pregiudiziale sulla genitorialità di una norma assennata che con qualche integrazione ed emendamento potrebbe trovare una solida maggioranza in Parlamento. L'obiettivo primario del governo, ha ribadito ancora una volta Janša, e la stabilità per pianificare gli investimenti, motivo per cui servirebbe anche introdurre nella Costituzione la quota di prodotto interno lordo da essere utilizzata per il funzionamento dello Stato. Un modo quindi per ancorare alla capacità economica spesa pubblica e fiscalità. In merito, il Premier non ha risparmiato critiche ai sindacati e a tutte quelle categorie definite prive di ambizione che frenano lo sviluppo e preferiscono rallentare chi produce invece di premiare progresso e competitività. Nella successiva tavola rotonda, dove si sono confrontati imprenditori di settori innovativi quali biofarmaceutica e tecnologia dei droni, si è parlato di competitività e investimenti. Anche qui è emerso che in Slovenia ci sono molte opportunità alle quali però manca un ambiente favorevole ad attrarre i migliori talenti, anche a causa di una burocrazia importante che rallenta i processi decisionali relativi a vari permessi.
0: La Commissione della Camera di Stato per la Difesa ha preso atto dei documenti di bilancio del Ministero della Difesa per gli anni 2027 e 2028. La proposta di modifica del bilancio per il prossimo anno prevede oltre 1,9 miliardi di euro per il settore, ovvero oltre 362 milioni di euro in più rispetto al bilancio già approvato. Per il 2028, invece, la proposta di bilancio prevede 2,2 miliardi di euro per la difesa. La maggior parte del denaro sarà assegnata allo Stato Maggiore dell'Esercito sloveno, gli altri fondi saranno invece destinati agli investimenti, alla ricerca e allo sviluppo. Intanto entra nel vivo la corsa alla guida della capitale in vista delle prossime elezioni amministrative. L'ex ministro delle finanze Klemen Bošnjačić, deputato del Movimento Libertà, ha ufficializzato la propria candidatura alla carica di sindaco di Lubiana, presentando anche le liste per il consiglio comunale e per i consigli delle circoscrizioni cittadine. Bošnjačić ha riconosciuto i progressi compiuti da Lubiana negli ultimi 20 anni sotto la guida dell'attuale sindaco Zoran Janković, sottolineando tuttavia la necessità di un nuovo approccio alla gestione della città con una diversa visione dello sviluppo e nuove priorità. A inoltrare la propria candidatura è stato anche il presidente del partito pirata Jasmin Feratović, che ha promesso un cambio di priorità nella gestione della capitale, con maggiori investimenti nei servizi pubblici anziché nelle infrastrutture sportive. A Capodistria invece i potenziali candidati a sindaco sono 10. Oggi hanno depositato la candidatura Samir Shah per il partito Resnica Verità e Stojan Princić per i socialdemocratici. Si è presentata inoltre la lista Pirati con il proprio candidato primo cittadino, che sarà Matej Sukić, e la lista per il consiglio comunale composta da 11 nomi. La presentazione si è svolta in piazza Tito, di più nel servizio di Lara Drčić.
2: La sezione locale del partito Pirati per il litorale Il Carso ha presentato la propria squadra e il programma in vista delle elezioni amministrative. Correrà solo a Capodistria. La formazione punta a introdurre un nuovo approccio alla politica cittadina, concentrandosi su alcune questioni prioritarie: emergenza abitativa, trasporti pubblici, servizi sanitari, tutela ambientale, digitalizzazione della pubblica amministrazione. Tra le proposte presentate dal candidato sindaco Matej Sukic figura il bonus nuovi nati, un contributo di 500 euro al mese per 12 mesi alle famiglie per ogni figlio nato nel comune di Capodistria. La misura, spiegano i rappresentanti del gruppo, punta a sostenere concretamente i genitori e sarebbe, secondo le loro prime stime, finanziariamente sostenibile. Grande attenzione anche alla crisi idrica. I Pirati chiedono che la sicurezza dell'approvvigionamento di acqua potabile diventi una priorità assoluta alla luce delle crescenti criticità legate al clima e alla riduzione delle risorse idriche. Sul fronte della mobilità propongono un sistema di trasporto pubblico più efficiente, coordinato a livello regionale, coinvolgendo tutti i 4 comuni costieri. Completano il programma la tutela del mare e della biodiversità, una maggiore trasparenza amministrativa e una comunicazione più efficace tra comune e cittadini. L'obiettivo dichiarato è portare nella politica locale proposte concrete, competenze e maggiore attenzione alle esigenze della popolazione. Lo slogan del partito è: non siamo la solita minestra, siamo una nuova ricetta per Capodistria. La lista per il Consiglio Comunale è composta da 11 nomi capitanati da Tony Bracianov.
0: Danilo Markočić, l'ex primo cittadino di Isola dal 2018 al 2022, torna in corsa con la lista del sindaco di Isola, puntando sul legame con la comunità e su una squadra con cui aprire un nuovo capitolo per la città. Alla base della scelta ci sono la sua visione per il futuro di Isola e, come detto, una squadra con cui proseguire il percorso avviato in passato. Sentiamo Barbara Costamagna.
3: Danilo Markočić, sindaco dal 2018 al 2022 a Isola, rientra nella corsa e si candida di nuovo alla carica di primo cittadino. Una candidatura che riporta in campo un volto noto agli isolani. Markočić costruisce il suo messaggio attorno al legame con la città. Isola, sostiene, non è soltanto il luogo in cui si vive, ma una comunità che unisce, a cui si appartiene e per cui vale la pena impegnarsi. E da questo senso di appartenenza e dalla volontà di contribuire allo suo sviluppo, spiega che nasce l'idea di aprire un nuovo capitolo. Al centro della proposta ci sono 3 elementi: le ragioni che lo hanno spinto a ripresentarsi, la sua visione del futuro di Isola e la squadra con cui intende portare avanti il percorso. Un gruppo che, nelle intenzioni, dovrà accompagnarlo nella campagna in caso di vittoria nell'amministrazione della città. Markočić scende in campo con la lista del sindaco di Isola, in sloveno Isolska županova lista, conosciuta con la sigla IJL. Anche l'immagine scelta per la campagna è netta: il volto del candidato, il simbolo della lista e lo slogan Danilo Markočić per sindaco. Per la città si apre dunque una nuova fase di confronto politico che porterà gli elettori a scegliere a chi affidare i prossimi anni di Isola. Markočić non nasconde di puntare sull'esperienza già maturata e sul richiamo all'identità della comunità.
0: Dal 19 al 25 ottobre torna la settimana della lingua italiana nel mondo, come sempre promossa dalla Farnesina per celebrare ad ogni latitudine la nostra lingua. All'Università del Litorale gli eventi sono già iniziati in collaborazione con l'Inconsolato Generale d'Italia a Capodistria, un primo appuntamento al Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Studi Umanistici si è infatti svolto oggi con una conferenza che ha preso spunto dal titolo di questa 26esima edizione della settimana della lingua italiana nel mondo. Lingua geniale, ideare, progettare, creare con l'italiano. Ascoltiamo insieme Ornella Rossetto.
4: Cosa hanno in comune oggetti come la moca e la poltrona sacco, la Vespa e la Ferrari, e mettiamoci pure il violino di Cremona e il parmigiano reggiano? Facile, sono alcuni dei simboli più celebrati del Made in Italy, espressione della creatività e del saper fare italiano nel mondo. Ma forse non è altrettanto ovvio che oggetti iconici dell'ingegno italiano possano diventare catalizzatori glottodidattici, come si dice, per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana a stranieri. È quello che ha spiegato la lingua linguista Elisabetta Pavan dell'Unica Milus di Roma, ospite al Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Studi Umanistici dell'Università in occasione dell'inaugurazione della 26esima settimana della lingua italiana nel mondo, i cui eventi a Capodiste sono organizzati in collaborazione con il Consolato Generale d'Italia. Prendiamo come esempio la Moca Bieletti e cerchiamo con la relatrice di capire perché.
5: Semplicemente perché la moca è uno strumento che non può mancare nelle case degli italiani. La moca ci porta il caffè ci porta la socializzazione ci porta alla comunicazione.
4: Interesse culturale e lifestyle è la motivazione principale di chi approccia la lingua italiana. Ecco allora, dopo il design, l'approfondimento su lingua, creatività e letteratura proposto a completare l'evento capodistriano dalla linguista Paola Begotti, che insegna negli Atenei di Padova e di Venezia, nella stessa Università del Litorale.
6: Molto spesso parlando italiano non ci rendiamo conto che molti modi di dire che sono nell'uso quotidiano in realtà sono citazioni di opere letterarie, dei più grandi anche, perché molte frasi proverbiali vengono proprio da Dante, da Petrarca, da Manzoni.
4: Platea formata anche da tanti ragazzi del ginnasio Carli per questo primo appuntamento della settimana della lingua italiana nel mondo. Un saluto è venuto dalla console generale Simona Ciuffoni. Intanto al Dipartimento di Italianistica c'è soddisfazione per il buon andamento delle iscrizioni, come sentiamo dalla direttrice Iadranca Zergol.
7: Devo dire che siamo molto contenti perché i numeri stanno aumentando, soprattutto il primo anno. Quest'anno ci sono in realtà meno stranieri ma molti più studenti che provengono dalla Slovenia, sia principianti che avanzati, quindi diciamo dalle nostre regioni, ed è un piacere lavorare con loro.
0: Firmato l'accordo di collaborazione tra il Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria e Lingua Pax International per rafforzare la tutela della diversità linguistica e la promozione del dialogo interculturale, l'intesa segna l'ente di ricerca capodistriano un ruolo di riferimento per l'organizzazione internazionale nella regione euro-mediterranea. Sentiamo Beatrice Zizza.
8: Il Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria e Lingua Pax International hanno firmato un accordo di collaborazione per rafforzare le attività di tutela della diversità linguistica, promuovere il dialogo interculturale e valorizzare il ruolo delle lingue nella costruzione di società più pacifiche e inclusive. L'intesa prevede anche che lo SRS diventi il referente dell'Organizzazione Internazionale per la Regione Euromediterranea, come spiegato dal direttore del centro, Rado Pichot.
9: La firma dell'accordo con Lingua Pax International rappresenta per noi un riconoscimento al tempo stesso, ma un tempo stesso anche un impegno. Il Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria diventa membro di pieno titolo di questa prestigiosa organizzazione internazionale, ma diventa inoltre anche la sua antenna per la regione euro-mediterranea. È una grande responsabilità, ma siamo convinti di essere una struttura giusta per assumerla.
8: Le attività comuni riguarderanno la ricerca e lo sviluppo di progetti europei e internazionali, facendo leva sulla rete di Lingua Pax. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla promozione delle lingue nell'area dell'Alto Adriatico e più in generale nel contesto mediterraneo ed euromediterraneo. Lingua Pax International è una rete nata su iniziativa dell'UNESCO impegnata nella tutela e nella promozione della diversità linguistica mondiale. Come ha sottolineato la presidente Monica Peregna, la attenzione è rivolta soprattutto alle lingue minoritarie.
10: Lingua Pax in realtà è una rete.
11: Lingua Pax International si occupa soprattutto della tutela delle lingue minoritarie. È una rete di organizzazioni, attivisti, esperti e ricercatori che lavorano per promuovere la diversità linguistica, con particolare attenzione alle lingue che incontrano maggiori difficoltà a sopravvivere nel contesto attuale. L'obiettivo è mettere in comune progetti, esperienze e conoscenze, favorendo la collaborazione per preservare questa diversità ed evitare che le lingue scompaiano per mancanza di sostegno e risorse. La rete promuove inoltre lo scambio di esperienze e la ricerca di finanziamenti, considerando le difficoltà che queste lingue incontrano non solo sul piano linguistico, ma anche su quello sociale, economico e politico.
10: Per falta di appoggio, per falta di conoscimento, per falta di risorse.
8: Nell'ambito della collaborazione con le istituzioni del territorio, Lingua Pax International firmerà un ulteriore accordo con l'Università degli Studi di Trieste attraverso il Dipartimento di Studi Umanistici.
0: A tre giorni dalla conclusione della 58esima edizione della Barcolana, il presidente della società velica Barcola e Grignano Mitja Jaluc ha tracciato un bilancio dell'edizione di quest'anno. I numeri certificano una crescita costante delle presenze, alimentata anche dalla centinaia di eventi collaterali. Sentiamo Alessandro Martegani.
12: Anche l'edizione numero 58 della Barcolana ha fatto registrare cifre da record da tre giorni dal colpo di cannone che ha chiuso l'edizione 2026. Un bilancio dei numeri della manifestazione appena conclusa è stato tracciato dal presidente della società velica Barcola e Grignano, Mitja Jaluc. L'affluenza a Trieste durante tutti i 10 giorni dell'evento, ha spiegato Jaluc, è stata di 550.000 persone, con un 62% concentrato tra sabato 10 e domenica 11 ottobre, un'affluenza superiore alla Barcolana del 2018, che era quella del 50esimo. La regata ha visto 1.858 partecipanti con 21.000 persone in mare fra regatanti, spettatori e assistenza. In totale erano presenti equipaggi di 26 nazioni e 644 armatori triestini. Ad alimentare le presenze sulle rive in città è stata anche la nave Vespuccio, ammeggiata al molo della stazione marittima nei giorni della Barcolana, così come i 22 appuntamenti sportivi. Successo anche per le iniziative collaterali, la galleria immersiva, sostenuta dalla filantropa Wendy Schmidt, vincitrice dell'edizione numero 54, ha registrato 22.000 visitatori. In totale ci sono stati oltre 500 eventi collaterali in 100 luoghi differenti. La Barcolana ha avuto una grande visibilità e allo stesso modo la città di Trieste, ha concluso Jaluc. Iniziamo ora già un lavoro che ci porterà verso la 60esima edizione.
0: E per il momento con l'informazione è tutto, si chiude qui il giornale della sera da Radio Capodistria, in redazione Maya Novak, Erika Paternus, realizzazione tecnica a cura di Davorin Lovrecic. Tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio questa sera Arden Stancic. Buona serata e buon ascolto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla tangenziale di Mestre segnaliamo code tra la rotatoria della Miranese e Marghera in direzione Padova. Sempre sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code per traffico intenso tra il Terraglio e il Bivio per l'A27 e rallentamenti tra la rotatoria della Miranese e la Castellana. Vi ricordiamo che fino al 31 ottobre per lavori è chiuso l'allacciamento tra la A4 e la tangenziale di Mestre uscita barriera di Venezia Est in direzione Padova-Milano. Chi proviene da Trieste ed è diretto verso Mestre, l'aeroporto e Marghera può proseguire lungo il passante di Mestre fino alla prima uscita utile a raggiungere la A27 Venezia-Belluno, da cui può indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e il raccordo aeroportuale Marco Polo. In chiusura di questo appuntamento vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Archiviati gli europei di ciclismo, la Slovenia sino a domenica ospita un altro campionato del vecchio continente, la 45esima edizione degli europei di tennis tavolo all'Arena Stožice di Lubiana. In palio 5 titoli nel singolare doppio maschile e femminile e nel doppio misto. Quest'oggi giornata dedicata ai 32esimi di finale dei singolari. In campo maschile, mentre il numero 2 sloveno, 30 del ranking, Deni Kožul, piega agevolmente per 4-0 il britannico Liam Pitchford, numero 5. 56, e domani nei sedicesimi di finale affronterà il quotato tedesco Patrick Francisca, numero 8. La quarta testa di serie, Darko Jorgic, deve disputare tutti e 7 i set per superare il primo ostacolo, lo spagnolo Diego Lillo, che nonostante il suo ranking 158 al mondo, 106 se si considera solo il ranking europeo, dopo essere andato sotto per due volte ha la forza di ribaltare l'esito e portarsi sul 3-2, mettendo pressione al numero 1 sloveno, che poi si riprende alla grande aggiudicandosi il sesto e settimo set per 11-8, 11-6, facendo così tirare un sospiro di sollievo a tutti dopo 50 minuti di una partita inaspettatamente tesa. Domani il 27enne di Krasnik si troverà di fronte il 20enne polacco Miloš Rezimski, cliente per nulla facile considerando che è numero 22. Ai sedicesimi di finale anche due croati, Tomislav Pucar e Ivor Ban, e un italiano, Matteo Mutti. Finisce invece agli ottavi di finale l'avventura nel doppio per Jorgic e Kožul, che stamattina si sono trovati di fronte l'ostacolo più difficile possibile, i campioni in carica e grandi favoriti Alexis e Felix Lebrun. I fratelli francesi hanno avuto la meglio per 3-0 nei set 15-13, 11-9 e 11-8. Questa sera si gioca la seconda tranche di partite del secondo turno della fase a campionato della Champions League, con in campo anche le ultime due rappresentanti italiane, il Como, che delle quattro è stato l'unico a vincere nei primi 90 minuti, che è già in campo dalle 18.45 a Rotterdam, opposto al Feyenoord. Alle 21 invece l'Olimpico andrà in scena Roma-Real Madrid, che segna il ritorno di José Mourinho da avversario. Ma la sfida di cartello della serata si giocherà in Inghilterra alle 21 tra il Manchester City e bicampioni del Paris Saint-Germain. Enzo Maresca contro Luis Enrique in una notte europea che promette spettacolo, con la squadra di casa che arriva all'appuntamento in forma straordinaria con 8 vittorie consecutive in tutte le competizioni. La migliore risposta che poteva esserci dopo il verdetto di colpevolezza per le violazioni finanziarie dell'ultimo decennio, che ha scatenato un dibattito acceso in Inghilterra con voci illustri che chiedono sanzioni pesanti alla società che ha già annunciato ricorso. Il Pesce invece ha un bilancio di 4 vittorie e una sconfitta nelle ultime 5 partite, con il fiore all'occhiello e il 6-1 rifilato allo Slovan Bratislava. Il bilancio degli scontri diretti vede 3 successi per il City e 2 per i parigini, con l'ultima sfida, quella dello scorso gennaio, vinta in casa per 4-2 nella fase a campionato. Per quanto riguarda gli esiti di ieri, notte fonda per l'Italia con il Napoli che perde in Spagna per 3-1 col Villarreal, mentre l'Inter cede in casa al Brugge per 4-3, con i belgi che fanno il colpaccio grazie alla tripletta dell'italo-tedesco Tresoldi per quella che è stata la quarta sconfitta consecutiva dei nerazzurri in Champions, la settima nelle ultime 8 partite giocate. Sia il Napoli che l'Inter ancora quota 0. Altri risultati: Lens Sporting Lisbona 0-2, Sabah Slavia Praga 2-0 con l'ex Koper Paris, autore della prima rete per i campioni azeri. Arsenal Lille 3-0, Galatasaray Barcellona 1-4, Lipsia PSV Eindhoven 1-0, Viking Bayern Monaco 3-3 e Atletico Madrid Manchester United 2-0, con i Red Devils che nemmeno al terzo tentativo riescono a trovare il primo successo con l'Atletico Madrid nella competizione più prestigiosa. Al Metropolitano, i colchoneros di Simeone ieri sera hanno festeggiato la prima vittoria in assoluto nella fase a gironi a due stagioni fase campionato contro una squadra inglese. Barrios ha rotto l'equilibrio già dopo 48 secondi, chiudendo l'azione dopo 8 passaggi partendo dal portiere. Gli ospiti, che continuano a fare a meno dell'infortunato Šeško dopo essere rimasti in 10 al 74esimo per l'espulsione da ultimo uomo di Joro dopo la revisione VAR, hanno poi subito 5 minuti dopo il raddoppio in contropiede con l'ex Atalanta Lookman, che ha fissato l'esito finale che permette all'Atletico Madrid di raggiungere a quota 3 il Manchester United in una classifica che al momento, quando sono scese in campo 18 delle 36 squadre presenti, c'è in testa a punteggio pieno con 2 vittorie e un terzetto composto da Barcellona, Sporting Lisbona e Arsenal. E vediamo ancora un po' di calcio femminile. La Slovenia di Sasha Colman, dopo il 3-3 di Istanbul, ha superato a Domžale per 2-0 la Turchia in virtù delle reti della Sternard all'83esimo e della Kastelica al 93esimo, qualificandosi per la finale playoff per accedere alla fase finale dei campionati mondiali che si disputeranno la prossima estate in Brasile. La Slovenia ora affronterà i Paesi Bassi in uno spareggio da dentro fuori in cui la nazionale arancione parte nettamente con il favore del pronostico. Voi per la tradizione, sono state campionesse europee nel 2017, vicecampionesse mondiali 2 anni dopo, e per la qualità di oggi, se si considera che hanno eliminato l'Ungheria con un complessivo 11-0, con un clamoroso 8-0 conquistato in trasferta e ieri il 3-0 facile facile in casa. In finale anche l'Italia, che dopo il 2-0 a Minsk con la Bielorussia ieri comunque non è andata oltre il pareggio per 1-1 a Firenze. Le azzurre di Andrea Soncini 26 novembre e 5 dicembre sfideranno la Finlandia, che con un doppio 3-1 ha eliminato la Serbia. Le altre sfide: Ucraina, Inghilterra, Galles, Norvegia, Scozia, Svezia, Polonia, Eire, Svizzera, Austria e Portogallo, Islanda, con le islandesi che hanno eliminato con un umiliante 9-0 complessivo la Croazia di Nenad Gracian dopo il 4-0 di Pola. Ieri sera è arrivato il 5-0 di Reykjavik. Come curiosità, ad essere promosse al mondiale direttamente saranno 7 delle 8 vincitrici, mentre l'ottava vincitrice dello spareggio, che ha ottenuto meno punti tra qualificazioni e 2 turni di spareggio, avanzerà al playoff intercontinentale, dove parteciperanno un totale di 6 squadre con 3 posti in palio per la 10ª edizione del mondiale, che come abbiamo detto si disputerà in Brasile dal 24 giugno al 25 luglio 2027. Assegnati i primi 3 titoli dei 22 in palio alla 123esima edizione dei campionati mondiali di ciclismo su pista in corso di svolgimento presso il velodromo di Shanghai in Cina. La prima delle 6 giornate di finali fino a domenica 18 ottobre assegnava i titoli iridati nello scratch femminile e nel team sprint femminile e maschile. A fare la voce grossa i Paesi Bassi, che hanno conquistato subito 2 ori. Nel team sprint maschile il trio formato da Roy van der Berg, Harry Lefresen e Jeffrey Haugland è cresciuto alla distanza, sgretolando la resistenza dell'Australia, con la Cina di bronzo che a sua volta ha avuto la meglio sul Giappone nella finale di consolazione. Mentre nello scratch femminile è arrivato il terzo sigillo arancione iridato per Lorena Vibbs, che si conferma la più forte uscendo nel finale con un colpo di reni conclusivo per tenere a bada la prepotente rimonta dell'irlandese Lara Gillespie. Completa il podio la portoghese Maria Martins, mentre l'italiana Martina Fidanza deve accontentarsi della beffarda medaglia di legno con la quarta posizione. Nel team sprint femminile festa grande per il terzetto della Cina che piega la Gran Bretagna con un margine di 355 millesimi. Completa il podio la Germania che nella finale per il bronzo supera gli atleti individuali neutrali. Per quanto riguarda l'Italia, domani alle 12 nell'inseguimento a squadre maschile Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e la novità Alessio Magagnotti, dopo essere approdati in finale battendo nettamente la Gran Bretagna, se la vedranno in finale con la Danimarca, capace di realizzare il miglior tempo assoluto nel primo turno e che ha tutte le carte in regola per puntare al quarto titolo consecutivo nella specialità, mentre l'ultimo trionfo dell'Italia risale al 2021, l'anno dell'oro olimpico di Tokyo. Comunque andrà a finire, l'Italia come minimo si è assicurata la medaglia d'argento. E restiamo sempre a Shanghai, che è teatro anche del Masters 1000 di tennis, dove oggi si è registrato il ritiro del canadese Félix Auger-Aliassime, ancora in piena corsa per un posto alle ATP Finals di Torino, che dopo solo 34 minuti col norvegese Casper Ruud, a causa di un fastidio al ginocchio quando era sotto 2-5, ha dovuto rientrare negli spogliatoi. Ruud, numero 24 al mondo, dopodomani affronterà lo spagnolo Rafa Jodar, numero 12, che a sua volta ha superato in rimonta l'olandese Botic van de Schandloop per 6-7, 6-2, 6-4 in oltre 2 ore e mezza di gioco per quella che per il ventenne di Madrid è la terza rimonta in altrettante partite giocate e curiosamente in tutte e tre le situazioni aveva perso il primo set. L'alto quarto della parte bassa del tabellone metterà di fronte invece il russo Daniil Medvedev alla statunitense Tommy Paul. Medvedev, numero 5, ha eliminato per 6-4, 7-5 in 1 ora e 24 minuti il greco Stefano Tsitsipas. Nell'ultimo confronto della serata il belga Zizou Berks, reduce dal successo su Carlos Alcaraz, non è stato in grado di fermare la statunitense Tommy Paul, che in 1 ora e 51 minuti si è imposto per 7-6, 6-4. Domani i primi due quarti che metteranno di fronte alle 8:30 di casa nostra il francese Arthur Ghia allo spagnolo Alejandro David Fokina, mentre alle 12 il tedesco Alexander Zverev, in caso di successo sull'australiano Alex de Minaur, calzerà definitivamente dalla prima posizione già al termine di questa settimana Jannik Sinner. A Wuhan, nell'ultimo WTA 1000, ottavi di finale fatali alle prime due teste di serie. L'ex numero 1, la bielorussa Arina Sabalenka, in 2 ore e 28 minuti si fa eliminare dalla statunitense Ann Lee, numero 31 al mondo, che si impone in rimonta per 3-6, 6-4, 7-6, regalandosi il quarto con l'indonesiana Yenis Tien. Impresa anche per la lettone Yelena Ostapienko, che ha ragione della testa di serie numero 2, Jessica Pegula. La statunitense numero 3 del mondo, dopo aver fatto suo il primo set con un agevole 6-2, nel secondo si fa annullare 3 match point nel tie break del secondo set sul 6-4 e 7-6, con l'Ostapienko che poi chiude sul 9-7 e si aggiudica quindi il set decisivo per 6-3 dopo 2 ore e 23 minuti di gioco. Accede ai quarti di finale anche l'italiana Jasmine Paolini, che supera per 7-6, 6-3 la ceca Nicola Bartunkova, rimontando da 2-5 nel primo set. Al prossimo turno sfiderà la britannica Sonei Kartal, che ha eliminato la svizzera Belinda Bencic, non la testa di serie, con il netto punteggio di 6-0, 7-5. Tra gli altri risultati, rischia di uscire di scena la finalista dell'ultimo Wimbledon, la ceca Carolina Muchova, testa di serie numero 6, che con la statunitense Katie McNally, proveniente dalle qualificazioni, si impone per 3-6, 7-6, 7-6 dopo una maratona di quasi 3 ore, mentre esce di scena la testa di serie numero 8, semifinalista a Wimbledon, l'ucraina Marta Kostyuk, che dopo 2 ore e 7 minuti si fa rimontare dalla greca Maria Sakkari per 4-6, 6-2, 6-2. E chiudiamo con il basket. Nell'Eurolega, dopo 5 giornate, il Panathinaikos è l'unica squadra che ha sul proprio conto solo vittorie. I greci sono andati ieri sera a vincere per 72-55 in casa del Partizan Belgrado con l'allenatore Željko Obradović, che è stato applaudito prima e dopo la partita dai propri ex tifosi. Curiosamente il Panathinaikos ha conservato la vetta in solitaria grazie all'aiuto degli acerrimi rivali dell'Olympiakos Pireo nelle nostre immagini, che hanno vinto in trasferta col Valencia per 102-97 dopo un supplementare eguagliando la rimonta più clamorosa dal 2007, ribaltando uno svantaggio di 28 punti che vale l'aggancio a quota 4 vittorie proprio al Valencia e al Fenerbahce, che a sua volta ha vinto per 99-80 con lo Žalgiris. All'inizio del terzo quarto i campioni d'Europa sembravano destinati a una pesante sconfitta dopo essere precipitati sul 62 a 34, ma da quel momento la formazione biancorossa ha cambiato completamente volto, aumentando l'intensità difensiva e recuperando progressivamente tutto lo svantaggio accumulato nei primi 20 minuti. La rimonta si è completata nel quarto periodo, quando l'Olympiakos è riuscito a mettere la testa avanti. Il finale dei tempi regolamentari è stato ricco di emozioni, con TJ Short che ha firmato il pareggio sul 90-90 a 60 secondi della sirena e Jean Montero che ha fallito la tripla della possibile vittoria. Al supplementare però sono stati i greci a imporsi, trascinati proprio da quel Montero, autore di 26 punti, e da Ivan Fournier che ne ha aggiunti 23. Il successo assume ancora più valore considerando che Coac Georgios Barzokas era stato espulso nel quarto periodo dopo aver ricevuto il secondo fallo tecnico. Altri risultati: Asvel Villeurbanzer Venezuela 82-84, Barcellona Maccabi Tel Aviv 90-78, Armani Milano Real Madrid 89-98 e Baskonia Dubai 79-93.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: e divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori da Barbara Costamagna, rieccoci nel nostro spazio settimanale dove cerchiamo di affrontare ed approfondire alcuni temi del territorio e anche internazionali, ma oggi partiamo dai giovani, perché a visitarci in questa giornata sono i ragazzi della scuola elementare Edmondo De Amicis. Voi siete di Umago, quindi la vostra scuola è la, non mi ricordo,
2: la scuola Galileo Galilei.
1: E a volte sentito la voce di, avvicinati al microfono, di Mai della Galileo Galilei, ecco, che è uno dei ragazzi, stai visitando, interessante.
2: Sì, buongiorno a tutti, vengo dalla scuola italiana Galileo Galilei di Umago, vado in ottava classe, ho tanti amici e i parenti.
1: Ecco, che ascoltano Radio
2: Capodistria. Che ascoltano Radio Capodistria.
1: Bravissimo. Così è. Mi sembri, no? Portato, sì. Ti piacerebbe lavorare in radio?
2: Ma interessante, ma mi piace più fare fisioterapeuta. Vorrei andare a Pola o a Fiume.
1: Ecco, a imparare a fare fisioterapia. Sì. Bom, questo è sempre un lavoro che è, no? Sì. Utile. Adesso io ti lascio andare con i tuoi compagni. Hai per caso olivi a casa?
2: Sì, ho gli olivi dai miei nonni, hanno più di 100 olivi. Ogni stagione coltiviamo, abbiamo tanto olio e fatto dalla casa è molto buono.

0: di olio e di olivicoltura, ecco, è un esperto, il nostro primo ospite, Stelio Smotlak, al quale do il bentornato a Radio Capodistria, ecco, perché so che è già stato ospite in altre trasmissioni.
1: Grazie, è sempre un piacere, buongiorno a tutti.
0: Allora, l'olio è un alimento fondamentale per quest'area e, come dicevamo, costruisce anche il nostro paesaggio. Ecco, qual è lo stato delle cose in Istria, nel vicino Friuli Venezia Giulia?
1: Dice bene, mi piace questa sottolineatura del paesaggio, perché è un aspetto non indifferente della nostra olivicoltura, che rimane un'olivicoltura artigianale. Abbiamo i terrazzamenti, non ci potrebbe essere un altro approccio. E quei terrazzamenti rispecchiano anche in qualche modo la nostra anima. Giustamente diceva Capodistriano, il Friuli Venezia Giulia, Trieste, io immagino storicamente l'area avvocata, dedicata all'olivicoltura, era proprio il litorale. Mi piace dire, la natura non conosce i confini, è la stessa di qua e di là dal confine. Per cui ancora all'epoca, attorno al piccolo borgo di Trieste, c'erano vigneti, olivi e saline, e altrettanto qui. Lo stato dell'olivicoltura, dopo una lunghissima crisi che ha attraversato tutto il Novecento, dovuta a una serie di motivi, ma principalmente a una serie di tremende gelate molto importanti a partire dal 1929, che in buona sostanza hanno fatto abbandonare gli oliveti, ancora, diciamo, sia di qua che di là dal confine, anche per una giusta per una corta politica delle amministrazioni, nella seconda metà degli anni Ottanta c'è stato un risveglio, recuperati i campi, gli olivi, che in qualche maniera hanno comunque resistito. Io dico sempre, se non lo sradichi, l'olivo continua a vivere, rinasce. Allora, nella seconda metà degli anni Ottanta c'è stata una rinata sensibilità, una politica di incentivi che ha fatto sì, dicevo, recupero dell'esistente e nuovi impianti dove i terrazzamenti erano stati seriamente dismessi. La situazione attuale, facendo sempre i dovuti scongiuri, la situazione attuale nella nostra zona, per me, ma io parlo, sono uomo di parte, nel senso, sono un appassionato, per me l'olio è parte della mia anima, eccolo. Per cui la situazione attuale è positiva, per una serie di motivi. C'è una rinata competenza a fare olivicoltura di qualità, sia in regime convenzionale che ancor di più in biologico, organico. Hai bisogno di tante competenze che oggi ci sono e gli olivicoltori le stanno apprendendo. Poi, tanto come nel campo, è importante la trasformazione. Io dico sempre, come il vino, le bottiglie non nascono sulla vite, così le bottiglie di olio non nascono sull'albero di olivo. Quindi siamo andati avanti tantissimo in termini di tecnologia in frantoio. Queste cose associate, come dire, a un'umanità virtuosa, a un uomo che sa, che è capace, questa è una mia sensibilità propria, che è capace di allinearsi a quello che è la natura, quello che la natura ti suggerisce. Bene, in questa situazione posso dire che qui, di qua e di là dal confine, la situazione è molto interessante e lo sarà ancora sempre di più. Qua devo dire, nel Capodistriano, nella parte slovena, c'è forse ancora una sensibilità, non è che sto parlando dai microfoni di Radio Capodistria, ancora più importante.
0: Ecco, questo è interessante, anche mi sembra che sia ancora un'olivicoltura che si sta specializzando, ma che non è quella di, diciamo, grandi

0: di produzioni industriali.
1: Adesso ha detto benissimo, e non potrebbe esserlo, né dovrebbe esserlo. Mi spiego. A livello internazionale, a livello, diciamolo pure, dei grandi interessi commerciali, eccetera, si spinge su un tipo di olivicoltura che non è la nostra. Si spinge moltissimo su quella che viene definito una forma di allevamento, l'allevamento super intensivo. Cioè, gli olivi vengono impiantati come se fossero viti, lungo filari, ed è tutto meccanizzato, ma c'è un consumo di acqua incredibile, insomma, tante cose. Questo tipo di situazione può aver senso intavolati in pianori infiniti che ci possono essere in Spagna, ma dalle nostre parti non avrebbe proprio senso, non abbiamo una morfologia fisica. Non solo, questo tipo di olivicoltura, diciamo internazionale, ha bisogno di cultivar che non sono le nostre, perché le nostre non riuscirebbero, non sono nate per quel tipo, per quella tipologia di allevamento. Allora io dico sempre, mi sono permesso anche in una presentazione di consigliare umilmente, e ho avuto il piacere di essere, mi permetta, in qualche sono stato in qualche maniera seguito, mi sono permesso di dire agli olivicoltori locali: abbiamo la Belizza, l'Istrasca Belizza, che è la bianchera, abbiamo la Buga, la Busa, abbiamo la Storta, abbiamo la Carbona. Questa è la nostra straordinaria chance. Le altre cultivar le trovi dappertutto, per carità di Dio, non è un problema avere qui Leccino, Maurino o qualcos'altro, però secondo me la grande chance di questi luoghi è puntare sull'autoctono, perché la bianchera, c'è qualcuno che ce la copia da qualche parte, anche un amico, ma l'abbiamo soltanto qui, per non parlare della Buga. Sono cultivar autoctone, quindi cultivar tradizionali, che forse hanno bisogno di qualche cura in più. Però la soddisfazione e soprattutto, esci con un prodotto originale, che direi, per quanto originale, per quanto riferito a questo territorio, si può vendere da solo, anche con remunerazioni, diciamo, oneste e onorevoli, come dovuto che sia per chi fa un prodotto di qualità, per chi fa tanta fatica, perché questo tipo di olivicoltura, per quanto si cerca di razionalizzarla, eccetera, rimane faticosa. Anche, per esempio, se vuoi qualità, diciamo, nei mesi estivi non puoi andare in ferie. L'oliveto ha bisogno della tua presenza, devi andare in oliveto, devi capire cosa succede e anticipare, se magari capisci che il tempo può essere inclemente, devi intervenire di conseguenza, devi immaginare se ci potrebbe essere una proliferazione di parassiti e così via. Per cui
0: sì, è un lavoro.
1: L'olivo ha bisogno dell'olivicoltore e noi abbiamo bisogno dell'olivo e dell'olio, ecco, mi permetta questa.
0: Ecco, però forse immagine. Abbiamo anche bisogno di capire che certi prodotti non possono avere lo stesso prezzo di quello industriale, forse quindi c'è bisogno anche di una certa educazione, no? Anche di chi compra l'olio. Parlava della bianchera, ad esempio, a me piace moltissimo, però è un olio molto particolare, credo che bisogna essere educati, no? Anche a quella, a comprendere, no? La sua ricchezza.
1: Verissimo. Stiamo parlando di extravergine d'oliva. Io, insomma, in qualche laboratorio, se mi capita, insomma, qualche serata, di solito esordisco in questo modo: non mi occupo di extravergine di oliva. E quindi rimangono tutti perplessi. Allora, di che ci parli? Mi spiego. Da un punto di vista normativo, legale, tutto a posto, per carità di Dio, la definizione di extravergine è molto ampia. come fra virgolette naturale che sia, per cui nella categoria legale rientra un olio di primo prezzo, un olio comune, e rientra anche un olio che io posso definire sublime. E parliamo di questo qui, e io mi occupo di questo segmento, e l'ho definito per, come un mio vezzo, Super Evo, proprio per differenziarsi da quello che è il prodotto comune. Premesso che il prodotto comune è tutto in regola, eccetera, eccetera, non ci sono problemi, chiedo scusa. Però quando si parla, anche sento parlare genericamente delle proprietà, allora io dico, io sono un uomo che cucina, delle proprietà straordinarie in cucina dell'extravergine, delle proprietà straordinarie a crudo, ma se vogliamo anche delle proprietà nutraceutiche, secondo me non si può essere generici, perché tutto questo vale per quando hai un olio di qualità superiore. E lei dice, vabbè, queste sono chiacchiere, perché ma cosa significa questo?
0: Sì, infatti, cosa ci spieghi a noi comuni mortali? Ecco.
1: Non lo possiamo assaggiare, siamo in radio, no. Sì, no, però vediamo di raccontarlo. Consigli pratici. Abbiamo la fortuna di vivere in riva al Mediterraneo, nel lato Adriatico, in questo territorio che abbiamo detto terrazzato, per lo più assolutamente vocato. Allora va benissimo andare in negozi eccetera, però cominciamo ad approfittare, andiamo a conoscere le persone, chi fa l'olio, chi lo coltiva. Lì già iniziamo a capire alcune cose, le capisci subito. Direi è difficile non innamorarsi di questi luoghi, di questi oliveti e di chi li produce. Per cui, primo consiglio per l'uso, andare da chi conosci. Li abbiamo qui. Per carità, trovi tranquillamente prodotti onesti anche al supermercato, però abbiamo questa possibilità. Poi giustamente ci sono le etichette, ci sono tante cose che aiutano, per carità di Dio, ma è chiaro che la vera comprensione, la comprensione intima ce l'hai semplicemente assaggiando. Come si fa, al di là dei tecnicismi di noi soloni assaggiatori, che forse non se ne va più, anche di noi assaggiatori, molto semplicemente si annusa. Allora faccio un piccolo inciso, un piccolo passo indietro. Io dico sempre, noi siamo portatori di un laboratorio, spesso inconsapevoli. Questo vale anche per tutti i prodotti, per tutti i cibi, di un laboratorio di analisi sensoriale straordinario, che è il nostro organismo. Sono i nostri sensi, che sono 5, ma in realtà c'è anche il sesto senso e forse ancora di più. Io dico sempre, basta ascoltarsi. È molto semplice, ma anche un po' difficile. Per cui noi abbiamo tutte le capacità per capire, nel caso specifico, se un olio è buono oppure no. Siccome l'olio, come un qualsiasi altro cibo, come anche il vino, un qualche cosa, come dice un grande che è scomparso pochi mesi fa, Carlin Petrini, è un qualche cosa che diventerà noi, lasciamo decidere al nostro organismo. Chiuso l'inciso, ritorno al profumo. Il profumo dovrà attirarci. Se dovessimo aver fatto appena una visita in un oliveto, vedremo l'albero, vedremo le foglie, vedremo le erbe, l'erba verde, le erbe aromatiche, tutta una serie di sfumature verdi. Il profumo che io mi aspetto di ritrovare in un grande olio è questo. Altri odori, dove il mio organismo in qualche maniera rifiuta, sarò forte. Uh-huh. L'odor di rancido certamente non è auspicabile. Chiaro. E così anche tanti altri odori più sottili. Di solito propongo questa immagine. Al naso, senza star tanto a complicarsi, se le narici si aprono, vai già, sei già a buonissimo punto.
0: Però spesso, no, le persone magari considerano difetti aspetti che non lo sono, no? Ad esempio, se si passa sul gusto, qualcuno pensa che l'amaro, il piccante, ecco, sia un segnale che un olio non è buono, no? Questo non è del tutto vero, vero?
1: Non è proprio, non è vero. Succede molto spesso così, quindi c'è bisogno di educazione, c'è estremo bisogno di far laboratori, che è un po' quello che umilmente cerco di fare. Giustamente lei mi suggerisce: dal naso passiamo al gusto. Tre sono le cose importanti. Io, un mio format si chiama il grasso che non ingrassa. Un grande olio, un grande grasso lascerà la bocca pulita, ok? Quindi un olio non grandissimo, con qualche problema, ti lascerà la bocca impastata, ok? Al tempo stesso un grande olio ti lascerà una lunga sensazione al palato piacevole. Ma vediamo a due caratteristiche centrali che lei mi ha indicato. Uh-huh. L'amaro e il piccante sono fondamentali per un grande olio. Perché? Ritorno un uh-huh. po' sulla sua domanda. Facendo assaggiare alla cieca, diciamo, un olio di bassa qualità, dolciastro in bocca, dico anche un po' difettato, uh-huh. e facendo assaggiare poi un olio così fresco e così, mi passi il termine, virile, con un grande piccante, un grande amaro, di prima acchito si sceglie l'olio triste, l'olio che è difettato. Allora uno dice: ma beh, perché io devo scegliere un olio piuttosto, uno piuttosto l'altro, perché lo dici tu, uh-huh. perché è così. Se provi, io sono dell'idea, quando provi il bene, uh-huh. no, è difficile ritornare indietro. Ma perché vediamo come gestire questo amaro e questo piccante. Poi nell'uso, perché preoccupa tantissimo. Devo dire, qui c'è un equivoco che io sento molto, che in capo a noi assaggiatori, spesso, soprattutto nei concorsi, eccetera. Qualcuno non sarà d'accordo con me, ma dico quello che penso, uh-huh. mi piace, insomma, la mia età, si può dire. Si assaggia l'olio nello stesso modo come poi si immagina di consumarlo. Mi spiego meglio. Il vino lo assaggi come lo assaggi tecnicamente, come lo bevi. L'olio, a parte situazioni particolari, mm-hmm. non conosco nessuno che si assaggia un bicchiere Napoleon davanti al caminetto di olio, ok? Per cui il grande significato dell'assaggio di un olio e anche la difficoltà è capire in prospettiva la qualità di quel grasso, sia nell'uso a crudo, e lo spiegherò, che soprattutto, è un mio pallino, nell'uso in cucina. Perché in sé è importante, soprattutto per il superevo, l'amaro ed il piccante? Diamo una definizione, mi permetto, minimamente analitica, della qualità di questo grasso. Se noi immaginiamo l'olio di semi è al 100% fatto di grasso, secondo una certa composizione, eccetera. L'olio d'oliva ha il 99, il 98, qualche volta addirittura un pochino meno, di grassi. Questi grassi come sono? Uh-huh. Hanno un profilo, la faccio un po' aulica, degli acidi grassi, tutto spostato sulla componente insatura, in particolare monoinsatura. Questo significa che la parte animale, burro per capirci, è ridotta. È molto viva la parte, diciamo così, salutista, che poi in bocca ti dà quella leggerezza, ti dà quella pulizia. Se questo grandissimo olio fosse semplicemente così, lo potremmo usare solo a crudo e sarebbe tremendamente delicato, tremendamente instabile. Perché? Perché l'ossigeno lo farebbe decadere proprio in tempi rapidissimi. Allora la natura ha pensato a quella che mi piace definire una pozione magica, inarrivabile, che soltanto la natura sa comporre. Il 2%. In quel 2% ci sono tantissime cose. La vitamina E, tanti micronutrienti, eccetera, ma ci sono i polifenoli, che sono sto amare e sto piccante. E questi polifenoli proteggono quell'olio. E poi dico, lo proteggono anche in cottura e poi ci proteggono. Questa è la composizione fantastica di un grande olio, di un super evo, che lo fa, e ripeto, sono di parte, ma convintamente di parte, un grasso veramente sacro.
0: Allora, io purtroppo è già passata mezz'ora, quindi andiamo verso la conclusione. Ecco, vi invito a leggere la guida dagli extravergini di Slow Food, che è stata curata da Stelios Motlak. Ecco, la ringrazio tantissimo perché si sente veramente la passione di quando parla di quest'olio. Ecco, e concluderei proprio con un minutino: che annata sarà quest'anno dell'olio?
1: Facendo gli dovuti scongiuri, io sono sicuramente ottimista. Ho già, sto frequentando i frantoi proprio qui locali, sono in piena attività, tutto promette al meglio, poi, ma non ho dubbi.
0: Allora, grazie mille, lo lascio adesso ai suoi impegni. Ecco, facciamo la prima pausa. Per chi ci ascolta durante la mattinata ci sarà viaggiando, altrimenti per gli altri ci sarà solo una pausa. E poi ritorniamo in studio, ecco, per parlare di tanti altri argomenti.

I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: Passiamo ora a parlare di un libro che esce questa settimana, un ebook che è stato curato da Giulia De Florio insieme a Simone Zoppellaro per una nuova collana di Memorial edita dall'Università di Torino. Ecco, per prima cosa do il bentornato a Simone Zoppellaro. Buongiorno Simone.
1: Buongiorno Barbara.
0: Allora, avete presentato e curato questo volume che raccoglie gli scritti dal carcere della giornalista Zera Ulvie Eli, Ulvia Eli scritto in questo modo, ecco, che le pronunce sono particolari in Azero. Ecco, una giornalista che ha un percorso, ecco, di vita ed è anche simbolicamente, ecco, rappresenta quella che le difficoltà che si vivono in questo paese. Ecco, come è nata l'idea di curare questo volume?
1: È un'idea della nostra associazione di Memorial Italia, è una collana che è proprio nata ieri, l'altro, con curata da Simone Guagnelli, da Alessandro Aires, da Massimo Maurizio, da Giulia De Florio che già citavi da me, e appunto l'idea è quella di raccogliere voce di prigionieri e prigionieri politici nel cosiddetto spazio post-sovietico per raccontare le loro testimonianze, se possibile, come in questo caso, di inviare direttamente dal carcere tutto il materiale che abbiamo raccolto da lì, e naturalmente promuovere i loro casi. Abbiamo attivato ieri anche una raccolta fondi per chi voglia contribuire, abbiamo reso gratuito da scaricare questo nostro ebook. Ebbene, partiamo da questa figura, Ulvia Eli. Proprio ieri ha compiuto 33 anni in carcere, da oltre 520 giorni è in attesa, tra l'altro, di processo, no? È una cosa anche questa molto molto significativa, e Ulvia Eli purtroppo è solo una fra le 200-300, secondo le stime, prigionieri e prigionieri politici che si trova in Azerbaijan. Azerbaijan, ricordiamolo, secondo le statistiche internazionali, è uno dei paesi che ha più prigionieri e prigionieri politici al mondo. Il caso di Ulvia Eli è molto significativo perché è una figura, come vedrà chi legge questo ebook che abbiamo curato Giulia ed io, molto combattiva, nonostante sia appunto in detenzione da oltre 520 giorni, continua a scrivere dal carcere, continua anche a fare piccole interviste quando ne ha occasione nel carcere, però purtroppo la sua situazione non è semplice, come è stato denunciato anche di recente dalla famiglia e dalla madre nello specifico.
0: Ecco, ma quali temi emergono con maggiore forza, ecco, da questi suoi scritti e interviste dal carcere?
1: È uno spaccato molto significativo di come in realtà la repressione colpisca in realtà una giovane idealista, no? Come Ulvia Eli, che non ha altro fatto che nella sua vita che raccontare i diritti umani, che crede in una democratizzazione del suo paese, in realtà, no? E la repressione che colpisce lei e altri giovani come lei, no? 20-30 anni, in realtà, che sono degli idealisti, sono persone che seguo, in parte anche conosco da anni, non sono persone che possano essere pericolose per un regime consolidato fin dall'epoca sovietica come quello della famiglia Aliyev, a maggior ragione perché ha appena vinto la guerra in Karabakh. E però c'è questa repressione molto forte, purtroppo Ulvia Eli sta subendo molto minacce anche di stupro, violenza anche fisica purtroppo ha subito in questa sua detenzione, e la situazione non è semplice, anche perché ha avuto un tumore benigno prima di essere stata arrestata e, come denunciato dalla famiglia di recente, pochi mesi fa, non vengono fornite lei le cure necessarie. È una figura estremamente significativa, combattiva, ed emerge tutta la vitalità in realtà di questa giovane che crede nel cambiamento del suo paese, che crede in un futuro che sia diverso da quello che le è toccato in sorte, che è quello di vivere in un contesto estremamente repressivo. Lei poi è nata in Russia, ha vissuto lì i primi anni, poi è tornata con la famiglia in Azerbaijan, dove ha passato larga parte della propria vita, però non è stata una vita semplice. Un dato molto significativo perché ci fa capire anche come vadano poi le cose. Ulvia Eli lavorava per Vox of America, questa emittente americana, no? Dopo che Trump è andato al potere, che ha tagliato i fondi, come sapete, a Vox of America, come anche a Radio Free Europe a Praga, ad esempio. Ludiviere si è trovata disoccupata. Ebbene, pochissimo tempo dopo è arrivato il suo arresto. E anche questa è una cosa che ci deve far riflettere. Come vengono abbandonati anche negli Stati Uniti, in realtà, dissidenti o persone semplicemente che come lei facevano il proprio lavoro di giornalista, vengono abbandonati al carnefice, poi, perché è quello che sta avvenendo in questo mondo sempre più cinico, in questo Occidente, negli Stati Uniti nello specifico, in questo caso, che l'hanno abbandonata.
0: Ecco, diciamo che non solo gli Stati Uniti, no? Perché più paesi hanno interessi non da poco con l'Azerbaigian.
1: Assolutamente, parliamo di un paese a caso, l'Italia. Assolutamente, l'Italia è fondamentale, è il primo partner commerciale al mondo dell'Azerbaigian. Compriamo tantissimo petrolio da loro, compriamo il gas naturalmente che arriva tramite la TAP, Trans Adriatic Pipeline, nelle nostre Puglie, e abbiamo anche altri interessi addirittura per quel che riguarda Leonardo e armi che sono state vendute all'Azerbaigian. Quello che sappiamo, sono state vendute gli aerei, ma c'è stata anche Fassini, un'interpellazione parlamentare per chiedere, perché c'è sospetto che in realtà, oltre a quanto dichiarato, altre armi siano state vendute all'Azerbaigian. Sappiamo di certo che questi Spartan, che sono aerei da trasporto militare, sono stati venduti, ma molto probabilmente assai di più, anche perché Crosetto poi è andato spesso in Azerbaigian e ci sono grandi interessi. Ebbene, purtroppo è una storia che ci ricorda quello che è avvenuto con la Russia per tanti anni, quindi un appeasement, ignorare assolutamente il fatto che ci sia un'opposizione debolissima che sta soffrendo, grandi affari, grandi strette di mano, acquisto di petrolio e di gas che permette a questo regime di trionfare, poi ovviamente, no? E in tutto questo gioco di grande cinismo purtroppo affiorano contraddizioni che poi hanno portato tristemente all'invasione su larga scala dell'Ucraina. Però la storia purtroppo non è così diversa, per cui in realtà la famiglia Aliyev, ricordiamo che Ilham Aliyev è al potere dopo aver preso il potere dal padre, no? Per cui è una famiglia che ha il potere fin dall'epoca sovietica. L'Azerbaigian era una repubblica, una delle repubbliche sovietiche socialiste, no? Ebbene, tutto questo purtroppo sta nutrendo questa dinastia, che è una dinastia fra le più ricche, una famiglia fra le più ricche al mondo in realtà, no? Fra le più corrotte anche al mondo. E purtroppo l'Italia ha un ruolo assolutamente di primo piano in tutto questo.
0: Ecco, e non solo l'Italia, no? Perché anche la Slovenia ha interessi. Cioè, diciamo che sono quei paesi che, avendo tutta una serie di risorse, no? Naturali, fanno gol a tutti quanti.
1: Assolutamente, una notizia di pochissimi giorni fa, ma potrei farne tante di cose del genere, di raccontarvene molte. Non so se avete letto di August Hanning, questo capo dei servizi segreti tedeschi, che è stato arrestato pochissimi giorni fa e che è accusato di alto tradimento. Ebbene, come ci raccontano sia Spiegel che Corrective, questo centro di giornalismo investigativo tedesco migliore che c'è in Germania, i suoi rapporti con l'Azerbaigian erano forti. E un sospetto più che fondato dai dati che abbiamo era che lui abbia passato informazioni all'Azerbaigian. Quindi l'Azerbaigian, in realtà, nel silenzio, ma si vede anche in Italia, è come, ha capacità enormi di arrivare fino ai punti di potere più alti, in realtà. E questo con una lunga strategia che è partita ancora negli anni 90, dopo l'indipendenza. Si chiamava la caviar diplomacy, la diplomazia del caviale, perché era famosa che i diplomatici azeri regalassero, facessero regali di lusso, no? Come il caviale a politici europei. Da lì si è partiti in un crescendo che poi ha portato appunto a avere rapporti privilegiati con governi come il governo Meloni in realtà, e anche in Germania e in tanti altri paesi europei, in un sistema che ancora una volta ci fa riflettere su che cos'era la Russia. Mi ricordo ancora, no, qualche decennio fa, annunci trionfalistici dei nostri politici, noi cambieremo la Russia. Purtroppo in realtà è forse più la Russia che ha cambiato l'Europa di quanto sia avvenuto inversamente. E anche con l'Azerbaigian, che ci si illudeva arrivasse automaticamente grazie all'apertura del mercato e quant'altro, una democratizzazione, ebbene, quello che assistiamo probabilmente è più un influsso negativo, anche politico, per quanto sotto traccia, dell'Azerbaigian verso l'Europa, di quanto avvenga viceversa, visto che questo regime si sta consolidando in maniera del tutto sistematica, e che figure come Alvi e Eli, che sono fra le pochissime voci che erano rimaste indipendenti, ormai appunto sono dietro le sbarre.
0: Ecco, però voi in qualche modo continuate a darle voce e la sua scrittura continua a rappresentare una forma di resistenza, no? Una testimonianza. Tra l'altro ricordiamo che è nata nel 93, quindi ha poco più di 30 anni.
1: Esatto, proprio ieri, martedì, compriva 33 anni, abbiamo scelto simbolicamente questa data per la pubblicazione del suo ebook. È una figura straordinaria, una figura che neppure appunto questa situazione, neppure il fatto che sia da oltre 500 giorni in carcere ha bloccato. Continua a scrivere, continua a pubblicare. Dobbiamo ringraziare Javid Agha, che è un suo collega in esilio a Varsavia, che ci ha fornito le sue interviste, i suoi scritti, e è una figura veramente straordinaria. È rarissimo avere delle persone che abbiano un coraggio del genere, soprattutto perché donna, perché giovane, perché minacciata in quanto donna. Ebbene, lei non si è piegata e continua, nonostante tutto, a raccontare la realtà della sua repressione, della repressione che riguarda non solo lei, ma anche le altre prigioniere e prigionieri politici come lei.
0: Ecco, voi di Memorial darete voce, avete iniziato con lei, ma continuerete, no, su questa strada. Tra l'altro ricordiamo che il libro, l'ebook si intitola La mia voce non si arresta, no? Però seguiranno anche altre pubblicazioni, vero?
1: Assolutamente, questo è il primo che inaugura la collana di Memorial Italia. La nostra idea è di allargare lo sguardo e già l'anno prossimo avere almeno una o due pubblicazioni che riguardino, ci stiamo già lavorando, altre figure nello spazio post-sovietico, dalla Georgia fino all'Asia centrale, naturalmente la Belarus, naturalmente la Russia, se sarà possibile, anche perché purtroppo Memorial ha delle difficoltà in questo, dato che è stata dichiarata dalla Federazione Russa proprio a giugno associazione estremistica, no?
0: Sì.
1: Però la nostra volontà è quella di raccontare queste storie, di supportare per quanto possibile da lontano queste figure e di non lasciare che si spenga la loro voce, perché purtroppo in questo mondo sempre più popolarizzato, dove la geopolitica è sempre più egemone, queste figure, sono tante in questi paesi che citavamo, vengono davvero raccontate fin troppo di rado.
0: Ecco, vengono raccontate di rado e forse viene anche in qualche modo ridimensionata, no? Quella che è la loro importanza rispetto a contesti dove magari noi tendiamo a guardare con un certo cinismo, no? Basta pensare alla Russia.
1: È molto interessante, mi viene in mente un bel libro di Marcello Flores sui diritti umani, lui lo discuto bene questo tema. C'è soprattutto negli ultimi decenni un attacco alla filosofia e alla prassi dei diritti umani, che nasce da un presunto relativismo. Esistono contesti diversi, in questi contesti dobbiamo accettare che una giovane di 33 anni subisca violenza, sia messa dietro le sbarre, accusata fra l'altro, ricordiamolo, di contrabbando, le hanno messo, come racconta nel libro, dei soldi, i servizi segreti a casa, cioè sono cose veramente ridicole da un punto di vista, e non è neppure stata processata, oltre 520 giorni non è neanche stata processata. Ebbene, tutto questo è parte purtroppo ancora una volta di un logoramento culturale, di una filosofia, quella dei diritti umani, con la sua storia lunga, importante, e che vorrebbe semplicemente dire una verità che credo essere sacrosanta, cioè non importa dove siamo nati, chi siamo, quali sono le nostre origini, tutti noi abbiamo dei diritti fondamentali, quello dell'espressione, quello della libertà, quello della libertà di movimento. Ebbene, sempre più spesso anche da noi si presuppone che queste libertà siano sacrificabili in nome della geopolitica, dell'interesse, dei...
0: Ecco, infatti ti volevo proprio chiedere questo, no? Alla fine però forse sono cose che ci riguardano più di quello che immaginiamo, no? Perché magari da noi non c'è una dittatura, però in nome ad esempio della presunta sicurezza qualche piccole cose, no, si stanno facendo di controllo.
1: Assolutamente sì, e purtroppo queste, ricordiamo come pochi anni fa si dicesse, no, della Belarus come l'ultima dittatura d'Europa. Beh, esattamente non è stato così, purtroppo abbiamo democrature che stanno avanzando, abbiamo situazioni assai critiche in paesi come la Georgia, ad esempio, vicina dell'Azerbaijan, dove fino a pochi anni fa e lo era, un paese assolutamente filoeuropeo, con una democrazia che stava avanzando. Abbiamo purtroppo dei passi indietro in molti paesi, Azerbaigian incluso, che è sempre più repressivo. Ebbene, non abbiamo di certo grandi passi avanti da noi. con un clima politico sempre più inquinato, basta aprire i social media, con una violenza verbale, linguaggi d'odio che sono penetrati ovunque. Ebbene, purtroppo siamo sempre noi più a immagine e somiglianza di autocrazie che le democrazie sulla via della democrazia, come immaginavamo prima o pochi anni fa, fosse, non dico quasi scontato, ma fosse una cosa, uno scenario più che immaginabile. Ebbene, l'Azerbaigian è un, per quanto poco raccontato, è un esempio fondamentale in realtà di tutto questo, ed è anche, essendo un paese alle frontiere dell'Europa, è anche un grande fallimento in realtà dell'Europa e della sua capacità di in realtà esportare un modello.
0: Ecco, quanto però i giovani e le donne alla fine sono il target forse preferito, no, poi da queste dittature?
1: Assolutamente, purtroppo sì, ripeto, l'Azerbaigian in realtà, soprattutto dopo l'ultima vittoria nella seconda guerra del Karabakh, ha visto un'ulteriore ondata repressiva e fra i pochi in realtà che sono rimasti sono tantissime ragazze, donne, giornaliste, attiviste, no? E molti giovani, no? Bakhrut Samadov, ad esempio, che viene anche intervistato da lei, che era un ricercatore all'Università di Praga, che tornando a visitare la nonna in realtà in Azerbaigian è stato arrestato e purtroppo è in condizioni psicologiche e fisiche molto, molto dure. E il fatto che si attacchino ragazzi, che si attacchino donne è una questione assolutamente pertinente, purtroppo. Il caso di Vieli è forse il caso più coraggioso di una resistenza fisica, di una resistenza psicologica straordinaria come la sua, che riesce ad andare contro questa repressione, ma questa repressione purtroppo sta funzionando, sta spegnendo le ultime voci in Azerbaigian, e questo è una cosa che dovrebbe preoccuparci quantomeno. C'è stata ieri, vedo, l'ennesima risoluzione, ed è positivissimo naturalmente, del Parlamento Europeo per quel che riguarda anche l'Azerbaigian. Ce ne sono state tante, ne avevo raccolte anche a decine in un articolo. Il punto è che rimangono a lettera morta, partono naturalmente da ideali giusti, da questa cultura dei diritti umani di cui parlavamo prima, ma se questo non si traduce poi in pratiche, se non si traduce poi in una rimessa in discussione o almeno minacciata concretamente dei rapporti privilegiati che abbiamo da un punto di vista commerciale con l'Azerbaigian, ebbene tutto questo è quasi una parodia, purtroppo.
0: Per concludere, quanto è importante continuare a parlare di queste figure nonostante, no, poi la realpolitik, come ci hai anche spiegato bene, alla fine, ecco, tende magari a ignorarle per interessi più grandi?
1: Ma quello che credo e che crediamo è che appunto raccontare delle figure, raccontare delle persone, non raccontare dei grandi giochi politici, raccontare eserciti e raccontare governi, è una cosa fondamentale, perché se vogliamo avere una democrazia, la democrazia parte dal presupposto dell'individuo, e questi individui che resistono, che sfidano da soli, perché sono davvero soli, oggi più che mai. E il caso di UVL, abbandonata dagli Stati Uniti, è più che mai significativo. Ebbene, è una storia che deve essere raccontata. Ci sono tante storie molto, molto dure, no? E che però davvero arrivano soprattutto in Italia assai poco. Mi viene in mente ad esempio Zhenia Berkovic, questa autrice teatrale enorme che c'è in Russia, che fra l'altro è finita arrestata, paradossalmente accusata, ed è ebrea, di fare praticamente un'apologia del terrorismo islamico. Cioè, ci sono delle figure straordinarie che vengono veramente poco raccontate. In realtà la cancella il calcio, il fatto che cancellata è questa.
0: È più difficile, Simone, oggi fare questo discorso rispetto, magari in Italia, in Slovenia c'è meno percezione di questo, ma so che in Germania sono molto attenti rispetto a quello che è comunque una guerra. Come a noi giornalisti piace chiamarla guerra ibrida, però questa campagna di disinformazione portata avanti dai russi.
1: Sì, la Germania è stata sicuramente più accogliente anche nei confronti delle opposizioni, Belarus, Federazione Russa, stessa Azerbaigian. Ricordiamo che molti colleghi di UVL, di questa Maidan TV, facevano parte di un media che poi, non potendo essere attivo e indipendente in Azerbaigian, ha messo la sua base a Berlino, no? E sono tutti oggi tristemente dietro il carcere. La Germania è stata molto più attiva in questo.
0: Ecco, ma per voi di Memoriale è più difficile lavorare oggi?
1: Più difficile lavorare?
0: Nel senso, anche rispetto a quella che è comunque una campagna che porta avanti la Russia di controinformazione rispetto a quello che
1: sì.
0: dite voi.
1: Io non posso parlare per Montreal, sono qui da poco più di un anno, però il fatto che ad esempio nel giugno scorso Memorial Italia, come altre Memorial che sono parte di questo network internazionale, sia stata dichiarata una organizzazione estremistica da parte della Federazione Russa, è stato, ve lo garantisco, un colpo molto duro per molti degli attivisti di Memorial, anche perché sono persone che hanno passato la loro vita, insegnano in molti casi il russo all'università, hanno legami profondi con la Russia, il fatto di non poter più viaggiare in Russia, in tanti paesi legati alla Russia, e il fatto che se semplicemente un cittadino o una cittadina russa collabora con noi rischi molti anni di carcere ed essere accusato di terrorismo, è stata una cosa molto molto dura, assolutamente. Io sono l'ultimo arrivato e ci tengo a sottolinearlo, però quello che ho visto, Giulia De Forio, Andrea Gullotta e tutti gli altri colleghi che stanno portando avanti Memorial Italia, è stato veramente un colpo molto duro, e ci sono tanti colpi che stanno andando contro di loro.
0: Allora, io concluderei rinominando il titolo di questo ebook, La mia voce non si arresta, Ulieva, un libro pubblicato, abbiamo detto, da Memorial. Tra l'altro avete questi disegni molto belli, io ricorderei anche chi è il disegnatore.
1: Assolutamente, grazie per avermelo ricordato, Gianluca Costantini, che è stato molto disponibile, ha fatto una bella copertina e quattro disegni che trovate insieme al nostro ebook e insieme a delle foto. Ricordiamo anche Riccardo Nuri, che è stato altrettanto carino e disponibile, che ha scritto una bella prefazione anche al nostro ebook di Ulvie Ali.
0: E dove si può trovare questo ebook?
1: Si può scaricare dal sito dell'Università di Torino e anche dal sito di Memorial Italia.
0: Allora, grazie mille Simone, ti lascio i tuoi impegni e sicuramente ci sentiremo ancora. Grazie, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata a voi.

I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

Siamo in studio, state ascoltando i Divergenti con Barbara Costamagna e andiamo adesso a Monfalcone, che continua a essere il centro di un dibattito che riguarda l'immigrazione, l'integrazione, la scuola e il rapporto tra identità culturali diverse. Ecco, un dibattito non da poco che vede questa località, come dicevamo, sempre in qualità, come dicevamo, sempre in prima linea rispetto a quelli che

0: legati proprio all'integrazione, ma per capire cosa sta accadendo a Monfalcone e qual è la realtà in questo territorio, abbiamo, come ci capita ormai spesso, Ivan Bianchi, direttore responsabile del Goriziano, che si occupa, ecco, proprio di quest'area, che la conosce benissimo. Per prima cosa, bentornato Ivan.
1: Buongiorno Barbara, buongiorno ai radioascoltatori, ti ringrazio per i complimenti.
0: Ecco, no, complimenti meritati, e come mi dicevi, anche a livello nazionale si stanno rivolgendo a voi per capire, ecco, cosa sta capitando a Monfalcone. Noi abbiamo già parlato, no, di un po' di questa difficoltà che esistono di convivenza tra soprattutto la comunità, ecco, bengalese e non dico tutta Monfalcone, però diciamo almeno l'amministrazione di Monfalcone. Ecco, rispetto alla scuola, in qualche modo quelle che erano richieste, che venivano mosse dalla parte, diciamo, più di centrodestra della cittadina, mi sembra che abbiano fatto, ecco, scuola in Italia.
1: Sì, assolutamente. D'altronde noi siamo una realtà complessa che vive delle dinamiche a volte molto particolari, no? Siamo un esempio a livello nazionale dal quale bisogna partire per cercare di capire alcune difficoltà che si presenteranno anche in altri contesti. L'hai detto tu, la visita del ministro Monfalcone ha sancito un punto fondamentale nella discussione, penso proprio a livello nazionale. Il fatto che lui sia venuto qui arriva a coronamento di tutto un percorso che, secondo me, è di dibattito, no? Che parte molto lontano. Già il decreto Gelmini, se ci ricordiamo, nel 2010 poneva il famoso tetto del 30% nelle classi di studenti stranieri. Però la grande domanda che ci siamo posti, anche come dicevi tu, quando giornali nazionali si sono rivolti a noi per chiedere una spiegazione, per chiedere un racconto, ecco, dal territorio su questa questione, il punto focale è che si parla nel decreto, anche l'attuale, quello proposto dal ministro Valditara, di 30% di studenti stranieri, no? E che si valuta su cittadinanza e un po' istruzione. Il problema che riguarda insegnanti in primis, ma anche i docenti, i dirigenti scolastici e poi tutta la società, dal nostro punto di vista, ma penso sia una cosa logica, non è tanto la cittadinanza in sé quanto l'italofonia, ovvero la capacità dello studente, della studentessa, di comprendere l'italiano, comprendere quindi cosa viene insegnato, comprendere l'insegnamento ed esprimersi in lingua italiana, no? Altrimenti a tutto questo discorso prende tutta un'altra piega, perché qui stiamo parlando alla fine di bambini, bambine, di ragazzi, di ragazze, stiamo parlando comunque dell'Italia del futuro, dell'Italia non solo, del futuro, per cui non possiamo strettamente parlare dal punto di vista, permettimi questo termine sbagliatissimo, ma per comprendersi dal punto di vista semplicemente razziale, no? Qua stiamo parlando appunto di linguistica. Ed è il tema su cui, è il piano su cui si dovrebbe veramente discutere, secondo me.
0: Ecco, quello è un po' il nodo, no, di tutto, però qualcuno, no, diceva anche, e leggendolo ho pensato non tanto alla mia infanzia, ma ad esempio quella dei miei genitori, no, a Torino, che comunque non... Qualche decennio fa c'erano molti italiani che non sapevano parlare italiano, arrivavano da famiglie che non sapevano parlare italiano, eppure la scuola gliel'ha insegnato. Ecco, com'è possibile che adesso la scuola non riesca a insegnare?
1: Questa è una grande domanda. Penso che a un certo punto la scuola comunque a Monfalcone stia facendo i salti mortali per riuscire a pareggiare l'insegnamento dell'italiano. Per una comunità che, come tante comunità straniere comunque che arrivano da un paese estero, si ritrovano in un altro paese, in un paese terzo, e devono lavorare, ritrovarsi insieme, è chiaro che fra simili ci si trova, quindi si rischia che, come è successo sempre nei secoli della storia umana, anche a Monfalcone, e questo già succede, si ritrovino fra etnie, no? Fra lingue.

0: uguali, simili, e questo non favorisce affatto né il contatto esterno con la lingua ospitante né con le altre presenze, e questo è un problema, perché la scuola dovrebbe in qualche modo amalgamare, ma per come è strutturata la scuola italiana, l'inserimento di bambini e ragazzi avviene secondo l'età, no? Secondo l'età scolastica, ed succede che si ritrovino dei bambini che non hanno mai parlato italiano già in quarta, quinta elementare o addirittura in prima media, e le difficoltà siano reali, quindi siano fisiche, proprio fisiologiche, in mezzo a persone che già stanno leggere, scrivere, comprendere ed esprimersi in una lingua, la difficoltà è tremenda.
1: Ecco, anche, e qui entra in gioco, sì, no, ma infatti nessuno accusa gli insegnanti, però entra in gioco anche la volontà politica, no? Per integrare le persone si deve anche volere integrarle. Mi sembra che a Monfalcone negli ultimi anni, ecco, qualcuno a partire dall'ex sindaca ci abbia marciato parecchio sulle divisioni.
0: Sì, questo è un dato fondamentale. D'altronde ci deve essere un incontro fra due parti, no? Fra una società che accoglie o comunque si rende disponibile all'integrazione e una comunità che si voglia integrare. D'altronde, mano a mano che la comunità bengalese, in questo caso, cresce numericamente a Monfalcone, le difficoltà sono maggiori. E perché? Perché chiaramente fra più simili ci si ritrova, meno si ha la necessità di uscire, no? Perché quello che succede è che con la svendita da parte del cittadino medio di Monfalcone, del centro, nel senso svendita di immobili, si è prodotta la ghettizzazione sostanzialmente in una zona molto marcata, che appunto è quella di via Sant'Ambrogio, dove ci sono i negozi gestiti da cittadini italiani di origine bengalese, che chiaramente parlano quella lingua all'interno della propria cerchia. E dall'altra parte, e quindi non c'è evidentemente per qualcuno neanche la necessità di integrarsi, e questo anche crea lo scontro che si è visto in questi anni a Monfalcone, perché non stiamo parlando di qualche centinaio, qua parliamo di migliaia di persone, parliamo di un vero e proprio paese. In Bisiacaria il paese medio ha fra i 2 e i 4.000 abitanti, qua stiamo parlando di 6-7.000 persone.
1: Ecco, probabilmente infatti per quello anche a Monfalcone i nodi sono venuti al pettine più che da altre parti.
0: Chiaramente, e sono cose che arrivano da ben prima. Parliamo comunque di una comunità che ormai è qua da 20 anni circa, qua si parla già di seconde generazioni, no? Di persone che sono veramente nate in Italia da genitori bengalesi, e se i primi che arrivavano avevano il tempo, ma più che il tempo penso anche le possibilità di imparare meglio l'italiano, adesso le possibilità sì ci sono, perché ci sono anche associazioni, in realtà enti che promuovono le scuole di italiano, i laboratori e l'incontro, e dall'altra comunque c'è però difficoltà, perché i numeri sono veramente alti. E come si diceva prima, nessuno accusa gli insegnanti dal punto di vista scolastico, anche perché sono i primi che insomma si sono messi in gioco.
1: Certo.
0: Chiaro, non si può generalizzare da una parte e dall'altra, ma gli insegnanti che ho intervistato io tentano in tutti i modi di favorire un dibattito critico.
1: Ecco, e anche in questi giorni sono stati anche i primi a ribellarsi a una certa narrativa, no? Come ad esempio il discorso che gli stranieri portano malattie o cose del genere.
0: Barbara, penso che sia me che te abbiamo avuto almeno nel nostro percorso scolastico 2 o 3 circolari che ci dicevano: fate controllare i vostri figli perché girano i pidocchi, ed eravamo tutti italiani.
1: Anche di più, cioè non...
0: Ecco, bene. Per cui i pidocchi non sono il problema, no? È chiaro che una narrazione distorta, e i social anche, perché questo va detto, non hanno aiutato la comprensione da parte dei genitori di magari qualche isolato esempio che ha portato poi a una generalizzazione del genere, e dall'altra una stampa che si è prestata a titolare in modo errato e a ricercare evidentemente la notizia, creando anche un certo disagio non solo fra amministrazione e insegnanti, ma anche fra insegnanti e con il garante dei diritti dell'infanzia, perché diciamo che in questi giorni abbiamo vissuto veramente quello che è soffermarsi al titolo e creare un dibattito che poi per fortuna si è sgonfiato, ma che ha portato appunto a questa a una situazione affatto piacevole per l'intero territorio. Sembra che siamo in guerra qua, dalla narrazione che viene fuori ogni tanto.
1: Sì, sembra che siate in guerra, e il simbolo di questa guerra è divietato il divieto del niqab, no? Monfalcone l'altro anno era assolto alle cronache nazionali per un vostro istituto, dove il Pertini, mi sembra, dove c'erano delle studentesse che usavano il niqab, e quindi si è aperto tutto questo dibattito. Ecco, in realtà poi quando si chiama Monfalcone non è che sia così pieno di donne con il viso coperto.
0: No, di velo sì, perché io proprio ci stiamo sentendo, io sono davanti al Duomo di Monfalcone per altre questioni del giornale dopo, e mentre ti parlo io vedo passare la società davanti a me, e ti dico che il velo sì, quello è fortemente aumentato. Sulla copertura totale ci sono alcuni casi, ma non di bambine, non vedo bambine per fortuna o ragazze, no? Ci sono stati casi, sì, e si è anche riusciti a risolvere in maniera pacifica, nel senso che con le famiglie si è arrivati, da quello che mi raccontavano insegnanti e anche sindacati, si è riusciti ad arrivare ad un controllo della persona fisica, perché diciamocelo, c'è anche il problema della, non dico sicurezza, certo, ma è giusto che l'insegnante sappia se chi c'è sotto il niqab è veramente la studentessa o meno. Allora hanno trovato un accordo per cui c'era un controllo privato, nel senso che entrando a scuola...
1: Sì, come fanno tranquillamente anche all'aeroporto, se uno va, se gli è capitato.
0: Esattamente, per cui si è riusciti a trovare, è chiaro che per noi che non siamo mai stati abituati, negli ultimi decenni, perché se pensiamo alle nostre bisnonne, il fazzoletto ce l'avevano tutte praticamente, ma non siamo più stati abituati a vedere dei copricapi di questo tipo, è chiaro che l'impressione, l'impatto può non essere digerito subito, è chiaro, ma qua, come si parlava prima, ci vuole anche la volontà di comprendere.
1: Ecco, però, da quello che mi hai detto, l'istituto ha risolto la cosa, però poi la cosa è stata cavalcata dalla politica.
0: Come sempre, nel senso che non si riesce qui a Monfalcone da anni ad avere una dialettica anche sia giornalistica che penso politica, di dire risolviamo, cerchiamo delle soluzioni comuni in modo pacifico, o comunque cercando di comprendere tutte le difficili dinamiche che ci sono qui a Monfalcone. E invece la politica dell'urlare di più, che sia in piazza, che sia un titolo di giornale, che come dicevo prima non aiuta, non stiamo risolvendo nulla. L'immagine che viene fuori anche agli abitanti stessi di Monfalcone è proprio quella di Monfalcone, del territorio, è quella di veramente di un paese in guerra, una cittadina assalita.
1: Qual è invece la realtà? Ecco, tu dovessi raccontare Monfalcone a un marziano che arriva adesso improvvisamente lì, cosa gli diresti?
0: Che è una realtà complessa, sì, che ha vissuto un fenomeno non dipeso direttamente da se stessa, e che comunque secondo me ha la necessità ancora di riconoscersi, di guardarsi intorno, ha vissuto comunque tante dinamiche, no? che l'hanno portata alla situazione attuale, un po' anche per volontà degli stessi abitanti, se pensiamo a come si è evoluta urbanisticamente, no?
1: Ecco, però diciamo che se uno viene a Monfalcone, no? Sì. Comunque non ha l'idea di una città degradata, anche il centro cittadino dove abitano più bengalesi e tutto, comunque mi sembra un posto molto, no, dignitoso, tranquillo,
0: sì.
1: No? Quindi anche forse anche un racconto un po' così.
0: Comunque questo va dato atto che c'è stato negli ultimi anni un grande intervento urbanistico e di riqualificazione, questo è innegabile, perché dal punto di vista tecnico urbanistico nulla da eccepire, anzi forse non vorrei riaprire un altro dibattito, forse qualche un po' di verde in più in piazza non starebbe male, però specialmente d'estate, però ti dirò che l'emofacone è molto bella, è molto vivibile. È chiaro, il velo lo si vede di più, anche il niqab lo si vede di più al mercato, perché è il momento in cui le donne escono di più, come le nostre nonne, per andare a comprare qualcosa, per portare fuori i figli, per vedere che, perché diventa pedonale tutta una parte del centro, allora sì, si riesce, no? Ad avere un'altra percezione. Ma
1: ecco, però quello è realmente un problema.
0: Non c'è problema sicurezza, ecco. Per chiudere proprio la frase.
1: Infatti, però, quello è realmente un problema, alla fine, anche c'è queste tensioni che si è cercato di creare tra italiani e in particolar modo la comunità islamica, no, di Monfalcone. Ricordiamo anche i divieti di ritrovarsi in alcuni locali per pregare, tutto. Mi sembra che alla fine una convivenza ci sia quando si arriva lì.
0: Sì, di giorno è più tranquilla. La problematica molto spesso sfocia di notte per i chiari motivi, magari alcolici o di piccole bande di ragazzini, perché questo è quello che viene fuori alla fine. Ognuno ha trovato per adesso il proprio spazio. La narrazione è stata molto, molto gonfiata in certi casi, anche se in altri è chiaro che si poteva raggiungere un altro tipo di accordo, se anche da parte di uno dei due centri islamici, secondo me, ci fosse stata un'apertura maggiore, che è quello che poi ha dovuto soccombere, no, ai tecnicismi del nostro Stato, che ha portato all'acquisizione dell'immobile da parte del Comune, perché ad esempio l'altro possiede tuttora l'immobile e fa attività assieme alle parrocchie cittadine che hanno offerto uno spazio.
1: Ecco, questa sì, infatti è interessante anche poi questo connubio che si è creato.
0: Sì, qua abbiamo la fortuna che a Monfalcone i due parroci sono due loro sono stati missionari in Africa per tanti anni. E quello che mi racconta Don Flavio, che è il parroco del centro, un giorno scherzando, ma questo è un dato che invito i radioascoltatori a riflettere anche, e un giorno scherzando mi disse: ringraziamo che qua i musulmani sono bengalesi, perché se i musulmani fossero stati africani avremmo avuto, la sera che hanno chiuso i centri culturali islamici, avremmo avuto la gente col macete a sfasciare le vetrine e a sfasciare le case, perché sono modi diversi di concepire la religione, come il cattolico francese è diverso da quello italiano, è diverso da quello statunitense. E questo dato mi ha fatto riflettere per tanti giorni, perché è vero, in effetti i bengalesi non si sono, a parte qualche piccola manifestazione, hanno subito e hanno cercato di riorganizzarsi, e la mano l'ha tesa proprio Don Flavio con Don Paolo, perché in Africa hanno visto tutta un'altra situazione, e giustamente secondo me hanno pensato: bene, abbiamo la possibilità e gli spazi fisici per accogliere queste persone in sicurezza, bene, facciamolo, perché è anche giusto così, perché la nostra religione ce lo insegna. È un connubio molto particolare, se ci pensiamo, che ha funzionato e che probabilmente andrà avanti fino a che questa situazione non verrà risolta dal punto di vista urbanistico, perché sappiamo che c'era stata la proposta, o comunque avanzata l'idea, no, di una, non dico una moschea, no, ma di spostare i centri culturali, almeno uno dei due, verso la zona dell'Isert, ma lì il piano regolatore è stato cambiato qualche mese fa e non si, adesso è tutto in mano al consorzio per lo sviluppo, il COSEREG, no? Quindi c'è il consorzio per lo sviluppo della Venezia Giulia, per cui non si può percorrere questa strada. In qualche modo però andrà risolta, perché queste persone abitano qui e non si può far finta né che non esistano né che spariscano da un giorno all'altro.
1: Ecco, per concludere, la situazione non rischia comunque di non evolvere o di peggiorare in vista della prossima tornata elettorale locale?
0: Questa è una bella domanda. È probabile che i toni tornino ad esasperarsi e che si torni a una narrazione più sensazionalistica che non proprio pratica e reale della situazione. Non penso che da parte delle comunità ci sarà una risposta né violenta né particolarmente acre. Può essere che, come è già successo nell'ultimo consiglio comunale, dove la comunità bengalese ha espresso due suoi consiglieri comunali, uno da una parte, uno dall'altra, è stata anche questa particolarità, con tutti ci ricordiamo il dibattito, sì, insomma, sulle dita tagliate o meno, però è probabile che, è anche normale, penso, che i cittadini, quelli coloro che hanno la cittadinanza italiana, poi pensino di esprimere anche, non dico un proprio candidato, ma già qualcuno all'interno della...
1: No, anzi, può essere anche un segnale positivo, no? Perché vuol dire che veramente ti stai integrando.
0: Esattamente. Speriamo, perché veramente, posso dirtelo da giornalisti, in certi momenti c'è pesante un racconto del genere. Noi tentiamo sempre di non dico di smorzare, ma di guardare alla realtà dei fatti, ma sì, poi veniamo travolti, no, dalla valanga del sensazionalismo, e ci chiediamo anche noi dove andremo a finire come categoria.
1: Allora, con questa riflessione lascio Ivan ai suoi impegni. Ecco, grazie mille, vi invito anche a leggere il Goriziano, ecco, buon lavoro.
0: Grazie Barbara, anche a te e tutti i tuoi colleghi.

I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: Rieccoci in studio, state ascoltando i Divergenti con Barbara Costamagna e passiamo ora a parlare di Repubblica Ceca, dove si sta tenendo un importante incontro internazionale che vede la partecipazione di giornalisti, studiosi che provengono, come dicevamo, da tutto il mondo. Si tratta del Forum 2000, una manifestazione che è stata voluta 30 anni fa da Havel e che Václav Havel, che tra l'altro quest'anno avrebbe compiuto 90 anni. E per parlare di cosa è accaduto a Praga e anche cosa sta accadendo a livello politico, abbiamo con noi, come spesso ci capita quando parliamo di Repubblica Ceca, Andreas Pieralli, al quale do il bentornato. Buongiorno Andreas.
1: Buongiorno Barbara.
0: Allora, io partirei da questo appuntamento che, come dicevamo, ha visto presenti moltissimi studiosi, esperti di politica da tutto il mondo, che hanno cercato di riflettere sullo stato della democrazia. Uno Stato che è sempre più in crisi, no? Non solo in Repubblica Ceca, ma in tutto il mondo. E ecco, molti mi sembra siano stati gli spunti in questa occasione, che, come dicevamo, ecco, questa manifestazione che era stata voluta da Václav Havel proprio per riflettere su quello che era la politica e l'andamento, ecco, della democrazia.
1: Sì, esatto, come hai accennato, l'edizione di quest'anno era particolarmente importante per il trentennale di questa kermesse sui diritti umani e sullo stato della democrazia, voluta, come anche tu hai citato, proprio da Václav Havel, che coincide in concomitanza, si è tenuta perché è terminata ieri, in concomitanza con il 90° compleanno del presidente cecoslovacco e poi presidente ceco. Quindi, diciamo, una doppia occasione per fare una riflessione sullo stato della democrazia nel mondo, alla quale hanno partecipato più di 800 tra giornalisti, attivisti, diplomatici, politici, ex politici, studiosi, insomma una platea veramente ricca e assortita di intellettuali e di persone che seguono attivamente la politica internazionale e che hanno riportato, offerto un quadro non propriamente roseo della situazione del mondo, della democrazia. Ci sono stati panel dove si sono presentate delle analisi che vengono fatte ogni anno dalla Freedom House, ad esempio, piuttosto che da altre ONG internazionali, e dove si notava che negli ultimi anni c'è un arretramento costante del numero di paesi che ad oggi possono considerarsi pienamente democratici o almeno parzialmente democratici. Si è anche parlato molto di tecnologia e del ruolo dell'intelligenza artificiale. In questo campo citerei sicuramente uno dei seminari conclusivi al quale ha partecipato lo studioso, ora il nome di battesimo non lo ricordo, ma insomma è Harari, no?
0: Yuval.
1: Esatto, e lo studioso israeliano che tratta questi temi e che è molto seguito a livello mondiale, che ha dato un quadro, diciamo, abbastanza cupo e pessimista dei pericoli che corriamo, però dall'altra parte ha voluto sottolineare più volte che non dovremmo ascoltare in maniera passiva quello che ci dicono le grandi big tech sul fatto che non c'è nulla da fare, che possiamo solo accettare lo sviluppo così com'è, e invece ha ricordato che tocca alla politica, no? Porre dei paletti, regolamentare, decidere cosa è quale uso dell'AI è ammissibile e quale non è ammissibile. Questo per quanto riguarda il lato, diciamo, dell'attualità tecnologica. C'erano anche diversi altri panel su questo aspetto. Si è parlato anche molto di Myanmar, alcuni attivisti di una coalizione democratica hanno ricevuto il premio che ogni anno è la sesta edizione di questo premio internazionale per il coraggio e per l'attivismo democratico, e si sono rifatti, hanno ricordato le parole di Havel e diciamo l'ispirazione che ancora oggi per loro rappresenta il suo esempio. Abbiamo avuto poi anche oppositori del regime di Lukashenko che hanno ricordato che se all'epoca di Havel avessimo i suoi oppositori, uh-huh, le persone avessero dato retta a coloro che dicevano un cambiamento non è possibile, allora le cose poi chiaramente non sarebbero andate come sono andate, quindi anche loro ricordavano l'esempio di Havel come un faro, insomma, da seguire sulla responsabilità personale. E infatti anche il nome della kermesse, diciamo lo slogan, il motto di quest'anno era reimmaginare il potere dei senza potere, no? Il titolo del famoso saggio che sì, Havel scrisse alla fine degli anni 70 e che in qualche modo riassumeva i punti principali della dissidenza della Cecoslovacchia e della lotta al regime comunista. Quindi l'edizione, per concludere, di quest'anno del forum voleva essere una reinterpretazione di quei principi e un loro aggiornamento, se vogliamo, nel quadro della società di oggi.
0: Ecco, nel frattempo, no, il paese stava affrontando il primo turno delle elezioni municipali e senatoriali, no? E che hanno visto il partito ANO di Babiš, del premier Babiš, registrare una forte avanzata.
1: Sì, allora la situazione è un po' paradossale perché appunto da una parte abbiamo un evento così importante che veramente ha una rilevanza mondiale, il Forum 2000, e riesce a raggruppare leader e intellettuali pro-democratici di tutto il mondo. Dall'altra abbiamo un paese, la Repubblica Ceca, che in questo importante anniversario purtroppo sta arretrando, diciamo, sul lato della liberal democrazia. Ovviamente siamo ben lontani, grazie a Dio, da scendere nella classifica dei paesi democratici. Su questo per il momento non c'è nulla da temere, ma è innegabile che il governo Babiš, appoggiato da due partiti di estrema destra, un partito che possiamo definire tranquillamente xenofobo, il partito della democrazia diretta di Tomio Okamura, e un partito antisistema molto peculiare, si chiama il Partito dei Motoristi, che ha pure posizioni parzialmente meno estremiste dell'altro, ma comunque molto radicali. Questo governo, su vari aspetti, in particolare ad esempio la libertà di stampa, si è parlato molto anche al forum del tentativo del governo di riportare il bilancio della TV ceca e della radio ceca sotto appunto il Ministero delle Finanze e annullare il canone, no? Che per quanto
0: non, ecco, che questo per noi è molto, sì, interessante, perché lo stesso dibattito, ecco, si sta tenendo. Noi proprio questa domenica abbiamo avuto un referendum su questo.
1: Sì, esatto, il tema è importante perché da una parte è una misura che viene fatta passare come una questione tecnica che non dovrebbe preoccupare e che anzi andrà a incontrare il favore della grande maggioranza delle persone che oggettivamente non amano questa gabella mensile che poi spesso è anche complicato da pagare perché dipende dall'intestazione. Insomma, ci sono delle procedure non sempre sciolte. E quindi molte persone non si soffermano troppo sull'effetto che può avere la sua cancellazione, perché di fatto il canone, almeno in Repubblica Ceca, ha garantito l'autonomia decisionale, sì, della TV ceca e della radio ceca. Quindi il governo in questo ha un gioco facile, perché è molto facile, diciamo, ottenere il favore popolare per una misura del genere.
0: Ecco, quindi Babiš si sta muovendo, no, in qualche modo per portare avanti quello che comunque era il suo programma sovranista, che mi sembra a questo punto che ha un appoggio in qualche modo da parte degli cechi.
1: Sì, c'è da dire che comunque i partiti, allora è vero che Babiš, il partito di Babiš in queste elezioni si è rinforzato e lui gode comunque, ma già da anni, di un consenso abbastanza stabile, merito anche di una macchina mediatica pubblicitaria molto molto efficace. D'altra parte i risultati delle elezioni non sono andati benissimo per i suoi partner, con situazioni variabili a seconda delle varie città, e ciò dimostra che diciamo il pubblico ceco, o almeno la maggioranza, ovviamente, perché il paese poi ha tantissime sfaccettature, il paese continua ad appoggiare questa politica populista sovranista, ma non ama gli eccessi, non ama le derive troppo radicali, e infatti il governo probabilmente andrà ad affrontare alle prossime elezioni una situazione non semplicissima, perché un conto è avere un premier capace di raccogliere il 30 o anche più per cento, ma poi un altro è creare un governo stabile e credibile, visto che le forze democratiche hanno più volte fatto il cosiddetto cordone sanitario, no? Per una convenzione ad Esplendum contro Babiš, e lui poi per poter formare una coalizione si è ritrovato a dover scendere a compromessi con questi partiti di, tra virgolette, impresentabili, che però poi si bruciano, perché in qualche modo lui poi tende anche ad assorbire le loro istanze, quello che ha funzionato nei loro casi, e lo ingloba nella sua retorica politica, e finisce per svuotarli questi partiti, no? Per spolparli in qualche modo, e quindi ogni volta deve sempre trovarne di nuovi o addirittura crearne, perché c'è questo nuovo partito che si chiama Naše Česko, cioè la nostra Cechia, che sembra essere uno spin-off creato ad arte proprio per avere un partito, diciamo, che sembra essere non Babiš, ma in realtà è una sua costola, no? Quindi questa è un po' la situazione attuale in Cechia.
0: Ecco, e rispetto a questo, dicevi, in questa settimana avete parlato, no, di queste tematiche. Quali sono le strade, le vie che sono emerse in qualche modo per cercare di difendere quello che magari non è, ecco, un sistema perfetto, però come diceva Winston Churchill, alla fine la democrazia è l'unica cosa che abbiamo.
1: Certo, sì, allora di proposte ne sono venute fuori tante, ma se devo essere sincero, io spesso ho avuto l'impressione che in certi casi ci sia un po' la tendenza a girarsi su se stessi e a continuare a ripetere che va difesa la democrazia, vanno difesi i principi liberali, e su questo siamo, se non tutti, molti siamo d'accordo. Però in certi panel, questa è proprio una mia opinione personale da partecipante, quello che mi è mancato sono state delle posizioni un po' più concrete. Ora, nel caso di Harari si è parlato più concretamente di cosa dovrebbe fare la politica, e quello era un esempio, secondo me, positivo di come poi declinare delle dichiarazioni di principio in cose più pratiche. In altri panel ho avuto un po' l'impressione che c'è, come dire, una specie di scoraggiamento, se vogliamo, di delusione per come stanno andando le cose, e quindi si sente il bisogno di ribadire l'importanza dei principi democratici, ma poi si fa fatica effettivamente ad elaborare delle strategie concrete che possano funzionare, anche se poi in alcuni casi sono stati portati gli esempi. Ad esempio, uno dei panelisti era il presidente attuale della Repubblica Dominicana, che ha presentato la sua storia e ha mostrato come è riuscito a assicurare una stabilità democratica in un paese che insomma esiste, che si trova in una zona non facile. Però ecco, sono casi molto diversi da quelli europei, no? dove affrontiamo situazioni più complicate sotto certi punti di vista, perché va mantenuto un sistema che è complesso. Diciamo che in generale è stato ribadito l'importanza delle istituzioni democratiche, anche i vari politici che hanno partecipato hanno ricordato che al di là, diciamo, di tutto è quando le forze antidemocratiche mettono le mani o iniziano a mettere le mani su istituzioni come corti supreme, piuttosto che tribunali di controllo, piuttosto che altri, allora è lì che si comincia a correre i rischi più grossi. Poi, per chiudere, ripeto, come dicevo all'inizio, quest'anno si è ricordato molto il peso e l'importanza che ha l'engagement individuale, cioè la partecipazione individuale, proprio nello spirito di Havel, e la resilienza del singolo cittadino che è chiamato a rendersi conto di quello che sta succedendo e di partecipare più attivamente. E su questo, ripeto la mia posizione, non si può che non essere d'accordo, però spesso questi principi vengono, come dire, ripetuti a persone che già li condividono, no? Che vanno a questi forum, e che magari sentono il bisogno di sentirsi riassicurati sul fatto che sia importante, eccetera, eccetera, però non l'effetto su un pubblico più ampio, che poi è quello che sposta i voti, sposta i governi, io sinceramente faccio un po' fatica a vederlo. Non vorrei sembrare troppo scettico, però ecco, sembra più una cosa così, che ci troviamo insieme, ci diamo le pacche sulle spalle. Poi a livello mondiale, ripeto, verso paesi come Myanmar, come si è parlato anche ovviamente di Ucraina, di Bielorussia, penso che invece lì l'effetto di sapere che in Europa ci siano degli spazi come questi dove si parla di loro, dove sia molto importante. Ecco, non vorrei mettere tutto nello stesso sacco, però nel caso invece delle nostre democrazie un po' acciaccate, vedo già un effetto minore, se devo essere sincero.
0: Ecco, tra l'altro avete parlato anche d'Italia, no? Comunque tu hai organizzato e partecipato a un panel che era proprio dedicato all'Italia.
1: Esatto, io ho organizzato per l'Istituto Guarini della John Cabot University di Roma, e in particolare per il professor Federico Argentieri, che era uno dei panelist, un panel proprio sul caso italiano e sulla, diciamo così, sulla resilienza della società civile e soprattutto sui media. Si è parlato molto della fragilità o anche, diciamo, della suscettibilità della società italiana a certe persuasioni propagandistiche che vengono dalla Russia. Avevamo come speaker anche Anna Zafesova, che scrive per la Stampa. Avevamo un politologo ungherese, István Hegedűs, che ci ha offerto il quadro attuale in Ungheria, facendo anche un paragone dell'era di Orban con quello che invece succede in Italia. Quello che è uscito fuori, diciamo, dovendo riassumere il succo del nostro panel, è che il problema italiano è una scena giornalistica, mediatica veramente poco professionale, in particolare la TV, dove si dà spazio veramente a chiunque, si fa parlare il propagandista, lo si mette accanto allo studioso serio, come a dire tanto ogni parere è valido, uno vale uno, e invece poi si rincorre semplicemente lo share, no? E quindi gli introiti pubblicitari, perché si sa che un Di Battista, un Travaglio, per loro portano audience, quindi portano pubblicità e con buona pace della verità, insomma, o di un'analisi seria di quello che sta succedendo. Nel caso in oggetto si parlava soprattutto della guerra russo-ucraina e dell'effetto, però si è parlato anche ad esempio del Covid, no? Quindi tutta la campagna Novax eccetera.
0: Allora, guarda, purtroppo il tempo a nostra disposizione è già arrivato alla conclusione. Ecco, abbiamo dato, penso, un'idea di che cosa è stato il Forum 2000, anche un po' di come sta andando la politica in Repubblica Ceca. Sicuramente avremo ancora occasione di sentire Andrea Spieralli, e chi volesse può anche leggere le sue analisi su East Journal. Grazie Andrea e buona giornata.
1: Grazie a te e buona giornata a tutti.
0: Siamo giunti alla conclusione di questa puntata dei Divergenti. Non mi resta che ringraziare Maxim dall'altra parte del vetro, ringraziare voi ascoltatori e rimandarvi alla prossima puntata dei Divergenti, ecco, il prossimo mercoledì. Grazie mille e buona giornata a tutti.

0: Va ora in onda Trans Europe Express, dalla viva voce dei protagonisti, la nuova scena della musica italiana ed internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Nuova settimana, nuovo tragitto qui sul tracciato allegorico del Trans Europe Express. Paolo Tocco da questa parte del microfono, bentornati a tutti voi, puntata di grande canzone d'autore. Partiamo da un amico che dai boschi attorno a Frosinone migra verso città decisamente ricche di cemento e in questo tempo assurdo di intelligenze artificiose scrive un libro di poesie dal titolo Madre. A questo allegato segue il disco dal titolo Padre. Lui è Luciano D'Abruzzo e ogni volta che mi fermo a chiacchierare con lui è sempre un momento ricchissimo di riflessione. Il cesello artigiano elegante di chi usa con attenzione suoni e parole. Iniziamo proprio da qui a Trans Europe Express. Con noi c'è Luciano D'Abruzzo. Ciao Luciano.
2: Ciao Paolo, un saluto a tutti, un abbraccio a tutti.
1: Eccoci, come stai? Noi ci siamo sentiti che non faceva ancora caldo e ci risentiamo che il caldo forse ci ha lasciati.
2: Speriamo.
1: Io ho letto a lungo le tue poesie di questo libricino, Madre, e voglio partire da un passaggio che ho tenuto con me, che terrò con me. Recita così: necessito di te come le note il rigo in ognuna delle sette chiavi delle tue stanze, delle tue porte e delle nostre anime appese alle maniglie. Non si fanno chiudere, necessitano di noi. Bella.
2: Partiamo. Chi ha scritto questa cosa?
1: Non lo so, l'ho copiata da Google. Senti, domanda marzulliana, partiamo da qui. Vivere, come fare poesia, come fare canzoni, quanto è necessario che tutti, che tutto resti aperto?
2: Aperto è in movimento. Quindi come il circuito aperto dell'elettricità, si viaggia, è aperto come il biglietto aperto per un viaggio, no? Quando sì, è aperto non sai quando parti, ma non sai dove ti fermerai, dove sosterrai più a lungo e quando tornerai indietro, se tornerai
1: probabilmente, come diceva il saggio, l'importante è il movimento, il viaggio, non una meta da raggiungere.
2: Sì, perché sarebbe bello che le mete che ci prefiggiamo arrivassero, però fortunatamente siamo una società, ci sono gli altri e gli altri sono fondamentali anche per i progetti personali, perché comunque qualsiasi progetto personale deve essere per forza rivolto agli altri.
1: È vero. Senti, una domanda forse suona banale, non lo so, me lo dirai tu, forse un po' con la risposta la conosco o forse no. Scrivere una poesia, che la vedo un'impresa forse meno gravosa tecnicamente, visto che non c'è musica da scrivere, arrangiamenti, musicisti, studi di registrazione, non meno gravosa forse dal lato emotivo e del sentire, ecco, forse più rapida, diciamo così. La vedo come un flash, un'istantanea, qualcosa che rapisce un momento e butti su carta. Oppure per Luciano D'Abruzzo anche questo, un cesello artigiano di parole, ci torni, non so, che dici?
2: Allora, ogni volta che ci torni poi cambieresti delle cose.
1: Certo.
2: Proprio
1: certo.
2: Perché è un flash. E quindi il rischio che uno si prende oneri e onori, beh, se ci torni su, cambi.
1: E non vogliamo cambiare, giusto?
2: Raramente o quando c'è un errore di battitura, oppure se a volte hai cambiato parere la tentazione è forte. Hai detto benissimo, hai fatto una fotografia molto chiara, sono dei flash, raccontano dei momenti, è un tempo più veloce nella realizzazione, però poi rimane sul foglio. Sì. Tu hai parlato di tutte quelle cose, dei musicisti, dell'arrangiamento, degli spostamenti, delle mangiate bellissime in trattoria, sì, e del costo degli studi di registrazione. Il foglio Il foglio puoi usarlo senza costi, certo, ovunque, certo, anche senza connessione.
1: Cioè, beh, bello anche questo.
2: E senza intelligenza artificiale.
1: Soprattutto, che, soprattutto.
2: Che poi, ho fatto una ricerca anche un po', mi hai detto da tu, mi piace cercare e giocare con le parole.
1: Sì.
2: Intelligenza poi è intelligo, dal latino, leggere dentro.
1: Ah, vedi.
2: C'è una sorta quindi di fregatura. Io vedo sempre le fregature, mi dispiace. Cioè, l'intelligenza artificiale legge dentro, legge i dati di tutti noi.
1: Certo, certo.
2: Quella sarebbe roba nostra, vorrei dire cosa nostra, ma poi è peccato.
1: Certo.
2: E ho fatto anche l'immagine del kebab, mentre gira, cuoce. L'intelligenza artificiale fa su e giù, è la macchinetta che lo taglia, però la ciccia è la nostra.
1: Certo, certo. Sai, quando vai, che ne so, al circo, vai, guardi questi grandi performer, varie discipline, ora non importa la disciplina in sé, però li vedi fare cose straordinarie e sembrano semplici, tant'è che si fanno, hanno cura di dire non rifatelo a casa, cioè è difficilissimo anche se sembra facile. Arrivo qui, a dove voglio arrivare, che leggere la tua poesia e poi ascoltare una canzone sembra facile. Hai quel dono di cesellare le parole comuni, quotidiane. Vabbè, potevo dirlo anche io. Sono un po' così, in realtà è difficilissimo. Sembra che c'è una naturalezza, una indifferenza, tanto è ovvio. In realtà si passa da madre, che è il libro di poesie, a padre, che è il libro di canzoni, secondo me con una difficoltà enorme, con un dolore enorme. Perché, forse domanda questa sì veramente scontata, perché questo libro hai sentito la necessità di farlo divenire un disco?
2: Ma le piccole poesie e le canzoni sono nate comunque in modo e tempi diversi. Sono insieme perché c'è proprio quel passaggio, ci sono tutte le emozioni da quelle piacevoli.
1: Tu non sei nuovo alla scrittura, anzi, tutt'altro. Cioè, come dire, non mi basta scrivere soltanto, bisogna anche di cantare, o il viceversa.
2: Ma diciamo che il cantare è il primo, si è aggiunta questa cosa. In realtà è proprio per non avere quell'attesa lunga nella realizzazione degli album. Io adesso sto accorciando un po' i tempi, però delle volte scrivi cose anche che sono attuali, che però vedranno la luce. Invece la poesia, un pensiero, una frase è istantanea. Non ha bisogno di tutta questa cottura a fuoco lento,
1: certo,
2: ecco.
1: Certo.
2: E delle volte delle cose vorresti comunicarle presto.
1: Ah, okay.
2: Poi credo che sia anche il fine, no, di qualsiasi arte, è comunicare, è riconoscere il prossimo davanti te stesso e volergli dire qualcosa. Perché se non c'è l'altro di fronte, se non ci sono altri occhi di fronte, non c'è lo scambio,
1: certo,
2: è la comunicazione. Poi ognuno sceglie il suo modo,
1: certo,
2: chi con la musica, chi con la fotografia. È bello quando uno riesce poi a fare di tutta l'erba un fascio,
1: certo,
2: e mettere insieme tutte queste cose, però alla fine la cosa principale è comunicare le proprie emozioni, bisogni all'altro.
1: Tu sei di quel partito politico, in senso artistico del termine, per cui...
2: Oh mio Dio, no, sì, no. Ero spaventato, stavo per cadere dalla sedia e sto in piedi.
1: Tu sei di quella scuola di pensiero, ecco, mettiamola così, di coloro i quali pensano, io sono tra questi, sappilo, più viene meno l'urgenza, più matematica introduciamo, meno arte si fa.
2: Allora, dipende da quale matematica, perché c'è la matematica dei numeri, degli algoritmi, e poi però c'è anche la matematica delle note, no? Giovanni Sebastiano Bach ti direbbe, guardi, le mie composizioni sono tutte delle composizioni matematiche,
1: certo,
2: nel senso, anche le frequenze, anche il gioco delle frequenze è fatto anche dalla matematica. E, ma io dice, cioè, direi dalla matematica. E, ma io dice, cioè, direi che non ho una ricetta. L'arte

0: diventa questa bellissima canzone. Bellissimo anche il video, e da qui prendo spunto per la domanda del secolo: l'amore dovrebbe andare, ma la vita, secondo Luciano D'Abruzzo, dovrebbe giocare?
1: Il gioco fa parte dell'amore. Quindi è un gioco.
0: E quindi è un gioco, certo. In fondo, quando si suona, si dice to play.
1: Benissimo, è giusto, giusto. È una delle poche cose che mi piace in questo momento del popolo dall'altra parte dell'oceano. Loro, gli anglosassoni, hanno vivono questa cosa molto meglio di noi.
0: Sì,
1: è proprio
0: sì.
1: Suonare to play, proprio giocare. Sì, perché...
0: Bello il video. Lì si gioca parecchio ed è bello.
1: Sono contento che ti piaccia. Sì, è fatto tra l'altro vicino a casa, qui a Milano, un sottostazione di Nolo.
0: L'amore
1: sto vivendo.
0: L'amore dovrebbe andare, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Grazie, grazie di cuore Luciano D'Abruzzo.
1: Sì, se posso ancora ringraziare Fabrizio Foschini, è stato per me un ascoltare il suo brano, non per fare il figo, però ho scritto il testo di getto, non succede quasi mai. Cioè, ho cantato su una musica, mi sono messo nelle sue onde, sono stato benissimo, è stato bellissimo.
0: E si sente tutto. Grazie Luciano.
1: Grazie a te Paolo, grazie.
2: L'amore dovrebbe andare da chi lo possa accogliere, e che spesso se ne perde nei cantieri per le strade. Sì, l'amore dovrebbe andare nella tua stessa direzione, sulla strada di casa tua, dove non ti posso aspettare. L'amore ti può salvare da chi ha provato a togliere il tuo nome dalle cose, le tue scarpe dalle scale. Sì, l'amore dovrebbe andare dove ti siedi a colazione, sulla porta di casa tua,

E rimettiamoci in viaggio qui sul Transeuropa Express. Paolo Tocco sempre puntuale dietro questo microfono. Ci siamo lasciati alle spalle, a chiusa della prima parte, L'amore dovrebbe andare, brano di Luciano D'Abruzzo che campeggia dentro questo disco dal titolo Padre. Andatelo a cercare. Cambio di rotta. Dopo anni di musica, di teatro, di radio, di tantissimo altro, di tante collaborazioni, di tanti concerti, arriva a registrare il suo primo disco di inediti e così vince la targa Tenco come miglior opera prima di questo 2026. Come a dire, ci ha messo tempo, ma lo ha fatto come si deve. Si intitola Sta registrando audio, quella che ascolterete, un piccolissimo estratto, l'intervista integrale campeggia sul numero di ottobre di

0: raro più a Trans-Europe Express. Con noi c'è un amico, con noi c'è Pigi. Ciao Pigi.
1: Ma Paolo, ma che gioia, ma che gioia. Molto bello ritrovarsi.
0: Oggi si chiude un cerchio, Pigi.
1: Perché,
0: sì, perché circa 20 anni fa, te lo ricordi, cioè, te lo dissi fuori onda tempo prima che arrivò il caldo, circa 20 anni fa più o meno, io ero ospite tuo in radio per fare il cantautore intervistato, oggi giriamo un po' la palla, è bella sta roba, oggi
1: è vero, molto bello.
0: Allora, senti, prima la domanda leggerissima, che rapporto hai con gli audio di WhatsApp? Così, buttata lì, via.
1: Ma buono, come vedi ci ho intitolato praticamente un album, quindi ho un buon rapporto, assolutamente. Devo dire che aiutano molto le conversazioni a volte, quindi certo. Va bene così, non ho un cattivo rapporto, dai. E poi certo ci sono degli audio a volte troppo lunghi e io ne ho fatto uno lungo 1 ora e 7 minuti.
0: Ma
1: che
0: dai!
1: È il mio disco. È un messaggio audio di 1 ora e 7 minuti.
0: È vero. Senti, tornando seri, senti qua, prima di tutto una cosa che penso sia scontata, forse te l'hanno detta in molti, però so di affidarla in mani sagge. Sai cosa significa per me questo disco? L'ennesima dimostrazione di quanto sa essere grande un'opera dell'arte, quando alle spalle ha già tanta arte divorata, mangiata nel tempo, che può restituire agli altri, come accadeva forse in passato, no? La musica, il disco diventava l'opera, diventava un punto d'arrivo, oggi invece diventa il punto di partenza. Tu dimostri il contrario, cioè quando tu hai fatto anni sui palchi, tra le tante collaborazioni eccetera, riesci a fare un disco così e si sente tutto, o no?
1: Ma guarda, è esattamente quello che cercavo di fare, cioè, poi dopo la riuscita non la devo dire io, però il tentativo di mettere in questo disco tanti chilometri fatti di asfalto mangiato, come dici tu, c'è, e soprattutto in un tempo in cui escono continuamente dischi fatti al volo, fatti male, fatti di corsa, l'idea di invece prendersi un tempo congruo, nel mio caso decisamente troppo, però un tempo lungo per poter fare un lavoro che possa andare nel dettaglio, ecco, sì, e tu hai detto bene, i dischi come si facevano una volta per me vuol dire audio, appunto, certo. Opere che da poter ascoltare in continuazione senza stancarsi, perché sono talmente ricchi di dettagli che puoi riascoltarli tante volte e comunque hanno sempre qualcosa da raccontare. A me sta succedendo, per esempio, adesso, proprio mentre parliamo, con il disco di Caparezza, Orbit, che è un disco gigantesco per quanto mi riguarda, e che l'ho ascoltato ormai penso più di 15-20 volte e continua a raccontarmi mille cose ogni volta.
0: Vedi.
1: E adesso non voglio paragonarmi a lui, nessun modo, ci mancherebbe, però il tentativo di fare un disco che sia pieno di cose e che possa quindi superare i primi ascolti e rimanere fresco anche dopo tanti ascolti, questo era il tentativo. Poi se ci sono riuscito o no non lo so.
0: Questo disco, lo hai ampiamente detto, a me arriva con tantissime facce, oltre quella a cui io ero abituato a vederti indosso. Sembra una cosa brutta quella di collocare le persone, però in realtà gli artisti, soprattutto in realtà figure come Capossela, Conte e tanti affini a questo modo di giocare seriamente con la canzone d'autore, però poi ci sono brani che mi hanno stupito. Sarà le altre, le cavallette, io odio le cavallette, umano poco umano, c'è il pop che mi aspetterei, che ne so, in un disco alla Brunori, ma c'è anche un sapore rock distopico, scenari che non mi sarei aspettato mai in un disco di Pigi. E ti dico questo, ho riconosciuto Pigi. È bella questa cosa, mi ha sorpreso tantissimo vederti in altri panni, ma ti riconosco. E tu come la vivi questa varianza di facce? Non sei di quelli che pensano che potrebbe minare un po' la riconoscibilità, l'individualità di un artista?
1: Guarda, io in realtà live da sempre ho avuto le facce, le tante facce che okay. vedi nel disco. Probabilmente i miei singoli precedenti e le uscite discografiche sono sempre stati singoli, fondamentalmente, essendo dei singoli, avevano come si fa con i singoli uno scopo che potesse essere anche, diciamo, chiamiamolo così con una brutta parola, radiofonico. E quindi è chiaro che quando tu fai uscire un solo singolo cerchi di scegliere il brano che sia il più, che abbia più possibile appeal, no? Per Spotify, per le radio, sì, per sì. le cose. Nel momento in cui tu fai invece finalmente un disco, ci puoi mettere tutte le tue facce, quindi i miei amatissimi lenti, che sono forse la mia cifra preferita quando scrivo, e però anche la mia faccia, diciamo, più cantautorale classica, oppure più rock o più tango. Umano poco umano è come fosse un tango rock, sì, sì, e poi, sì. E poi dici bene quando dici distopico, è il senso di tutto il disco. Beh, ma certo. Che è il senso di questo tempo, certo. Cioè in questo disco io ho voluto, nonostante che ci siano cose anche scritte qualche tempo prima, ma volevo raccontare questi ultimi anni, diciamo dalla pandemia a oggi, che in mezzo ci sono state appunto pandemie, guerre, momenti di costituzione, quasi tentativi di disarticolarla completamente, passi indietro della nostra civiltà e del nostro stato italiano. Tutto questo in canzone, nell'arte canzone, sembrava non succedere, e abbiamo vissuto Sanremo senza pandemie, nelle canzoni intendo, sì. Sanremo senza guerre, playlist radiofoniche in cui sembra che il mondo è perfetto, e tutto questo non, ecco, ho scelto di fare un disco così, che avesse anche una chiave distopica, perché proprio fondamentalmente non volevo sentirmi complice di questa specie di omertà canzonettistica generale, in cui sembra sempre che non stia succedendo niente, invece purtroppo stanno succedendo tante cose brutte.
0: Certo, e ovviamente ve lo ricordo, questa chiacchierata è solo un piccolissimo estratto, la versione integrale Tra le pagine di ottobre di Raro Più. Non so bene quale brano scegliere, potrei andare sul classicone Swing Politics, ma la conoscono tutti. Ho scelto La tua dimensione, è più intima, più morbida, più riflessiva. Vai a giocare, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Pigi, grazie di cuore per essere stato con me, con noi qui a Trans Europe Express.
1: Grazie Paolo, a presto.
2: Di notti disperate ne ho avuta qualcuna, perfino in più di te. Di stelle sgangherate, magari addirittura da poterne parlare. Di nuvole sbagliate, se guardi bene da lì si vede casa mia. Di cose scombinate,

veramente me lo possa permettere. Vai a giocare, ho le tue birrette,

vai a giocare. Perciò va, ascoltami, va.

vai a giocare con le tue birre.

Giova, salutami e vai a giocare. Giova, ascolta.

E questa era Vai a giocare, brano che campeggia dentro, sta registrando audio, il primo grande disco di Pigi. Grazie a lui, grazie a Luciano D'Abruzzo per essere stati con noi. Transeuropa Express finisce qui per questa settimana, ma puntuale torna settimana prossima con il primo grande appuntamento che indaga, come sapete mi piace tantissimo questa cosa, indago da vicino le label indipendenti italiane, e sarà la volta della Dischi Soviet Studio. Da una parte The Junction e dall'altra l'EP in vinile degli Eraclea. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati, sono Giulio Berghella e questa è Suoni all'Alba, l'appuntamento con la nuova musica e con gli artisti che si raccontano. Oggi incontreremo tre protagonisti della canzone italiana indipendente, tre personalità differenti che ci accompagneranno in un viaggio tra creatività, sentimenti e ricordi. Cominceremo con Dobré e il suo singolo d'esordio A mano mia. Una riflessione su quel misterioso momento nel quale nasce un'idea. Proseguiremo con Elle che attraverso Uomo ci porterà dentro la fase più luminosa dell'innamoramento. E infine incontreremo Dirlinger con Pezzi che ci farà riflettere su ciò che conserviamo di noi stessi mentre la vita continua a cambiarci. Tre artisti, tre canzoni, tre storie da conoscere. Siamo pronti per cominciare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: poi spalma sopra un foglio e mi lasci sempre solo.
1: E mi tocca aggiustare tutto il tuo sfogo mentale. Oh mamma mia, l'ho scritta a mano mia. Mi han detto che era bella, ma io non so chi sia. Se sentite questo pezzo ci ho trovato un compromesso, oppure ho collegato la sua sagoma alla mia.
2: Bene amici, allora andiamo subito al nostro primo ospite. Lui è Dobré, è un giovane cantautore savonese che debutta discograficamente con A mano mia, il singolo che abbiamo appena ascoltato. Una canzone molto particolare perché non racconta una storia d'amore oppure un episodio della quotidianità, ma qualcosa che ogni artista conosce e che spesso fatica a spiegare, il momento in cui arriva l'ispirazione. Dobré prova a darle perfino un'identità, chiamandola la sagoma, una presenza misteriosa che compare, suggerisce qualcosa e poi scompare, lasciando all'autore il compito di trasformare quella intuizione in una canzone. Ciao Dobré, benvenuto a Suoni all'Alba.
3: Ciao, piacere, ciao a tutti, grazie per avermi invitato.
2: Grazie a te. Allora, io comincio subito dal titolo, Dobré, A mano mia. Qual è il significato reale e perché lo hai proprio scelto come tuo debutto discografico?
3: Beh, allora, ho scelto come debutto perché mi sembrava una canzone abbastanza accattivante da essere appunto un debutto, e sì, mi sembrava abbastanza profonda e abbastanza orecchiabile da scegliere appunto come debutto.
2: Beh sì, in effetti come orecchiabilità c'è, è una canzone che entra subito in testa. Nel brano compare anche un personaggio, questo personaggio però è misterioso, tu la chiami la sagoma. Chi è esattamente la sagoma? Che figura immaginaria era nella tua testa, nella tua mente?
3: Beh, la sagoma in pratica è l'ispirazione, o comunque la parte di noi che della creatività che non è diciamo logica, è più irrazionale e semplicemente sbuca quando meno se una persona si aspetta e quindi
2: certo,
3: comanda lei.
2: Infatti tu la racconti questa presenza, no? Questa presenza che arriva senza essere invitata, è come se questa canzone in qualche modo ti venisse a cercare. Ecco, ti è proprio capitato questo, di scrivere qualcosa e poi domandarti: ma questa idea da dove è venuta?
3: Sì, assolutamente, soprattutto in questa canzone l'ispirazione è venuta abbastanza immediatamente, mi ha deciso di scrivere la canzone. Adesso esagero ovviamente, però si è impossessata, diciamo tra virgolette, di me e mi ha lasciato appunto da solo a modificare la struttura, o comunque con le sue con i suoi prodotti, diciamo.
2: Certo. Ecco, però l'ispirazione Dobré arriva, però poi a un certo punto se ne va e a quel punto forse rimangono solo degli appunti, no? Delle parole, dei frammenti che bisogna mettere insieme. Per te è più affascinante il momento in cui hai l'intuizione oppure quello che avviene dopo, il lavoro successivo?
3: No, purtroppo è per me più affascinante il momento che viene prima, durante almeno l'ispirazione. Il momento che viene dopo è molto più logico, sei molto più dentro te stesso, sei cosciente, tra virgolette, mentre prima in pratica sei in quello stato chiamato stato di flow,
2: sì,
3: in cui non ti rendi conto di essere te, almeno in parte.
2: Certo. E questo ti succede, no? Quando scrivi, quando componi, entri in questa dimensione.
3: Assolutamente, molto spesso.
2: Molto
3: sì.
2: Spesso. Nel tuo racconto c'è anche una piccola dose di ironia. Perché hai sentito il bisogno di affrontare un tema che è sicuramente è abbastanza complesso, però magari senza prenderti eccessivamente sul serio? Quanto conta l'ironia?
3: A me l'ironia piace molto, nel senso che con l'ironia, ma come non solo io, come molti altri artisti, diciamo, riescono a trattare di temi che altrimenti sarebbero magari scritti in un saggio con molta più leggerezza e e tranquillità.
2: Ecco, nella parte musicale c'è dell'aurea cantautorale, no? È un tuo background quello del cantautorato italiano?
3: Sì, sì, sì, ho sempre ascoltato i grandi cantautori classici e non, e sì, quindi, però non ho uno stile preciso, diciamo, certo. Non è completamente cantautorale, vario molto tra gli stili.
2: Ecco, c'è alla fine della canzone emerge una ipotesi, ed è un'ipotesi veramente molto interessante. Quel volto misterioso che cerchiamo nell'ispirazione coincide proprio con il nostro. È una conclusione alla quale sei arrivato scrivendo il brano, oppure era già un punto di partenza?
3: No, ci sono arrivato abbastanza costruendo, però non è una conclusione, diciamo, almeno come quello che volevo intendere non era una definizione, ma era una domanda, perché alla fine è una cosa abbastanza sottile che non si comprende al 100%, quindi è difficile dare una spiegazione davvero logica e probabilmente bisogna accettare che non lo sia.
2: Ecco, tu hai studiato la chitarra da piccolo, poi sei passato anche al pianoforte. Quanto contano gli strumenti nella costruzione della tua identità musicale? Sono tue compagne di viaggio?
3: Sì, sì, io sono abituato da sempre a sfruttare proprio lo strumento in primis che accompagna la scrittura, quindi contemporaneamente chitarra o piano, un po' più chitarra, ma comunque ho scritto anche sul piano e mi hanno sempre sicuramente formato una base per la scrittura.
2: Ecco, tu hai iniziato a scrivere, come tanti altri mi raccontano spesso, durante il periodo della pandemia, no? Per molti giovani è stato un periodo di isolamento, però forse c'è stata anche una scoperta personale. Per te la musica è diventata in quel periodo un modo per riempire il silenzio, oppure era qualcosa di più?
3: Allora, a me è sempre piaciuta l'idea di scrivere canzoni, comunque ascoltando abbastanza musica, molti generi, mi ha sempre affascinato l'idea proprio di scrivere una canzone, e in realtà proprio mi ha spinto alla scrittura la classica noia, mm-hmm. Che spinge sicuramente tutti gli scrittori, cantautori, eccetera. E in quel caso è bastata la noia della pandemia che mi ha fatto pensare di più, ma come a tutti, mm-hmm. e quindi abbiamo avuto tutti più tempo per approfondire cose nostre.
2: Certo, certo. Nel 2025 hai anche ricevuto un premio, il premio Neir con La Stanza, e nel 2026 hai vinto la tappa ligure del tour di scouting del premio Fabrizio De André. Che cosa rappresentano per te, per un giovane cantautore, questi riconoscimenti, per un artista che sta iniziando il proprio percorso? Quale valore hanno?
3: Allora, rappresentano qualcosa di abbastanza inaspettato ancora, perché appunto è proprio... ho iniziato davvero relativamente da poco a scrivere, o comunque a buttarmi in questo mondo attivamente, e... Sì, quindi è comunque una cosa che non mi aspettavo e non so ancora adesso, in realtà, non credo di averla ancora metabolizzato, anche se ci sarà da fare altro sicuramente.
2: Assolutamente, assolutamente. Tu ti occupi, oltre a scrivere, anche dell'arrangiamento, ti occupi della produzione. Quanto sono importanti queste azioni per te, per mantenere il controllo proprio dell'intero processo creativo? Ecco, oltre a te c'è anche qualcun altro che ti accompagna?
3: Allora, nel mio primo singolo no, ho fatto tutto io in casa mia, e sicuramente questo ha avuto dei pro e dei contro, nel senso che non sono ovviamente un produttore professionista, mm-hmm. e quindi almeno se io sento, ma sicuramente anche uno che lo fa di professione sente degli errori a livello audio, che potevano essere evitati, però ci tenevo appunto a provarci da solo, appunto per avere un po' più di controllo almeno per questo pezzo qua. E poi sicuramente l'aiuto è sempre ben accetto, anzi più utile sarà.
2: Certo, abbiamo parlato di inizio e adesso invece ti faccio questa domanda per quanto riguarda il futuro. A Mano Mia è il tuo primo singolo ufficiale, hai fatto dell'altro, però ecco, discograficamente è il tuo primo singolo ufficiale. Che cosa hai in mente per il futuro? Un progetto più ampio oppure vuoi lasciare che siano poi le canzoni a indicarti la strada?
3: Ma allora, il mio progetto, tra virgolette, non è un qualcosa di preciso, nel senso che lo è come idea, ma non come cosa concreta, mi mm-hmm. spiego meglio. Mm-hmm. Non vorrei avere uno stile sempre uguale, quindi certo. Ci tengo a variare tanto nei brani che pubblicherò d'ora in poi. E quindi sì, diciamo, se proprio devo pensare ad uno stile, potrebbe essere appunto quello di non averne uno.
2: Certo, e beh, questo è importante, oggi si ha bisogno di originalità e sicuramente fa bene non chiudersi dentro un perimetro. La musica è arte, quindi può variare e questo è importante.
3: Sì, sì.
2: Voglio chiudere con una curiosità. Ecco, facciamo caso che domani mattina incontrassi davvero quella famosa sagoma di cui parlavamo. Quale sarebbe la prima domanda che le faresti?
3: Bella domanda, bella domanda. Probabilmente chiederei... sinceramente è molto difficile farle delle domande, perché secondo me se hai già la domanda hai anche... una possibilità di risposta, e quindi certo. Essendo una cosa abbastanza poco chiara e che viene da me, rimarrei abbastanza spiazzato, come rimango quando appunto esce di solito.
2: Perfetto, buona risposta. Bene, ve lo ricordo, il singolo di Dobré si intitola A Mano Mia. L'ispirazione è probabilmente una delle cose più difficili da raccontare e arriva quando vuole. Qualche volta ci sorprende, altre volte invece ci costringe a inseguirla. Dobré ha provato a darle una forma e forse ha scoperto che dietro quella presenza misteriosa si nasconde semplicemente una parte di noi. Grazie Dobré per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
3: Grazie a te, grazie a voi.
2: Ciao, alla prossima, ciao. Ti aspettiamo, ciao. Con la prossima ispirazione.
3: Grazie.
2: Ciao, alla prossima, grazie, ciao, ciao. Solo per

0: Bene, andiamo avanti con Suoni all'Alba. È la volta di una cantautrice che ha fatto della parola, della ricerca musicale, del racconto una parte fondamentale del proprio percorso artistico. Con noi ritorna Elle, che presenta Uomo, nuovo estratto dall'album I Tempi delle Bestie. Una canzone che racconta un momento molto preciso, quello nel quale l'amore è ancora intatto, prima che arrivino i dubbi, le distanze e le ferite. Un brano che, ascoltato all'interno dell'intero album, diventa anche il ricordo di una felicità vissuta. È così, Elle, ben tornata a Suoni all'Alba.
1: Ciao. Ciao a tutti. Grazie per le parole, sono molto sono perfette.
0: Uomo, questo è il titolo di questo singolo estratto, e hai raccontato di aver scritto questa canzone in una soffitta a Milano quando ancora credevi in qualcosa. Che cosa stavi vivendo in quel momento?
1: E mi colpisce, avevi il covid,
0: ecco, quindi eravamo in quel periodo fantastico, quello del covid.
1: Ma no, in realtà non è stato un po' dopo. Un po' dopo. Non volendo essere precise, però è stato un pelo dopo, ma l'ho preso comunque.
0: Ecco, bene. Quindi eri in questa soffitta e mi colpisce molto quel quando ancora credevo in qualcosa. È una frase che sembra contenere già tutta una storia che magari arriva dopo, no? Oggi, riascoltando il brano, che cosa provi per quella L lì? Per nostalgia o qualcos'altro?
1: Questa è una ferita ancora aperta. È molto molto aperta, è proprio faticoso per me parlarne, però dirò questo, è sempre bello avere un ricordo nella vita che ci ha dato il senso. Magari oggi il senso della vita non lo cerchiamo un po' di più rispetto al passato, che magari eravamo felici, in pace con noi stessi e con una persona che amavamo, ecco, come questo era il mio caso. Ma è sempre bello sapere che ci sia stato il senso, anche se adesso non c'è più, perché se c'è stato è un po' come per gli alieni.
0: Certo.
1: Se noi siamo qui, evidentemente è perché la vita sia possibile, no?
0: Certo.
1: Quindi è la stessa cosa. Perdona lo strano paragone, ma
0: ma è così. È importante conservare uno sguardo, conservare nella memoria una storia, secondo te?
1: Sì. È doloroso. È doloroso, ma è così, si va avanti, la vita è meravigliosa. Anche se c'è un pelo di malinconia, ecco.
0: Ecco, lo dicevamo nell'incipit, all'interno dei Tempi delle Bestie, questa canzone rappresenta uno degli ultimi momenti di pace prima di una frattura, la dico così proprio drasticamente.
1: Sì.
0: È stato difficile per te scrivere un disco nel quale però conoscevi già il destino emotivo dei personaggi?
1: Non lo conoscevo, lo stavo vivendo mentre lo scrivevo, lo stavo vivendo, sì, poi ovviamente alcune cose sono, uno se le immagina per la bellezza del creare anche quella lì, però questo disco è stato scritto assieme alla mia vita, no? Quindi l'ho scritto io ovviamente, ma è avvenuto tutto molto naturalmente, ecco.
0: Certo.
1: Non avevo un'idea. No, non avevo un obiettivo mentre lo stavo scrivendo. Quando l'ho scritto e l'ho finito di scrivere, mi sono detta: ok, sta andando così, ci sono ritornata su e ho riscritto alcune cose per fare in modo che tornasse tutto come secondo insomma l'obiettivo che poi ho trovato. Sì, ecco. Sì, ma lì per lì è stato, perdonate la parola che sto dicendo, copritevi le orecchie, è stato un vomito molto spontaneo.
0: Molto spontaneo.
1: Sì.
0: Ecco, l'album...
1: Si sente anche, secondo me, nel senso negativo per alcune canzoni che ci sono, perché sono molto piene di rancore, c'è tanta roba dentro, da un punto di vista emotivo ovviamente, per carità.
0: Certo, ecco, l'album ha una costruzione narrativa ben precisa, no?
1: Sì.
0: Quanto è importante per te che un disco venga ascoltato come un'opera completa e non soltanto come una raccolta di singoli, come purtroppo dico, non lo so, oggi si adoperano?
1: Stai parlando con un estremista in questo momento. Da questo più io nella vita non sono estremista in niente eccetto il gorgonzola e queste cose qua.
0: Gorgonzola. Quindi, è buono.
1: Il gorgonzola è molto buono, sì, purtroppo per me. però io credo che se un disco non ha una sua... deve essere un individuo, un disco, ha una sua personalità, una sua storia, un suo obiettivo, se ha un obiettivo, è sempre meglio che ce l'abbia dal punto di vista del messaggio, comunque della morale, ecco, della storia. Io poi ci vado un po' a fondo, un po' troppo anche forse a fondo su questa cosa. Ho scritto dischi che sono letteralmente dei racconti in musica, tipo La Colpa.
0: Sì.
1: È un racconto.
0: Certo.
1: È un racconto che parte e finisce in un certo modo. Anche questo lo è, come dicevo, ma lo è diventato dopo. Lo è diventato dopo. Ho tolto un sacco di riferimenti miei personali e l'ho reso una storia dopo. Quindi, mentre La Colpa non è basato su di me. Perché non è basato su di me, questo sì, questo sì.
0: Ecco. Musicalmente ci sono delle sonorità folk, delle sonorità folk rock, chitarre, delle bellissime aperture melodiche e si lascia logicamente molto spazio a quello che è la parola. È una scelta che nasce dalla necessità di rendere il racconto più diretto.
1: Che bella domanda questa. In realtà il fatto che sia diretto è diretto perché io sono un po' così personalmente. La musica lo dico sempre, è stato e continua a essere un piacevole, non dico errore, ma una cosa che mi è capitata nella vita. E sono fortunata che ho comunque, a parte ad avere degli amici attorno a me che capiscono quello che anche dei colleghi che capiscono le mie intenzioni, che credono in me, quindi un disco si fa anche con i musicisti da un punto di vista della sonorità. Ma l'ho prodotto io e è andata bene così, ecco, benissimo. Meglio di così?
0: Bene. Ogni brano dell'album, questa è un'altra caratteristica, è accompagnato da un videoclip. Però tutti questi lavori visivi andranno a finire in un film. Com'è nata questa idea di trasformare poi un progetto discografico in un racconto cinematografico? È stata una esigenza anche?
1: Sì, avevo delle scuse da fare per quello che ho detto, e visto che non potevo metterle lì e desideravo proprio farle di persona, visto che personalmente purtroppo le distanze sono sempre molto, molto lunghe da percorrere con certe persone, soprattutto con quelle verso cui abbiamo del rancore o che lo subiamo magari anche, no?
0: Certo.
1: Ho voluto metterci la faccia proprio tanto. Non l'ho mai fatta questa cosa, non l'ho mai fatta. Fa anche paura perché uno si chiede ma sei sicura di voler fare una cosa del genere? La risposta è no, ma è la cosa
0: che
1: ma
0: voglio.
1: È la cosa giusta. È la cosa giusta. Sì, era la cosa giusta da fare. Quindi ci ho creduto per questo.
0: Certo. Ecco, tu sei poliedrica, nel tuo percorso convivono la musica, la poesia, la letteratura. Non so se l'abbiamo detto in qualche altra intervista, ma tu ti sei laureata in lettere e filosofia con una tesi su Come profondo il mare di Lucio Dalla. Che cosa rappresenta per te Lucio Dalla nella tua formazione artistica?
1: Rappresenta tanto. Io poi sono stata molto sfortunata, non ci siamo incrociati perché lui purtroppo non c'era più quando io frequentavo i luoghi in cui lui gironzolava spesso, ecco. Però il suo entourage, non tutto ovviamente, ho conosciuto molte persone a lui vicine quando era vivo, e ho avuto modo di venire, insomma, mi hanno nutrita. Ecco, da un punto di vista musicale, ecco, soprattutto musicale, perché il mio lato letterario, non so, delle parole, ecco, quello me lo sono fatto molto, ho dei gusti molto personali,
0: certo,
1: che spesso non vengono nemmeno, come dire, apprezzati, anche capiti, no? Mm-hmm. Mi è stato detto spesso, ma tutte ste parole, basta, capito? Che è anche vero, che è anche vero, è assolutamente vero, è assolutamente vero.
0: Ecco, a proposito di pubblicazioni, carovane, nel 2026 il libro Il filosofo coccodrillo, volevo farti questa domanda: quando un'idea arriva e ti attraversa, no? A un certo punto devi fare una scelta, come capisci che deve diventare una poesia, una canzone oppure una pagina narrativa, oppure affidi tutto all'istinto?
1: Allora, dipende. In realtà è una questione più pratica, ti dirò, non c'ho una risposta poetica, mi dispiace. È una questione pratica. Se ho un racconto, di solito lo inserisco nella musica, per questioni di appunto è più breve, riesco a veicolare meglio. Mentre se il discorso è lunga, come si dice a Bologna, lo scrivo, lo metto giù in altri modi. Poi dipende anche dal respiro delle parole. Mm-hmm. Le parole hanno, come dire, hanno una loro
0: vita.
1: Sì, hanno una loro vita e quando scrivo qualcosa a volte mi capita di pensare, molto spesso questo ti dirò, molto spesso mi capita di pensare qua ci manca la musica, non lo so, è un'intuizione poi anche, no?
0: Certo.
1: Dipende.
0: Assolutamente. Il premio Lumezia, Musicultura, hai attraversato diverse stagioni musicali dall'elettropop al folk rock. Ti faccio questa domanda, non abbiamo la palla di cristallo, ma secondo te che ruolo ha oggi il cantautorato e come sta cambiando il cantautorato?
1: Metto via la risposta che volevo darti. Me la metto in un cassetto, ecco, e non la dico.
0: Quella che mi dai è un surrogato e l'accettiamo, dai.
1: No. Te la dico, ti dico la prima risposta facendo un bel giro di parole che... secondo me il cantautorato non importa che forma prenda, ecco, non importa. Importa che i ragazzi di oggi abbiano voglia di studiare e di mettersi in gioco e di creare, di innovare anche, soprattutto. Io sono molto, molto contenta anche di fare parte di qualcosa di così bello, ci sono colleghi che danno, non dico danno la vita, perché non è che vanno in guerra, però da un punto di vista romantico, ecco, dedicano la loro vita a questa cosa qua.
0: Certo.
1: Ed è importante, importantissimo, perché c'è tanta musica che oggi invece magari... Puntini.
0: Mettiamoci le puntini, perché sennò se cominciamo a discutere su questo ci vuole una trasmissione di 48 ore solo per dare il preambolo. Bene, voglio tornare ai tempi delle bestie. È un titolo abbastanza forte, no? Possiamo dire anche un po' inquietante, i tempi delle bestie. chi sono queste bestie? A chi ti riferisci?
1: Noi.
0: Ecco, quindi siamo anche noi, non sono solo gli altri.
1: Totalmente. Io penso che una bestia sia un animale che è incapace di non farsi governare appunto da ciò che lo muove, da ciò che lo spinge, da quello che dalla fame che sente. Ma una bestia, come un cane, è una bestia, dà la vita per il suo padrone anche. Quindi è una questione di, come dire, siamo estremi, riutilizzo questa parola, nei nostri sentimenti. È il tempo del sentimento, dell'emozione, ti dico questo anche perché è un titolo di uno dei brani dell'album.
0: Ecco, per chiudere, hai affidato alla presentazione del brano queste parole: amate la vita, amate amare. Ecco, hai raccontato la perdita, hai raccontato il disincanto, e queste parole rappresentano proprio il messaggio, il cuore del messaggio che vuoi lasciare a chi ti ascolta?
1: Mi piacerebbe che fosse così. In realtà, purtroppo, questo disco, che lascia anche un tono amaro anche a me, in realtà. Ma come ti dicevo, io credo che le opere d'arte, qualsiasi opera d'arte, sia di un artista di strada che dell'artista ammirato da tutti quanti, ogni opera, anche se minore, ha una sua identità. E questo album aveva dentro di sé un sapore amaro. Non è finita bene la storia di questo disco, ma non è finita bene, ma nello stesso momento c'è anche un senso di indipendenza e di voglia di realizzarsi per quello che siamo, ecco, senza dover per forza avere una morale giusta o essere esseri perfetti. Ho provato un rancore molto forte, che non nascondo di aver provato, affatto. Ma ci ho convissuto e ho agito nel migliore dei modi e basta, è andata così. È andata così.
0: Esagero se tutto questo la chiamiamo libertà.
1: È totalmente la libertà, è totalmente. È assolutamente così.
0: Bene. Bene amici, ci sono canzoni che raccontano ciò che stiamo vivendo e altre che con il passare del tempo diventano delle fotografie di quello che siamo stati. Uomo sembra appartenere ad entrambe le categorie, una canzone sull'amore quando è ancora capace di farci guardare il mondo con occhi differenti. Elle, è sempre un piacere averti qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie mille.
0: Grazie mille. Alla prossima.
1: Grazie, alla prossima. Ciao a tutti, ciao agli ascoltatori.
0: Ciao.

benvenuti e ben ritrovati. Siete in compagnia della Indie Music Like Top 100. Come ricorderete, nella scorsa puntata abbiamo fatto dei salti random all'interno della classifica. Questa settimana la attraverseremo partendo dalla numero 50 fino a raggiungere la posizione numero 31. E allora, non perdiamo tempo, noi siamo pronti, voi siete pronti, iniziamo questo nostro volo pindarico all'interno della Indie Music Like Top 100. Partiamo dalla 50ª posizione, che vede il mio venerdì con Monica, alla numero 49 Amari, Siamo pari, e alla numero 48 El con Caspita.

0: E alla numero 44 Arti 5 con Beep Beep. Numero 43 Rondo da Sosa con la featuring di Real Boston Ricky, Rihanna. Posizione numero 42 Junior Kelly con Dr. Wesh, Non dirlo a nessuno. E salendo alla 41 troviamo Shade e Giaro con 5K. Numero 40 Nico Pandetta, Piccola mia. E alla numero 39 Villa Banks, Capricci.
1: Baby,

0: e rientriamo con il gradino numero 38. Noiz Narcos con la featuring di Danno e Sain, Scarafaggi. Numero 37 per Leon Faun, Niente da Far West. Numero 36 per Michele Bravi, Io, Tu, Lei, Lui. E alla numero 35 ascoltiamo ancora musica. Lui è Coez, Niente da Nascondere. Play! Play.
1: Mi guardo in faccia e non mi riconosco.

34esima posizione per ultimo, Il giorno che aspettavo, e alla numero 33 Le vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di Coriandoli. Ultime due posizioni della scalata di questa settimana. Alla numero 32 Nugenea, Care Beat Sound, e alla numero 31 Napoleone, Cucù, Marie.

Bene amici, questa era la scalata dalla numero 50 fino alla numero 31, ma ogni classifica che si rispetti ha una canzone in vetta e la Indie Music

0: Like top 100 vede alla numero 1 Vinicio Capossela, Pierpaolo Capovilla con la featuring di Filo Q e Fanfatà, tutti Bodyguard.
1: Dove finisce il mare inizia il cielo, lo sai solo tu, e chi non ci crede alle nuvole.
0: E anche oggi siamo arrivati al termine, siamo entrati nella classifica dalla numero 50 alla numero 31 ricordando la numero 1 Vinicio Capossela, Pierpaolo Capovilla con la featuring di Filo Q e Fanfatà. Io vi aspetto per la prossima classifica. Ciao ciao a tutti, questa è la Indie Music Like Top 100. Alla prossima.

0: Bene amici, arriviamo al nostro terzo incontro. Con noi c'è Dirlinger, cantautore e narratore che si muove artisticamente tra Romagna e Marche. Il suo nuovo singolo si intitola Pezzi ed anche la title track del prossimo album. Una canzone che affronta una domanda molto umana: quanto di ciò che abbiamo vissuto dobbiamo conservare e quanto invece dobbiamo imparare a lasciare andare per continuare a vivere? È un dialogo tra memoria e cuore, tra ciò che siamo stati e ciò che stiamo diventando. Dirlinger, benvenuto a Suoni all'Alba.
1: Ciao a tutti, bentrovati e grazie per lo spazio consueto.
0: Grazie, grazie a te. Pezzi, questo è il titolo del singolo, ma la prima domanda che mi viene spontanea da farti è proprio questa: quali sono questi pezzi? Sono ricordi? Sono esperienze? Sono delle persone? Oppure sono dei frammenti che abbiamo nella nostra identità?
1: Ma guarda, in realtà sono pezzi di memoria, quindi in realtà è un po' difficile andarli a distaccare dalla dimensione molto anche psicologica e individuale. L'idea del brano parte dall'idea di una panchina, uh-huh, che era in un paese dove insomma andavo spesso negli anni della scuola, che poi è stata sradicata. E uh-huh, siccome era una panchina su cui c'avevo insomma dei ricordi anche di cuore, così, da lì è un po' partito il fatto che il mondo intorno a noi cambia, proprio lo spazio geografico, di geografia umana, e questo chiaramente ha anche un impatto poi sulla psicologia. Quindi, per rispondere alla tua domanda, perché poi io tendo molto a perdermi, in realtà sono pezzi di memoria, cioè a volte sono persone, a volte sono persone idealizzate, luoghi idealizzati, cioè sono tutte persone, luoghi, momenti anche della vita, però tutti filtrati attraverso un ricordo molto legato a una propria affettività.
0: C'è una domanda che attraversa tutto il brano: cosa siamo disposti a conservare di noi stessi quando proprio il tempo e le ferite ci costringono in qualche modo a cambiare? Ecco, tu hai trovato una risposta a questo?
1: Ma guarda, non lo so, cioè ho trovato una risposta forse in un modo di reagire agli stimoli interni ed esterni, no? Però è difficile dire se poi quello è il modo giusto. Mm-hmm. Quindi è sempre un po' difficile capire che cosa tenere, che cosa no. La cosa che nel pezzo, che magari può essere anche un po' banale, io ho un po' riflettuto, è che tante volte sbagliamo a conservare i ricordi, cioè proprio a livello di sanità individuale, di integrità personale, teniamo le cose che ci fanno più male e magari invece dovremmo lasciamo andare quei ricordi modificati, anche che però servono a costruire una propria autonarrazione del proprio vissuto.
0: Certo. E il cuore, l'amore, che ruolo ha? È un qualcosa che dobbiamo conservare, oppure a un certo punto forse è meglio lasciare andare via anche i ricordi d'amore?
1: E anche lì forse giusta sta nella costruzione di una propria individualità, cioè nell'idea di capire che cosa è giusto, che cosa è sano mantenere per il proprio futuro. Alla fine il passato è passato e quello che rimane rimane appunto attraverso il filtro del proprio racconto. Chiaramente l'amore, sia in questo brano che anche negli altri brani del disco in uscita, ha uno spazio maggiore rispetto ad altri brani o anche al primo disco, dove magari l'amore veniva fuori in altra maniera. Qui si parla anche un po' più di amore sentimentale, anche un po' più appunto di rivisitazione del proprio vissuto. Mm-hmm. E quindi l'amore è fondamentale da questo punto di vista. Ripeto, secondo me forse alla fine quello che rimane centrale è la narrazione che si crea di se stessi, del proprio percorso. E quindi anche l'amore, si tengono dei ricordi, altri si camuffano, si modificano, altri si lasciano indietro. Certo. Proprio perché poi è più sano ricordarlo in una maniera piuttosto che in un'altra.
0: Pezzi è anche il titolo del nuovo album. Il nuovo album è composto da 9 brani. Che cosa tiene insieme queste 9 storie? C'è un filo conduttore?
1: Ma il filo conduttore forse è proprio questa narrazione, cioè la narrazione che c'era anche in alcuni racconti prima, perché in qualche modo sono un po' cresciuto, influenzato molto dal cantautorato, no? Inteso proprio, sì, come storytelling. Ecco, l'idea di non raccontare solo le cose esterne, come magari è stato per alcune cose precedenti, ma raccontare anche quello che fa parte della propria narrazione personale, i propri amori, le proprie mancanze, cose del genere, quei pezzi lì di memoria che poi vanno a costruire un'individualità diventano un po' delle una sorta di specchio, non solo per appunto chi li mette in piazza, in questo caso io che ho scritto delle canzoni così, ma diventano anche delle occasioni di confronto per l'ascoltatore, per gli ascoltatori che entrano in contatto con le mie canzoni e si trovano qualcosa magari di sé.
0: Certo, il progetto ha ottenuto anche il sostegno del bando SIAE per chi crea 2026. Quanto è stato importante questo bando? Quanto è stato determinante questo riconoscimento per la realizzazione dell'album e mettere insieme quelle caratteristiche artistiche che desideravi?
1: È stato importante soprattutto perché è arrivato come riconoscimento di un nuovo percorso, insomma di un lavoro su se stessi, che poi nel mio caso si traduce in canzoni scritte, e un lavoro personale degli ultimi 2 anni, quindi dopo appunto questo primo disco, dopo alcune altre pubblicazioni, insomma un percorso abbastanza segnato dalla musica dal vivo, però poi arriva anche il momento di volersi godere lo studio, la registrazione, vedere le idee e che forma prendono, no, nelle canzoni. Mm-hmm. E il bando SIA è stato importante perché chiaramente arriva come riconoscimento di un percorso cantautorale, certo, in qualche modo, che io insomma descrivo in questi termini perché anche io faccio un po' fatica a ritrovarmici, cioè è un po' fatica a credere a volte che certe cose capitano a te piuttosto che qualcun altro, insomma è successo a me ed non è successo sicuramente per caso, però è stato utile perché poi chiaramente questo riconoscimento ha messo in moto tutto un percorso di lavoro, di produzione di questo disco, che prima aveva già avuto una mia autoproduzione come già avveniva per gli altri brani, e questo mi ha permesso di andare un po' a tirare la giacca di alcuni cantautori, produttori che per me erano un po' dei punti di riferimento.
0: Certo.
1: Tra cui in questo caso è stato il caso di Marco Fabi Arbore, che sì, è cantautore romano, insomma, è uno di quella galassia romana anni 90-2000, che per me in questi ultimi anni è diventato un po' un punto di riferimento. Con Marco ci siamo trovati bene, al di là del bando, al di là dei riconoscimenti, c'è stata una bella sintonia. Abbiamo fatto questo disco insieme e poi vedremo dove si andrà, insomma.
0: Ecco, voglio citare tra i musicisti anche Roberto Angelini, no?
1: Sì, ci è suonato anche Roberto. Io poi ve lo dico abbastanza spesso che tra i miei cantautori di riferimento sono stati in prima battuta è stato Francesco Guccini e il secondo è stato Niccolò Fabi, che certo, per me è stato importante non solo in quanto Niccolò Fabi in sé, che per carità una somma di piccole cose, altri dischi che a me mi hanno cambiato la vita proprio come persona, però poi chiaramente sono diventati, anche lì è diventata una chiave per andare a trovare tutto un mondo cantautorale. Angelini uguale ha dei dischi bellissimi, insomma sempre del circuito cantautorale suoi, ma anche lo stesso Marco Fabi, Filippo Gatti, insomma c'è tutto un mondo cantautorale che ha vissuto in questi 30 anni più o meno sotto traccia, regalando delle perle di canzone d'autore veramente interessanti, veramente emozionanti, e dimostrando che la canzone d'autore non è morta, cioè resiste in maniera partigiana, ma insomma in qualche modo c'è.
0: Tu sei un collega, no? Perché hai anche un'esperienza radiofonica come coautore, conduttore di Nota Bene di Radio Talpa Cattolica. Ecco, adesso che sei dall'altra parte del microfono, no? Ti viene spontaneamente immaginare quale domande faresti a Dirlinger?
1: Ma in realtà no, perché me le faccio tutti i giorni e non riesco a trovare le domande giuste, cioè nel senso è sempre un po' fatica. Certo. È un periodo dove faccio fatica a farmi delle domande e di conseguenza anche a trovare delle risposte. Mm-hmm. Però di quell'esperienza chiaramente per me è stata fondamentale anche a livello formativo, proprio per conoscere musica, perché poi questa è una cosa che io, vabbè, la mia è stata un'esperienza veramente lampo, mm-hmm, che mi piacerebbe in realtà riprendere, cioè la sto ragionando di rifare una nuova stagione, magari con dei nuovi ospiti, dei nuovi dischi, così insomma. Però è stato fondamentale fare quell'esperienza radiofonica prima di iniziare a pensarmi cantautore con una progettualità da disco, da album intero, così, perché è stato proprio un modo di approcciare la musica, di analizzarla, che come ascoltatore normalmente distratto a volte non si fa.
0: Sì,
1: quindi ecco,
0: vero.
1: E da qui è ancora importante il compito della radio e della radiofonia, cioè proprio dei radiofonici, perché c'è proprio un lavoro anche di critica in senso buono, certo. che oggi non siamo più portati a fare, quindi anche questa chiacchierata che noi faremo, insomma, che passa qua per radio, che poi girerà altrove, è fondamentale non solo per far conoscere Dirlinger, ma anche proprio per dimostrare che c'è gente che scrive, c'è gente che porta in giro delle cose, c'è gente che esce per ascoltare delle storie di chi come me, insomma, certo. Esce dalla cameretta ed è un comune mortale, ecco, insomma. Il divismo degli anni Ottanta è finito in questo senso.
0: Assolutamente, poi hai creato anche quel bel salotto, no? Il salotto di Dirlinger, dove insomma si parlava della scena, si parla della scena emergente, no? E questo è importante, dare voce alla scena, alla nuova scena musicale.
1: Sì, radiofonia, e nel caso del salotto di Dirlinger poi lì era l'altro aspetto, perché c'era l'aspetto più della musica dal vivo che sembra a me, almeno nel mio piccolo, in questi 4-5 anni di attività artigianale, cantautorale, mi sembra che qualche spazio interessante, proprio anche ben fatto, si sta riaprendo, e devo dire che il salotto era uno spazio importante per qualcuno, soprattutto perché era un modo per portare il proprio progetto, presentarlo come un progetto nuovo che magari ancora non ha un'impostazione di no, un concerto di presentazione di un disco, così, però uno c'ha i suoi 20 minuti dove porta il proprio mondo, cose del genere, ed era un'occasione di scambio, di ascolto tra cantautori emergenti, tra artisti e anche tra gente che magari passava per locali in base a dove eravamo, e a farsi una birra e magari trovava quello che gli stava simpatico e che faceva magari un pezzo che gli piaceva, quindi era una bella occasione, insomma.
0: Ecco, voglio chiudere con questa cosa, no? Tu ti definisci anche uno storyteller, un menestrello marchignolo, è una identità che rivendichi con orgoglio, e quanto conta il territorio nel tuo modo di raccontare?
1: Ma nel mio caso è stato fondamentale, perché per quanto io adesso nell'ultimo anno mi sia trasferito più o meno in pianta stabile, insomma, il giusto, poi fortunatamente sono sempre abbastanza occasioni di musica dal vivo per cui spostarsi, però io da un anno a questa parte sono principalmente a Roma, però faccio sempre avanti e indietro, e la terra marchignola, cioè quella porzione di Romagna che insomma sta già amministrativamente nelle Marche, Tavuglia, Pesaro, sì. Rimini, così, è una terra di confine che a volte culturalmente non rispecchia i confini amministrativi imposti dalla nazione, diciamo così, e questo in qualche modo, ecco, sì, penso che si rispecchi un po' questa sorta di ibridismo rivendicato anche in quello che scrivo, unito comunque a una componente, a uno sguardo abbastanza provinciale, abbastanza analitico, di una lentezza, anche di una sorta di situazione di isolamento voluto, cioè dove ogni cosa è ben definita, ben individualizzata, c'ha un proprio contorno rispetto alla città, che è un posto estremamente diverso, per cui è chiaramente una cosa che rivendico nel mio modo di scrivere,
0: certo.
1: E penso che si senta, cioè si sente, a parte nel mio accento quando parlo, penso che si sente anche in quello che scrivo e come scrivo, ecco.
0: Certo, certo. Bene, amici, ve lo ricordo, il singolo di Dirlinger si intitola I pezzi. E forse siamo tutti fatti di pezzi, no? Alcuni li custodiamo con cura, altri vorremmo dimenticarli, altri ancora continuano a cambiarci anche a distanza di anni. Dirlinger ha provato a mettere insieme questi frammenti attraverso una canzone che parla di memoria, di identità e della necessità di andare avanti senza perdere completamente ciò che siamo stati. Dirlinger, io ti ringrazio ancora una volta per essere stato qui con noi, è un piacere sempre parlare con te.
1: Il piacere è tutto mio e grazie mille a voi ancora per questi spazi fondamentali.
0: Ciao, alla prossima, buona serata.
1: Ciao. Altrettanto, ciao.
0: Buona ciao, giornata. Ciao, ciao. E con pezzi di Dirlinger arriviamo alla conclusione di questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo incontrato tre artisti che, in modi differenti, ci hanno portato a riflettere su qualcosa che ci riguarda tutti: il rapporto con noi stessi. Con Dobré, A mano mia, siamo entrati nel mistero della creatività, in quel momento nel quale una intuizione sembra arrivare da chissà dove e ci sorprende. Con Elle, Uomo, abbiamo attraversato la parte più luminosa dell'amore, quella nella quale tutto sembra possibile, prima che il tempo e le esperienze cambino la nostra prospettiva. E con Dirlinger e Pezzi abbiamo riflettuto su ciò che rimane di noi dopo gli incontri, le esperienze e le inevitabili trasformazioni della vita. L'ispirazione, l'amore, la memoria. Tre dimensioni differenti, ma forse unite da una stessa domanda: quanto conosciamo davvero noi stessi? La musica, qualche volta, non ci offre risposte definitive, ci aiuta però a formulare domande migliori. Grazie quindi a Dobré, Elle e Dirlinger per essere stati con noi e per aver condiviso le storie delle loro canzoni. E grazie soprattutto a voi che avete seguito anche oggi Suoni all'Alba. Vi do appuntamento alla prossima puntata con nuovi artisti, nuove produzioni e altre storie da raccontare. Un caro saluto e buon proseguimento. Buona musica a tutti e alla prossima. Ciao!

David Bowie con Heroes, una delle sue canzoni più belle, più iconiche, e oggi non l'abbiamo scelta proprio a caso perché il 14 di ottobre ma del 1977, per cui esattamente oggi 49 anni fa, usciva l'album omonimo, ossia il secondo capitolo di quella che viene considerata la mitica trilogia berlinese di David Bowie. Una canzone nata proprio a Berlino, a pochi passi dal muro, ispirata ad una coppia di innamorati che Bowie aveva visto baciarsi proprio lì vicino, per cui insomma una storia d'amore, di libertà, poi con questa chitarra di Robert Fripp veramente insomma iconica, e questa voce che tende a crescere all'interno della stessa canzone. Benvenuti dunque, buon pomeriggio a tutti e a tutte, un saluto da Barbara Rizzi, oggi vi accompagneremo sino alle ore 18 come in ogni puntata di pomeriggio ore 4. Tante novità musicali, però ovviamente anche dei classici come questo che vale sempre la pena di riascoltare, e oggi anche un ospite, perché attorno alle ore 17 ci sarà il Pasta, ossia Davide Piva degli Amari, band tra l'altro del Friuli Venezia Giulia, però conosciuta a livello nazionale, che ritorna dopo 9 anni di assenza discografica, e lo fa con Finta di Niente, questo disco che oggi ascolteremo dalle 17 alle 17:30 e ce lo faremo raccontare proprio da Davide. Però allora io saluto intanto Davorin Lovrecic, che oggi sta curando la parte tecnica della nostra trasmissione. Allora fai partire la prossima canzone, che c'ha un intro, se ricordo bene, anche piuttosto lunghetta, e esce questa collaborazione sorprendente, i Fontaines D.C. assieme a Rosalia, e tra l'altro tra pochi giorni esce proprio l'album nuovo dei Fontaines. Che dire, una delle prime volte che sento i Fontaines D.C. ospitare un'altra voce all'interno del loro album. Qua siamo in territori così un pochino oscuri, un pochino alla Nick Cave, oserei dire. Where is gone? Ci risentiamo qui su Radio Capodistria.

0: Where is Gone? Fontaines DC assieme a Rosalia, un altro singolo dal nuovo album dei Fontaines che uscirà venerdì prossimo, canzone invece che è uscita lunedì sera. Collaborazione molto molto interessante, soprattutto un incontro particolare tra il post-punk dei Fontaines e la voce di Rosalia. Una canzone malinconica, ecco, sembra quasi che ci si interroghi un po' su quello che scompare, su quello che si perde lungo la strada e sul desiderio di ritrovare qualcosa che forse non c'è più, ecco. Per cui un'atmosfera sospesa molto molto molto cinematografica, molto differente questa canzone rispetto magari a quelle così un pochino più ruvide a cui Fontaines DC ci hanno abituato, diciamo, soprattutto nei loro primi lavori. Allora, benvenuti dunque, ben sintonizzati, o saluto anche coloro i quali ci risentono o preferiscono ascoltarci di notte quando siamo in replica da mezzanotte alle 2, pomeriggio alle 4, lo ricordo, la trasmissione musicale principale di Radio Capodistria. La trovate in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì e ogni giorno trovate un conduttore differente e per cui anche una musica differente, ecco, e solitamente al mercoledì trovate me. Allora, proseguiamo, abbiamo un po' di novità oltre alle canzoni insomma mitiche dal passato che anche oggi vi presenteremo, e questa canzone è uscita ieri 13 di ottobre, giorno in cui è ritornata Cristina Donà, per cui pensiamo ad una cantautrice italiana meravigliosa, attiva praticamente dalla metà degli anni 90. Ecco, lei è ritornata dopo 5 anni dal suo ultimo album, si intitola Possibili Superstiti. Si parla in questo caso di due persone che cercano di sopravvivere, diciamo così, alle proprie ferite, e si dice anche che c'è questo nuovo album di Cristina Donà che dovrebbe uscire alla fine dell'anno. Allora andiamo a vedere e a sentire più che altro com'è questa nuova canzone. Ce la sentiamo, Cristina Donà.
1: Una lampada si spegne per fare spazio al buio. Che arriverà

nuova canzone di Cristina Donà uscita proprio ieri, possibili superstiti, una Cristina Donà che sceglie in questo caso la delicatezza, questa voce quasi sussurrata e questo andamento che richiama un pochino anche quello di una Nina Nanna, e indubbiamente anche un contrasto tra quella che poi è la canzone, quella che poi è la parte sonora della canzone e quello che invece lei racconta in possibili superstiti. Benvenuti dunque, ben sintonizzati. Allora, dicevamo, abbiamo un po' di novità ovviamente da proporvi oggi nel nostro pomeriggio, però anche qualche classico dal passato, oltre al momento approfondimento Amari, che appunto sarà più o meno attorno alle ore 17. Allora, rimaniamo ancora in Italia con un'altra cantautrice dalla personalità molto forte che è Levante. Ha pubblicato una canzone nuova venerdì scorso che si intitola Ruggine, parola che insomma diciamo così un pochino evoca anche il tempo che passa, no? Beh, la ruggine è anche quello che resiste, però quello che non vorresti resistesse poi effettivamente nelle cose. Lei ovviamente è sempre molto brava a trasformare fragilità, contraddizioni, sentimenti canzoni pop, e lo fa ovviamente con questa scrittura che è piuttosto riconoscibile. Allora, facciamo partire la nuova canzone Ruggine e ce la sentiamo, la nuova di Levante qui a pomeriggio ore 4.

si intitola Ruggine, la nuova canzone di Levante, atmosfere un pochino post-punk, indubbiamente molto diverse rispetto al tormentone assieme a Serena Brancale, insomma, della scorsa estate. Tra l'altro noto con piacere che come si leggono gli autori di questa canzone, si legge soltanto il nome, appunto, di Levante, per cui insomma una canzone scritta soltanto da lei, perché molto spesso quando leggiamo gli autori delle canzoni italiane inizia a vedere veramente 15, 16 nomi, se non di più. Allora, cambiamo decisamente atmosfera, andiamo in Canada, anche se non so se abiti ancora in Canada, ecco. Comunque sta per tornare Grimes, parliamo di questa artista molto, oserei dire, visionaria, ecco, indubbiamente fa una musica molto futuristica. Lei ha annunciato che dopo 6 anni esce finalmente l'album nuovo, per cui album tra intelligenza artificiale, tecnologia, scenari distopici. Non c'è ancora una data ufficiale, va detto che appunto lei non era molto attiva musicalmente parlando, però insomma ci ha avuto anche il suo da fare, ecco, perché di lei si è parlato negli ultimi anni anche per la sua relazione con Elon Musk. Cioè, che a me sembra veramente due persone da due mondi totalmente diversi. Mi sono chiesta, ma cosa c'entrano? Comunque lei ha avuto 3 figli e con Elon Musk ha precisato insomma che nell'album non conterranno canzoni dedicate all'ex compagno, però se ne parlò soprattutto per i nomi assurdi che hanno deciso per i bimbi, ecco, per cui il primo non saprei neanche pronunciarlo, forse il terzo Technomechanicus. Chissà poi effettivamente insomma se li hanno registrati con questi nomi, se gli hanno cambiati, ecco. Comunque noi approfittiamo per fare un salto indietro nel 2012, quando uscì una delle sue canzoni più belle, forse la più famosa, che è Oblivion, ed è un pezzo con questo ritmo elettronico veramente irresistibile, con questa melodia che sembra quasi giocosa, però si parla di una storia che in effetti non ha nulla di divertente. Ecco, lei ha raccontato di aver scritto questa canzone dopo aver subito un'aggressione che l'aveva portata ad avere paura di camminare da sola di notte. Ecco, questo pezzo, cioè, in realtà poi letto in questo modo potrebbe così trasmettere un po' d'ansia, ecco, l'ansia del camminare da sola di notte, per l'appunto, cioè sicuramente sono una paura più legata poi al mondo femminile che a quello maschile, forse. Ecco, comunque andiamo a sentircela, Grimes, questa è Oblivion e ce la sentiamo qui a PO4.

Radio Capodistria.

Lasciamo Cyndi Lauper con Time After Time, grande classico degli anni 80, e ovviamente c'è una coincidenza con il calendario, perché uscì proprio un 14 di ottobre, ma nel 1983, per cui esattamente 43 anni fa usciva negli Stati Uniti il disco She's So Unusual, che fu un album, quello che avrebbe trasformato Cyndi Lauper allora in una grande star internazionale, e questa canzone sarebbe diventata inevitabilmente proprio una delle sue più amate, questa ballata malinconica che parla dell'esserci per qualcuno, no? Di restare accanto a una persona anche quando tutto sembra così un pochino complicarsi, e questo brano è stato anche reinterpretato veramente da tantissimi artisti. Ecco, comunque siamo ritornati nella seconda parte del nostro pomeriggio qui su Radio Capodistria. Ovviamente, se volete metterci in contatto con noi, potete farlo tramite le pagine Facebook di Radio Capodistria, quella ufficiale, però anche Radio Capodistria Musica, che è la pagina della redazione ufficiale della nostra emittente. Allora, e cambiamo un po' genere, sempre rimanendo in tema novità. Questa canzone è uscita lo scorso fine settimana, parliamo della nuova del produttore tedesco Purple Disco Machine, che continua a produrre un'ottima musica dance, mescolando anche del funk, delle sonorità anni 80 molto spesso, e in questo caso ha una super ospite. Lei si chiama Meek, che indubbiamente, insomma, secondo me aggiunge veramente un grande tocco del suo stile in questa canzone. Test My Luck, ce la sentiamo?

Test My Luck, Purple Disco Machine assieme a Mick, questa Radio Capodistria. Noi proseguiamo ancora un pochino in questo filone sicuramente un po' più dance. Lo facciamo assieme a Madonna, ma lo facciamo anche assieme a Charlie XCX, perché è già da un po' uscita questa versione della canzone di Madonna, Danzeteria, assieme a Charlie XCX, però è una versione secondo me anche piuttosto differente. Comunque Danzeteria After Hours, una rilettura più elettronica, vorrei dire anche un pochino più spigolosa, di questo brano che è contenuto nel disco di Madonna, Confessions, la seconda parte, secondo volume, ecco. Allora, abbiamo già detto che Danzeteria è il nome dello storico locale, club newyorkese, uno dei luoghi allora simbolo della scena underground dei primi anni 80, proprio dove Madonna mosse alcuni dei suoi primi passi musicali, quando ancora nessuno, insomma, si sarebbe immaginato che sarebbe di lì a poco diventata la regina del pop. Cosa interessante è che in questa nuova versione si incontrano comunque due generazioni di club culture, per cui Madonna, che magari lo associamo alla New York degli anni 80, Charlie XCX che porta un pochino anche i ricordi delle sue notti londinesi, della scena elettronica, dell'amicizia assieme a Sophie. Ecco, per cui va detto che il pezzo cambia parecchio in questa versione con Charlie XCX, per cui meno tradizionale per quanto riguarda appunto la musica da disco, più elettronica, un po' più aggressiva, e questi suoni indubbiamente anche un po' più taglienti. Ci porta un po' più verso l'attitudine dei rave che piace molto a Charlie XCX, per cui insomma bello sentirle assieme, e ce le sentiamo anche qui su Radio Capodistria.

Sunsetery After Hours, Madonna, Charlie XCX, anche loro nel nostro pomeriggio qui su Radio Capodistria. Benvenuti ancora, un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Ulizzi assieme a Davorin Lovrecic, oggi alla parte tecnica. Allora, io saluto un collega che ci sta ascoltando da un'altra radio, che dice ti si ascolta sin dall'inizio, sono già in attesa degli Amari che ho già intervistato, bel disco. Ecco, immagino che anche gli Amari si sono all'ascolto, capiranno che è, come dire, il collega misterioso che ci ha scritto adesso, che salutiamo. Ovviamente, insomma, salutiamo anche quelli che ci intercettano dal Friuli Venezia Giulia. Allora, passiamo di nuovo alla musica italiana, pian pianino ci prepariamo appunto agli Amari che dalle ore 17, anzi uno degli Amari, uno dei tre, mi sto riferendo a Davide Pastapiva, sarà al telefono con noi per presentarci il loro nuovo disco. Allora, cambiamo atmosfera, dopo Madonna, dopo Charlie XCX, andiamo con uno dei nomi interessanti di questo periodo della nuova scena italiana. Allora, va detto che lui era già noto negli ambienti musicali, insomma, concerti con un sacco di gente, ecco, però poi una delle sue canzoni più famose è adesso è distribuita da una major che l'ha mandata alle radio. Allora, lui è Faccia Nuvola, dietro questo nome curioso si nasconde Alessandro Feruda, giovanissimo, del 2002, originario della Valtellina, e lui ha iniziato a fare musica, a sperimentare con l'elettronica durante il lockdown, pare così, insomma, costruendo questo suo universo sonoro molto personale, cioè dell'elettronica molto sognante, un po' di cantautorato, poi quello che c'è in tutti i giovani di quest'ultimo periodo, cioè una certa bella dose di malinconia. Ecco, comunque andiamo a sentirci la canzone, forse tra le sue più famose, Portami a ballare in primavera, e lui è Faccia Nuvola.

Portami a ballare in primavera, faccia nuvola qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio ore 4. Allora saluto un'amica che ha scritto finalmente un po' di musica giovane. In effetti, guardando la playlist, mi sono resa conto che Faccia Nuvola è l'unico ventenne che oggi abbiamo in scaletta. Ah no, c'è anche Arlo Parks verso la fine, ecco, perché un'altra ventenne. Mi sa che qua dovremmo a un certo punto farci fare le playlist dai figli, è l'unico modo per avere ventenni forse nella musica che trasmettiamo. Allora andiamo invece in Australia adesso con Tame Impala, il progetto musicale di Kevin Parker, per cui uno dei artisti indubbiamente sono fondamentali, perché in questo periodo, in questi anni, ha contribuito a reinventare il rock psicadelico degli ultimi 15 anni. Allora stavo vedendo, perché ovviamente quando è un artista australiano vederlo dal vivo è insomma piuttosto difficile, ci sono le date in estate in Europa, però tutto lontanissimo: Manchester, Londra, Rotterdam, Parigi, Colonia, in Polonia, in Belgio, Lisbona, insomma difficilissimi da vedere questi Tame Impala. Allora noi andiamo a sentire sempre con uno dei pezzi del loro ultimissimo e bellissimo disco, mi sto riferendo proprio a Loser, Loser è il titolo appunto della canzone. E poi che facciamo? Ancora un pezzo? Subito Amari? Non lo so, lo scopriremo tra poco.

Loser, Tame Impala, Radio Capodistria. Allora, ancora il tempo per una canzone, poi ritorniamo subito dopo Viaggiando, subito con una canzone dal nuovo disco degli Amari, che appunto saranno al telefono con noi. Allora, ultimo pezzo, ci prepariamo un po' al dopo, andando a sentire qualcosa dei Cani. E che c'entrano? Beh, in effetti sono due generazioni molto differenti dell'indie italiano, sono venuti comunque in periodi un po' diversi. E però si potrebbe dire, secondo me, che gli Amari, che hanno cominciato un po' prima, hanno cominciato a sperimentare tra hip hop, elettronica, pop, quando allora l'indie italiano era ancora molto differente, no? Era un po' più chitarroso, ad esempio, e in un certo qual modo potremmo dire che forse hanno anche contribuito a preparare quel terreno per quella libertà musicale che poi abbiamo trovato successivamente nei Cani. Allora, io vado direttamente con il primo disco dei Cani, che secondo me forse rimane anche il mio disco preferito. Era Sorprendente album d'esordio dei Cani, e c'era Le Coppie, questo pezzo che ho avuto il piacere di sentire dal vivo a Sex Unplugged di recente. Ci risentiamo, i Cani.

0: Ma che meraviglia questa canzone dal disco degli Amari. Gli Atomi del Mare e sono tornati gli Amari, una delle band indubbiamente sono anche più imprevedibili della scena indipendente italiana. Sono passati 9 anni da quando hanno pubblicato Polverone e il gruppo è ritornato proprio in questo periodo pubblicando Finta di Niente. Nuovo album arrivato credo più o meno anche dopo 25 anni della loro storia. Una storia anche di trasformazioni, di sperimentazioni e noi dovremo avere al telefono proprio Davide Piva, ossia il Pasta, che salutiamo e che ringraziamo per essere assieme a noi questo Radio Capodistria qui a Pio 4. Davide, buongiorno. Ciao, buon pomeriggio.
1: Buongiorno, buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: Ciao, come stai? Come va?
1: Bene, bene, sono emozionato, come ti dicevo prima, fuori onda, perché insomma i feedback di questo nuovo disco sono positivi, visto che a parte Enrico della Tempesta e pochi altri, nessuno l'aveva ancora sentito, eravamo anche curiosi noi, no, di sapere che tipo di risposta sarebbe arrivata.
0: Ma senti, Finta di Niente, no? Questa è un'espressione che dice un po' di cose di solito, anche differente, no? Quando uno vuole ignorare un problema, vuole nascondere, non so, una difficoltà, però anche trovare un modo magari di andare avanti nonostante tutto, vabbè, insomma, facciamo finta di niente. E voi di che cosa fate finta di niente?
1: Ma di tantissime cose. Il titolo è, ovviamente si presta a varie interpretazioni, come molti dei titoli che ci piace inventare, ma ci piace giocare con le parole. Nel nostro caso sicuramente abbiamo fatto finta che tutto il mondo non esistesse per riuscire a concentrarci su questo disco, per riuscire a chiuderlo, insomma a creare qualcosa che fosse valido e significativo, perlomeno in primis per noi. E abbiamo fatto finta di niente del fatto che erano 9 anni che non suonavamo, che non uscivamo con un disco, e in tanti ci stavano appunto dando per defunti.
0: Infatti.
1: E invece siamo qua.
0: Ma eravate semplicemente in una pausa oppure non lo so, c'è stato un momento in cui avete pensato che magari quella storia potesse essere finita?
1: No, finita no, perché comunque noi abbiamo sempre visto gli Amari come una sorta di nostro diario delle nostre esistenze, se vuoi anche condivise, quindi insomma litigato non si aveva litigato, non c'era nessun reale motivo per sciogliersi, la voglia di fare musica c'era ancora, però sicuramente volevamo fare qualcosa di diverso, ma non sapevamo che cosa, tant'è che ci abbiamo messo 9 anni, sono stati anni di sperimentazioni, tentativi, a volte riusciti, a volte falliti. E pian piano siamo riusciti a vedere una luce in fondo al tunnel, o a vedere che insomma la cosa a cui stavamo lavorando stava prendendo forma ed era un disco, ma è stato un processo molto lungo, questo indubbiamente, anche perché ha avuto varie battute d'arresto in cui non riuscivamo a capire, non so come dire, che direzione prendere. Quindi no, non siamo stati con le mani in mano, questo sicuramente no.
0: Ecco, e poi che cosa è successo? Che, come dire, c'è stata diciamo una svolta a un certo punto in questi 9 anni?
1: Ma sono usciti un paio di demo che poi sono diventate canzoni in questo album, che abbiamo, come dire, fatto un passo indietro, li abbiamo guardati, ci siamo resi conto che erano validi, perlomeno per noi, e questo sicuramente ci ha dato l'energia per riuscire a impegnarci a chiudere il disco. E sicuramente un'altra parte difficile è stato reinventare le musiche con un approccio completamente diverso dal solito, da quello che abbiamo usato la maggior parte delle volte nei dischi precedenti, e questo ha portato via tantissimo tempo semplicemente per riconoscere il materiale sonoro che avevamo sotto mano e per capire non solo di cosa parlare, di cosa cantare, ma anche come. È stata abbastanza una sfida.
0: Ecco, ma il disco poi fondamentalmente è stato scritto da te e da Dario?
1: I testi sì.
0: Sì.
1: Diciamo che ognuno scrive per sé, passami il termine.
0: Certo.
1: E poi facciamo in questo disco abbiamo fatto da correttori di bozze uno dell'altro.
0: Ok.
1: No? Quindi ognuno ha rimaneggiato e sistemato e aiutato i testi dell'altro a infilarsi nella maniera giusta sulla musica. La maggior parte delle musiche invece nascono da dei piccoli loop, delle piccole idee da parte mia o da parte di Dario. In questo caso, invece, nel caso di questo disco, sono state tutte rimaneggiate, ma mi sento di dirti anche trasfigurate dal Cero Francesco, il nostro bassista, che in questo disco non ha fatto il bassista, o quantomeno l'ha fatto molto meno del solito, e ha suonato i sintetizzatori, i famosi sintetizzatori modulari, con cui abbiamo creato i suoni abbastanza impalpabili e indefinibili che puoi ascoltare nel disco.
0: Ecco, io tra l'altro ho visto così dei pezzettini anche di un live che avete fatto a Radio Popolare a Milano, e tra l'altro vi ricordo agli ascoltatori che l'11 di dicembre sarete live a Radio Capodistria dallo studio Hendrix. Ecco, e siete in tre, perlomeno vi ho visti in tre, diciamo, in quella situazione così radiofonica, e invece poi dal vivo, cioè andate avanti in trio, come funzionerà prossimamente?
1: Vivo, e anche l'11 dicembre saremo in 5.
0: Oh, che bello!
1: Quindi
0: che onore!
1: Fate spazio in studio.
0: È grandissimo lo studio Hendrix. Guarda, potete venire anche in 20.
1: Comunque ho stalkato le foto. Ero curioso.
0: Sì.
1: Siamo in 5 in radio a Milano, anche soprattutto per tre brani, e anche per la grandezza della stanza era impraticabile, anche perché uno dei cinque è un batterista, quindi siamo un po' più ingombranti adesso. E, però sì, era sicuramente l'idea di avere di nuovo la batteria live dopo tanti anni, era sicuramente una delle cose sulle quali ci eravamo impuntati, e il destino ha voluto che un batterista si facesse avanti, temerario, oltre che bravissimo.
0: Chi è?
1: È Eric Tulissio, batterista qui di Udine, diciamo storico,
0: sì,
1: della vecchia scena, e non che noi siamo giovani, ma insomma qualche anno più di noi.
0: Noi siamo giovanissimi,
1: noi siamo giovani,
0: siamo coetanei, ricordiamo.
1: Invecchierà molto presto facendo le date con gli amari.
0: Ok.
1: Lo vedrete.
0: Senti, ma così mi incuriosisce magari il momento in cui voi avete finito di registrare il disco, no? E quando immagino vi siete trovati così tutti ad ascoltarlo, no? Dall'inizio alla fine, ecco. E allora, le domande sono due. Allora, innanzitutto, com'è stato? Cioè, Se, come dire, vi è subito piaciuto, eravate felici e orgogliosi, e se anche voi siete di quella dell'idea per cui ogni volta che uno fa l'ultima cosa è sempre la migliore, e cioè se vi siete, come dire, riconosciuti subito in quegli amari che tutti noi conosciamo, o vi siete un pochino anche sorpresi?
1: Allora, comincio al contrario, ti rispondo prima alla seconda.
0: Sì.
1: Ci siamo riconosciuti subito sicuramente in studio, quando abbiamo registrato le voci definitive, poi sono finite nel disco, e abbiamo capito che eravamo diversi, ma in fondo eravamo sempre noi. E finalmente ascoltare il disco e ascoltare i messaggi che venivano fatti dal fonico in studio rispetto a ascoltarlo a casa propria ci ha fatto l'effetto di stiamo facendo un disco vero e che rappresenta, come dire, una buona fotografia di quello che siamo noi tre nel 2026, anche se naturalmente non è stato chiuso nel 2026. Per rispondere alla tua prima domanda, ti dico anche che non siamo il tipo di persone che pensano che l'ultima cosa che hanno fatto sia per forza la migliore, tant'è vero che questo disco l'abbiamo anche fatto un pochino decantare, una volta chiuso. Non è che l'abbiamo ascoltato e consumato nelle settimane successive, abbiamo fatto un attimo una pausa per riposare le orecchie e poi l'abbiamo riascoltato. E aggiungo che purtroppo per i musicisti c'è questa fase che è assolutamente poco romantica, che magari uno insomma che non registra dischi non se lo immagina, ma tante volte finito il disco non riesci subito ad ascoltarlo godendone, lo ascolti in una maniera analitica in cui sei ancora un po' sospettoso, cerchi gli errori, le cose che si possono ritoccare, e quindi è meglio, appunto, come dicevo prima, lasciare decantare, raffreddare un po' la minestra, anche il purè di scintilla in questo caso,
0: bellissima,
1: perché altrimenti rischi di rovinartelo. Ma questo è il mio consiglio.
0: Dopo 9 anni pubblicare un disco, poi c'è la paranoia di come verrà recepito, giudicato sia dal pubblico che dalla stampa.
1: Questo giro non c'è stato. Non che ci sia mai stata più di tanto, nel senso, non è che abbiamo mai fatto i dischi per farci dire bravi. Al massimo per farci dire che strani che siete.
0: Certo.
1: Però soprattutto dopo 9 anni in cui siamo comunque stati un po' fuori dai giri, scene cambiate, i locali sono cambiati, i gruppi sono cambiati.

0: cambiati.
1: Le radio, alcune hanno chiuso, le riviste musicali anche.
0: Tutto lo scenario, sì. No? Anche il modo di ascoltare la musica, ancora più come dire, orientato verso lo streaming, sono cambiate tantissime cose. Abbiamo fatto in un certo senso tabula rasa, non ci siamo basati su quello che magari la gente o chi si ricorda di noi poteva aspettarsi, l'abbiamo fatto perché ci andava di farlo, sperando che magari insomma qualcuno lo capisse, tutto qua.
1: Allora noi andiamo a metterci a sentirci una canzone adesso, la prima ricordo che appunto Gli Atomi del Mare, immagino sia una di quelle canzoni di cui Dario forse ha scritto il testo e tu hai fatto il correttore di bozze.
0: Assolutamente.
1: Poi, sono uno dei pezzi in cui cioè, nel vostro modo si parla di paternità. Ho letto un'intervista dove qualcuno ti ha chiesto ma tu che cosa hai fatto negli ultimi anni e tu mi hai detto ho portato a spasso il cane. Ecco. Per cui ho scelto quella e questa immagino sia il pezzo, come dire, forse un pezzo, come dire, dal punto di vista dei testi più tuo rispetto a quello del Pasta di Dariella,
0: sì,
1: che abbiamo già sentito.
0: Sì, abbiamo, come dicevi prima, abbiamo fatto da correttore di bozze l'uno dell'altro, anche da incoraggiatore di bozze, nel senso che magari Atomi del Mare era un testo molto intimo che Dario si faceva, diciamo, scrupoli, no? A trasformarlo in una canzone, perché lo sentiva molto così, molto denso,
1: è intimo
0: e molto personale. E per motivi diversi, quando io ho proposto il testo di Siamo Pari, l'ho proposto dicendo ah sì, poi ci sarebbe anche questa cavolata che ho scritto, ma te lo leggo così, ma ero un po' convinto che insomma sarebbe finito nel cestino, invece in quel caso è stato capito, come è stato capito Porto a spasso il cane, che faccio uno spoiler, e io non ho un cane, quindi c'è questo colpo di scena.
1: Com'è? Ok. Allora noi ce la sentiamo adesso, Porto a spasso il cane, appunto grazie dello spoiler, e tu ci attendi in linea questi 2 minuti, poi così ti chiediamo altre cose.
0: Non scappo, sono qua.
1: Ok, allora ci sentiamo Gli Amari con Porto a spasso il cane e poi Pasta ancora assieme a noi qui, su Radio Capodistria.

porta spasso il cane ad annusare le fantasie. Forse l'immaginazione che abbaia cercando attenzione per farsi portare altrove, ma senza guinzaglio. Porta spasso il cane, a lui piace zigzagare al tramonto con la birra in mano, coi pensieri che non sa spiegare. Mi porta a casa il cane, come i martelli dei Pink Floyd sotto i lampioni appena accesi, a cui non mi abituo mai. Ho bisogno di sentire

0: Porto a spasso il cane, gli amari dal nuovo disco uscito un paio di settimane fa che oggi stiamo presentando qui col Pasta su Radio Capodistria. Allora vediamo se il Pasta c'è ancora. Pronto, pronto.
1: Eccomi.
0: Pronto. Senti, parlando un pochino, diciamo così, forse anche delle varie trasformazioni che voi avete attraversato, no? In 25 anni da quando fate musica, dall'hip hop all'elettronica fino a quel pop un po', come dire, storto, che è stato considerato un pop sbagliato, ecco, che è diventato anche un po' il vostro marchio. Io vorrei chiederti, dopo la pubblicazione di questo disco, ecco, che cosa è rimasto intatto secondo te di quello che poi è il vostro modo di fare musica, e invece che cosa sentite che è profondamente cambiato?
1: Allora, è rimasto intatto sicuramente parte della formula, diciamo parte della ricetta, no? Del nostro sound. Il fatto che ci siano delle musiche, se vuoi, appunto dei miscugli di vari sound, vari generi, varie influenze, quello è sicuramente un nostro marchio di fabbrica. E l'altra cosa è, ti direi, la grande attenzione sui testi e l'impegno che ci mettiamo, insomma, a scrivere. Sono due cose che non abbiamo abbandonato. È cambiato il sound, in questo disco ci sono sicuramente meno chitarre, un disco più elettronico, però questo non vuol dire che magari il prossimo non sarà un disco rock and roll, questo io ancora non lo posso sapere.
0: Certo.
1: E così.
0: Ma voi quando appunto siete arrivati nella scena italiana, eravate ventenni, cioè tra i 20 e i 30 forse, ecco, no?
1: Sì.
0: Diciamo che è interessante, no? Anche capire un po' come vi siete evoluti, no? Un tempo forse, come dire, quando si è giovani, immagino si scriva anche per voler raccontare quello che si crede di essere o che si vuole diventare un giorno, forse, no? Oggi poi, con tutta l'esperienza accumulata, invece è anche interessante così chiedervi forse che cosa vi spinge ancora a scrivere canzoni, ecco, e se è cambiata poi anche la vostra idea di successo.
1: Ma allora, scrivere canzoni è una cosa che ci viene abbastanza naturale. Abbiamo scoperto che ci piace esorcizzare le cose della vita mettendole giù in parole, che poi nel nostro caso diventano musica, melodie, ma potrebbero anche rimanere semplicemente delle note nel telefono. Già l'effetto, come dire, curativo, per quanto mi riguarda, esiste già lì nell'impeto diaristico, no? Dello scrivere. E poi sicuramente l'approccio che noi che ci mettiamo, no? Nel tentare di dire qualcosa di che sia per noi significativo, no? Oggi mi è capitato di fare questo discorso semplicemente raccontando del fatto che magari tanti anni fa ormai c'è stato un periodo dove facevamo un disco ogni 2 anni, no? E in 2 anni è difficile riuscire a, in maniera anche se vuoi automatica, meccanica, no? Partorire delle idee interessanti, delle cose che ritieni anche che valgano la pena di dire, di comunicare. È il motivo per cui questa volta ce ne abbiamo messi 9 di anni, in cui comunque abbiamo scritto tante cose, però per fare 9-10 tracce che sono i pezzi di questo album, posso dirti che di idee ne abbiamo scartate almeno 70. Quindi c'è tanto materiale, sia di testi, sia di musica, sia di testi e musica assieme, che abbiamo anche a malincuore a volte deciso di scartare, perché non era all'altezza della visione che a un certo punto avevamo davanti.
0: Beh, peccato che non esistano più 45 giri, no? O gli maxi EP dove si possono mettere anche le cose scartate, no? Che insomma hanno tutta una storia, ma non si fa
1: le
0: più.
1: Le B-side,
0: che a volte sono delle cose meravigliose per i fan.
1: Beh, sono d'accordo con te. Ci sono gruppi, insomma, mitici, non so, mi viene ad esempio i Radiohead, che per un lungo periodo hanno fatto tanti singoli con il lato B degli altri pezzi, dove che poi non finivano dentro agli album, ma che erano delle cose meravigliose, no? Non sta a me dire se i nostri scarti sono meravigliosi o meno, però posso raccontarti che questo effettivamente è forse il primo disco dove abbiamo degli scarti. La maggior parte degli album i pezzi che si iniziava a scrivere, poi si finiva di scriverli e quelli erano i pezzi che finivano dentro al disco. Una volta che si incominciava a cantare sopra un pezzo, il pezzo era avviato, doveva per forza essere pubblicato, doveva per forza essere concluso, anche perché avevamo, come dire, quest'urgenza, avevamo meno tempo a disposizione, no? E al massimo capitava che ne so, come è successo in tanti dischi, ci ritrovavamo con delle musiche sulle quali non sapevamo cosa cantare. Faccio l'esempio, anche in questo disco è successo, Le cose che voglio, Porto a spasso il cane, ma anche Tutto torna, hanno degli elementi melodici o comunque l'input iniziale che arriva dagli scarti del disco precedente. Quando abbiamo lavorato nel 2017-16 a quel punto
0: a Polverone,
1: avevamo queste musiche che però non sapevamo cosa farcene, tristemente, no? Fortunatamente però l'abbiamo conservato in un hard disk e a distanza di anni abbiamo detto ci piacciono ancora, vediamo se riusciamo a trovare un testo adeguato, e fortunatamente l'abbiamo trovato.
0: Senti, ma poi c'è il rapporto con La Tempesta, che per voi credo sia nuovo, no? La Tempesta ha avuto un ruolo importante nella storia musicale indipendente italiana degli ultimi anni, ecco, però voi non ci collaboravate, però immagino, insomma, cioè, comunque si è friulani, Friuli Venezia Giulia ci si conosce tutti, per cui immagino che Tofano, certo, e Enrico li conoscevate, ecco, come certo, è avvenuto, certo, tutto? Certo.
1: Ma come dici tu, ci conoscevamo da tanto tempo, dagli anni dell'università, ti direi ancora.
0: Ah beh, certo, quindi, Enrico.
1: Sì, con Enrico a Trieste e negli anni successivi anche con Davide, ci si è sempre incrociati in giro per concerti e situazioni musicali, soprattutto anche qui in zona, ma non abbiamo mai avuto, come dire, l'idea di collaborare, anche perché noi ai tempi avevamo la nostra etichetta Rhythmaker Records, e quindi c'era sempre un rapporto di stima, spero reciproca, però appunto non c'è mai stata l'occasione. Questo disco invece era un po' più Tempesta del nostro solito, quindi è stata l'etichetta sulla quale abbiamo puntato da subito, perché trovavamo che poteva avere il sound giusto per La Tempesta. E basta, ci siamo visti in una trattoria sopra Maniago e abbiamo sancito questo patto fra conterranei, tra pordenonesi e udinesi.
0: Ok, beh, mi sembra un bel patto. Allora, senti, noi facciamo andare il terzo pezzo, per cui insomma, ti salutiamo per non togliere momenti alla musica, che abbiamo il GR che, come dire, sta per arrivare. Ecco, però, che dire, io ricordo che il disco è uscito anche in vinile, per cui secondo me, attenzione, cosa importante questa.
1: Esatto.
0: Do a tutti appuntamento, segnatevi l'11 di dicembre, perché gli amari arrivano nel nostro studio Hendrix, per cui ci sarà un'ora assieme a loro tra concerti, concerto, insomma, chiacchiere, intervista. Ringrazio il Pasta per essere stato assieme a noi qui su Radio Capodistria. Abbiamo scelto Tutto torna, questa volta l'ho scelto io il pezzo, e insomma, per cui mi hai dato l'ok, per cui va bene.
1: Assolutamente sì, benissimo, ottima scelta.
0: È stato difficile scegliere oggi. Allora, senti, la facciamo partire così lentamente già da sotto. Grazie a Davide, Davide Pasta di Via Mari, e ci si rivede, anzi ci si vede l'11 di dicembre su Radio Capodistria.
1: Oh yes, saluti a tutti, ciao.
0: Saluti anche a tutti voi, a presto.

Rieccoci anche nell'ultima parte di Pomeriggio alle 4 con la musica dei Disclosure, di questo duo formato da due fratelli, Guy e Howard Lawrence, duo che esordì giovanissimo, proprio il 14 di ottobre del 2012, è proprio con Lecce questa canzone. Loro

poco più che ventenne, ecco, praticamente esordirono con questa canzone sia Disclosure che anche Sam Smith. Allora, e che dire, no, per me questo fu un disco veramente bellissimo, per cui quasi quasi andiamo anche con un'altra canzone, lo facciamo sentire anche in un'altra traccia, per l'appunto c'erano molti featuring anche di cantanti e artisti, come dire, che poi diventarono famosi di lì a poco, come ad esempio Eliza Doolittle. Ecco, lei cantò questa canzone che è You and Me, di cui vennero veramente pubblicati tantissimi remix, anche molto molto molto belli, però noi rimaniamo sulla versione originale, quella del disco. You and Me, Disclosure, assieme a Eliza Doolittle.

E lasciamo anche la musica di Disclosure assieme a Eliza Doolittle, questa era You and Me. Allora, un po' di saluti, ad esempio a Michela che ci ha scritto, e anche a Mauro che ci ha scritto e che salutiamo, che ci sta raccontando che praticamente gli è stata affidata una gattina. Lui non ha minimamente, come dire, immagino, dimestichezza con nessun tipo di animale domestico, e niente, però a quanto pare sì, la gattina fa un sacco di fusa. Vabbè, va, insomma, in bocca al lupo. Allora, noi proseguiamo, ovviamente, se volete continuare anche a contattarci

per raccontarci qualcosa, scriverci, c'è la pagina Facebook Radio Capodistria Musica. E, prossimo pezzo, rimaniamo sempre un pochino nella house, però house che effettivamente magari sentendo i Disclosure, sentendo Peggy Goo, capiamo anche che è un genere che ha sempre continuato a reinventarsi, contaminandosi con genere, anche con culture differenti, perché nella prossima canzone, come dire, il prossimo pezzo mette assieme la Corea del Sud e la Nigeria, perché da una parte c'è Peggy Goo, DJ, produttrice sudcoreana, però insomma che vive tra Berlino e Londra, anche una delle grandi protagoniste della scena elettronica internazionale. E poi c'è Ayra Starr, che invece è una giovane cantante nigeriana che ha conquistato il pubblico con questo suo mix di afrobeats, pop, R&B. Assieme in questa canzone, che insomma è stato abbastanza un successo, ecco, devo dire, soprattutto per quanto riguarda questa estate, anzi la scorsa estate, quella passata, un pezzo che si sente ancora nei club. Human, questo è il titolo del pezzo, e lo facciamo partire, lo facciamo sentire tra le ultime canzoni oggi qui a pomeriggio, ore 4.

Qui sarà Radio Capodistria con il suo nuovo singolo e noi abbiamo ancora una manciata di canzoni oggi da sottoporre alla vostra attenzione prima di lasciarvi a sconfinamenti. Allora, ci sono delle novità che riguardano Arlo Parks, questa cantautrice britannica che ha esordito un paio d'anni fa, che era veramente giovanissima, cioè è tuttora, allora considerata sia una cantautrice britannica ma al tempo stesso anche una poetessa. E poi è arrivato questo suo terzo disco, appunto uscito quest'anno, dove ha virato un pochino anche verso le atmosfere da club, ecco, però senza comunque alla fin fine rinunciare magari anche a quella delicatezza quasi confidenziale a cui ci aveva abituato nei due dischi precedenti, ecco. E adesso il suo ultimo album è uscito in una versione deluxe che contiene anche i remix della maggior parte delle canzoni, per cui insomma diciamo che queste nuove versioni sono state affidate a altri produttori che hanno reinterpretato, le hanno portate magari anche in territori sonori abbastanza differenti, ecco. Abbiamo scelto quella di Nose I Think, cioè insomma la versione di Night Swimming, firmata da questo produttore elettronico di Los Angeles, conosciuto soprattutto per come dire queste sue atmosfere piuttosto notturne, un pochino anche dark, e ovviamente insomma in questa canzone Night Swimming indubbiamente insomma è la persona giusta, ecco. Però devo dire che mi stanno piacendo un po' tutti i remix, li sto ascoltando, ma non c'è ancora quello che ho trovato, che insomma ho pensato comunque meglio della canzone, no, ecco, tuttora per me rimangono migliori le versioni originarie delle canzoni, appunto del disco di Arlo Parks. Però facciamo partire questa Night Swimming, remix dicevamo di Nose I Think, e noi ce la sentiamo. Arlo Parks qui a Radio Capodistria, pomeriggio alle 4.

Il remix di Night Swimming di Arlo Parks, contenuto nella nuova versione del suo ultimo e nuovo lavoro. Mi sa che siamo arrivati al momento dei saluti, eh? Io ringrazio Davorin Lovricic, che oggi si è occupato della parte tecnica della trasmissione. E allora, prossima canzone, così come anche il pezzo che abbiamo appena ascoltato, ci rimanda un pochino al Picnic Electronic, che è la nostra fascia musicale notturna, martedì e domenica notte alle 23, dedicata alla musica elettronica, più o meno a queste sonorità. E dunque vi presento un artista che mi è piaciuta molto, che mi piace molto, che troverete, che trovate spesso nel Picnic, che è John Glacier, nome che potrebbe trarre in inganno. È una donna, è una rapper, poetessa, produttrice londinese. Diciamo un po', insomma, i territori musicali sono un po' anche gli stessi anche di Arlo Parks. Lei è di origini, di genitori giamaicani, tra l'altro. Ecco, allora, musica difficilissima da incasellare. Ecco, potrebbe essere non so, una sorta di congiunzione tra Arlo Parks e Little Sims. Lei mescola hip hop sperimentale, elettronica, ambient, qualche suggestione post-punk, e ha un modo di cantare, o meglio di rappare, molto particolare, quasi distaccato, ecco, un po' ipnotico, come se stesse raccontando, diciamo, così, fatti suoi ad alta voce. E è ritornata con una nuova canzone uscita proprio l'8 di ottobre, per cui anche insomma, un pezzo splendido. Allora la facciamo partire e salutiamo gli ascoltatori. Per quanto mi riguarda, l'appuntamento è venerdì mattina a Calle alle 10 con Radio Date. Un saluto da Barbara Rizzi, questa è Lights e lei è John Glacier. Ciao a tutti.